0: Carissimi amici, nemici, semplici conoscenti, entriamo così a freddo stamattina 7.06, buongiorno, con la sigla mi è cascata per terra, si è rotta, ma la rimettiamo domattina, non c'è problema. Oggi sono 7.06, mercoledì 3 giugno, buongiorno Emilio Marrese, questo è tempo perso, ve lo dico subito, ormai lo sapete, e poi non lamentatevi, l'ufficio reclami non accetta richieste di rimborso, nessuno. Questa è la frase del giorno del calendario filosofico: nessuno può dirsi sbagliato, spesso è il posto in cui sei a non essere giusto per te. Non sei per tutti, non tutti devono essere per te. Trova la tua strada, trova il tuo posto e diventa ciò che tu sei. In questo caso sei abbastanza prolisso, devo dire, come frase del giorno. Questo psicologo, autore, mai sentito Travino, di questa frase scelta dal calendario filosofico, insomma non aveva il dono della sintesi, però va bene, noi siamo carichi così. La frase del giorno invece di tempo perso è la monarchia è bella ma non ci vivrei, così frase da 3 giugno, insomma da 2 giugno, da post 2 giugno, festa della Repubblica. Facciamo gli auguri oggi a Cecilio, Genesio, Lifardo, Davino e Cono, che quando è freddo è, vabbè no, questa non la dico, è troppo brutta. Oggi è la giornata mondiale della bicicletta, è stata istituita da poco, nel 2018, bicicletta in tutti i sensi, insomma, come salute, come mezzo di trasporto ecologico, sano, eccetera eccetera. La serie televisiva Star Trek nel 1969, il 3 di giugno, mandò in onda il suo ultimo episodio della serie originale, aveva iniziato ad andare a essere trasmessa nel 66, l'8 settembre del 66, dopo 3 anni, quasi 2 anni e mezzo, chiuse i battenti, mentre nel 66 invece il cantatore Elton, no, dov'è? Sì, Elton John, sì, pubblicò il suo primo album Empty Sky, che però insomma non ebbe un gran successo, non se ne accorse praticamente nessuno. Nel 63 invece morì dopo 5 anni soltanto di papato Papa Giovanni XXIII, da tutti ricordato come il Papa Buono, che dico sempre, insomma, se è così evidentemente si dà per scontato, si ammette che mediamente, di solito, ecco, la bontà non era la prima cosa che veniva in mente, almeno fino a quel punto, da associare a un papa. È insomma abbastanza singolare questa cosa, ma tant'è. Mentre nel 1257 invece, il 3 giugno sempre, a Bologna venne abolita la servitù della gleba con l'atto che ormai dovremmo aver imparato a memoria, che è stato molto celebrato e spiegato. Liber Paradisus è quello, è l'atto con cui a Bologna, il comune di Bologna riscattò gli schiavi e pose fine appunto allo schiavismo un bel po' prima, a naso 7 secoli e qualcosa prima degli Stati Uniti, ecco, anche 8 prima dell'America, insomma, quindi eravamo un po' più avanti già da allora. Poi dopo, vabbè, un po' ci ha raggiunto, in alcuni casi superato, ma dal punto di vista dei diritti comunque Bologna rivendica fiera la sua lontanissima tradizione, che è un po' come quella dell'università, e guarda caso 900 anni di università, 800 anni dall'abolizione della schiavitù, un nesso, se uno ci pensa, se uno ci fa caso, tra la cultura e i diritti, ce lo si trova anche facilmente, no? Lo si riesce a individuare facilmente. Allora, cominciamo la lettura dei giornali assieme quest'oggi, cominciamo dal Resto del Carlino. Va detto che, vi ricordo subito, allora un paio di cosette promemoria, se vi va, questa sera ci vediamo alle 7 a parlare di pallone a Campo di Marte, lì al parcheggio della Staveco, dietro insomma c'è il circolo, e alle 19 siamo con Fabio Bazzani, Alessio De Giuseppe di Dazon e Manfredi Campione. Mentre, se vi andrà, il 17 giugno, fra 2 mercoledì, potremo sempre nello stesso posto cenare assieme, facciamo la cena di tempo perso alle 20.30, e chi fosse interessato me lo scrive al 366-402-4022 e giro link. Anche quelli che già me l'avevano chiesto, bisogna che ve lo rimandi perché il link precedente era sbagliato, adesso poi in qualche modo abbiamo risolto e arriva nuovo link per gli interessati, abbiate pazienza, comunque se no ve lo mando poi io. Se vi siete già iscritti, il modo di mandarvelo ve lo trovo. Pagina Carlino Bologna di quest'oggi, il titolo principale, il titolo con cui si apre l'edizione è locale Velox, Bologna è sul podio delle multe e quindi al mio via scatenate l'inferno. Secondo posto nella graduatoria nazionale presentata dal Codacons, nel 2025 il comune ha incassato 9 milioni di euro dalle multe. Il fotone centrale invece è dedicato ai graffiti e al degrado. L'assessore a Madrid promette un giro di vite, regolamento di polizia urbana, pene più severe per chi imbratta portici e palazzi deturpati, SOS in zona universitaria. L'assessora dice collaborazione con i privati, associazioni e negozianti. Questi sono i titoli principali della prima del Carlino. Abbiamo detto pagina 2-3 dedicata a questo tema. Pene più dure ai vandali, banche e grandi catene devono curare gli edifici. Si è passato un po', abbiamo parlato nei giorni scorsi, è passata un po' la versione che tutti quanti gli inquilini devono mettersi con lo spazzolone, il secchio di vernice, il sapone a ridipingere i muri sotto il proprio portone, che tanto il comune se ne frega. Non era esattamente così la cosa. Il comune sta dicendo appunto alle banche, alle grandi catene dei negozi, a chi ha degli spazi commerciali importanti e che li lascia un po' anche in alcuni casi un po' abbandonati a se stessi, che si prendano cura almeno di quei pezzi di portico, di marciapiede, di strada a loro legati. La titolare della sicurezza in questo pezzo di Maria Teresa Mastromarino dice: entro l'estate arriverà il nuovo regolamento di polizia urbana, ma per i privati non cambierà nulla sulla pulizia dei muri, vogliamo collaborare. Chi deve fare, dice, di più sono le società che abbandonano i luoghi a loro stessi. Collaborazione e corresponsabilità sono queste le parole d'ordine, scrive il Carlino, che guideranno le modifiche del regolamento di polizia urbana che Palazzo D'Accursio presenterà in consiglio comunale dopo i confronti con le associazioni di categoria. E nello specifico gli aggiornamenti puntano a migliorare il decoro urbano e la cura della città, ma niente, dice l'assessore, cambierà sul tema oggetto di polemiche in questi giorni della pulizia dei muri da parte dei privati. Parola dell'assessore Matilde Madrid, che analizza punto per punto i cambiamenti che verranno proposti all'amministrazione condivisa. Vogliamo fare alcune innovazioni per portare il regolamento al passo che bisogna della città. Partiamo da un testo che è datato 2011, modificato nel 2018, c'è necessità di aggiornare. La manutenzione dei beni privati è in capo ai proprietari. Fa sorridere quindi quando sento dire che il comune vuole scaricare sui privati le spese. Non è vero, le risorse pubbliche si usano per i muri pubblici, mentre i proprietari in teoria si dovrebbero occupare di quelli privati. Noi da anni stiamo intervenendo anche sugli edifici dei privati, ma nulla vieta al sindaco di intervenire con ordinanze specifiche riguardanti i grandi proprietari, non quelli grandi che pesano molto, che sono alti, che sono ciccioni, quelli grandi, appunto, le banche, le grandi catene commerciali, i negozi, i fast food, i ristoranti importanti, tutti quelli che hanno i soldi e quindi che loro sì devono prendersi cura delle proprie mura. Ci sono luoghi abbandonati, dice l'assessore, a loro stessi, che diventano sporchi o luoghi di degrado, dei quali però i proprietari devono continuare a prendersi cura e non possono disinteressarsi. È una chiamata alla corresponsabilità. Il contrasto al vandalismo grafico, incentiveremo la collaborazione. In questi anni abbiamo attivato molti patti con i privati che puliscono i muri, a volte anche di tutta la strada, facendo abbonamenti anche molto accessibili. Il comune deve fare la sua parte in qualità di istituzione, ma l'invito a tutti è quello di rendere la città più vivibile insieme. Abbiamo aggravato le pene per chi imbratta, aumentando il valore delle sanzioni con il sequestro del materiale utilizzato se l'autore viene colto in flagranza, con la L, la flagranza, la fragranza. speranza è quella dei cracker. E quindi niente, insomma, ti portano via pennello o spray se vi beccano a imbrattare i muri, e poi le pene sono anche più alte. Viaggio nella zona universitaria, pagina 3, scritte, tag e disegni ovunque, devo dire fa abbastanza schifo, deturpati portici, palazzi e colonne, l'immagine è quella di un'incuria diffusa. I vandali si sono accaniti sui muri con insulti e anche minacce. Le più colpite sono via Marsala, Petroni e Santa Pollonia, oltre a vicolo dei Facchini, sì, che è veramente osceno. Ma tutta l'area è imbrattata e soffocata da graffiti, scritte, imbrattamenti, scrive Maria Teresa Mastromarino, che con i tag fanno da padroni lungo metri e metri di muri, facciate, colonne. L'immagine che la nostra passeggiata ci restituisce quella di una zona universitaria attanagliata dal vandalismo grafico che ricopre l'intonaco, la tinteggiatura della maggior parte degli edifici che si trovano nell'area, anche ultimamente presi di mira dai vandali che hanno lasciato scritte contro l'università, inneggiando da mass, minacce rivolte al sindaco, eccetera. Vabbè, insomma, è una camminata abbastanza desolante, perché poi insomma quando abbelliscono bene tutti felici, quando ci sono delle frasi carine tutti felici, ma in linea di massima sono soltanto sporcano e basta, cioè i graffiti e le scritte non hanno poco a che fare con la street art, e parecchio con invece la maleducazione, ma tanta proprio. Il Carlino prosegue con il resoconto della festa della Repubblica di ieri, pagina 4, l'omaggio delle donne, costruirono la rinascita, le figure femminili che 80 anni fa furono le vere protagoniste del voto. L'Epore dice il suffragio universale è una conquista figlia della resistenza, l'associazione dei partigiani dice gli eventi del 46 sono il frutto del sacrificio dei partigiani e delle partigiane. Uno Bianca, l'abbraccio della piazza al presidente dell'associazione dei parenti delle vittime, Capolungo, che dice ho sentito la vicinanza di tutti e ha ribadito il suo sdegno per le interviste in TV dei Savi, a suo dire sempre inascoltabili. Sono stati sempre nel giorno della Repubblica premiati alcuni illustri bolognesi in prefettura, hanno ricevuto delle onorificenze, il premio a chi incarna i valori della Costituzione. Il prefetto di Bologna Enrico Ricci ha detto che si tratta di un tributo a chi in città con il suo lavoro si pone al servizio della comunità, e quindi ad esempio alla presenza del sindaco Lepore sono state consegnate 22 onorificenze al merito della Repubblica Italiana. Commendatori Giancarlo Tonelli, diventato direttore generale dell'ASCOM, l'ex questore di Bologna Sbordone, Massimo Zucker, comandante della Legione dei Carabinieri, e poi ancora 5 ufficiali, Eugenio Bruno Cilla, che è l'ex primario del Sant'Orsola, Sabrina D'Angelo, Emanuele Filippo Ranuzzi De Bianchi, Raffaele Salinari e Arturo Vicari, 14 cavalieri, Nicoletta Barberini Mengoli, Alessandro Bonfiglioli del CAB, Francesco Paolo Capaldo, Vittoria Comellini, Domenico Creta, Mario Della Corte, Gianandrea Gaiani, Glauco Guerra, Antonio Marini, Antonio Marotta, Serafino Piermani, Giuseppe Sciarretta, Marco Scorzoni, Mario Solfizzi, e alla fine anche 15 brevetti per i nuovi maestri del lavoro che sono stati consegnati. Facciamo così un plauso leggendo i loro nomi: Anna Bolognesi, Alberto Bonecchi, Roberto Chiesa, Antonio Cocchini, Daniela Cotti, Fabrizio Draghetti, Barbara Finessi, Andrea Fraboni, Maria Grazia Franceschini, Moreno Lama, Enrico Lorenzoni, Marco Monte Rastelli, Matteo Pasquali, Cinzia Pastore. Ale, un bel elenco di premiati in prefettura ieri. Tram, 10 milioni in più per la linea verde, Fratelli Italia però chiede l'accesso agli atti, ci sono troppe carenze e criticità, dice, ne scrive Chiara Gabrielli, dopo l'aggiornamento del progetto esecutivo a causa dei costi extra, Sassone della Lega. Del Fratelli Italia chiede chiarezza, il sindaco continua a raccontare favola, ora gli slogan non bastano, vogliamo risposte. Alla linea verde serviranno oltre 10 milioni di euro in più, questa è la cifra quantificata da una determinata da una determina, scusate, del comune. Ora il centrodestra si muove con una richiesta di accesso agli atri. Il comune infatti ha approvato nei giorni scorsi un progetto esecutivo aggiornato dell'intervento, mentre il sindaco di Bologna, Matteo Lepre, continua a vendere ai bolognesi la favola di una città in cui tutto procede secondo cronoprogramma, i cantieri si chiuderanno entro l'estate. Questo dice Francesco Sassone di Fratelli d'Italia. Gli stessi atri del comune smontano questa propaganda. Infatti, a meno di un mese dalla scadenza dei lavori finanziati con il PNRR, una determina del settore mobilità mette nero su bianco che sulla linea verde sono emerse carenze e criticità progettuali al punto da rendere necessarie ulteriori rivalutazioni, eccetera, eccetera. Quindi vedremo poi. Multe autovelox, dicevamo, ai, Bologna seconda in Italia con oltre 9 milioni di introiti dalle multe, dagli autovelox. Lo studio del Codacons dice che c'è un calo generale degli incassi, ma sul territorio nazionale, non da noi. Sotto le due torri invece si registra un più 21,3%, anche perché insomma, hanno messo, prima c'erano due autovelox, adesso ce ne sono sette. Nel 2025 le multe stradali elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali italiane, città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno prima. Bologna però è al secondo posto nella classifica italiana delle multe. Possiamo migliorare. Sindaco, possiamo anche arrivare primi, perché il secondo posto dietro Firenze, a noi non piace stare dietro Firenze, è noto, e quindi perché Firenze deve avere il primato? A questo punto, fatto 30, facciamo 31, fatto città 30, facciamo anche città 31. Questo è il quadro che emerge dall'analisi del Codacons, che ha realizzato uno studio sulla base della rendicontazione che entro il 31 maggio di ogni anno i comuni devono fornire al Ministero. Nel 25 le principali 20 città italiane, ad eccezione di Napoli, che non aveva ancora presentato la documentazione, l'hanno persa, e lì diceva: "Ma stava la documentazione, scendo cassetto, ma quale cassetto? Che lo cangop, ma quale della latte? No, no, la schiusso, schiusso." E non l'hanno trovata. Hanno incassato 56 milioni e mezzo grazie alle sanzioni le città italiane elevate tramite strumenti di controllo elettronico della velocità, l'8,9% in meno, cioè 5 milioni e mezzo in meno rispetto al 24. Nel 24 avevano incassato tutte queste 20 città 62 milioni. Secondo le analisi del Codacons, in testa alla classifica delle città con le maggiori entrate d'autovelox c'è Firenze. L'anno scorso a Firenze hanno preso 19,7 milioni. Porca miseria, 19,7 milioni solo Firenze. Al secondo posto Bologna 9 milioni,2, cioè meno della metà. E già è salito del 21,3%, ma a Firenze 20 milioni, cioè 10 milioni in più di multe raccatta Firenze rispetto a Bologna. Ma ammazza, ma sono feroci proprio lì, altro che qui ci lamentiamo noi. Comunque scende in terza posizione Milano, 6,9 milioni, seguita da Genova con 4,8 milioni, Palermo 4,2. Se si realizza l'andamento dei proventi da autovelox nelle varie città rispetto a quelli incamerati lo scorso anno, si scopre che alcune amministrazioni hanno registrato un crollo verticale degli incassi. Si vede che lì o non funzionano gli autovelox, o non li mettono a posto, oppure sono diventati più disciplinati gli automobilisti. Se vogliamo spendere meno di multe, andiamo più piano. Adesso so che mi arriva la solita raffica di insulti, però mi sembra quella la soluzione più rapida per evitare di regalare i soldi al comune. Dunque, finta compravendita di auto in rete, questa è pagina 8. Nei guai tre giovanissimi truffatori malviventi, stavano aspettando un acquirente all'esterno della stazione. Sono stati bloccati dalla Polfer, polizia ferroviaria. Hanno tutti i precedenti per reati contro il patrimonio. Viaggiavano su veicoli rubati in precedenza. Sono finiti nei guai tre giovanissimi truffatori. Operavano nel mondo della compravendita di auto online. Un 19enne, un 20enne, ma adesso voglio sapere, ma chi è che si va a comprare una macchina usata da un 19enne e da un 20enne? Con tutto il rispetto, sono stati denunciati per tentata truffa in concorso. La ragazza di 22 invece denunciata per ricettazione. La banda è stata beccata dagli agenti della Polfer davanti alla stazione centrale, dove si erano diretti a bordo di due SUV parcheggiati negli stalli di Piazza delle Medaglie d'Oro, quindi anche la multa potevano prendere. Oltre al resto, una squadra di polizia giudiziaria della polizia ferroviaria, durante un servizio di vigilanza, ha notato i tre che sono nati in Italia ma hanno cittadinanza romena, seduti sui sedili, scusate, In attesa di una quarta persona, l'atteggiamento ha insospettito i poliziotti che hanno avviato gli accertamenti ed è emerso che i truffatori stavano aspettando un 35enne italiano che aveva con loro un appuntamento per acquistare un veicolo, l'auto disponibile su un noto portale al valore di 24.900, proprio quel SUV sul quale erano sopra, era stato venduto a seguito di un raggiro e su questo è stata lanciata la segnalazione ai carabinieri, beccati. Poi ruba un borsello dall'auto, dentro c'è una pistola, sai che paura, l'arma è di un ex appartenente alle forze dell'ordine che ora però era in pensione, la polizia ha identificato l'uomo pregiudicato e l'ha denunciato per furto, gli inquirenti stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza. A proposito dei sistemi di videosorveglianza, c'è un film prodotto, una serie che sto vedendo in questo periodo, prodotta dalla NBC, la stessa che produsse Star Trek, che abbiamo citato in precedenza nel nostro almanacco quotidiano, perché oggi 3 giugno andò in onda l'ultimo episodio di Star Trek, addirittura nel lontanissimo 69. Una serie che diciamo che è rimasta storica, sebbene non ami certo il genere, però che è rimasta storica perché è stata, insomma, ha precorso tante altre serie e spunti di quel filone lì. E dicevamo, sulla NBC invece c'è una serie che è di 3-4 anni fa, ma l'ho beccata adesso su Prime. In realtà, vabbè, è una roba un po' perversa, bisogna fare l'abbonamento a MGM, Metro Goldwyn Mayer, è un'altra delle piattaforme dalle quali si accede attraverso Prime, sono 5 euro al mese, e c'è questa serie che si chiama The Capture, che non è niente male se vi piace il genere spionaggio un po' così, un po' lievemente distopico, non troppo perché io poi non amo appunto quando si va troppo in là con la fantasia, soprattutto quella nera, quella perversa, però soprattutto la prima stagione, la seconda non lo so perché la devo vedere, la sto vedendo, ma la prima stagione è molto così intrigante, fatta molto bene, ed è il tema, sto vago, è la manipolazione delle immagini, dei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza, la possibilità che vengano manipolati per creare un'altra verità e poter essere usati anche in sede processuale. Quindi questo è un tema che potrebbe far venire l'angoscia a tutti quelli di voi che sono preoccupati perché ci spiano, ci guardano, ci controllano, aiuto, la privacy, eccetera. Se avete quell'ansia lì, non guardate quella serie, se no non uscite più neanche di casa, oppure vivete con un sacchetto dell'immondizia sulla testa, perché insomma in qualsiasi momento potete essere ripresi e manipolati. Però insomma è fatta molto molto bene, molto appassionante. Ogni tanto si riesce a beccare anche una serie decente, The Capture, la cattura. Il protagonista è quello che ha sposato Dua Lipa, è l'attore inglese, modello, così, bellone, un bellone particolare, Colum, come si chiama pure, Colum Tanner, una cosa del genere, che ecco, aspetta, è lui, sì, Callum Turner, Colum Turner, che appunto ha sposato tipo 2 giorni fa, un giorno fa, la cantante Dua Lipa. Sono venuti poi a festeggiare anche in Italia, e lui è il protagonista, insomma, di questa prima serie della La Cattura. The Capture, scienze neurologiche, c'entra niente, pagina 10, un paziente lascia in dono alla fondazione mezzo milione di euro, una bella notizia che riporta Monica Raschi, per la fondazione, nel testamento, la richiesta che la somma fosse impiegata nella ricerca, nello specifico nello studio sulla patologia del motoneurone, già deciso il finanziamento di un progetto triennale per le nuove cure. Malattie rare, c'è il mio Leo ora è un angelo, bisogna aiutare la ricerca. Questa è la raccolta fondi lanciata da Jessica, la madre, Jessica Pasetti, la madre del piccolo Leonardo. Bisogna aiutare la ricerca, e questo è dopo il ricovero del suo piccolo nel neuropsichiatria pediatrica invece del Sant'Orsola. Ancora Elezioni Bignami incalza sul profilo, candideremo un civico in città. Vedo tanto malcontento, dice l'esponente di Fratelli d'Italia. Il nome sarà una persona che possa interpretare, dice, anche un contesto esterno alla coalizione con chi è già sceso in campo. Per ora non abbiamo avviato un tavolo, ma sono persone stimate. Messaggi al 366-402-4022. Sul 93 TV non si sente, questo mi dispiace molto e non so cosa dirti. Poi un anno ai servizi cimiteriali gratis, suggerisce Roberto, come pena accessoria per chi imbratta i muri, forse a qualcosa servirebbe. Pitturare un muro che il giorno dopo viene sporcato di nuovo è solo frustrante, sono abbastanza d'accordo. Per prendere meno multe, basta anche girare meno con veicoli motorizzati, dice Ale, poi che è d'accordo anche con l'assessora Madrid quando dice che le grandi società, cioè le grandi catene, banche, eccetera, devono fare la loro parte per pulire i muri. Sì, adesso il link ve lo rimando, mi avete già scritto, adesso arrivo subito perché abbiate pazienza. Il link per la cena, quella di Tempo Perso, per iscriversi alla cena di Tempo Perso del 17 di giugno. E adesso eccolo qui, ve lo mando subito mentre facciamo una piccola pausa, la pausa delle 7:30.
1: Sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci in diretta, sono le 7:36. Giusto, ultimamente la tecnologia si sta un po' ribellando, eh? Abbiamo qualche problema con questa app che governa la messa in onda, ma lo risolveremo come sempre per stare con voi, che senza di noi non so come potete fare. Un'idea ce l'ho, però insomma, diciamo così. Dunque, sono le 7:36, l'ho detto, oggi è mercoledì 3 giugno, si vede che l'app è rimasta in ferie, insomma si è addormentata in spiaggia ieri, non torna più. Continuiamo a leggere i giornali insieme, questo è Tempo Perso, questo è Emilio Marrese, come tutte le mattine, più o meno dalle 7 alle 8:30, più che meno, perché insomma sì, no, ieri no, ma ieri era festa, va bene, 7:30 per la rassegna stampa dal lunedì al venerdì. E con la rassegna stampa questa mattina siamo giunti alle pagine di cultura del Resto del Carlino, del Cultura e Spettacoli, e l'estate comincia ad alto volume, questo è il titolo dell'articolo di Pier Francesco Pacoda. La città sembra un festival diffuso, tanti palchi con la musica dal vivo, dal Sequoia al Dumbo Summertime. Oggi ad esempio, no, oggi no, il 27 giugno ci sarà Pierpaolo Capovilla, il ormai celebre protagonista del film Le città di pianura, con i suoi cattivi maestri, e sarà sul palco, è un cantante lui, del Botanic il 27, poi insomma ce ne sono vari, tanti, c'è tutto un riepilogo da parte di Pagoda, di tutta la musica che potremo ascoltare quest'estate. Saranno attraversati anche quest'anno dalla grande musica, i giorni caldi dell'estate bolognese alle porte, tantissimi gli appuntamenti di un vasto cartellone che farà della città un festival diffuso con tanti palchi che uniscono con la loro offerta musicale il centro con la periferia, alcuni attesissimi concerti, ritorni come quello del Botanic che ha subito trasformazioni significative, poi la Barbie con lo Bolognetti, il 16 giugno partono con gli irlandesi Just Master, e poi ci saranno i Nothing, e poi ancora in generale, adesso non vi sto a dire tutto, ma insomma Catherine Joseph, Laura Agnus Day, Julius Haircut, una serie di nomi mai sentiti in vita mia, faccio finta di conoscerli, l'elettropop islandese dei Mum il 23 giugno al Dumbo, e poi ancora New York Ska Jazz Ensemble, Pierpaolo Capovilla ve l'ho detto, poi gli Amistad il 30 giugno, poi ancora Nicap, e poi Kid Yugi, e poi Maria Antonietta e Colombo, ne conosco uno, ok, Giorgio Saif, quello a Sanremo l'ho visto, poi Giorgio Poison, sì l'ho visto, Faccia Nuvola, Three Days Grace, of Monsters and Men, i Nugenea, questi li conosco, l'1 luglio, poi, e poi basta, vediamo, sì, beh, insomma tutta la musica alternativa underground, indipendente, e trovate voi il nome che vi piace di più per escludermi, quindi insomma tante possibilità. Dopodiché che cosa c'è oggi alle 18 a San Filippo Neri, in dialogo con Luca Bottura c'è Francesco Zani, che ha scritto un libro che si chiama Come ti difendi, nato a Cesena, ha studiato filosofia sotto le dottore dove oggi vive, e presenta questo romanzo che è una storia lunga 30 anni, dice, al centro del suo racconto l'amore e la provincia sonnacchiosa, e la sua guida, dice, è Tondelli, si ispira a Tondelli. Poi oggi c'è Luca Carboni che presenta il suo libro, insomma praticamente un firmacopie più che altro, alle 18:30 alla Feltrinelli di Piazza Ravegnana. Luca Carboni, il libro Luca non parlava mai. Carboni abbraccia la sua Bologna, scrive Nicolas Masetti, Viaggio tra le pagine. di una vita. Io vi dico anche poi, visto tra gli vari appuntamenti, ormai l'agenda è molto fitta di appuntamenti che vi devo ricordare che in qualche modo mi riguardano, ma insomma c'è anche la possibilità, se volete, di prenotare a partire dalle 11 di questa mattina i posti gratuiti all'Arena del Sole per il festival che dirigo e conduco per il quinto anno, tutto esaurito, il Festival dello Stress. Parliamo delle ansie in modo giocoso, anche del proprio mestiere, con qualche però confessione intima. Abbiamo avuto tanti personaggi in passato, da Zuppi, Gianni Morandi, Insinna, De Silvestri, veramente tanti, Gabanelli, Laria Capua, Pardo, Bergonzoni, eccetera. E ormai siamo arrivati alla quinta edizione. Quest'anno il calendario prevede, da lunedì 22 all'Arena del Sole avremo il sindaco Matteo Lepore, il giorno dopo il regista Francesco Bruni, quello di Scialla e tante altre cose, sceneggiatore di Montalbano, di Verzia, eccetera. Avremo Ivan Zazzaroni il mercoledì sera del 24, avremo Alice De André il 25, ed è che è giovedì, Viola Ardone, la scrittrice, autrice del Treno dei Bambini opinionista di Repubblica, della Stampa, scrittrice e anche autrice di altri libri, tra cui Oliva Denaro, dalla quale è stato tratto uno spettacolo di Ambra, e mentre Il Trono dei Bambini è diventato un film per Netflix. E infine concluderemo sabato 27 alla grande con Luciana Litizzetto. Se vi volete prenotare, dalle 11 circa sulla piattaforma di siproduzioni.it. Poi ancora, che vi devo ricordare, mamma mia quante cose, stasera alle 7 se vi va siamo a Campo di Marte con Bazzani, Campione e De Giuseppe per parlare di calcio, di pallone, di Bologna, di Tedesco che è appena arrivato. Chissà se Bazzani lo conosce, sicuramente lo conosce meglio di me. Però proprio l'idea di non conoscerlo abbastanza mi sembra comunque stimolante. Vedo che comunque lo stesso effetto l'ha fatto un po' su tutti noi, magari più ignoranti di tattica, di tecnica, ma più attenti, forse sensibili alla novità, allo stimolo che le idee nuove possono avere e quella di possono dare. Quella di Tedesco è sicuramente un'idea nuova, un'idea originale che dà un po' di vitalità, un po' di spinta e di spritz al Bologna. Repubblica Bologna, prima pagina, tram, l'ultimo miglio dei cantieri, criticità, ma rispetteremo i tempi. Criticità, non è quella lì. La Chiara di Vino con un cantierino, le rassicurazioni del comune dopo la variante da 10 milioni di euro per la linea verde, il costo coperto dal PNRR con una diversa ripartizione dei fondi previsti inizialmente. La variante, scrive Caterina Giusberti, da 10 milioni appena approvata sulla linea verde, assicurata dal comune, non inciderà sulla marcia a passi forzati dei cantieri del tram finanziati dal PNRR verso la consegna entro il 30 giugno. Si tratta di un aggiornamento del quadro del piano economico che non implica un esborso del comune. Copriremo questi costi sempre con quei fondi, assicurano da Palazzo da Curso. Intanto Tiper prepara la formazione di 200 autisti di autobus alla guida del tram. I primi 10 istruttori hanno già fatto un corso di una settimana, gli altri lo faranno in autunno in gruppi di 25-30 alla volta. Ancora ieri ce ne siamo accorti, temporali grandine interrompono il gran caldo, ci sono stati forti temporali, vento, raffiche violente, grandinate a tratti violenti, il maltempo, scrive Repubblica, che ha colpito gran parte della regione, soprattutto la fascia al confine con la Lombardia, in alto, a nord, da Piacenza, eccetera, però insomma anche qui Parma, Bassa, Reggio, Modena, però anche qua si è fatto sentire sia la pioggia che il forte vento. A Castelfranco Veneto sono registrati danni con alberi caduti anche sulla via Emilia e tetti sparigliati dal vento, interessato il bolognese. Qui ci sono stati una quarantina di interventi dei pompieri, soprattutto a Crevalcore, Persiceto, San Pietro in Casale, e poi c'è stata anche una pianta caduta sulla A13 e anche verso il Ferrarese. Ci sono stati problemi, allerta gialla anche oggi per temporali nella fascia appenninica e lungo la costa. Qui il tempo si dovrebbe un po' aggiustare a Bologna, ve lo faccio io il meteo, in tarda mattinata, metà mattina, però se così non dovesse essere, sappiate che l'appuntamento in giardino con Bazzani, De Giuseppe, Campione a parlare di calcio alla Staveco, al Circolo Campo di Marte, lo facciamo poi al chiuso, non è che non cerchiamo scuse, cioè non è che no, pensavo piovesse, non funziona. 2 giugno voto alle donne, lepore danno tanto ma ricevono ancora poco, il sindaco alle celebrazioni in piazza per la festa della Repubblica, ricorda le conquiste ma anche una parità non pienamente raggiunta, dice, scrive, riporta Giuseppe Baldessaro su Repubblica. Siamo ultimi in Europa, ha detto il sindaco, per occupazione femminile, e ci sono ancora tante questioni da affrontare, aspetta a noi continuare la via tracciata. Dicevamo del tram, la linea verde non si ferma, a fine mese sarà in via Shakespeare, la variante da 10 milioni per il comune non inciderà sui cantieri, le criticità rilevate, promettono i tecnici, saranno sistemate in corso d'opera. Poi abbiamo detto degli autovelox, 1,6 milioni in più in un anno per il Codacons. Bologna è la seconda città italiana per i maggiori incassi dalle multe, siamo perseguitati, più 21% nel 2025 rispetto al 24, ma in testa, ve lo dicevo prima, c'è Firenze dove gli introiti sono più del doppio. Io non so che hanno preso degli autovelox a Firenze, ne hanno una marea forse, oppure sono cattivissimi, non so, 19,7 milioni di introiti dalle multe da autovelox, mentre a Bologna sono 9,2. Poi dalla Torre alla Certosa, gli straordinari di Bruni, l'ex dirigente, è stata richiamata Raffaella Bruni dal sindaco per curare la Garisenda, ora dovrà gestire anche come amministratore delegato la gestione, appunto gestire, affrontare la gestione con i privati del cimitero, la nuova amministratrice infatti delegata di Bologna Servizi Cimiteriali partecipata del comune che gestisce Certosa e Borgo Panigale, incontrerò i lavoratori, promette. Poi Felicori invece, a proposito dei cimiteri, torna, Mauro Felicori torna tra le tombe per una visita guidata, sarà una lezione di vita, è uno dei musei all'aria aperta della città, Certosa, scrive Paolo Analdi, oggi amato dai bolognesi, insomma sì, adesso poi ne esageriamo, sempre più apprezzato dai turisti, prima del 2000 era solo un luogo dove si andava a rendere omaggio ai propri defunti, invece a rivalutarlo è stato Mauro Felicori come monumento cittadino, parliamo di oltre 25 anni fa, quando era dirigente comunale del settore cultura e nel 99 con l'arrivo della giunta Guazzaloca fu indirizzato ai servizi cimiteriali, sarà lui oggi insieme ad Otello San Giorgio ad accompagnare il pubblico nella visita biografica al più grande monumento di Bologna, un percorso guidato in programma domani, domani alle 16 al cimitero monumentale con partenza da via della Certosa 18 e la prenotazione è obbligatoria su Eventbrite, che si scrive Eventbrite. Poi incastrata sotto il bus il lungo calvario di Luna, ho perso una gamba, la donna era caduta dalla banchina in via Ugo Bassi, lo ricorderete, abbiamo riferita quella notizia, abbiamo parlato più volte, il 17 marzo scorso è ancora ricoverata per assisterla il figlio, ha lasciato il lavoro, sull'incidente indaga la magistratura, la legale della vittima cerca testimoni, da Tipper dice neanche una chiamata, perché si trovava a passare in via Ugo Bassi la mattina del 17 marzo scorso, Luna, che è un nome di fantasia però, 52 anni, origini filippine, resterà la donna che cercava di gridare aiuto incastrata sotto l'autobus scivolata dalla banchina mentre arrivava lo snodabile del 19. Per chi la va a trovare adesso, immobile su un letto dell'ospedale Bellaria, è la signora col sorriso, nonostante abbia perso la gamba destra completamente amputata, ha dovuto almeno per il momento rinunciare anche ad una parte della sua vita, faceva da quasi 25 anni la collaboratrice domestica, un lavoro verso cui stava andando spedita anche quel giorno verso le 9 dalla sua casa di via San Felice fino alla fermata dell'autobus di Ugo Bassi direzione Savara, la caduta mentre il mezzo era in avvicinamento, le grida, lo svenimento, l'auto gru dei vigili del fuoco arrivati ad estrarla, e quindi insomma episodio per cui dopo la querela sta indagando la magistratura per ricostruire cosa accadde quella mattina, eventualmente anche la responsabilità dell'azienda di trasporti, la conformità del nuovo scivolo, oppure se è stata invece una dinamica del tutto accidentale. Se sarà provato che mi spetta un risarcimento e riuscirò ad averlo, non migliorerà come mi sento, ma aumenterà la dignità dell'azienda, dice lei, leggendo un appunto che si è scritta per spiegare come si sente senza alcuna rabbia, circondata dai familiari, la cui vita è completamente cambiata dopo più di 3 giorni in rianimazione, l'operazione, il risveglio. Il figlio trentenne, che prima lavorava a Milano, ha deciso di non lavorare più e mettersi completamente a servizio delle esigenze della madre. Il marito invece lavora part time per alternarsi nell'assistenza visto che insomma, la donna non è mai più potuta tornare a casa. In 2 mesi non è mai arrivata, dice, una telefonata di Tipper. Hanno fatto un post su Instagram il giorno stesso in cui esprimeva la solidarietà alla vittima, ma non li abbiamo poi mai sentiti. E così, come è accaduto durante il corso di questa degenza, non hanno avuto il sostegno, l'offerta neanche di nessuno, comunque anche un sostegno psicologico, e adesso la strada che si prospetta è quella di una protesi al centro specialistico di Budrio, scrive Alessandra Rini su Repubblica. Attenzione alle multe, non bastassero quelle da Autovelox, che appunto ci collocano al secondo posto nazionale, arrivano anche quelle ai cani, che sono tanti. A Bologna abbiamo visto, ne parlavamo l'altro giorno, no? Citavamo il dato, 80.000 cani su 400.000 abitanti, oltretutto poi quelli solo registrati col microchip, quindi vatti a pesca quanti sono davvero. Cani, multe fino a 150 euro per i padroni che non puliscono la strada, e non i cani, intendiamoci. E le sanzioni del nuovo regolamento comunale, si parte da 25 euro per chi non lava con l'acqua la pipì in strada. Voi tanti cagnizzati, cinofili, sappiate che bisogna portarsi la bottiglietta per sciacquare l'urina del vostro pelosetto, quando fai il pisciolino sul marciapiedino va ripulitino, perché sennò poi arrivo io e tutti quegli altri, ci mettono il piedino sopra e puzza e fa schifo, quindi dovete lavare, sennò 25 euro di multa per la pipì non basterà più, scrive Emanuela Giampaoli. Ricordarsi di prendere i sacchettini per raccogliere le deiezioni del proprio cane, ma dopo l'estate, mannaggia, perché aspettare dopo l'estate? Occorrerà avere con sé anche l'acqua per pulire la pipì sul suolo pubblico, ad eccezione delle aree verdi. È questa la principale novità del regolamento di pulizia urbana. Sì, in effetti, se uno fa la pipì sull'erba non c'è bisogno di tirare l'acqua, anche lì c'eravamo. Questa è la principale novità del regolamento di pulizia urbana in fase di revisione. Interesserà i proprietari di oltre 80, sono aumentati 82.000 cani che vivono sotto le torri, la cagnara, è un numero che da dopo il Covid, poi si dice Bologna ci sta da cani, città da un caldo cane, tutti cani qua, dopo il Covid questo numero di cani è raddoppiato, forse non so, c'era un traffico illegale di cani per poter andare a uscire di casa a portarli a passeggiare, non lo so, comunque insomma un Bologna su 5 ha un cane. Quanti hanno di voi a casa il cagnolino che ascolta la radio in questo momento abbaia? Chissà, sappiate che col cagnolino quando andate fuori dovete portare sacchetto e bottiglietta. Adesso con questi numeri e soprattutto col caldo, le pipì, dice l'assessore Madrid, vanno pulite per l'odore, l'igiene e pure la conservazione del patrimonio pubblico. L'urina contiene ammonia che rovina le superfici. Bologna non è la prima città ad inserire l'obbligo di pulire le pipì, è già così a Parma, a Piacenza, in tutta la Sicilia. La sanzione va da un minimo di 25 ad un massimo di 150 euro, ma prima ci sarà la diffida che consente di avvisare il cittadino. Cosa, gli mettono un foglietto sul collare del cane? Lasceremo ai proprietari il tempo di introiettare la nuova regola, sì, ma magari anche uno psicologo di supporto, dai. Io ho un cane e ho iniziato a uscire con la bottiglietta d'acqua, brava l'assessora. Le sanzioni e la misura non riguarderanno i cani di accompagnamento per le persone non vedenti e con disabilità, e va bene. D'altronde ci fu un tempo sotto le torri, era il 2006, sindaco Raccoferrati, quando l'allora assessore al commercio Sant'Andrea propose di prelevare campioni delle deiezioni canine per identificare il DNA dei colpevoli e risalire ai proprietari per multarli, sì, con il RIS di Parma, anche facciamo, andavamo in giro con la scientifica per tutti i portici ad analizzare le bovazze, per... è una bella idea questa, me la son persa, ero a Roma in quel periodo, peccato. Che fine ha fatto la Cristina Sant'Andrea, assessore al commercio? No, mi sa che non so, in politica non la sento più, manca. Sì, con idee del genere, insomma, se non altro rendeva più vivaci, poteva vivacizzare la rassegna stampa. Oltre alla pulizia delle urine, il regolamento comunale aggiornato prevederà che nelle aree giochi recintate i cani non potranno essere lasciati liberi, sarebbe ovvio, ma ci sono aree come quella al baraccano, al lato di quella di sgambatura, dove i proprietari lasciano liberi gli animali anche quando ci sono i piccoli che giocano, verrà esplicitato e nel caso sanzionato. Il tema dei cani senza guinzaglio nei parchi è una delle questioni di cui i cittadini si lamentano di più con l'amministratore, riceviamo molte richieste richieste di ampliare le aree di sgambatura per i cani, effettivamente è vero, insomma, gli spazi non ce ne sono tanti, soprattutto in considerazione, in proporzione, questi 82.000 città canina, spiega Lorenzo Cipriani, delegato per il benessere animale del comune. È complicato perché la legge regionale prevede che siano a 20 metri dalle abitazioni, in ogni caso stiamo ragionando fare una mappatura come quelle che abbiamo per i bambini, uguale, tanto bambini e cani, no? Per sapere esattamente in quali case vivono i cani, così da poter valutare le necessità zona per zona. Ci controllano anche, quindi le zone a maggior densità canina avranno maggiori chance di essere dotate di un'area di sgambatura. Per Siceto invece c'è l'osi più grande d'Italia, scrive Sabina Camonchia, protegge le testuggini europee dall'invasione.

0: rettili e anfibi della pianura dentro l'area di riequilibrio ecologico Labora, nata nel 1990 con 31 vasche ospitate in 23 ettari dell'area. La struttura di San Giovanni è la più grande d'Italia, moacca. Anche grazie al recente, per soddisfazione, al recente ampliamento su un terreno di proprietà del comune con un investimento di circa 200.000 euro finanziato dai fondi europei, cioè la Life Urca Premis, pensa un po', dalla regione e dall'aeroporto Marconi. In questo habitat di stagni, prati, siepi e campi fioriti che la società pubblica sostiene, conduce una lotta per salvare la Emis orbicularis, considerata una specie in pericolo il cui commercio è vietato. Nell'ultimo secolo la testuggine palustre europea ha subito un forte declino, è l'unica autoctona del nostro territorio e quindi insomma salviamo la testuggine nostrana. E ancora, poi insomma, l'articolo prosegue, lo trovate pagina 7 di Repubblica. Invece nella zona dedicata, a pagina dedicata agli spettacoli e alla cultura, da segnalare che a tavola con il nutrizionista che sussurra ai social: non esistono diete miracolose, dice, serve solo pazienza. Grazie a Giuseppe Scopelliti, biologo e nutrizionista, che ha già raggiunto addirittura 600.000 followers. Biologo nutrizionista appassionato di cucina, ha uno studio a Bologna e uno a Milano, punto di riferimento sulla alimentazione con l'account A tavola col nutrizionista, che è anche il titolo del suo libro Storie e Post, in cui dispensa consigli, risponde alle domande, smonta la dieta del bottone, quella dei magneti, quella che fa perdere i chili di notte, e offre ricette veloci come il pancake alla fragola, i crostoni light, una torta in tazza per un momento di felicità controllata. Quindi viene intervistato da Paolo Analdi, ma con tutto il rispetto per la categoria dei nutrizionisti alla quale debbo, ahimè, rivolgermi anch'io, c'è poi soltanto un modo per dimagrire, che è sempre quello di, sempre lo stesso, altro che la keto, quella alternata, solo minestrone, solo frutta, mangia le fragole soltanto andando al zoppagalletto, dopo che hai pranzato fai 20 metri a testa in giù con le mani per terra, fai la giravolta, falla un'altra volta, tutte le diete, c'è soltanto una cosa che fa dimagrire: mangiar poco, punto. E dopodiché non è che c'è poi da girarci troppo intorno, tutte le altre sono così, sì, alternative praticabili, equilibrate, per carità, non facciamo gli ignoranti su queste cose, è chiaro che l'alimentazione deve essere equilibrata il più possibile, completa, bilanciata, però poi hai voglia di inventare, devi soffrire, quando si soffre, punto e basta, fidatevi di chi il tema lo conosce. Andiamo un attimo in pausa musicale, facciamo una pausa così ci riposiamo la mente.
1: Sport e grandi classici, Radio Nettuno Bologna 1.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica. Classica.
1: Ritorniamo in diretta, piccola pausa per tirare il fiato, GR Meteo poi ve li proponiamo più tardi e hanno trovato traffico. E il un po' di messaggi 366-402-4022. No Giulio, è soltanto un problema tecnico, poi risolveremo, ma suppongo, insomma, non penso che ti manchi. Pierpaolo dice, ci informa, ci fa sapere che a San Pietro in Casale è stato un disastro, gli alberi caduti saranno almeno un centinaio, con danni alle macchine e nelle proprietà private, decine gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade e anche interventi della protezione civile. È serata molto intensa, tra il vento talmente forte che la pioggia cadeva in orizzontale, entrava dalle finestre anche se erano chiuse, molte antenne divelte e coppie in mezzo alla strada, insomma tantissimi danni ingenti anche alle varie pannellature, pannelli solari sopra i campi che erano appena state appena messe, finite. Mi dispiace molto, ma anche la foto che mi manda Manuel di Altedo con un albero sradicato, un albero enorme sradicato e sdraiato in centro, è pesissimo. Poi Gianluca scrive che bisognerebbe dire all'assessore Madrid che la bottiglietta finisce, quella dell'acqua per pulire la pipì dei cani, quindi sarebbe il caso anche di riempire la città di fontanelle e bagni pubblici, magari qualche fontanella in più, sì, bagni pubblici non so. E poi ancora Fabio dice, io faccio la dieta del mirtillo, mangio tutto fuorché il mirtillo, mi sembra che possa funzionare bene. Poi sì, patentino per il gatto, per guidare il gatto volentieri. Da anni dice Paolo, mi chiedo quando avrebbero introdotto questa, tutte le mattine te lo chiedevi, avrebbero introdotto questa normativa sulle urine dei cani. Io proibirei anche il fumo sotto ai portici, cioè non, i cani non possono più fumare sotto i portici ma solo nei parchi, mi sembra giusto. Poi c'è stato un fortunale su Castelmaggiore, dice Loris, diversi alberi divelti. Queste sono notizie che ci dispiacciono assai e non so se siano come dire, se sono notizie che riguardano ieri sera o se qui adesso spunta anche il sole qui in zona stadio a Bologna e non so invece se altrove ci siano ancora problemi di questo tipo, il tempo si stia accanendo. Fatecelo sapere. Aspetta che intanto controlliamo se sulle agenzie c'è una qualche notizia che faccia un aggiornamento su questa situazione e la rinfreschi rispetto a quello che viene stato pubblicato già dai giornali che vi ho letto per questa mattina. Vediamo un attimo. Allora, ma mi pare che no, non ci sono aggiornamenti ufficiali, però insomma quello che mi raccontate è abbastanza eloquente. Il nostro numero di telefono è sempre il 366-402-4022. Eravamo rimasti alla lettura del Corriere di Bologna che andiamo ad aprire, a sfogliare insieme. Il titolo principale della prima pagina di oggi dedicato al caso invece della scuola Conti, nel senso di Isabella, assessora al welfare regionale. Mano tesa ai sindaci, attenzione con le mani tese che in questo periodo sono equivocabili, tese in basso, ecco. Massima flessibilità su tempi e modi, nessuna risorsa tolta alla disabilità, fa discutere il progetto delle attività extra alle primarie dal 31 agosto, però anche Castaldini di Forza Italia dice che non si torni indietro su questo. Quindi c'è un'alleanza anche trasversale, incontreremo i comuni e garantiremo la massima flessibilità su tempi, modi e strutture. Di risorse alla disabilità non ne toglieremo, questo è chiaro. L'assessora alla scuola Isabella Conti tende la mano ad ANCI dopo la lettera dura che mette in fila le criticità sulle scuole aperte dal 31 agosto. Oggi ci sarà un incontro con i tecnici di Viale Aldo Moro e dei 42 comuni che parteciperanno a questa sperimentazione, ne scrive Daniela Corneo sul Corriere di Bologna. La sperimentazione, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, è quella di tenere aperte alcune scuole primarie dal 31 agosto fino all'inizio della scuola ufficiale, quella vera, delle lezioni, che inizia a metà settembre, quindi 2 settimane in cui si offrono attività alternative a chi altrimenti dovrebbe, non saprebbe dove mettersi questi ragazzini, cosa fargli fare. E quindi almeno a Bologna saranno, mi pare, 6 scuole che faranno al mattino soltanto, senza dare neanche il pasto, un'attività di intrattenimento, tipo, no, non è un villaggio vacanze, insomma, però attività, diciamo, didattiche alternative, quindi lo sport, la musica, l'aiuto a fare i compiti, giochi, cose del genere, insomma. E con un personale che, tra l'altro, da quello che ho capito, non sarà neanche quello scolastico, quindi, insomma. In prima pagina, a parte, va bene, il fotone delle celebrazioni ieri del 2 giugno della Festa della Repubblica, insulti razzisti, il ristorante chiude, la denuncia del locale Fuji di via Bovi Campeggi, offesi perché siamo cinesi, hanno cercato di resistere, ma alla fine gli insulti, che definiscono razzisti, tornate a casa vostra, dicevano, hanno contribuito alla decisione di vendere l'attività. Probabilmente non è l'unica ragione, ma una delle più pesanti. Gli attuali gestori del ristorante cino-giapponese Fuji di via Bovi Campeggi abbasseranno per l'ultima volta la sala cinesca il prossimo 15 giugno, da ieri hanno cominciato a comunicarlo a tutti tra post social e un cartello attaccato all'ingresso, lo scrive Federica Nannetti sul Corriere. Corriere, pagina 2-3, la questione scuola, come annunciato, la scuola dal 31 agosto, la Conti rassicura i sindaci, massima flessibilità su tempi e strutture, che abbiamo già detto tutto. Poi i consigli di istituto si lamentano, misura insufficiente che ha creato confusione, il portavoce Modugno dice serve un confronto che non c'è stato. Qua se passiamo la vita a confrontarci su tutto, poi alla fine non decide mai niente nessuno, soprattutto poi quando sono decisioni che vanno nella direzione di un aiuto veramente concreto alle famiglie. Cerchiamo di non fare i permali sulle procedure e sui cavilli, insomma un po' di buon senso tutti, perché l'idea è, da destra e sinistra è vista come buona, perché le famiglie che ne beneficiano sono di destra e di sinistra, di centro, di sopra e di sotto. È una misura trasversale, secondo me, forse con un maggiore senso di responsabilità, possiamo portarla avanti. Poi scintille sulla misura anticaldo, manco quella va bene. Paglia dice i tempi li decide la giunta, lance e i limiti ai cantieri, conciliare con le regole sul rumore. Ci sono orari in cui alcuni cantieri già non si può lavorare in sicurezza in modo produttivo, scrive Francesco Rosano, riferendo la dichiarazione, il parere dell'ANCE, dell'associazione dei costruttori, che è preoccupata appunto per questa entrata in vigore, che non dovrebbe essere oltre il 3 giugno, cioè oggi, secondo la CGIL, del regolamento per difendere i lavoratori nelle ore più calde, quelle delle giornate da bollino rosso, non oggi per fortuna, bisogna che vengano protetti quelli che se no non possono stare sotto al soleone a 40 gradi dentro al cantiere, che ci finiscono dentro al cantiere. L'anno scorso, quando l'ordinanza arrivò il 2 luglio, si diceva che saremmo dovuti partire il 15 giugno, quest'anno il tema è che bisognava partire dai primi di giugno, anzi è già tardi, ma nessuno aveva detto che bisognava partire addirittura dai primi di maggio, sottolinea l'assessore al lavoro, per cui la richiesta di chi rappresenta lavoratori e lavoratrici è sempre legittima. Per primi non vogliamo noi mettere a rischio la salute e la sicurezza di chi lavora, su questo il sindacato, lo sa bene. Poi ancora sul Corriere di Bologna, prima frenata degli affitti brevi, era ora, crescono le locazioni fino a 18 mesi, i proprietari incassano meno sulle piattaforme, aumentano dunque i contratti transitori. Marco Madonia che ne scrive, interpellando come esperto Luca Dondi, che interviene molto spesso su questi temi, è l'economista esperto di immobiliare, che è stato per anni alla guida di Nomisma, adesso è amministratore delegato di Patrigest. Non sarà, scrive il Corriere di Bologna, alla fine degli affitti brevi, ma è una piccola frenata. A Bologna, questo è il rumore della frenata, a Bologna con le locazioni per i turisti si guadagna meno, era ora, e c'è chi almeno in parte decide di spostarsi su altre tipologie di contratti, in particolare la locazione transitoria, quella che insomma intanto in 18 mesi si rivolge a lavoratori e studenti che hanno capacità di spesa. In questo limitato segmento di mercato Bologna è la seconda città italiana dopo Roma. Nel 2025 i profitti su questi affitti da 18 mesi sono cresciuti del 5%, la redditività lorda quasi dell'11%. Al contrario, nel segmento degli affitti brevi, quella lorda è scesa, vabbè, di poco, dello 0,3%, capirai. I proprietari guadagnano meno, in media su scala nazionale l'incasso netto è calato del 16,5% in un anno, tendenza presente nel 25 secondo i dati del rapporto immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, e dovrebbe palesarsi ancora di più nel 26. Le tensioni geopolitiche hanno avuto un impatto sul turismo, in più ci sono state diverse misure contro gli affitti brevi che hanno fatto propendere alcuni proprietari per la soluzione transitoria, questo lo dice appunto Luca Dondi. La soluzione dei 18 mesi è un compromesso, dice, che consente ai proprietari di tornare in possesso dell'immobile rapidamente, rappresenta un'ulteriore precarizzazione del mercato, però conferma che la guerra agli affitti brevi non produce effetti sulle locazioni a lungo periodo, quelli di cui in realtà avrebbero bisogno le famiglie. Le scelte dei proprietari, conclude Dondi, sono ancora basate sul principio dell'autotutela e della redditività, cioè che il mercato della casa in città non riesca a bilanciarsi tra la domanda che è tanta e l'offerta che è poca. Lo conferma anche il report di Engel & Völkers, che è un'agenzia immobiliare, uno dei principali operatori. Lo studio sulle compravendite del 25 ribadisce la presenza di una domanda stabile con un aumento dei valori, prezzi medi oscillano tra 1.800 e 3.000 al metro quadro. Per il mercato intermedio si va dai 4.200 a 6.500 per il mercato prestigioso, e poi si passa oltre i 7.000 euro al metro quadro per il mercato del lusso. Le abitazioni nuove ristrutturate in centro raggiungono punte anche di 7.500 euro al metro, ma forse in 2 metri potrei anche cavarmela, stavo pensando, stando un po' a dieta. Come la crescita dei prezzi contenuta ma costante, faccio la dieta del mirtillo anch'io, è accompagnata da tempi medi di vendita rapidi da 1 a 6 mesi. In generale, il mercato della casa Bologna si è caratterizzato per un marcato squilibrio tra domanda e offerta, con una pressione locativa sostenuta che ha determinato un incremento dei canoni dell'ordine del 5% su base annua, domanda concentrata soprattutto nel centro storico, ma anche nelle zone San Mammolo, Murri e Saragozza. In presenza di una disponibilità limitata, l'interesse degli inquilini si è progressivamente esteso anche ad aree meno centrali. Eh sì, e per forza di questo passo andiamo ad affittare casa a Rovigo. Messaggi dunque, sì, 36, questo te lo, ok, giriamo il link anche a te per prenotarsi, per chi vuole prenotarsi alla cena di mercoledì 17 giugno, la grigliata al Campo Marte per gli ascoltatori di Tempo Perso. Stiamo già mettendo insieme un numerino, e poi che è successo non lo so, a che cosa ti riferisci, dopodiché, e poi questo non so che cosa, di cosa stiamo. Dove partire dal secondo? Vabbè, niente, battute varie che arrivano al nostro numero di telefono, poi insomma frasi sconnesse che non riesco ad interpretare. Diciamo del ristorante razzista, questo chiuso per razzismo, così dicono. Chiude il ristorante cinese, gestori del Fuji denunciano sui social le minacce ricevute, un dipendente dice c'è la rabbia per i prezzi aumentati, ci hanno urlato addosso di tornare a casa nostra, se questo non è razzismo, ci urlavano contro perché erano italiani e noi cinesi, manco avevamo il diritto di parlare. Hanno cercato di resistere, di continuare a essere gentili, nonostante tutto, alla fine gli insulti che non hanno timore di definire razzisti hanno contribuito alla decisione di vendere l'attività, scrive il Corriere, probabilmente non l'unica ragione, ma una delle più pesanti. Gli attuali gestori del ristorante cino-giapponese, che bello, cino-giapponese è come dire ristorante emiliano-napoletano, ristorante, che ne so, altoatesino-siciliano, ristorante europeo-asiatico. ristorante africano ma anche australiano. Comunque, gli attuali ristoranti abbasseranno per l'ultima volta le sale cinesche del loro locale il prossimo 15 giugno. Hanno cominciato a dirlo sui social. Decisione sofferta per i titolari e per i dipendenti, in parte era già nell'aria, è stata spinta anche da un clima sempre più pesante venutosi a creare negli ultimi mesi, a detta dei diretti interessati, per ragioni poco chiare. Per un altro paio di settimane i più affezionati potranno continuare ad apprezzare la cucina di Fuji, il suo All You Can Eat. Poi bisognerà aspettare per vedere le intenzioni dei prossimi gestori. Da febbraio oggi gli insulti razzisti e le minacce sono sempre più aumentate, dice un dipendente. Non saprei dare una risposta, so solo che stando qui giorno dopo giorno mi sono vista inondare di cattiveria, insulti, offese. Tornate nel vostro paese a scatenare gli animi dei clienti, che non hanno poi nemmeno avuto ottimo umore di tornare. Sono favori pretesi, ma non c'è, non concessi, ad esempio lo sconto sul conto, altre volte qualcosa da bere in più nel prezzo. Se non si può accettare, arrivano gli insulti. In nessun altro locale, però, scrive il Corriere, nessun cliente si sarebbe sentito autorizzato a reagire così. È possibile, dice, che i prezzi siano stati un po' aumentati, dice, ma non è colpa nostra, c'è l'aumento dei costi delle materie prime, eccetera, eccetera. Adesso, onestamente, sì, che ci siano episodi di razzismo è vero, ci sono a Bologna, ci sono ovunque, e non scordiamo mai che il razzismo non esiste. Che sia un motivo così, che un ristorante chiuda per razzismo a Bologna, fa un certo effetto, cioè non dico che sono scettico, ma diciamo che colpisce, ecco, perché non mi pare. Poi non lo so se esiste, è sempre difficile riuscire a distinguere tra la realtà, la verità vera, ognuno sa la sua, e quella che viene mediata, raccontata, riferita dai media, quella che arriva, che viene filtrata dai media, dai social, dagli organi di informazione, dagli altri soprattutto. Ad esempio, io pensavo sabato sera, e adesso non mi fate il solito discorso, metto le mani avanti, anche le mani, l'avambraccia, tutto, bicipitini. Metto tutto avanti, non è un discorso ideologico politico. Io stavo pensando, questa è una città che ha un sacco di problemi, ok? Lo dico come premessa, è una città che sta peggiorando, è una città che su tanti fronti avrebbe bisogno di altre decisioni, ok? Bene, lo dico, non va tutto bene, Madama la Marchesa, per niente. Però abbiamo una percezione, secondo me, distorta, cioè ci sembra che le cose vadano addirittura peggio di come vanno. Vanno peggio, ma non così tanto peggio. Ad esempio, siamo così tutti molto angosciati, parliamo continuamente di cose che non funzionano, di degrado, di città che peggiora, di città invivibile. Cioè, questa autonarrazione, questa lamentatio generale che ci continuiamo tutti a ripetere, lamentandoci, piangendoci addosso, accusando, maledicendo, condannando e bla bla bla bla. Dopodiché, sabato sera, uno fa un giro a Bologna, nel centro di Bologna, con la sua biciclettina, prende uno a caso, io, e in via Rizzoli c'era la cena di Bimbotù, 800 persone sedute a tavola per beneficenza, senza che ci fosse un minimo problema, una forchetta caduta a terra, un minimo disturbo. No, 800 persone che mangiano in via Rizzoli, tutta bella illuminata, le torri illuminate, tutta una bella scenografia, coreografia, lo spettacolo musicale. Poi sotto le due torri, a margine lì, c'era un gruppone di ragazzi che cantava le loro canzoni, ricchi e poveri, non so che sarà perché ti amo, tutti che festeggiavano non so cosa, e chiesti gentilmente di andare a spostarsi un po' più là perché c'era lo spettacolo, musical, esibizione legata alla manifestazione di Bimbotù, e quindi loro gentilmente, tranquillamente, carinamente, in centinaio si sono spostati. Poi con la biciclettina arrivi in Piazza Maggiore, anche lì c'era un tizio con la chitarra che si era messo a suonare le canzoni dei cantatori. Intorno ci saranno state almeno, non so, 700, 800, 1000 persone che cantavano tutti quanti insieme. E io in quel momento lì, con lo schermo del cinema che tra un po' ci verrà a intrattenere di nuovo, che tornerà a vivacizzare Piazza Maggiore, in quel momento lì ho pensato: Ma poi è bella ancora Bologna, cioè, ma dove la trovi questa vitalità, me lo chiedo, magari sì, non lo so, a Monza, a Treviso, a Bergamo, a Brescia, a Ragusa, non lo so, è facile? È così facile trovare una città in cui si respirava in un sabato sera qualunque tanta energia positiva, tanta educazione, tanta capacità di stare insieme, voglia di stare insieme? E mi raccontano che anche in Piazza San Francesco, spesso considerata anche zona tra virgolette un po', a volte un po' pericolosa, le baby gang eccetera, i Maranza, però anche lì poi ci sono tante attività sociali spontanee, cose che accadono tra i ragazzi, si organizzano o anche senza che si organizzino. Cioè, questa città non è mica poi così male, eh? Cioè, cominciamo a vedere anche ogni tanto le cose che la rendono ancora speciale, particolare, proviamo a difenderle. Ecco Adriano, tac, vai, anche a te arriva. Poi c'è stato un fuggi generale, questo è il commento di Simone alla notizia del ristorante cinese chiuso. Allora, ho scritto questo, no, aspetta, no, Marco, no. Allora, ecco, ti ho mandato, Marco, questo è il link giusto per iscriverti alla cena del 17 giugno. Ti sembra logico, mi chiede Gianluca, che in una città con una drammatica pressione abitativa come Bologna si debba sottostare ad una legge regionale di consumo zero del territorio? Guarda, rivendico il diritto a non avere un'opinione su questo tema, perché sì, ideologicamente, come dici tu, sarei favorevole al non consumare altro suolo, perché il cemento ci sta ammazzando, non diciamo le stesse cose. Io prima di consumare suolo verde, piuttosto ti dico che bisognerebbe fare molto molto di più per recuperare i tanti tanti edifici che sono anche pubblici, che sono inutilizzati, e forse non dico tutto, ma tanti problemi abitativi. Se si investisse su quello piuttosto che scegliere la soluzione di costruire ancora, magari si potrebbero risolvere. Scrive Dino che Bologna è in cima alle liste delle multe perché qui vengono pagate, e poi se va bene chi li manda a casa, questo parla dei cinesi, magari se va bene chi li manda a casa loro non è di Bologna. Poi vabbè, questo non lo sappiamo. Tommy, il link per la cena, tac, eccolo anche a te, è arrivato. Poi cosa c'entra via Rizzoli, Piazza Maggiore eccetera, lo sappiamo tutti dove e quando ci sono i problemi nel centro e nella periferia. Bologna è bellissima, bisogna davvero intervenire sotto gli occhi di tutti, dice Leo. Sì sì, no, ma certo ci sono dei problemi, però noi parliamo solo dei problemi, era questo il mio ragionamento, cioè cerchiamo ogni tanto di vedere anche le cose belle che ha questa, che riesce a dare che riesce a dare questa città. Ma è così, una cosa molto innocente, non c'era una teoria dietro, era proprio un'osservazione spontanea, una cosa che ho pensato girando per il centro di Bologna, che pure, dove non si perde neanche un bambino, ma spesso ci perdiamo noi, che pure, insomma, quando leggiamo i giornali e non usciamo di casa, leggiamo i media e leggiamo i social, anche il centro di Bologna a volte poi sembra che viene descritto come se fosse il Vietnam, e non lo è. Il recupero a costi proibitivi, dice Gianluca, è vero, infatti lo so, infatti è un problema, ma insomma non dico che la tua opinione sia sbagliata, sia a prescindere. Bisogna recuperare il dismesso, infatti, dice Roberto, consumo zero assolutamente, bisogna recuperare come a Londra. A Londra hanno una politica diversa e risorse diverse soprattutto. Siamo pronti a chiudere, aspetta un attimo, direi sì, no, vediamo se non ancora, un attimo, ecco, sì, Dario ha approntato tutto, ha apparecchiato tutto per salire al comando sulla tolda della programmazione di Nettuno Bologna 1, e quindi è ora di cominciare a parlare di sport, cosa che io stamattina invece non ho fatto, ma possiamo poi anche rimediare nei prossimi giorni, non c'è problema. Intanto, se volete parlare di sport, stasera vi aspetto alle 7 al Campo di Marte, che ne parliamo con Manfredi Campione, con Alessio De Giuseppe di Dazon e con Fabio Bazzani, stasera alle 7, Campo di Marte, alla Staveco. Ciao a tutti, buona giornata, buon mercoledì, e vai pure Darione con la tua ora e le tue ore. Dario, buona giornata, ciao.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Città sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Oh Marco, pronto per lo stadio?
11: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
10: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
11: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
10: Davvero?
11: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
12: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
15: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche, amici di Nettuno Bologna 1. Pare lunedì oggi, no? Questa sensazione strana che credo abbiate un po' tutti voi che ieri non avete lavorato. Chi ha lavorato invece è un normalissimo e tranquillissimo, insomma, speriamo tranquillissimo. Mercoledì 3 giugno 2026, sono le 8:32 minuti. Raccogliamo come sempre il testimone da Emilio Marrese con Tempo Perso, che torna domattina. Lo teniamo il bastone del comando fino alle 12 in una mattinata che sarà di fatto di chiacchiere legate all'ufficialità, in primis di Domenico Tedesco, nuovo allenatore del Bologna, ufficialità arrivata ieri, contratto biennale con opzione per il terzo anno. Quindi di fatto quello che era insomma, già ormai abbondantemente previsto dal punto di vista dell'accordo e che è arrivato appunto ufficiale ieri, che è stato ufficializzato ieri dal club rossoblù. Comincia quindi in questo momento ufficialmente, con tutti i crismi del caso, l'avventura del nuovo allenatore rossoblù, in attesa naturalmente anche della presentazione ufficiale che dovrebbe avvenire la prossima settimana. Queste sono le indicazioni che abbiamo, e quindi in attesa anche di sentire le prime parole di Tedesco da allenatore del Bologna. Chiaramente subito dopo, nel momento, anzi neanche subito dopo, nel momento esatto in cui è arrivata l'ufficialità dell'accordo, si è cominciato a parlare di mercato. Questo mi sembra abbastanza inevitabile: entrate, uscite, porte girevoli, chi entra, chi esce, di tutto, ma è ovvio che sia così, ci mancherebbe. Allenatore nuovo porta anche curiosità di questo tipo. Ne parliamo naturalmente stamattina con i vostri messaggi al 366 402 4022, in una mattinata che sarà però caratterizzata anche dai commenti a bocce ferme per quanto riguarda la Virtus e la semifinale playoff con Venezia. Appuntamento domani sera per gara 3 dalle 20, anzi dalle 19.30 dal Taliercio per il prepartita, e poi sabato stesso orario 19.30 per il pregara per gara 4 di semifinale, gara 4 che la Virtus si è conquistata vincendo il secondo match della serie lunedì sera, stravincendo in realtà il secondo match della serie lunedì sera con il dubbio Vildoza. Non ci sono comunicazioni, non ci sono state comunicazioni ieri da parte della Virtus, comunicazioni ufficiali. Non è un infortunio grave, questo lo possiamo dire anche un po' per tranquillizzare i tifosi virtussini. È un infortunio però un po' scomodo, un po' scomodino, e quindi grande cautela nella gestione. Probabilmente la decisione definitiva se utilizzare o meno Vildoza verrà presa davvero a ridosso della partita. E aspettiamoci, almeno allo stato attuale delle cose, cioè alle 8.35 del giorno di vigilia di gara 3, aspettiamoci un po' di tutto, nel senso che la conferma del roster visto lunedì sera è un'ipotesi. L'inserimento di Iago magari al posto di Smailagic, che anche sabato, anche lunedì non è che abbia dato sto gran contributo, quindi togliere il serbo per inserire il brasiliano con Vildoza e avere quindi un ulteriore giocatore per non appesantire il minutaggio né di Vildoza né di Hackett. Oppure anche l'ipotesi diciamo più estrema, cioè fuori Vildoza e dentro Iago. Per il momento aspettiamoci di tutto, non ci sono indicazioni definitive da parte della Virtus, anche perché comunque manca ancora tempo prima di gara 3, e quindi vedremo un po' quello che sarà la decisione di Jakovlevic in primis, naturalmente anche in base a quello che gli dirà lo staff medico e anche a quello che gli dirà Vildoza, che tendenzialmente credo possa dire io ci sono, che problema c'è, ma c'è un dolore qua, gioco, no, in realtà insomma con molta cautela, visto anche la stagione di Vildoza, insomma un paio di infortuni non di quel tipo, naturalmente ha preso una botta al fianco, quest'anno ha avuto problemi muscolari, però sicuramente da gestire con cautela. Questa sera c'è gara 3 dell'altra semifinale tra Milano e Brescia, anche qui 1-1 nella serie. È una serata però soprattutto per quanto riguarda il tennis, che è a dir poco storica per il nostro sport in generale, perché Jacopo Olli alle 14 contro Jean-Michel Jassim, in caso di vittoria darebbe la certezza di avere un italiano in finale al Roland Garros, e però non sarà certamente un match semplice per Cobolli. E poi questa sera il derby tra Berrettini e Arnaldi alle 20.15, e sarà sicuramente un match molto molto interessante e molto intrigante. Derby tra Mattei, possiamo definirlo così, in un Roland Garros particolare, come abbiamo raccontato più volte, senza Alcaraz, pronti via, senza Sinner, con l'altra semifinale che invece sarà tra Zverev e un Mensik che zitto zitto, piano piano, ma neanche troppo piano, ha eliminato un sacco di gente di spessore In questo torneo. L'ultimo in ordine di tempo Fonseca, quindi attenzione anche a quello che succederà nell'altra semifinale, appunto tra Zverev e Mensik. Ci sono Bolelli e Vavassori che hanno passato il turno, sono anche loro in semifinale il torneo di doppio, quindi insomma grandi soddisfazioni per il tennis maschile, femminile meno purtroppo in questa tornata, ma insomma ci accontentiamo dei ragazzi al Roland Garros. Ne riparleremo naturalmente nel corso della mattinata anche con qualche voce da Parigi. Gioca anche l'Italia stasera, l'Italia ultra sperimentale e molto casuale di Silvio Baldini. Ecco, parentesi, qui non c'entra, sapete che insomma io sono molto critico nei confronti delle scelte che ha fatto il commissario tecnico, ne abbiamo già parlato, ma diciamo su quello ovviamente un dibattito aperto, lui ha avuto le sue ragioni, le sue motivazioni e quindi ci mancherebbe altro, e lì apposta anche per fare questo ingrato compito di fare il CT ad interim in due partite che contano veramente nulla, quindi sicuramente non c'è da invidiarlo. Quello che ieri è emerso è che io credo che insomma in FIGC vivano una realtà parallela, cioè un mondo in cui Lussemburgo Italia, recupero il post pubblicato ieri sui social, ieri mattina alle 10:20, ecco, un mondo parallelo in cui l'amichevole tra Lussemburgo e Italia, con tutto il rispetto per il Lussemburgo, non parliamo certamente di una nazionale di primo livello, l'Italia è un'Italia sperimentale, con tanti ragazzini interessanti e speriamo possano avere una carriera fulgida in azzurro, però non è insomma, l'Italia diciamo, vera e propria, il Lussemburgo è quello che è. Non è un amichevole di preparazione al mondiale, ai noi, è veramente un test fatto perché bisognava farlo, perché ci sono accordi commerciali che impongono di fare queste due amichevoli. In questa realtà parallela la FIGC ha pubblicato un post con gli orari di Lussemburgo-Italia in giro per il mondo, per esempio a San Francisco alle 11:45, a New York 14:45, se poi vi trovate a Riyadh per motivi vostri alle 21:45 il fischio d'inizio, ma se poi vi trovate magari a Nuova Delhi perché siete lì di passaggio, sappiate che la partita inizia a 00:15. Quindi la FIGC ha pubblicato questo post, non si sa bene rivolto a chi, cioè chi è che a Nuova Delhi a 00:15 si mette a vedere questo Lussemburgo-Italia? Presentatecelo, fatecelo conoscere, questo eroe dei nostri tempi. Cioè è veramente è stato un post, io ho pensato all'inizio onestamente fosse uno di quei post fake che girano così in pagine ironiche, in questo senso insomma così, post fatto così per ridere, per scherzare. No, invece è proprio un post ufficiale, e mi chiedo onestamente veramente in quale realtà e quale universo viva chi in questo momento ha diciamo cura la comunicazione della FIGC. Ovviamente è stato un post preso abbondantemente di mira da tanti tifosi e non poteva essere altrimenti, ecco, quindi vabbè, ne prendiamo atto, ragazzi, che dobbiamo fare, va bene. Ci sono anche nel torneo, tornando al tennis, sì, non mi sono dimenticato di Vavassori e Rani, semplicemente stavo ricordando i risultati di ieri. Ci sono anche loro due che sono in semifinale in un doppio misto, Vavassori che sta dominando di fatto i tornei di doppio, sia quello maschile con Bolelli che quello misto con Errani, e quindi ci sono anche le loro semifinali, assolutamente. E ci rispondono anche un paio di ascoltatori che avevano scritto giustamente al 366 402 4022. Dicevo, poi questa sera c'è anche gara 3 tra Brescia e Milano, ma vi segnalo anche un altro appuntamento senza nessun tipo di interesse personale, proprio sì proprio niente di niente. Questa sera, per chi vuole fare un salto ai giardini, ai Gardens, anzi al Gardens Sport Village per la precisione, vi aspettiamo alle 21:30. Sottoscritto Olbis André ed Elisabetta Tassinari, parliamo di Basket City e di Basket City donna soprattutto, quindi ne parliamo questa sera alle 21:30, vi aspettiamo al Gardens Sport Village, sarà una bella chiacchierata con due che insomma con il basket soprattutto e con Bologna anche c'entrano e parecchio, e quindi sarà una serata sicuramente molto molto piacevole, vi aspettiamo questa sera alle 21:30 e lo ricorderemo naturalmente anche più avanti, così chi non l'ha sentito lo sente ed è obbligato stasera a venire, e vi aspettiamo, a parte gli scherzi, con grande piacere. Allora, messaggi al 366 402 4022. Che abbiamo comprato oggi, scrive Alex, giustamente già carico con il messaggio, e abbiamo detto, ragazzi, è lungo il mercato, deve ancora iniziare ufficialmente, tra l'altro quest'anno inizia ufficialmente il 29 giugno. Chissà se è per aiutare le squadre un po' più in difficoltà a chiudere prima i bilanci, chissà che si chiudono il 30 giugno. Ma vabbè, facciamo finta di niente. E poi comunque finisce il 31, no, finisce il 2 settembre, se non vado errato. Ah, aspettate, così almeno ci mettiamo comodi, perché calciomercato estivo, quanto dura? Troppo, perché sicuramente troppo, e su quello non c'è dubbio. Dal 29 giugno 2026, quello lo sappiamo, fino al non si sa. Durerà per sempre. Ah no, il primo settembre alle 20. Ah vabbè, sabato primo settembre. Vabbè, lo prendiamo. È sabato primo settembre. No, scusate, martedì primo settembre. Quindi è lungo il mercato, ragazzi. Mettetevi comodi, che le cose sono assolutamente lunghe. Poi, novità su Vildoz, abbiamo detto, non ce ne sono in questo momento, neanche su Vitosca, così saluto anche Marchino Salus, e no, non ci sono ancora novità, come detto, aspettiamo da questo punto di vista un po' di news, soprattutto domani, ma ripeto, non mi stupirei affatto che poi una decisione finale venga presa a ridosso della partita e di gara 3. Tra l'altro sulla Virtus scrive Marchino Salus: a sto punto, visti i risultati, far partire sempre il serpente dalla panca. E guarda, l'altro ieri è stato un caso, perché Edwards aveva dei calzini bianchi che non poteva indossare, e quindi gli arbitri hanno detto no, ti devi cambiare, e quindi a quel punto è entrato Morgan. Ha funzionato, nel senso che Edwards è stato certamente foriero di una delle migliori prestazioni stagionali, considerando anche l'importanza della partita. Mai visto mai, però deve sbagliare i calzini, sennò tutta la procedura viene meno, evidentemente. Quindi mi raccomando, tutti i passaggi vanno fatti per bene. Buongiorno Dario, due cose baschettose. Puoi spiegarci, come se fossimo dei bambini di 5 anni, che cavolo sta succedendo a Roma? Ci proviamo, c'è anche un altro messaggio su questo, lo leggo subito. Segnalo gioco 82.0.com. Devi schierare un quintetto NBA all time talmente forte da vincere tutte le partite di regular season. Io ti ringrazio per la segnalazione, amico Marco, e quindi la trasmissione oggi non andrà in onda, perché adesso un'altra pubblicità me lo studio, e se mi piace oggi mandiamo musica e passo la mattinata a giocarci. Detto ciò, però, ti devo spiegare, appunto, come fossi un bambino di 5 anni, quello che succede a Roma. Leggo anche il messaggio di Davide: cosa ne pensi del bellissimo, tra virgolette, molte virgolette, progetto Serie NBA delle due franchigie di Roma? Leggo che anche Brescia sta pensando di vendere, una città che avrebbe pure già una vera squadra, cioè la Virtus. In Italia questa roba svincolata da ogni idea di tifo e fede sportiva. Ha senso? Allora, prima di rispondervi, intanto segnalo l'ultima ora che riportano i colleghi di Sky. La Ferrari annuncia il rinnovo con Charles Leclerc, accordo pluriennale con il pilota monegasco. Quindi questa è la notizia, la breaking news che riportano i colleghi di Sky per quanto riguarda la Formula 1, poi magari la commentiamo dopo insieme. La questione basket a Roma è una follia totale. È una follia totale, è una roba senza senso, è una roba che, messa così, pare destinata solo ed esclusivamente a un fallimento fragoroso. Ti basta? Come sono stato troppo leggero? Forse sì. No, allora la questione è questa: una cordata di imprenditori, definiamola così per comodità narrativa, con anche Luka Doncic, ha rilevato il titolo della Vanoli Cremona. L'ha spostato a Roma con l'avallo della FIP, e quindi l'anno prossimo non ci sarà più la Vanoli Cremona, ma ci sarà una squadra di Roma, ok? Che allo stato attuale delle cose però non può giocare al Paleuro, perché non ha l'accordo per giocare al Paleuro, ma deve accontentarsi del Palasport di Viale Tiziano, pianto storico, bellissimo, ma totalmente anacronistico per un club che mette tutti quei soldi o vuole mettere tutti quei soldi. Allo stesso tempo il patron di Trieste, Matiasic, il progetto è: vendo Trieste, che resta in Serie A, non so a chi, se lo compra qualcuno. Io, Matiasic, compro Brescia, compro il diritto di Brescia, di Serie A, e lo porto a Roma, dove creo un'altra squadra di Roma che gioca nel Palaeuro, perché nel frattempo io, Matiasic, ho la gestione del Palaeuro. Brescia, dal canto suo, dovrebbe prendere il titolo di Torino in A2, quindi alla fine chi resta col cerino in mano è Torino, che non avrebbe più la squadra. Quindi in questo scenario, se dovesse andare in porto, Roma, che non è una città di basket, lo è stata primi anni 80 col Banco Roma, lo è stata in parte con la gestione Toti, pur con diciamo, tanti alti e tanti bassi nel portare pubblico al Palaeur. Quindi una città che nel corso della sua storia con la Virtus Roma ha faticato a creare un tessuto di tifo, si ritroverebbe con due squadre di Serie A, entrambe molto danarose, e una terza, la Virtus Roma, che è in Serie B ma lotta per andare in Serie A2, che è l'unica al momento che può contare su tifosi veri. Quindi avremo due squadre con tifosi che non si sa chi siano, perché devi andarli a creare da zero, con tanti soldi in mezzo, con un palazzetto dello sport che è totalmente inadeguato, ma totalmente inadeguato, per quanto sia stato rimesso finalmente anche un po' in sesso, sistemato eccetera, ma è totalmente inadeguato per una realtà che vuole mettere tutti quei soldi lì, due squadre di Roma in una piazza che sostanzialmente col basket non ha mai avuto grande feeling. Come mai questo progetto è destinato a fallire fragorosamente? Non si sa, no, è un mistero, è un mistero. Quindi questa è un po' la situazione in estrema sintesi. A me sembra una roba onestamente fuori da ogni logica, fuori soprattutto da ogni logica, da ogni visione pratica della realtà. Cioè la realtà è che Roma sicuramente è una, come città, se ci fosse una squadra in Serie A di Roma, male non sarebbe certamente, per chiamare pubblico, interesse, tutto quello che volete, ma una. Quindi avremo due che devono creare tutto da zero, fanbase in primis, e poi un'altra che è quella che ha tifosi. Io non ce li vedo i tifosi della Virtus Roma che mollano la Virtus Roma per andare a tifare due squadre di cui oggi non si sa neanche il nome. Quindi Roma, che fa fatica ad avere tifosi per una squadra, adesso ne avrebbe tre. Con quale prospettiva concreta di riempimento degli impianti, di interesse, di... Io, ragazzi, sono sbigottito quanto voi. Sono sbigottito quanto voi. E anche perché che queste due squadre poi entrino subito in Lega Basket con diciamo in campionato con tanti soldi e tante ambizioni, questo è scontato. Ma quanto possano essere durature come idea, come progetto, qui c'è un dubbio enorme, proprio enorme, enorme. E francamente mi pare una forza, già una squadra presa e portata di peso a Roma, parliamone, ma due dovesse concretizzarsi anche lo spostamento di Brescia, due squadre a Roma. E fa fatica la Virtus ad avere tifosi, e la Virtus ha comunque una storia, una base solida, e fatica ad avere pubblico. Tre squadre? Boh. Molto boh. Queste due squadre di Roma l'anno prossimo farebbero solo il campionato Lega Basket. Come si sostengono economicamente? Ecco, sul discorso fare solo il campionato magari aspettiamo, perché non mi stupirei affatto che almeno una delle due si muova per chiedere una wild card europea, magari Eurocup più che Champions League. Non mi stupirei affatto che almeno una delle due, però tendenzialmente quale delle due, e soprattutto l'altra che fa, sta a guardare? Non credo. Non credo. Quindi tanti dubbi. E soprattutto, ripeto, sulla fattibilità dell'operazione. E non trovi vergognosi i rumors di Brescia in A2 il prossimo anno? In che senso vergognosi? Sono notizie delle notizie, ragazzi, c'è poco da fare. Se Ferrari vende per andare a prendere il diritto di Torino e stare in A2, è una notizia, quindi non vedo onestamente la vergogna in questo senso qui. Poi se mi dici che è una vergogna che una squadra come Brescia vada in A2, però chiediamoci perché. Cioè qui la federazione però dovrebbe porsi delle domande, dovrebbe onestamente porsi delle domande. Cioè conviene avere due squadre in, di Roma in Serie A, vale la candela di una piazza come Brescia che comunque ha fatto finale scudetto e al momento semifinale scudetto che deve ripartire dalla 2, fregandosene quindi evidentemente dei tifosi di Brescia? Gioco vale la candela? Parliamone. E poi vogliamo parlare delle voci che Brescia abbia ceduto il titolo, due squadre su otto dei playoff. No, perché Trieste non cede il titolo, Trieste viene messa in vendita, cioè se vuoi comprare Trieste compri Trieste ma resta in Serie A, quindi non, se ti riferisci a quello no Lello, Trieste non vende il titolo, ha già venduto la Cremona. E quindi poi sai, la Lega Basket fondamentalmente ha un po' le mani legate, questa è una cosa che riguarda la federazione in primis. Scusate. Poi altri messaggi variamente assortiti per quello che riguarda anche il discorso appunto Roma, le chiameranno Roma e Lazio, scrive Lucone, Virtus Roma e giallorossa, Cremona e Brescia, biancazzurro e biancoblu, ci può stare, a questo punto facciamole così. Totonomi farei carbonara basket Roma e gricia basket Roma. Guarda Dave, però sono americani questi, quindi gricia secondo me gli americani la carbonara ci arrivano potrebbe essere, però la gricia secondo me gli americani non hanno grande feeling con questo, ecco. In tutta questa meraviglia ti dimentichi di Antonini che deve fare causa a tutti e rientrare in Serie A con tante scuse. Ma certo, c'è anche quella vicenda lì. Che bella roba. E poi ho appena acceso, non ho capito perché ci sarebbero due squadre di Roma in Serie A, sapevo solo della Vanoli, c'è anche Brescia, cioè il proprietario di Trieste che vende Trieste acquista il diritto di Brescia a stare in Serie A e sposta tutto a Roma. Questo è lo scenario che sta configurando in queste ore, tutto da verificare naturalmente ragazzi, per ora abbiamo sicuramente la Vanoli Cremona che non è più Vanoli Cremona ma sarà un'altra cosa a Roma, tutta da vedere, da capire. Allora un paio di messaggi Virtus, poi ce ne sono altri sul calcio, ci arriviamo tra poco. Al volo, secondo te la Virtus riuscirà a risolvere il rebus Wilcher? Smailagic non riesce a marcarlo, scrive Andrea. Lo deve risolvere, anche se il modo in cui in gara 2 ha impedito a Wilcher di avere spazio per prendersi sui tiri con un giallo molto più sul pezzo rispetto a Smailagic mi sembra già una strada molto interessante. Ecco perché prima dicevo che non sarebbe da stupirsi se con un Vildoza meno mato nei 12 domani sera entra Iago al posto proprio di Smailagic, che tanto ti sta dando ben poco. Giallov invece dal punto di vista difensivo su Wilcher ha fatto un lavoro migliore, ha fatto un lavoro decisamente migliore. E poi l'altro messaggio, aspettate che ci riproviamo. Mettiamo il caso che Brescia vinca lo scudetto, dopo cosa succede? Brescia campione d'Italia in A2, chiede Fausto. Sì, esattamente.

0: Lelio Bianchini, chiamato in causa dall'unica società che in questo momento è sicura di essere a Roma, cioè l'ex Vannoli Cremona, con un ruolo che non si sa bene come, adesso su Facebook si sta arrampicando sugli specchi per giustificare una cosa che a tanti tifosi di basket come voi non piace, e umanamente mi dispiace molto per Valerio Bianchini, che è stato sempre uno diciamo, molto controcorrente, anche molto legato a idee anche non necessariamente mainstream, al di là dell'essere d'accordo o meno, ma gli ultimi post onestamente fanno veramente fatica a essere accettabili nel momento in cui appunto c'è un'arrampicata sugli specchi clamorosa per giustificare questo delirio. Umanamente mi dispiace molto. GR Meteo Pubblicità, torniamo subito.
1: Lega Basket Serie A semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
2: Morgan Ferrari fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo e prende, schiaccia Momo Diouf. Edwards chiama se Ferrari per il blocco. Edwards attacca Cole. Edwards palleggio, arresto, tiro, canestro, ancora canestro per Carson Edwards. Partita sontuosa del Serpente.
3: Messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic
2: che va a schiacciare. Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla Carson Edwards. Hackett, superare metà campo, si va da Jallov sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi. E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan in palleggio, cade Diarra, tutto buono per gli arbitri. Morgan scambia con Niang, gioca due con Niang che riceve, alza la parabola per Diarra che schiaccia.
1: Domani alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 9 e un minuto.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Buongiorno da Marco Mancini. Nessun danno alle nostre basi, così il comando militare centrale americano dopo i missili lanciati nella notte dall'Iran contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. È la nostra risposta ai raid americani. Capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, replica Teheran, denunciando raid statunitensi contro l'isola di Kashm. Ancora in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. Stamane intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale, almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi, per gli ultimi raid dello Stato ebraico. A Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti. 7 morti e 11 feriti è il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini. L'attacco ha colpito un bus che percorreva una strada in Crimea. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. 22 i morti invece nell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Tragedia ieri a Manfredonia, nel Foggiano. Un ragazzo di 14 anni è morto e uno di 15 è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale la cui

0: dinamiche ancora in via di accertamento, i due erano in sella a un motorino condotto, secondo i primi rilievi, dal 15enne che è ricoverato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Gli 80 anni della Repubblica, ieri la celebrazione con le alte cariche dello Stato. Non celebriamo soltanto una data memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
2: Buongiorno. Ieri sulla zona di Bologna, soprattutto verso il pomeriggio sera, abbiamo avuto dei temporali, delle precipitazioni, localmente anche forti. Oggi, mercoledì 3 giugno, il tempo tende a migliorare, avremo delle nubi di passaggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni particolari. Cielo poco nuvoloso verso sera e le temperature però si mantengono su valori, diciamo, sui 28-30 gradi anche di giorno. Ricordiamo che sono comunque valori superiori alla media del periodo, in questo periodo dovremmo avere 26-27 gradi come temperatura massima. E domani sarà una giornata simile, cielo sereno, poco nuvoloso, senza precipitazioni di rilievo e col sole che picchia forte. Le temperature domani tenderanno ad aumentare un po', le massime si riporteranno sui 30-32 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
4: La città sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
7: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
6: Wow, sanno anche volare.
7: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
8: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
14: Termini e condizioni in negozio online.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Nuovamente in diretta con Laura Dario, 9:07, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Intanto tolgo la curiosità del nostro ascoltatore su Brescia Ascoli, dice: ieri è stata sospesa al quarto d'ora della ripresa, oggi ripartono da quel momento lì? Sì, ripartono da quel momento lì e... tra l'altro ieri a un certo punto veramente non si vedeva più niente e quindi direi che era abbastanza inevitabile che la partita venisse sospesa. È andata della finale playoff della Serie C, tanto per intenderci, quindi sì, si ripartirà da quel minuto lì, cos'era, 61-62 mi sembra del match. Allora, torno ai vostri messaggi al 366-402-4022. Poi tra poco con Leo Bosello cominciamo anche a chiacchierare più nello specifico di Bologna. Per quanto riguarda la Virtus, questa squadra deve correre, soprattutto con una squadra come Venezia. Senza Carsten non si va da nessuna parte, ma in genere senza buone percentuali da tre. Sono d'accordo, assolutamente. Ma infatti non è un caso, Aldo, che gara 2 la Virtus l'abbia dominata nel momento in cui ha preso il controllo dei tabelloni, dei rimbalzi, non l'ha mollato più e ha tenuto altissimo il ritmo partita, e l'ha tenuto fino alla fine altissimo il ritmo partita. C'è stato sono stati un paio di momenti nel terzo quarto in cui fisiologicamente l'attacco Virtus ha cominciato a essere meno performante, meno lucido, meno fluido, perché ci sta in una partita, e però la difesa non è mai scesa di intensità, non è mai scesa di livello, e l'attacco di Venezia ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Ecco, in un'ottica veneziana la partita di lunedì è andata talmente male che peggio di così non so come possa giocare Venezia, e quindi, diciamo, guardando il lato positivo per la Reyer c'è questo, ma soprattutto c'è il fatto che comunque la Reyer una gara se l'è portata a casa e adesso ha due partite in casa per chiudere i conti, quindi nel complesso il bilancio di Venezia è sicuramente positivo. Per la Virtus non so quanto si possa definire positivo, ma certamente l'aver vinto in quel modo lì gara 2 dà un'altra spinta per le sfide per le sfide al Taliercio, partendo dal presupposto che questa è una squadra che deve difendere e correre, perché se no fa fatica, questo è innegabile. Paolo, per curiosità, mi potresti spiegare se la partenza di Edwards dalla panchina è stata una scelta tecnica, secondo me azzeccata, o un disguido di altro tipo? Ho sentito voci di errato numero della maglia nella lista o divisa non regolamentare. Lo dicevamo stamattina, Paolo, problema di calzini, di colori di calzini, che erano bianchi e invece dovevano essere neri, e quindi per quello Edwards nessuna scelta tattica, nessuna scelta tecnica, nessuna scelta a tavolino, poi no, o meglio, non so se sono arrampicati anche sulla scaramanzia in questo senso, ma non credo, onestamente la vedo un po' complicata in questo senso, e quindi no, semplicemente i calzini non erano regolamentari e basta, è questo. Matteo, invece, cambiando argomento, capisco che siano due sport diversi, uno di contatto, l'altro no, ma colgo l'occasione di questo Roland Garros per una piccola frecciatina. Facciamo parlare i preparatori atletici, De Vari, Arnaldi, Mensik, eccetera, con i preparatori delle squadre di calcio che si lamentano degli impegni infrasettimanali, faccina sorridente. Sì, sono due sport diversi, ovviamente. Sono sport in cui c'è anche un ovviamente uno di contatto, c'è anche uno spazio più ristretto da occupare, insomma, è ovviamente sono ovviamente sport diversi, e sicuramente non è uno sport insomma comodo da fare. Arnaldi soprattutto, che credo abbia giocato quasi 18 ore se non ho letto male in questo Roland Garros. 18 ore sono tante, 18 ore in campo sono tantine, e però è anche vero che comunque appunto poi i tennisti arrivano anche preparati a questo tipo di torneo, poi con gli slam in particolare che sono 3 su 5, quindi anche con la preparazione adeguata al fatto che la partita può essere anche molto lunga, quindi sì, sono sport diversi, ecco, questo sicuramente. Però guarda, a proposito di questo, mi ero ripromesso, ma non l'ho ancora fatto, di andare a vedere gli sviluppi di una notizia di cui avevamo parlato anche un po' di tempo fa a proposito del rugby, cioè il fatto che ci sarà un nuovo torneo sostanzialmente tra nazionali, ecco, la Nations Championship, per cui due gruppi di squadre si sfidano in torneo tra emisfero nord e emisfero sud, sono praticamente le evoluzioni dei test match che venivano fatti in due periodi diversi dell'anno. Ecco, questo torneo di fatto aumenta un po' il calendario delle partite, e c'era stata la richiesta da parte della Federazione Internazionale di ridefinire a quel punto il calendario per evitare che ci fossero poi troppe partite ravvicinate per i giocatori. Devo andare a vedere come si è sviluppata quella cosa, perché poi l'ho lasciata un po' in sospeso, però per dire che a differenza del calcio, il rugby, che è uno sport che richiede anche più tempo per recuperare lo sforzo fisico, si pone il dubbio: ok, facciamo più partite di alto livello, quindi più introiti, più marketing, più pubblicità, eccetera eccetera, però strutturiamolo in modo tale che poi i giocatori non vengano spremuti. È un po' come fa il calcio, tutto so, più o meno. Più o meno. Così, tutto sommato, vabbè. Il calciomercato finisce l'entrata il primo settembre, ma certi campionati come la Turchia chiudono intorno al 15, verissimo, assolutamente, assolutamente. Sarà lunghissima e durissima, scrive Michele. Sono assolutamente d'accordo con te. Sono assolutamente d'accordo con te. E sarà lunghissima, sì. Tra l'altro, sì, Turchia 15 settembre, ma poi ci sono anche altri campionati che chiudono il proprio mercato estivo più avanti, l'Arabia Saudita per esempio, e quindi anche da quel punto di vista, sì, poi il mercato, lo sappiamo, non finisce quasi mai sostanzialmente, e quindi sì, è lunghissima, ragazzi, veramente lunghissima. Aiuto, aiuto. Vabbè, vabbè, vabbè, dai, stringiamoci forte che siamo solo all'inizio e le cose vanno un po' per le lunghe, lo sappiamo. Allora, altro messaggio interessante di un ascoltatore: cosa ne pensi del trattamento che la Fiorentina sta riservando a Vanoli? In che senso, Gabri? Nel senso che non lo sta confermando come allenatore? Beh, però è abbastanza evidente, cioè non è una sorpresa che la Fiorentina... da Vanoli non volesse ripartire. C'era un'opzione di rinnovo per Vanoli. Sì. Ah, ma forse, aspetta, forse ti riferisci alla modalità. Forse ti riferisci alla modalità, sì, perché un po' di giorni fa è uscita questa cosa che sostanzialmente Vanoli l'abbia saputo che la Fiorentina non avrebbe rinnovato, non avrebbe esercitato l'opzione, l'ha saputo dalla stampa e non dai dirigenti, è venuto fuori un po' questa cosa. E, beh, ah no, messa così non è stato un comportamento proprio carino. Va benissimo andare oltre, va benissimo essere naturalmente scegliere un altro allenatore, ci mancherebbe, fa parte del gioco, però comunicarlo al diretto interessato in maniera, insomma, chiara e precisa, beh, insomma, è una cosa quantomeno educata, mettiamo così, ecco. Quindi, tra l'altro, sì, avevo visto anche il post del suo agente, di Andrea D'Amico, che su Instagram aveva postato la classifica del girone di ritorno e una didascalia con, mi sembra, no words, qualcosa del genere, quindi con chiaro riferimento al fatto che, insomma, Vanoli il suo l'aveva fatto e ringraziamento è stato quello. Aggiunge Gabriel, ha salvato quella squadra disastrata, questo è il ringraziamento, per quanto forte come singoli. No, beh, sicuramente il lavoro di Vanoli è stato un lavoro importante. Dopodiché, ripeto, non è tanto il problema di aver poi deciso di andare su un altro allenatore, quello ci può stare, dopo una stagione del genere fare un repulisti totale, ci sta assolutamente, però appunto c'è modo e modo per comunicarlo e per farlo sapere al diretto interessato, ecco, questo sicuramente. E vediamo, poi tra l'altro oggi dovrebbe essere la giornata di Grosso, in realtà sono un po' di giorni che dovrebbe essere la giornata di Grosso, però per il momento ancora nulla. Saluto Fabio che scrive: pensi che ci sia un esodo di allenatori italiani in Turchia? Guarda, vediamo, c'è un grande interesse da parte del Fener per Conte, da parte del Beşiktaş per Italiano, ma ne parliamo tra poco, pubblicità.
18: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
19: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio, che adesso si ferma in seconda.
20: A casa ancora Hernandez. Batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan dopo letta. 4-0 Unipol.
18: Venerdì e sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
21: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
22: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
18: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
23: Convenienza? Ma vai da Conad.
24: Via, via.
23: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it. C-bu, c-bu, c-bu.
0: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
1: Mate, io sono alla Frasca, però non ci sei.
2: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
1: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
2: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
1: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
2: No, è al Vicolo.
3: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
24: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
25: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
26: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
26: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
27: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
28: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
29: Questo divano è bellissimo.
30: Prendilo.
29: Aspetta, anche quello.
30: Deciditi.
29: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
30: Problemi seri.
29: Allora li provo tutti.
30: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
31: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Kneecap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park. Park.com e su ticketone.it.
32: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
33: Ok, e quindi?
32: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
33: Allora la risposta è MG.
34: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
35: Ti aspettiamo negli MG Store.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
38: Nuovamente in diretta con l'ora d'Ario alle 9.21 minuti. Vi ricordo la notizia di questa mattinata, l'ultima ora, che riguarda la Ferrari, quindi la Formula 1, con il rinnovo di Charles Leclerc, accordo pluriennale con il pilota monegasco, che quindi sostanzialmente si lega alla Ferrari praticamente a vita, possiamo dire. Poi ulteriori dettagli li andiamo a scoprire nel corso della mattinata. I vostri messaggi al 366-402-4022. Con Leonardo Bosello, buongiorno.
39: Buongiorno, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno a tutti. È una serie di giornate di rinnovi, no? O comunque di annunci.
38: Sì.
39: Soprattutto di annunci.
38: Ma sembra anche a te lunedì mattina.
39: Beh sì, chiaramente. Ah, ecco. È il mercoledì che sa più di lunedì di tutti, ma questa cosa è molto positiva, perché dici cavolo, è di nuovo lunedì e invece è già mercoledì. Quindi questa cosa secondo me non può che avere risvolti positivi, cioè se ti sembra lunedì e ti fermi un attimo a pensarci bene e poi dopo mercoledì secondo me puoi trarne solo che benefici.
0: Bello, no? Bello, bello. Sì, sì, sì, sì.
39: Poi, scusami, puoi sempre pensare che stasera c'è Italia-Lussemburgo.
0: Lo dicevo stamattina sul fatto che ho apprezzato
39: a Copacabana alle 15:30.
0: Esatto.
39: Partita,
0: ma no? Mi interessava di più a Nuova Delhi a 12:15.
39: Beh, io credo che comunque qualche italiano che vive a Nuova Delhi la guarderà, poi non so quanti saranno, però
0: secondo te quindi guarda quella e non Berrettini Arnaldi?
39: A parte che sai che tanto il tennis non dura mai 2 ore, quindi cosa ci puoi fare?
0: No, oddio, aspetta però, perché con vista la media di Arnaldi, secondo me finiscono domani mattina, però...
39: non dura mai 2 ore.
0: Ah, in quel senso, sempre, ok, scusa.
39: Sempre ben oltre, anche Berrettini ha vinto la sua prima partita dopo più di 5 ore di gioco, praticamente, nella partita precedente con Comesania, quindi devo dire che sono contento, a parte che io guarderò tutto come sempre, ma a parte queste dinamiche credo che sia incredibile come l'Italia abbia tre italiani presenti ai quarti del Roland Garros, non era mai accaduto, e nessuno dei tre è il numero uno al mondo, anzi nessuno dei tre nella top 10, e due di questi non sono neanche nella top 100. Poi è un po' un caso che Berrettini e Arnaldi non siano nella top 100.
0: Berrettini soprattutto.
39: Leggevo la statistica, non accadeva che due quarti finalisti a Roland Garros non nella top 100 si incontrano, non accadeva dal 1991, leggevo questo dato di Sky, quindi insomma è anche un bel primato per l'Italia portare comunque due giocatori che nell'ultimo periodo hanno fatto tanta fatica, soprattutto Berrettini. Arnaldi è qualche mese che è un po' più faticato, ma non ha avuto certamente i picchi di Berrettini nella sua carriera, però credo che oltre a tutti i tifosi italiani appassionati di tennis, la persona che gongoli di più sia Filippo Volandri, che penso che stia godendo immensamente nel suo percorso, che dice cavolo, vedi, non c'è Jannik, però la squadra della Davis praticamente è quasi in toto lì,
0: non c'è neanche Musetti,
39: e non c'è neanche Musetti, esatto sì. Però la squadra Davis alla fine poi è Berrettini, Bettini, Cobolli, Arnaldi, oltre ovviamente al doppio Bolelli e Vavassori, però è principalmente Cobolli, Berrettini, Arnaldi, ancora più di Musetti, perché anche Musetti comunque ha dato forfè diverse volte, quindi penso che sia un messaggio clamoroso,
0: sì,
39: e
0: sì, sì, sì.
39: Dispiace che siano tutti e tre dalla stessa parte del tabellone, perché comunque insomma non ce ne può arrivare più di uno potenzialmente in finale, però è comunque sicuro che uno arriverà almeno in semifinale.
0: E poi vediamo Cobolli cosa combina con Orgelelli Assima alle 14 e magari ci toglie anche il dubbio. Sì. Va bene. Allora, vado con i messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022, anche naturalmente Leo per cominciare a parlare di Domenico Tedesco, certo. Ufficialmente allenatore del Bologna da ieri. Conferenza stampa di presentazione dovrebbe essere settimana prossima per sentire anche le sue prime dichiarazioni, ma chiaramente insomma già Bologna al lavoro per il mercato, come è normale che sia, con un allenatore preso in pochissimo tempo, anche perché era stato già comunque contattato, comunque insomma sotto l'occhio dei riflettori del Bologna, quindi si parte con Domenico Tedesco. Devo dirti che nei messaggi dei nostri ascoltatori sin dalla giornata di lunedì, sostanzialmente, quando era già chiaro che non sarebbe stato lui, c'è grande entusiasmo per il nome di Tedesco. Non so se l'hai percepito anche tu.
39: Sì, ho fatto un paio di interviste sentendo un po' di tifosi in giro per la città, per Radio Bruno, per un po' toccare con mano il clima e un po' anche il pensiero di tanti tifosi. Credo che sia un po' dovuto al fatto che ha un pedigree di squadre che risaltano comunque come nome, e quindi anche se direi il 99% dei tifosi non ha visto mai una partita di Domenico Tedesco, perché questa è una cosa che dobbiamo ribadire con fermezza. Sì, possiamo aver visto qualche partita del Belgio,
0: ecco, forse quelle meglio dimenticarle, quelle lì.
39: Esatto, si può ricordare magari l'anno 2022 con l'Ipsia, in cui comunque se qualcuno appassionato di Bundes si guarda qualcosina può aver visto, però diffido molto da una grande, ampia, lunga e approfondita conoscenza di questo allenatore da parte di tanti. Ma credo che sia dovuto questa fiducia a due principali motivi. Il primo è il pedigree, appunto, che comunque sono squadre che ci fanno capire e fanno capire ai tifosi che è un allenatore che ha comunque già toccato con mano realtà non semplici, perché sicuramente quella del Fener deve essere stata molto complicata, soprattutto arrivando in corso d'opera con una squadra fatta per José Mourinho, e poi un po' ribaltandola o comunque modificandola con principi di gioco che sicuramente, anche se ancora non li conosciamo in maniera approfondita, sono estremamente diversi da quelli dell'allenatore portoghese, che invece abbiamo ben chiaro come programma e come studia e come applica calcio, così come l'Ipsia, così come il Belgio, così come lo Schalke, tutte piazze importanti, e quindi questo pedigree è uno dei motivi. E l'altro motivo è perché sicuramente il Bologna genera fiducia nei tifosi, perché le scelte che fa sono scelte che danno giustamente l'idea e la sensazione di essere programmate con capacità, con serietà e con conoscenza, e soprattutto con consapevolezza di saper dove andare ad agire. Poi uno non può avere la certezza che le cose saranno sempre positive e che l'allenatore sarà azzeccato, nessuno lo può sapere, c'è un tasso di rischio più o meno alto, ma mentre nel campionato di Serie A, lo dicevamo un po' lunedì, tutti gli allenatori si stanno in una specie di gioco delle sedie scambiando la panchina della squadra, uno va da un'altra parte, uno ritorna dove è stato, o comunque aggiunge una squadra che ancora gli manca del campionato, sembra un po', e poi alla fine manca una sedia, infatti un allenatore di solito a turno sta fermo, è stato Spalletti magari dopo la nazionale, è stato Palladino, chissà se sarà italiano. Il Bologna fa una scelta diversa di puntare su un allenatore italiano che non è mai stato in Serie A, che ha idee, e poi vedremo come sarà e vedremo come svilupperà calcio, lo conosceremo meglio anche noi da un punto di vista tecnico e tattico. Ma per me questa scelta, questa consapevolezza di sapere dove andare a parare, che era un profilo che già era seguito, che c'era attenzione su di lui, che piaceva già dal 2024 per il post Motta, Bologna ha seguito quelle che erano le proprie idee, e secondo me questa cosa è il secondo vero valido motivo per cui i tifosi hanno fiducia.
0: Sì, mi viene da pensare una battuta che, visto il clima di sfiducia che aveva accompagnato tanti altri personaggi, italiano e Motta in primis, ecco, questo entusiasmo mi preoccupa, ragazzi, io ve lo dico, mi preoccupa molto, incrociamo le dita che dobbiamo fare, ecco, speriamo.
39: Apprezziamo il fatto che ci sia stata un'idea subito chiarissima e che l'allenatore già ufficializzato, nessuna delle altre lo ha fatto, e quindi c'è compattezza, e poi insomma sarà ancora più bello seguire il ritiro, perché impareremo per prima cosa come questo nuovo allenatore. Thiago Motta arrivò in corso d'opera, e invece italiano già lo conoscevamo, dai, ovvio che non avevamo visto allenare in primis, non avevamo visto un suo ritiro, però adesso invece è un qualcosa anche di un po' più interessante, secondo me, a livello nazionale. Ci sarà un racconto ancora più figo, io sono molto contento di raccontare il Bologna che sarà di Domenico Tedesco in ritiro, penso che sarà molto bello. Poi ovvio che non possiamo avere la certezza che andrà bene, ma figuriamoci, quella non si può avere per nulla.
0: No, no, no, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Scrive Stefano: entusiasmo quello per Tedesco, che non avendo mai allenato in Serie A, avendo tutto sommato non una grande esperienza, o beh, comunque 10 anni di panchine, in Belgio non ha fatto neanche bene, trovo, con il Belgio direi, perché poi la nazionale, club, sono cose diverse, questo va ricordato. Comunque, entusiasmo che trovo ingiustificato, aspetterei prima di esprimermi il responso del campo, scrive Stefano.
39: Ma io infatti davo due motivazioni sul perché sento questa fiducia, posso condividerla, soprattutto da un punto di vista di programmazione, quello che ha fatto la società, quello mi sta molto addosso, lo sento molto come cosa, il pedigree è un qualcosa che sicuramente i tifosi notano, però sì, cioè è chiaro che il fatto che non sia stato in Serie A è una scelta differente rispetto a tanti altre, che però sarebbero state un po' le scelte più comode, più conservative, e a volte per esaltarsi, per fare stagioni che vadano un po' al di sopra delle righe, al di là delle aspettative, meglio di quanto puoi pensare, forse è più facile aggiungere, cioè è meglio provarci creando qualcosa di diverso e provando a puntare su non la cosa più immediata che ti viene da pensare, ma provando a puntare a un percorso che sia magari un po' più anche potenzialmente più tortuoso, comunque che avrà bisogno di magari anche un iniziale ambientamento, però che possa dare magari dei frutti un po' più maturi nel tempo. Con Thiago Motta, cioè, ok, aveva allenato un mese al Genoa e una stagione allo Spezia, però ecco, diciamo che non è che c'era tutta questa certezza, anzi, e si è andati a puntare su un allenatore giovane con idee diverse un po' dal solito, se no potevamo prendere Ranieri e fare quello che più o meno si faceva dagli anni prima, invece ha scelto qualcosa di diverso la società e credo abbia fatto più o meno lo stesso ragionamento.
0: Chiedo a Leo, scrive Fabio, se Tedesco proverà a convincere Freuler a rimanere e rivalutare Carson, poi anche su Rowe, chiede notizie, per il momento mi sembra
39: non ce ne sia. Su Rowe credo che sia un discorso che esula molto da Tedesco, penso che qualsiasi allenatore fosse venuto ad allenare il Bologna, avrebbe gradito e gradirà e gradisce la permanenza di Jonathan Rowe, che solo un pazzo non lo farebbe. Poi allo stesso tempo credo che ci sia la consapevolezza da parte di tutti che ci sono delle cifre a cui non si dice di no, quindi se dovesse arrivare effettivamente una cifra di un certo tipo, lo sappiamo, dai, non è che ci dobbiamo allucinare o comunque ingrandire gli occhi, strabuzzare gli occhi se per caso dovesse andare via davanti a una proposta superiore ai 40 milioni di euro, perché comunque sappiamo un po' come opera la società e come è stato nelle scorse estate. L'importante sarà reinvestire nel caso in cui, se ci sarà bisogno, su un giocatore altrettanto valido. Non sarà facile, però fino a prova contraria speriamo che resti, figuriamoci, io sarei solo che contento di commentare Rowe l'anno prossimo con la maglia del Bologna e penso che sarebbe un fattore clamoroso. Poi però c'è un'estate di mezzo e sappiamo che è lunga. Carson magari verrà visto in ritiro, magari l'allenatore deciderà comunque di convocarlo e di guardarlo, non è scontato che la società insomma decida insieme a Tedesco, ovviamente sarà invece questa una scelta che partirà di più dall'allenatore, valutarlo, e invece per quello che riguarda Remo penso di sì. Poi ovvio che ci pensavo ieri, Remo penso che fino a che la Svizzera andrà avanti al mondiale risponderà forse a una chiamata su 10 per quello che riguarda il rinnovo, cioè penso che lui in primis abbia voglia di non pensare a nient'altro che non sia il mondiale con la sua Svizzera, vista la carta d'identità, visto la portata dell'evento, visto il livello di maturità che ha raggiunto la Svizzera in questo momento, nazionale sempre più consapevole negli ultimi anni, che magari insomma sta anche cercando un po' di arrivare fino in fondo, quindi potrebbe anche, anzi sicuramente la parola fine a questo discorso in positivo o in negativo verrà messa anche ben oltre il 30 giugno.
0: Ah, ci sta, ci sta. Che fine farà Dallinga, chiede Stefano.
39: Dallinga bisognerà capire anche qui Tedesco che cosa vorrà farne, che cosa spera di poterci tirare fuori in un potenziale terzo anno, dopo un secondo anno che non è stato di reazione rispetto al primo, e anzi la questione infortuni comunque tiene banco per forza, anche quello comunque non l'ho aiutato e non lo aiuta in assoluto. Vediamo sicuramente se è a disposizione, viene in ritiro, viene valutato, e poi se arriva una certa proposta anche lì ci si guarda un po' e si capisce anche che cosa preferisce fare il giocatore, che comunque sicuramente ha mercato ed estimatori, però se l'allenatore partirà fermamente convinto di voler riprovare la coppia d'attacco, comunque le due punte, tenere Castro e tenere Dallinga, e vorrà avere questi due interpreti, credo che la società in una specifica richiesta avallerà il desiderio di Tedesco. Se poi invece ci sarà più libertà nel prendere una decisione possibile di andare, ecco che lì magari si ascolteranno con un po' più di attenzione le offerte.
0: Andrea, ragazzi, buongiorno. Per riequilibrare i commenti nella giusta direzione, direi che la Serie B ci aspetta. Molto bene, esatto, grazie. Sì. Grazie Andrea. Sì, sì. Poi una domanda per Leo: cosa ne dice di Bologna-Atalanta del 18 di giovedì?
39: Giovedì dovrebbe essere alle 16:30,
0: domani,
39: ancora l'orario. Il Bologna dovrebbe ufficializzarlo, come sempre a Crespellano, dove gioca sempre la primavera e spesso anche le altre squadre under. È un po' l'ultima partita della stagione, l'ultima squadra che ancora sta disputando partite in stagione, quindi speriamo possa andare avanti. Qua la formula è leggermente diversa rispetto al primavera, mi ero informato. Praticamente qui il Bologna, che ha dalla sua un posizionamento di classifica migliore, però è comunque meno avvantaggiato come poteva essere le competitor nel campionato primavera, nel senso che si va avanti fino alla semifinale, cioè si va avanti fino ai supplementari in caso di pareggio, e in caso di parità non ci sono i calci di rigore, ma passerebbe il Bologna per un miglior piazzamento in classifica. Quindi il Bologna può giocare, sì, no, in realtà non è proprio così immediato giocare per due risultati su tre. Piccola chicca può essere che comunque lo Monaco sta giocando.
0: Ah, ecco,
39: il giocatore che ha deciso il quarto di finale a Roma primavera, lui è assolutamente in età, visto che a 2008 è l'annata degli under 18, giocava da più giovane con la primavera, giustamente, perché poi ha segnato anche 9 gol, quindi bello che sia così e che comunque concluda la stagione con l'under 18, lui che c'è stato poco in under 18, appunto, visto che ha fatto già il salto di categoria, ha giocato l'ultima partita di regular season persa con l'Inter 5-3 lo scorso weekend, questo weekend qui, e quindi giovedì insieme agli altri ragazzi della Rocca sarà in campo e speriamo che avanzi verso la semifinale.
0: Vabbè, confidiamo che va bene. Caro Leo, ti saluto, ci sentiamo domattina e ci dici tutta la rosa del Bologna 26-27 ruolo per ruolo, va bene?
39: Ci proviamo.
0: No, ci proviamo. Riusciamo. Fare o non fare, sì. Non esiste provare, eh? Domani ci dici tutti, sì, i giocatori, eh? Così almeno andiamo in vacanza e ci rivediamo il 2 settembre, va bene?
39: Ma no, meglio di no, dai, che dobbiamo ancora dircene di cose, vabbè. Ancora lunga, vabbè. Meglio tenere un po' così la suspense.
0: Vabbè, allora niente, ciao Leo.
39: A domani, un abbraccio.
0: Grazie a Leo Bosello, pubblicità.
1: Lega Basket, Serie A, semifinali, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
4: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo! E prende, schiaccia Momo Diouf! Edward! Edwards, che va a se Ferrari per il blocco. Edwards attacca Cole, Edwards palleggio, arresto, tiro, canestro, ancora canestro per Carson Edwards. Partita sontuosa del serpente,
0: messa di Edwards, scambio con Giuff, ancora Edwards, bella palla per Smailagic
4: che va a schiacciare. Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla Carson Edwards. Hackett superare la metà campo, si va da Jallov sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett fuori per Morgan che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi. E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan in palleggio.

0: domani alle 20, in diretta dal Taglierzo, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Sbanciocchiali Vision, per il benessere della tua vista.
3: Da Sbanciocchiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Via! So!
8: Così non ci riuscirai mai.
7: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
8: Con un po' di sale sulla coda?
7: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
9: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
10: people. Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
11: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
10: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 9.47 minuti, torniamo in diretta con l'ora Dario. Ben ritrovate, ben ritrovati. Messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata, ma naturalmente come sempre anche la possibilità di sollecitarne altri in base ai vostri gusti anche naturalmente o alle vostre curiosità. Per esempio se scrive Federica, se l'Atalanta ha rifiutato 40 milioni per Palestra, per Rowe la base deve essere minimo 55. Non funziona necessariamente così il mercato, capisco il senso assolutamente, però purtroppo non è così automatico, non è Football Manager in questo senso. Per esempio scrive Matteo anche, l'Atalanta vende Ederson a 45, tra l'altro Ederson in scadenza a 45, quindi, e probabilmente Palestra 50, che non ha neanche giocato con loro. Dovremmo arrivare a questi numeri per fare il salto di qualità. Quanto ci manca per essere come loro? Tantissimo, Matteo, tantissimo. tantissimo, perché l'Atalanta sono 10 anni che è lì, è a quel livello lì, e ha mantenuto una continuità straordinaria, nel senso letterale del termine, perché comunque resta l'Atalanta, ma con una serie di risultati enormi, e il Bologna ha appena iniziato. Il Bologna ha appena iniziato, quindi è chiaro che la differenza è soprattutto legata a questa. E anche ormai il fatto che l'Atalanta si è fatta un nome in questo senso, cioè vuoi un giocatore dell'Atalanta? Benissimo, sai che devi sborsare un sacco di soldi. Non ha giocato con loro? È andato in prestito da qualche parte e minuti giocati con l'Atalanta, prima squadra, quasi zero? Non importa, non importa. Non importa soprattutto perché in questo, fammi vedere quante minuti ha fatto palestra con l'Atalanta. Ah no, beh, 9 presenze. No, l'anno scorso ha giocato. Non è Kulusevski, ecco, che con l'Atalanta, l'Atalanta prima squadra del campo non l'aveva mai visto. Tu che vuoi un giocatore dell'Atalanta, sai che l'Atalanta ti chiede certe cifre. Perché? Perché sa benissimo che se non lo dà a te c'è qualcun altro che se lo prende. E perché? Perché sono 10 anni appunto che sono a quel livello lì. Sono bravissimi a vendere, bravissimi, prima con Sartori, poi con chi è arrivato dopo, bravissimi. E se non arriva l'offerta per quel giocatore lì, tendenzialmente se lo tengono, ma tendenzialmente poi l'offerta arriva, cioè la storia ci dice questo. Quindi l'Atalanta è forte di questo, è forte anche del fatto che tanti di questi ragazzi, per esempio Palestra, vengono dal settore giovanile, ed è quello che manca al Bologna. Cioè tanti dei ragazzi che l'Atalanta ha venduto a peso d'oro, da Gagliardini, è stato il primo di fatto di questa fase storica del club, a Palestra, tanti di questi ragazzi sono cresciuti nel settore giovanile dell'Atalanta, e quindi con una plusvalenza enorme, perché tendenzialmente sono arrivati o a zero da bambini o a pochissimo. E al Bologna manca quello, al Bologna, ma come anche ad altri club, come anche ad altri club manca quello. Abbiamo citato in precedenza lo Monaco per quanto riguarda la primavera, e lo Monaco è sicuramente uno dei ragazzi più interessanti di questa primavera, e però un po' solo, nel senso che non ce ne sono tanti altri, non ce ne sono stati tanti altri. È un po' quella la differenza poi vera e sostanziale, oltre naturalmente al sapersi muovere sul mercato e anche al saper imporre certe cifre al mercato. La scelta dell'ex City del Belgio, scrive Lorenzo, che sceglie di legarsi al Bologna, credo sia un enorme riconoscimento della crescita e della credibilità anche fuori dall'Italia della nostra squadra. Io farei quasi finta di niente sul fatto che Tedesco abbia allenato il Belgio, visto com'è andata. No, a parte le battute, sì, ma non solo perché è l'ex CT del Belgio, perché adesso il Belgio lo allena Rudy Garcia, quindi vabbè, ma soprattutto per il fatto che Tedesco è un nome che comunque ha attirato tanto nel corso degli anni, curiosità, attrazione, eccetera eccetera. Schalke, Lipsia, Spartak Mosca, Fenerbahce non sono squadre di primo livello, di prima fascia, ma sono squadre che hanno comunque all'interno, soprattutto dei loro campionati, un senso tecnico importante. Cioè il Fener non è una squadra secondaria in Turchia, non è affatto una squadra secondaria in Turchia. Quindi che sia, ora al di là delle battute sull'esperienza non felice da commissario tecnico del Belgio, che sia un allenatore comunque di spessore, su questo Lorenzo non c'è alcun dubbio. E questo ovviamente non ci dà nessuna garanzia sul fatto che poi possa fare bene, se non benissimo, a Bologna. Purtroppo non basta quello, però ci dà l'idea che possa essere una scelta quantomeno intrigante, ecco, quello sì, quello sicuramente. E Massimo invece chiede quanto abbia inciso soprattutto l'ingaggio. Vabbè, Max non è che prende molto meno di italiano, siamo sui 2 milioni e mezzo, cioè, comunque è una cifra importante, e messo in conto, ovviamente messo in conto. E spero fuori dall'Inga al suo posto fisso Odgaard, scrive un ascoltatore. Direi che è ancora molto molto presto, molto presto per capire, mi ricollego anche a quello che dicevo prima, per capire quali possono essere le scelte di Tedesco, perché potrebbe anche vedere Odgaard come il suo trequartista, come ha fatto Italiano. Potrebbe non voler vedere Odgaard trequartista neanche in fotografia, e su questo onestamente facciamo, ma dico Odgaard come potremmo dire qualunque altro tipo di giocatore, eh. Abbiamo ipotizzato anche l'idea che Tedesco spinga per provare a rinnovare Freuler, ma magari Freuler non lo vuole vedere, non gli interessa, non lo sappiamo, quindi possiamo fare tante ipotesi in questo momento. Non dico che sono tutte valide, però hanno tutte dignità di esistere, ecco, mettiamola così, finché almeno non sentiamo le sue prime parole e magari in conferenza stampa ci dice: guardate, io voglio giocare col 2-7-1, oppure voglio fare il modulo biliardino 2-5-3, quindi troveremo i giocatori, bello il 2-5-3, troveremo i giocatori adatti per questo. Vabbè, allora vediamo come mettere mano. Quindi adesso possiamo fare tutte le ipotesi, anche che Carson rientra in gioco o che Corazza e Raimondo non partano più in prestito. Ripeto, non è che valga tutto, però in assenza di riscontri concreti possiamo fare ipotesi anche ardite, ecco. Cresciuti sì nelle giovanili, ma che prima di andare in prestito hanno anche giocato in prima squadra, cosa che nessuno fa a parte l'Atalanta, scrive Al. È vero, hanno giocato tendenzialmente, Kulusevski, Traoré no, oddio Traoré forse sì, ha fatto qualcosina, però ecco sicuramente vado a rivedere se Traoré ha fatto effettivamente minuti. Forse sì. E Kulusevski no, ma tendenzialmente sì, qualche scampolo di partita in no, Traoré, scusate, Diallo, scusate, confondevo io i vari Traoré, sì, spiccioli di partita con l'Atalanta, veramente spiccioli, però sì, è vero, poi giocano anche in prima squadra, hanno anche spazio in prima squadra. E Bologna di Gualdi, anche solo quello di saputo di 10 anni fa, non avrebbe di certo avuto le carte in regola per attrarre un allenatore di respiro internazionale come Tedesco. Ma questo è palese, ragazzi, questo è proprio palese, ma sarebbe stato onestamente, dopo questi 2 anni, strano il contrario. Sarebbe stato onestamente 3 anni, sarebbe stato strano il contrario, che il Bologna non avesse la capacità dopo questi 3 anni di andare da un Domenico Tedesco e coinvolgerlo nel proprio progetto. Quindi sì, questo è un dato oggettivo, Lorenzo, ma è anche un dato direi inevitabile per quello che è stato il percorso del Bologna in questi ultimi anni. Parliamo comunque non di un top allenatore, non di un allenatore di prima fascia, un allenatore comunque che guarda quella prima fascia, la guarda e spera di arrivarci, vuole lavorare per arrivarci, e lavorerà a Bologna anche per quello, naturalmente. Vado controcorrente, posso essere il primo, andiamo giù come i piombi per la stagione 26-27 o è ancora presto? Ma Rava da Marzabotto, ti direi di aspettare un attimo, perché poi la stagione ufficialmente comincia il 1 luglio, e quindi questo di oggi 3 giugno secondo me si perde, secondo me non te lo possiamo convalidare, dobbiamo aspettare il 1 luglio, mi dispiace, no, il notaio mi fa segno di no, non possiamo accettarlo, vabbè. Ci hai provato, non ti crocifiggeremo per questo, assolutamente. Saluto l'amico Paolo Alberti che scrive: ora Bologna e Virtus hanno allenatori più giovani di Dario. Che effetto fa? Io ci sono passato e fu devastante. È una roba vergognosa, Paolo, vergognosa, che si scelgano allenatori più giovani del sottoscritto. È una roba inaccettabile. Cosa vogliono questi quarantenni, trentenni? Ma cosa pretendono? Bah. Sono stato abbastanza chiaro? Sì. Però sembro nonno Simpson che sbraita con le nuvole. Va bene, GR pubblicità, torniamo tra poco.
0: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
17: Morgan Ferrari fuori per Smailagic, che prende, tira da 3, sbaglia, c'è Diuffa, rimbalzo e prende, schiaccia Momo Diuffa. Edwards

0: Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione, Young fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Young, fuori per Edwards, si prende la tripla, Carson Edwards! Hackett, superare metà campo, si va da Jallov, lo sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan in palleggio, cade Diarra, tutto buono per gli arbitri. Morgan scambia con Young, giocatore con Young che riceve, alza la parabola per Diarra che schiaccia.
1: Domani alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 3. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 10.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Buona giornata da Davide Camera. Sono riprese dunque le ostilità tra Iran e Stati Uniti, raid statunitensi contro l'isola di Kashmir in risposta, droni contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Qui è stato colpito dall'Iran anche l'aeroporto internazionale della capitale e ci sarebbero diversi feriti oltre che danni strutturali. Per il comando centrale americano invece non sarebbero state danneggiate le basi militari statunitensi. Ancora in stallo i colloqui. Trump pretende dall'Iran specifiche concessioni per iscritto sul nucleare. Qui tutto continua a essere fermo. Oggi intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale, almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi. In California un uomo si è barricato con degli ostaggi all'interno di un edificio che ospita una filiale di una banca e gli uffici del distretto scolastico nella città di Bakersfield. Due ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Sul posto una decina di auto della polizia locale, con l'FBI proseguono le trattative telefoniche con l'uomo, evacuati gli edifici vicini. Cronaca italiana, sequestro di persona scopo di estorsione ma anche morte in conseguenza di altro reato, le ipotesi nei confronti di 4 persone fermate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli per le indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58enne di Poggio Marino. Di lui non si hanno notizie dallo scorso 9 febbraio, quando sparì probabilmente a Terzigno. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Lo sport con la Formula 1, all'orizzonte l'appuntamento nel suo principato con l'amato Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, lo ha comunicato la stessa casa di Maranello, pur senza specificare il numero delle stagioni, parlando in generale di un rinnovo pluriennale. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
8: Nettuno Bologna 1.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
12: No, io lassù non ci salgo.
13: Neanche io. Soffro di vertigini.
12: Manutenzione in altezza?
10: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
14: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.

0: casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
1: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Alle 10 e 5 minuti ripartiamo con l'ora d'Ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Saluto Eugenio da Viterbo che scrive: beato te che sei disturbato dal fatto che i coach del Basque di Virtus e Bologna siano più giovani di te. Ho avuto la stessa sgradevole sensazione lo scorso anno quando ho scoperto che il nuovo Papa era di una settimana più giovane di me. Eugenio, ti abbraccio, un abbraccio fortissimo. Ragazzi, sono sensazioni strane, molto scortesi. Eh sì, vabbè, un abbraccio. Giustamente Vittorio scrive: il problema sarà quando sarai più vecchio dei presidenti. Anche questo è vero, caro Vittorio. Giuro che quando... saluto Leo Vicari che scrive: giuro, quando hai detto modulo 253 biliardino avevo capito alla Gilardino. È uguale proprio, Leo. Sì, il Gila proprio tutti all'attacco così. Proprio uguale. Chissà dove va Gila, tra l'altro. Mi sa che rimane a spasso o va in Serie B da qualche parte. Ma vedremo. Credo che Odgaard scrive un ascoltatore: sia il giocatore ideale per Tedesco. Nel Fenerbahce c'è un giocatore simile come Talisca, per fisico e doti offensive, ruolo nella rossa, ha fatto davvero bene come trequartista nel 4-2-3-1 e come seconda punta nel 4-4-2. Talisca però è più bomber di Odgaard, cioè vede la porta molto più di Odgaard. Però sì, lo dicevamo anche settimana scorsa nel momento in cui era venuto fuori il discorso Tedesco, che nel Fenerbahce, che quindi è l'esperienza più recente, detto che come tutte le esperienze ovviamente va contestualizzata e va sottolineato il fatto che la squadra non l'abbia costruita lui, è arrivato a stagione in corso. Poi a gennaio gli hanno preso Kanté e Guendouzi e gli ha sconvolto la mediana in positivo, quindi è una stagione da contestualizzare. Ma in questo contesto, nel 4-2-3-1 lui ha schierato sia Asensio che Talisca, cioè giocatori anche molto diversi per quel ruolo lì. Ma torniamo a quello che è la caratteristica principale di Tedesco, cioè la versatilità e la capacità anche di adattarsi al materiale umano che ha a disposizione. È chiaro che se poi a gennaio ti prendono Kanté e Guendouzi e il materiale umano che c'era prima, grazie ragazzi, è stato bello, ma adesso giocano quei due, giustamente, quindi conta anche ovviamente quello. Però è un allenatore sicuramente duttile, sicuramente capace di adeguarsi a quello che, che sono appunto le situazioni legate al campo e agli uomini che ha a disposizione, questo sicuro. Non è un integralista, ecco. Ha giocato anche con la difesa a 3, ha giocato con, anche se poi fondamentalmente, insomma, soprattutto negli ultimi periodi è la difesa a 4 il suo punto di riferimento, però è un allenatore versatile e questo è una caratteristica, sperando sia poi nel Bologna anche un punto di forza, ovviamente. Magari ne avete già parlato, ma non ancora Enrico in realtà, ma di Cambiaghi ci sono notizie, l'avevo letto, molto vicino al Como, e il Como ha questo problema, definiamolo così, di mercato, cioè la necessità di andare a prendere, attenzione, non giocatori italiani, ma giocatori cresciuti nel vivaio di squadre italiane, che è diverso. Abbiamo citato prima Diallo, per esempio, o Kulusevski, ecco, loro sono giocatori cresciuti nel vivaio di squadre italiane, ma non solo italiani. Il Como ha bisogno di prendere giocatori cresciuti appunto nel vivaio di squadre italiane. È chiaro che se sono tendenzialmente sono anche di nazionalità italiana, è facile che sia così, ma non è automatico. È giusto una precisazione, visto che ogni tanto insomma arrivano messaggi su questo, insomma, con questo. Questa confusione, ecco, sulla regola. Detto ciò, Cambiaghi è un nome che al Como piace molto. L'altro giorno, qualche giorno fa, il DS Ludi, che è un personaggio di cui si parla pochissimo, sembra che nel Como faccia tutto Fabregas, in realtà c'è anche un direttore sportivo che è molto bravo e fa anche lui il suo lavoro, e ha parlato un po' del mercato in generale, però non mi pare che abbia citato anche Cambiaghi. Adesso, prima di darlo con certezza, vado a recuperare l'intervista che ha fatto il DS del Como. No, ha parlato di Dacugna, quindi del rinnovo, ha parlato di Nico Paz, naturalmente, su cui balla ovviamente molto anche della costruzione della squadra del prossimo anno. Eccolo qua, il mercato italiano lo stiamo indagando, anzi lo abbiamo già indagato anche gli anni passati con qualche operazione purtroppo non di particolare successo. Le regole UEFA ci impongono di guardarlo ancora con più attenzione, ma non vogliamo andare a discostarci dal nostro solco metodologico, dal nostro stile di gioco, solo per forzare acquisti sul mercato interno. Lo guarderemo con attenzione, dopodiché se troveremo all'estero i giocatori di noi più funzionali, continueremo con la stessa linea, nella consapevolezza che stiamo lavorando al contrario nel settore giovanile. Stiamo cercando di prendere talenti italiani in modo tale che la squadra del domani del Como possa essere costruita da giocatori che riconoscono il nostro calcio e del nostro settore giovanile. E quello è vero, perché stanno facendo incetta di talenti, quelli che possono prendere, talenti nostrani, il Como li sta prendendo, su questo è innegabile. E quindi queste sono state le parole, solo senza citare nessun tipo di giocatore. Cambiaghi è un giocatore che piace molto e che secondo me nel Como, per come è strutturato il Como, ci può stare, magari meno tecnico rispetto ad altri, esterni che hanno loro, ma gli dà anche qualcosa in più in termini di potenza, in termini di sprint, e quindi magari potrebbe tornargli utile. Certo che va pagato Cambiaghi, cioè non è che Cambiaghi Bologna lo regala nel caso, e non è detto neanche che lo voglia cedere, non è detto neanche che Cambiaghi voglia andare a Como, quindi. Però capisco che sia un nome che possa essere accostato al Como per caratteristiche sue e della squadra. Ci sta, ma ne sentiremo anche altri. Le squadre che vendono al Como, però, sapendo della situazione, alzano i cartellini giustamente, quindi mi aspetto che se va via Cambiaghi devono tirarne fuori almeno 25. Non è detto, perché 25 Cambiaghi mi pare onestamente fuori valutazione. Il Como in questi anni ha speso sempre con tanto, ma mai troppo, cioè è sempre stato curato. Poi ha tirato fuori soldi anche per operazioni importanti, Baturi, Nakun per esempio, che è un giocatore su cui non so se il Como vorrà continuare a insistere o meno. Insomma, 25 per Cambiaghi non li spende mai, proprio mai. Fabio, secondo te ci sarà una chance per Carson con Tedesco? Parlavamo prima, Fabio, forse sì, forse no, non saprei. Non sarebbe sorprendente, ecco, che possano esserci dei giocatori destinati oggi ad andare via, ma che Tedesco magari dice no, aspettate un attimo, fatemeli vedere prima e poi valutiamo. Non sarebbe affatto sorprendente. Se fossi la società mi terrei stretto Cambiaghi, ricordando quello che ha fatto nel Bologna prima che arrivasse Rowe. Ah, ma ci sta anche questo, assolutamente. Cambiaghi come cambio di Rowe, insomma, ci starebbe benissimo, assolutamente. Il Como può prendere anche dei giocatori tipo Erlich. Sì, è esattamente quello che ho detto prima, Gumbo, è esattamente quello che ho detto. Non ho citato Erlich, però hai ragione. Erlich è un giocatore cresciuto nel vivaio di una squadra italiana, cioè ha fatto 3 anni nel settore giovanile di una squadra italiana nel fascia d'età che il UEFA indica come quella di riferimento. Quindi sì, anche Erlich è un giocatore su cui il Como magari potrebbe pensare di andare. Quella tipologia di giocatori lì, assolutamente. Sì, sì, ma è quello che ho detto prima. Ho fatto altri esempi ricollegandomi a quello che dicevamo stamattina dell'Atalanta, ma si va assolutamente nella stessa direzione anche con Erlich. Questo giusto perché è importante, vedo che questo concetto ancora fatica a passare, ma non a voi ascoltatori, ma anche a tanti colleghi che vedo ogni tanto scrivere che il Como deve andare a prendere gli italiani. Non è così, può continuare tranquillamente a fare la squadra di stranieri, ma deve prenderne almeno 4. Appunto cresciuti nel vivaio di squadre italiane per avere una rosa in Champions un po' più larga. Può anche non prenderli, può anche non prenderli, però la rosa è ridotta a 17 e io non credo che Fabregas voglia fare la Champions con 17 giocatori. Chris, speriamo che Tedesco non faccia lo stesso discorso con Bonifazi. Bonifazi però è in scadenza di contratto, quindi credo che per lui sia un po' diversa la situazione. E vedremo che fine farà anche Bonifazi, che di fatto non gioca da un anno sicuro, forse anche qualcosa in più. Non ricordo che con Sassuolo avesse giocato chissà quanto poi in B. Considerando che il Genoa negli ultimi anni ci sta parecchio indietro e si è coperto le spalle con una clausola di 10 milioni per il suo allenatore, non potrebbero farlo anche per Tedesco, visto che noi spesso ce li vorrebbero portare via gli allenatori? Non risulta che ci sia una clausola nel contratto di Tedesco, però magari è stata inserita e ancora non è emerso. Non mi sento di escluderlo totalmente a priori. Potrebbe anche esserci questa scelta, però inserire una clausola per un allenatore implica che l'allenatore accetta quella clausola innanzitutto, e non è detto che lo accetti con facilità. E poi naturalmente va ad inserirsi anche sul discorso stipendio, cioè di base, poi magari non è il caso di De Rossi, ma sostanzialmente se io prendo un giocatore o un allenatore, gli fisso una clausola di per un allenatore di 10, 15 milioni, 20 milioni, per un giocatore di 60, 70, 80 milioni, tendenzialmente lo stipendio poi l'allenatore e il giocatore in questione lo vuole parametrato a quella clausola. Quindi bisogna anche gestire questo aspetto qui. Non so se è il caso di De Rossi, parlo in linea generale. E quindi poi conta anche quello, naturalmente. Allora, facciamo un salto in azzurro, visto che stasera c'è questo Lussemburgo-Italia con tanti ragazzi esordienti, tra cui anche il capitano dell'Under 21, Luca Lipani, del Sassuolo, che ha parlato così ai microfoni di Sky alla vigilia del match che attende gli azzurrini, praticamente azzurrini, questa sera.
6: Siete arrivati in Lussemburgo, è un nuovo corso, avremmo voluto essere tutti, penso anche tu da tifoso, diciamo così, al mondiale, però la viviamo in maniera diversa, si riparte dai giovani. Che giorni sono stati? Domani per te, da quello ci risulta, sarai protagonista, titolare in mezzo al campo, la prima in azzurro.
7: No, sono stati dei giorni belli a Coverciano per preparare appunto questa partita e la prossima. Ovviamente c'è un senso di grande responsabilità, ma sappiamo che è un'Italia, diciamo, giovane, però anche molto valida, e quindi non vediamo l'ora di giocare domani.
6: Che effetto ti ha fatto allenarti con Donnarumma, o meglio, il fatto che Donnarumma si sia messo a disposizione della nazionale? Siete quattro istituti Under 21, ma lui è uno dei simboli, uno dei portieri più forti del mondo.
7: No, fa un effetto perché, sai, magari prima lo vedi in televisione, poi te lo vedi a fianco in campo, a fianco in spogliatoio, ti dà dei consigli, quindi è un motivo di orgoglio perché cerchi di prendere quei piccoli dettagli che per avvicinarsi a lui, che è un grandissimo campione.
6: E ti chiedo l'ultima cosa, Lipani a parte, visto che sei il titolare e il capitano dell'Under 21, c'è qualcosa in questi azzurrini? Sono tanti ragazzini, alcuni anche più piccoli di te, cioè davvero possiamo sperare che tra un po' di anni qualcuno di questi che domani magari giocherà con te o magari in Grecia domenica possa arrivare, se ci segnali qualche nome?
7: No, ma tutti i ragazzi veramente sono fantastici, tutti hanno un'abnegazione al lavoro veramente favolosa, e ovviamente la speranza è quella che il più possibile di questi ragazzi poi in futuro possano dare una mano a questi colori e alla nostra nazione.
8: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
9: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi, bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
10: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro, entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
8: Venerdì e sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
11: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
12: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
13: Successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
14: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
15: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
16: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
15: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
16: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
15: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
17: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
18: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
19: Un altro malessere?
18: No, è tornata la candida.
19: Ma puoi provare Meclon Crema.
18: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
20: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
21: Marco, pronto per lo stadio?
22: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
21: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
22: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
21: Davvero?
22: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
23: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Torniamo in onda alle 10:23 minuti con i vostri messaggi al 366-402-4022. Abbiamo ascoltato in precedenza, prima della pausa, Luca Lipani. Poi tra poco ci torniamo anche sulle scelte di Baldini per quanto riguarda l'amichevole di questa sera dell'Italia in Lussemburgo. Quello ci abbiamo da poter raccontare per gli azzurri in questo mese, mentre si avvicina l'esordio del mondiale con Messico, che sarà la squadra che aprirà la rassegna iridata con la prima partita Messico-Sudafrica in programma giovedì prossimo alle 21. E lo seguiamo il mondiale con un po' di mestizia, anzi parecchia mestizia, vero Pippo Cotti? Buongiorno.
0: Buongiorno, bentrovati. Un po' di mestizia, sì, è un po' come quando il Bologna era in Serie C o in Serie B. Io tifoso da ragazzino non seguivo la Serie A o le altre categorie, insomma, ho quella sensazione lì, mi ricorda molto quella sensazione lì, anche se io più che tifoso dell'Italia sono stato più Bologna centrico, ma anche ovviamente legato agli azzurri, dove insomma ho avuto la fortuna di vedere vincere due mondiali, però insomma sto vivendo anche insomma sono preoccupato per loro, per queste nuove generazioni che crescono senza vedere l'Italia ai mondiali. Ecco, per noi era una consuetudine, e io ho avuto la fortuna anche di festeggiarne due, uno un po' più piccolo e uno un po' più grandicello, però sicuramente adesso guardare un mondiale senza l'Italia lo guardi come l'ONU, sei un osservatore neutrale.
5: Molto neutrale. Hai scelto una squadra per cui tifare? Sì, giusto per sfizio.
0: No. Ho ancora, diciamo, non mi ha ancora mosso, non mi ha ancora intrigato nessuno per il momento, però sì, qualcosa in simpatia, poi c'è la cosa più simpatica, ci sarà come sempre la rivelazione, poi ovviamente ci saranno quelle che vinceranno, che potrebbero essere le solite note, oppure magari ci sarà qualcosa di nuovo.
5: No, vedremo. Senti, intanto vedremo anche Domenico Tedesco, nuovo ufficiale da ieri, allenatore del Bologna, contratto 2 anni più opzione per il terzo. Quindi c'è anche questo un aspetto da considerare.
0: No, questa è una bella cosa, perché dimostra la programmazione, il nuovo corso del Bologna. Abbiamo avuto il mottismo, abbiamo avuto l'italianismo e adesso abbiamo il tedesco pensiero, che è un tedesco pensiero molto duttile, perché lui è un allenatore camaleontico, non è uno fissato su un modulo, può essere uno che alterna sistemi di gioco, lo dice la sua storia, lo dice la sua esperienza da allenatore in giro per l'Europa, e quindi si azzerano poi tutte le gerarchie. Tutti quelli che sembravano con la valigia pronta, la valigia adesso non è più sul letto, ma è da qualche parte, che può essere fatta come no, però diciamo che tutto si azzera, quindi anche i probabili partenti, quelli che torneranno, insomma ci potrebbe essere anche la possibilità per quelli che hanno giocato meno, dai Dominguez, dai Dallinga, hai Raimondo che torna, il stesso Carlson, insomma ci potrebbero essere tante novità, ci saranno tante novità perché arriveranno anche dei giocatori nuovi, però sarà sicuramente un Bologna che vorrà divertire, che si vorrà riprendere l'Europa subito.
5: Sì, l'idea è un po' questa qui, ecco, cioè di vedere un Bologna che sia altamente competitivo nella prossima stagione, con un mercato che a questo punto può immaginare, Pippo, come stuzzichi anche la fantasia dei tifosi ulteriormente, visto che c'è un nuovo allenatore, quindi nuovo allenatore vuol dire anche qualcosa di nuovo sul mercato, inevitabilmente.
0: Devono essere molto molto bravi quelli che seguono il mercato straniero, quelli che seguono i campionati del centro Europa, perché da lì andrà a pescare il Bologna, poi qualcosa in Italia anche, qualche colpo alla Sartori con un naming importante o c'è dietro l'angolo, però ci saranno anche tanti tanti tanti prospetti.
5: Senti, ti giro una curiosità dei nostri ascoltatori in questa mattinata sul futuro di Remo Freuler, se l'arrivo di Tedesco può cambiare un po' le carte in tavola.
0: Il Tedesco lo vorrebbe, come direttore d'orchestra, come lui che è un ingegnere, come suo collega in campo, ecco, so per il geometra, ma
5: no, è ingegnere,
0: ma anche Remo è ingegnere del centrocampo,
5: certo, collega,
0: quindi insomma hanno, secondo me avrebbero piacere questi due di incontrarsi e di vivere magari anche un'esperienza calcistica insieme.
5: Vediamo se magari può cambiare qualcosa dopo il mondiale.
0: Proveranno a farlo prima. Secondo me proveranno, però non è, cioè il mondiale sicuramente potrebbe orientare, potrebbe dare certezze in un modo o nell'altro, però credo che in qualche modo si voglia, a Valle sicuramente Remo non ci sarà, questo è ovvio, però magari una notizia, una conferma, cioè l'arrivo di Tedesco davvero ha azzerato tante cose, davvero.
5: Anche Pippo sente in generale una città carica per il nuovo allenatore e per Valles, ti chiede Fabio.
0: Oh, Valles c'è un sold out pazzesco, clamoroso, che da quando io diciamo collaboro con la Dolomiti sono 11 anni e va bene, ho avuto tanti bagni di folla a Casserotto, a Pinzolo e lì ok, a Valles negli anni precedenti sì, ma non mi aspettavo quest'anno, dove un Bologna diciamo ha lasciato dall'Europa e da altre cose, non mi aspettavo tanta gente così, ci sono veramente tantissimi tifosi del Bologna, un sold out incredibile con dei numeri pazzeschi, e poi sì, c'è molta curiosità, ma ripeto e lo dirò 100.000 volte, pazienza, calma, e non cerchiamo di subito di puntare il dito se non verranno le cose che vengono chieste. Quindi un attimo di pazienza per questo Bologna, che comunque ha aperto una porta verso il futuro, anzi secondo me due porte, un portone verso il futuro importante.
5: Audio.
1: Buongiorno, sono Simone, ma io direi di lasciare serenamente perdere Remo Freuler. Mi sembra che per quello che è il tetto ingaggi del Bologna sia un giocatore che voglia il massimo a livello salariale, e Remo Freuler di quest'anno non ha dimostrato di valere quel tipo di ingaggio, perciò io credo che Bologna faccia bene a cambiare pagina, a puntare su qualcun altro, oppure che Remo si accontenti di un ingaggio da giocatore normale, ecco tutto qua.
5: Pippo.
0: Ma infatti il Bologna non snaturerà mai il suo tetto salariale, il tema non è questo, il tema è se Remo accetterà le offerte del Bologna. Bologna non fa figli e figliastri, non va a minare l'equilibrio dello spogliatoio e degli ingaggi, il tetto è quello, poi c'è chi prende di più, chi prende di meno, ma il tetto sarà sempre solo quello.
5: Un paio di info sui terzini ti chiedono gli ascoltatori. Per esempio Ale ti chiede se Zortea può fare il terzino con Tedesco oppure è troppo offensivo per come gioca.
0: Zortea tanto bisogna capire se rimarrà o no. Sì, perché non è piaciuto molto come ha giocato lo scorso anno, però ripeto quello che ho detto prima, tutto si azzera, quindi si azzera anche questo, ecco. Non è che insomma, tutti ripartono alla pari, quindi bisogna che anche lui secondo me si metta in quest'ottica.
5: Ivan invece ti chiede se Holm può rientrare in gioco.
0: Ecco, Holm è un tema che va valutato molto bene per mille un motivo.
5: Tua sensazione?
0: Giocatore forte, si infortunia spesso, la mia sensazione è 50-50.
5: Però non è 100 no, attenzione.
0: È 50-50.
5: No, più che altro, come lo vendi Holm? Che adesso salta anche il mondiale ed è costantemente infortunato.
0: No, appunto, per quello ho detto 50-50, perché 16 milioni di euro non credo. Se ti accontenti forse lo vendi, lo puoi prestare, diciamo così.
5: Gianluca può perplesso sul fatto che il Bologna possa essere considerato competitivo per l'Europa alla luce di almeno 2-3 cessioni dei migliori.
0: Ma sai, dipende sempre chi cedi, come li cedi, dipende sempre da tante cose, eh? E quali sono i sostituti, come vengono inseriti dentro, cioè dipende da tutta una serie di cose, dipende sempre come, allora Carlson, facciamo esempio Carlson. Vai. È stato un giocatore preso con una referenza pazzesca, in Europa aveva fatto molto bene, aveva fatto dei gol, gran giocate, una grandissima presa, tutti erano strafelici, lo stesso Sartori, poi dopo è arrivato in Italia e ha fatto una fatica pazzesca. Cioè, noi eravamo convinti che Doia fosse così forte, che Rob fosse così forte, cioè Bologna ha preso giocatori che hanno fatto bene in Italia, ma Doia poi quando è andato a giocare in Premier ha fatto bene? Secondo me no, benissimo. Zirze ha fatto bene, no, cioè non è detto che il giocatore per forza reagisca in una certa maniera. A volte certi campionati possono essere trampolino di lancio, possono essere decisivi, e altri invece deleteri. Il Bologna, se prende 6 sconosciuti, 5 ragazzi sconosciuti, 10 prospetti, non lo so, dico dei numeri, però 5-6 arriveranno, non conta come si chiamano. È ovvio che se prendi Bernardeschi lo sai che è Bernardeschi, eccetera eccetera, ma se prendi dei giocatori sconosciuti sta poi a Tedesco metterli in funzione del calcio italiano e del suo modo di fare calcio.
5: Andiamo con un altro audio al 366 402 4022.
2: Ciao Dario, ciao Pippo, vi faccio una domanda semplice e anche veloce. Per quello che riguarda Dallinga, è un giocatore secondo voi sul quale il Bologna giocherà ancora delle carte, visto che finora sinceramente è stato, adesso non voglio dire una parola esagerata, un quasi fallimento, oppure se dovesse arrivare un'offerta, che non so poi chi è che possa offrire delle cifre esagerate su Dallinga, verrà ceduto o scambiato, anche se sembra che gli scambi ormai fra giocatori non si facciano più. Ecco, una domanda così, grazie, non volevo offendere Dallinga, assolutamente, era solo una piccola considerazione. Ciao,
5: non
2: grazie.
5: Non ti preoccupare, Massimo. Pippo, prego.
0: Dallinga non si sente offeso. Ripeto, Tedesco ha chiesto di poter attendere in merito alle cifre di Dallinga, lo vuole visionare, lo vuole vedere, lo vuole attenzionare, quindi se c'è un'offerta è ovvio, importante, il Bologna lo può anche vendere, però non mi stupirei di vederlo a Valles.
5: Perché magari non si è ancora riusciti a cederlo?
0: Perché magari non si è riuscito a cederlo con le cifre giuste, e allora se ce l'ha lì Tedesco dice why not.
5: Possibilità di rivedere João Mario con una formula tipo Pobega, ti chiede Beppe da Bologna.
0: João Mario ha dei numeri che non vanno bene per i parametri del Bologna, come ingaggi, come cose, come situazioni. Però è un giocatore che con la formula Pobega potrebbe tornare a Bologna, sì.
5: Vedremo. Va bene, Pippo, ti saluto e ci sentiamo domani con altri aggiornamenti sul mercato roboante del Bologna. Siamo solo al 3 giugno, preparati.
0: È un'estate lunga.
5: Lunghissima, ciao. Grazie a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
3: Lega Basket Serie A semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
4: Morgan Ferrari fuori per Smailagic, che prende, tira da 3, sbaglia, c'è Diuffa, rimbalzo e prende, schiaccia Momo Diuff. Edwards, che va, se Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards palleggio, arresto, tiro, canestro, ancora canestro per Carson Edwards, partita sontuosa del serpente.
6: Messa di Edwards, scambio con Diuff, ancora Edwards, bella palla per Smailagic,
4: che va a schiacciare, ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett.
6: Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Young fuori per Edwards, poi Morgan ancora. 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Young, fuori per Edwards, si prende la tripla. Carson Edwards! Hackett, superare metà campo, si va da Jallov, sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan, che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan in palleggio.

0: domani alle 20 in diretta dal Taglierzo, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, Linea Vita, Allontanamento Volatili, Lavori in Fune, Protezione Macchine Industriali, Scale e Parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
7: La città sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
10: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
11: Inizio conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il Mac Crunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 10:42 minuti, nuovamente in diretta con l'ora d'Ario. Ben ritrovate, ben ritrovati. I messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Tra poco daremo la linea al GR Sport e poi avremo Andrea Mottola per chiacchierare insieme a lui di Bologna, di Tedesco in particolare. Non avremo Alessandro Mossini per questa mattinata, lo ritroveremo prossimamente. Vado con un messaggio invece di Alberto che saluta e ricambio ovviamente il saluto. Argomento basket. Leggo con sgomento di questo mercato delle vacche di cessione di titoli sportivi. Ma dove è finita l'etica e il rispetto per le tifoserie dei club? Lo trovo orribile. Vabbè, ti rispondo tra un attimo. Intanto il secondo argomento è più facile la risposta. Mi aspetto code polemiche all'annunciata conferenza Open di Kaia, che aveva concluso l'ultima conferenza post partita con un "ci saranno altre sedi per parlare di chi ha destabilizzato". Sì, assolutamente code polemiche, Alberto, ci mancherebbe altro, ce ne saranno. Parla oggi Attilio Kaia alle 18, se non vado errato. E quindi poi domattina ne parliamo naturalmente qui su Nettuno Bologna 1. E sì, ci saranno assolutamente code polemiche. Assolutamente code polemiche. Sul discorso invece mercato delle vacche, come lo definisce Alberto, un'espressione dura ma che ci sta. Allora, è vero che la storia del basket italiano è stata fatta anche di questo, cioè di cessione di titoli sportivi. Per risolvere anche situazioni economicamente difficili per un club che ha preferito, insomma, in alcuni casi monetizzare in qualche modo il proprio titolo per proseguire l'attività. È il caso per esempio della Stella Azzurra, che ha ceduto il titolo sportivo a Trapani, alla Trapani di Antonini, e la Stella Azzurra ha fatto un passo indietro tornando a fare per lo più il settore giovanile. Ci sono stati anche casi in cui questi passaggi di titoli sportivi sono stati quantomeno un po' forzati o con situazioni un po' borderline. Queste situazioni romane, definiamole così, sono situazioni che chiaramente fanno storcere il naso, ma più che altro non è tanto la questione del passaggio di titoli sportivi, perché come detto quello, volenti o nolenti, fa parte della storia del basket italiano. È una possibilità prevista con delle norme ben precise. Capisco che dia fastidio, che sia vista anche in modo negativo, perché ha anche dei lati negativi senza alcun dubbio, però si può fare, e quindi finché si può fare ovviamente chi può ne approfitta. Il problema però è un altro, soprattutto, cioè nel caso specifico, questo passaggio di titoli sportivi, che come dicevamo stamattina potrebbe, usiamo ancora il condizionale perché uno è già certo, l'altro no, tutt'altro, ma potrebbe portare due squadre in più a Roma, oltre la Virtus Roma. Ecco, questa cosa qui al basket italiano, agli appassionati di basket nostrani, porta cose positive? E questo è il grande dubbio, ed è qui che sostanzialmente siamo in tanti a pensare che no, di cose positive non ne porterà, perché Roma è una piazza diversa da tante altre, diversa da Trieste, diversa da Pesaro, diversa da Cantù. Sono le prime tre piazze di basket che mi vengono in mente nel nostro paese, escludendo Bologna, che ovviamente è una storia a sé. È diversa da Livorno, è diversa da Caserta, che è un'altra piazza baschettara vera. Roma lo è stata in maniera molto labile nella storia del nostro basket, ha avuto anche la Lazio in Serie A, per carità, ha avuto il Banco Roma, campione d'Italia e poi d'Europa, ha avuto una Virtus Roma altamente competitiva, però non c'è quella tradizione, non c'è quella passione, non ci sono quei numeri che possono far pensare che due realtà più la Virtus Roma possano effettivamente coinvolgere davvero la città. E quello è il dubbio fondamentale. Tutta questa corsa a Roma per innescarsi in un meccanismo legato inevitabilmente a NBA Europe e allo sbarco di NBA Europe nel vecchio continente, o meglio, lo sbarco dell'NBA nel vecchio continente, che è ancora tutto da vedere come tempi, non come fattibilità, perché poi lo faranno sicuro, ormai non possono tirarsi indietro, ma come struttura, legami con l'Eurolega, giro di affari, cioè è ancora tutto talmente nebuloso che francamente si fa fatica anche lì a immaginare quale possa essere lo scenario. E questo soprattutto, parlando da appassionato, primis, se poi vi devo dire da giornalista le mie perplessità, vabbè ragazzi, qui siamo nel campo dell'avventura, nel buio, ribadendo anche la grande, per il momento almeno, peculiarità di questa situazione, cioè che la squadra che al momento esiste a Roma, ancora tutta da definire come nome, però è quella che ha preso il diritto da Cremona e che farà il campionato di Serie A l'anno prossimo, certamente, è una squadra che non ha a disposizione il Pala Euro, che è l'unico palazzetto degno di questo nome, nel senso contemporaneo del termine, della capitale. L'unico. Con tutti i difetti che ha per lo sport, perché non è un palazzetto fatto per lo sport. questo momento l'unica squadra di Roma in Serie A deve giocare al Palasport di Viale Tiziano, bellissimo, storico, gli si vuole un gran bene, ma è inadeguato. Perché non può giocare al Paleuro? Perché la gestione del Paleuro ce l'ha quell'altra potenziale società, o meglio il presidente di quell'altra potenziale società, che è Matiasek, che è quello di Firenze e di Trieste, scusate. Quindi già questo pronti via fa capire come sia una situazione da mani nei capelli, o che quantomeno lascia particolarmente, insomma, dubbiosi, ecco. Mi ricollego al messaggio di Alberto: condivido lo squallore per la non considerazione dei tifosi. Riportato al calcio, penso ai tifosi della Ferrari Pisalò, squadra smantellata, per cedere i diritti e salvare Brescia. E succede spesso, sicuramente. I tifosi di Brescia non credo che saranno contenti, Brescia Basket, di ritrovarsi la squadra in A2. Trieste, i tifosi triestini hanno fatto di tutto, giustamente, per dire no, qua la squadra resta a Trieste, piuttosto facciamo una squadra meno competitiva, ma la squadra da Trieste non si tocca, anche perché ci sono già passati con Stefanel, che da Trieste portò tutto, armi e bagagli, a Milano con l'Olimpia. Quindi si sono già passati a Trieste e onestamente non credo volessero ripassarci di nuovo. Mike: dalla politica allo sport, la lungimiranza nelle scelte è esclusa, conto solo la visione momentanea per credere di arrivare a consensi immediati, che però non credo ci siano, Mike, onestamente, questi consensi immediati. Hai perfettamente ragione, ma non vedo questi consensi, non li vedo. Andrea da San Lazzaro: se non sbaglio Roma Sponda Virtus non riempiva il palazzo nemmeno quando era in A1, due nuove squadre anonime giocheranno nel deserto e spariranno nel breve, purtroppo. È uno scenario apocalittico, però appunto sì, cioè queste due squadre, i tifosi dove li vanno a prendere? Perché per prendere tifosi nuovi subito, in tempi rapidi, devi fare enormi investimenti, cioè devi fare una squadra pronti via del livello di Virtus e Milano, che può competere per lo scudetto, se no parliamo di niente. E quindi devi spendere tanto per provare a convincere i tifosi, o comunque diciamo non i tifosi, ma provare a convincere la gente ad andare al palazzetto, provare a convincerli. Non crei una tifoseria dal nulla, dalla sera alla mattina, cioè un lavoro lungo, costante. Vuoi creare anche, vuoi sfruttare anche in qualche modo l'effetto derby, ma l'effetto derby lo crei anche qui con tanti anni alle spalle, non lo crei dalla sera alla mattina, cioè ci vuole pazienza, soprattutto, ripeto, in una città che verso quello sport non ha mai avuto grandi numeri. Tenderei anche a pensare che i tifosi della Virtus Roma queste due realtà nuove non le considereranno per nulla e resteranno legati alla Virtus Roma. E altri sì, li devi andare a trovare. Auguri, in bocca al lupo. Quindi come la giriamo e la voltiamo, ragazzi, è una roba che lascia veramente, veramente molto, molti dubbi. Ecco, molti dubbi. Cioè non basta per la nuova Roma avere Luka Doncic come socio. Ci fosse Luka Doncic come giocatore, beh, le cose sarebbero un po' diverse, evidentemente, ma non credo che Doncic voglia mettersi in gioco in una squadra a Roma che non fa neanche la allo stato attuale delle cose le coppe europee, ma anche su questo vediamo, perché l'idea che almeno una delle due vada a chiedere una wild card per partecipare, non so, all'Eurocup o alla Champions League, e quella wild card gli venga data semplicemente perché è una squadra di Roma, ecco, è un'idea che ci sta tutta. Quindi vediamo anche lì come si sviluppa la cosa. Poi sul discorso Virtus invece, di arranco tratto pluriennale, per me è cresciuto tanto nel corso dell'anno, mica solo per te, ma anch'io assolutamente è cresciuto tanto, ha contratto anche per l'anno prossimo, per quello che riguarda un po' il discorso anche dei lunghi virtussini di Array Diouf, saranno di fatto i giocatori da cui in qualche modo si ripartirà anche sotto canestro, però sì, ha un contratto almeno di un altro anno, sì. Ed è cresciuto tantissimo, effettivamente è cresciuto tantissimo, ben, forse anche in maniera più veloce di quello che si poteva immaginare a inizio stagione, soprattutto ripensando a quello che è adesso di Arrà, anche come lettura delle situazioni sui due lati del campo, e quello che era di Arrà a inizio stagione. Parliamo quasi di due giocatori diversi, una crescita enorme, enorme. Allora, dobbiamo dare la linea alla regia, sì, al GR Sport, alla pubblicità, e poi ripartiamo ancora con l'orario. State qui.
0: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
11: Morgan Ferrari fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo e prende, schiaccia Momo Diouf. Edwards chiamasse Ferrari per il blocco. Edwards attacca Cole. Edwards palleggio, arresto, tiro, canestro, ancora canestro per Carson Edwards. Partita sontuosa del serpente,
17: messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic
11: che va a schiacciare. Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla Carson Edwards. Hackett, superare metà campo, si va da Jallov, lo sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi. E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan in palleggio.

0: domani alle 20 in diretta dal Taglierzo, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 10 e 56 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mai come in questi giorni dedicati ai festeggiamenti per gli 80 anni della nostra Repubblica assume ancora più significato la giornata che i tifosi italiani, non solo gli appassionati di tennis, si preparano a vivere con tre azzurri protagonisti nei quarti di Roland Garros. Alle 14 Flavio Coboglio posta al numero 4 del mondo Félix Auger-Aliassime. Alle 20:15 il derby Berrettini-Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
9: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei due Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi oggi uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in undicesima posizione. Per il balzo nella top 10 occorre una vittoria oggi contro Auger-Aliassime, attuale numero 4 del mondo. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada prima Sinner, poi Djokovic, non al padroni.
8: Gioie e speranze dunque in chiave Italia si intrecciano anche negli animi di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che ieri hanno centrato la semifinale di doppio.
10: Arna e Berretta possono fare benissimo tutti e due, nel senso che possono vincere sia questa che la partita dopo. Flavio può vincere con Auger-Aliassime e potrebbe anche rivincere l'altro derby, quindi sono tutte secondo me partite aperte, non c'è un favorito sulla carta.
11: Mi hanno fatto emozionare tutti, Matteo nella vittoria con Comesana pazzesca e Arnaldi due vittorie pazzesche con Collignone ieri con Tiafo, e poi Cobo ha fatto un tabellone d'autorità bellissima. Il match che aspetta i due Matteo, non prendo nessun favorito, bello guardare due italiani che lottano contro, ce la godremo. Per quanto riguarda Cobo invece speriamo che regali il sogno di avere un italiano in finale.
8: Sempre ieri, per quanto riguarda il singolare, è delineata la prima semifinale che vedrà di fronte Sasha Zverev facile in 3-7 contro lo spagnolo Hodar. Stesso score per il ceco Mensik, a sorpresa vincitore contro il forte brasiliano Fonseca. Tra le donne, semifinale Kostiuk-Andrei.

0: ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo con il risultato fissato sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Domenica il ritorno nelle Marche. Chiudiamo col basket. Con la serie sull'1-1 si disputa stasera gara 3 del confronto tra Milano e Brescia, con il primo dei due match in programma al Forum. Domani, con lo stesso bilancio di 1-1, sarà la volta dell'altra serie della semifinale dei playoff scudetto Venezia Virtus Bologna, che farà tappa in Laguna. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Nuovamente in diretta con l'ora Dario, le 11:03. Abbiamo ascoltato il GR Sport anche con le ultime di mattinata per quanto riguarda la Formula 1, il rinnovo pluriennale, anche se non è stato specificato quanto pluriennale, di Charles Leclerc con la Ferrari, e poi il tennis naturalmente a farla da padrona, e ci torneremo anche noi all'interno dell'ora Dario tra poco. Intanto i vostri messaggi al 366-402-4022 da girare ad Andrea Mottola. Ciao Andrea, buongiorno.
17: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
16: Allora, Domenico Tedesco, ufficiale, nuovo allenatore del Bologna, tue sensazioni?
17: Ma guarda, come ci siamo detti lunedì, che non c'era l'ufficialità, ma era una notizia ormai che era quasi ufficiale, ma c'è grande curiosità, parlavo anche con delle persone che erano tutte abbastanza contente, cioè contente di vedere all'opera un allenatore che in Italia non ha allenato e che può avere delle idee diverse, ma soprattutto un allenatore che riparte da zero e farà le valutazioni del caso con la società in condivisione con Sartori, per avere chissà qualche prospetto che ha allenato all'Ipsia o in Belgio, insomma

0: Siamo in trepidante attesa e lo capiremo anche dalla sua conferenza stampa di presentazione.
1: Che dovrebbe essere programmata per la prossima settimana, aspettiamo naturalmente dettagli, ve ne daremo conto. È un allenatore che nel corso della carriera, come abbiamo raccontato spesso Andrea in queste ore, ha saputo adattarsi anche molto facilmente a quello che è un po' il materiale umano che aveva a disposizione, partendo da delle idee molto chiare, cioè il pressing alto, il gegenpressing per usare il termine prettamente tedesco. D'altra parte lui è cresciuto dal punto di vista calcistico lì, quindi aggressione alta, un gioco magari meno verticale rispetto all'italiano, la ricerca un po' del possesso palla per consolidare soprattutto la fase difensiva, quindi forse un po' più vicino a Motta che a Italiano, pur con le sue peculiarità. L'idea è però quella di vedere un Bologna sempre molto contemporaneo nel modo di approcciarsi al gioco del calcio.
0: Ma guarda, hai detto delle cose estremamente. Io vorrei che Tedesco sia un po' italiano e un po' Motta. Mm. Cioè, quindi nell'aggressione, ok, pericoli meno, ok, possesso di palla, ok. Quindi vorrei che. Però lui avrà le sue idee, cioè, quindi assomigliare a un allenatore, a un altro, ma è una cosa molto molto importante il materiale umano che gli metterà a disposizione la società, perché uno può essere bravissimo, però se hai dei giocatori medio bassi diventa un problema. Hai capito?
1: Certo, beh, quello è ovvio, sono sempre i calciatori poi che fanno la vera differenza. Nella tua carriera, ovviamente quindi in contesti diversi, ci mancherebbe, però nella tua carriera ti è mai capitato di arrivare in una squadra e rimettere in gioco giocatori che magari sembravano destinati a lasciare quella squadra? Perché è uno dei punti interrogativi che adesso abbiamo su Tedesco e sulla gestione di alcuni giocatori che sembrerebbero non far più parte comunque del progetto Bologna, ma possono rientrare magari in gioco. Te è mai capitato?
0: Sì, mi è capitato tante volte. Io facevo anche leva su questo. Perché già un giocatore che col vecchio allenatore non si trovava per ovvi motivi, e ti faccio un nome, Dominguez. Ok? Con l'arrivo del nuovo allenatore potrebbe avere una carica incredibile e soprattutto essere preso in considerazione da un allenatore che lo conosce parzialmente. Quindi io facevo molta leva su questo per cercare di coinvolgere sempre di più. Sappiate che dovevate andare, invece io vi voglio dare un'altra chance. Cioè, quindi li motivavo anche in questa maniera, cosa poi che non è che facevo solo io, fanno tanti altri allenatori.
1: E farà anche Tedesco, quindi, almeno inizialmente?
0: Ma sì, io guarda, devo esserti sincero, sto sentendo di Carson che potrebbe tornare utile, ma diciamo che Carson ha cambiato vari allenatori e è sempre stato quello, quindi lì non credo che Tedesco abbia la bacchetta magica, però visto che è un patrimonio del Bologna, a un certo punto perché non provarci? Ma io sto parlando di, come ho detto, di Dominguez, secondo me non di Dallinga, perché sentivo prima Dallinga potrebbe, però Dallinga insomma in due anni che è qua non ha fatto vedere. Poi uno dice cambia allenatore, chissà Dallinga che c'è un nuovo modulo potrebbe prenderne beneficio. Ma sai, sono tutte illazioni che noi stiamo facendo,
1: certo,
0: considerazioni,
1: no, assolutamente,
0: che stiamo facendo. Poi alla fine non lo so quello che succederà. È logico che viene un allenatore preparato e quindi insomma dovrà con Sartori capire dove mettere le mani in questa squadra per arrivare all'obiettivo che è una Coppa Europea.
1: Vado con un paio di messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022. Ale per esempio ti chiede, facendo un passo indietro su Vincenzo Italiano, se secondo te si è reso conto di non avere più nulla da dare, in qualche modo che si sia concluso, ecco, o che l'abbia ritenuto concluso il suo ciclo a Bologna.
0: Ma sai, bisognerà esserci dentro per dire queste cose. Io penso che Italiano sia un allenatore che ha bisogno ogni due anni di aria nuova. E quindi lui ha detto io con questa società, con questa squadra ho raggiunto il massimo, che è la Coppa Italia. Quest'anno si è arrivati ottavo, secondo me non ci sono più le motivazioni, forse anche la società non gli ha dato garanzie, quindi è meglio andarsene. Io sinceramente non mi aspettavo che andasse via, soprattutto andasse via senza avere una panchina, perché io ho detto qui gatta ci cova, come diceva un vecchio proverbio. Adesso c'è l'interesse dei turchi del Beşiktaş, però non lo so, io non riesco a capire, secondo me ci sono dei problemi che noi non possiamo sapere.
1: Tra l'altro per l'Italiano appunto si parla del Beşiktaş, o meglio il Beşiktaş che vorrebbe parlare con l'Italiano, come ha raccontato anche Emilio Marrese, l'idea di essere di andare all'estero per il momento non sembra particolarmente viva nella mente di Vincenzo Italiano, o però mai dire mai, magari può essere un'opzione che per lui diventa più interessante del previsto.
0: Sì, però va in un campionato turco che è sicuramente inferiore a quello italiano, perché tanto lì c'è Galatasaray, Fenerbahce e l'altra che è arrivata terza.
1: E il Beşiktaş.
0: campionato, insomma, dai, mediocre. Non penso che Italiano voglia cimentarsi in quel campionato. Secondo me lui sta aspettando una cosa, che è il Milan, perché lì potrebbe partire da zero con una nuova dirigenza, un nuovo gruppo di lavoro, e quindi secondo me, perché io la vedo veramente difficile che lui rinunci, ma non per essere venali, a 3 milioni di ingaggio e stare a guardare. Non è un allenatore che gli piace guardare, o soprattutto non è un allenatore che gli piace subentrare, quindi non lo so, vedremo queste mie considerazioni se avranno un senso oppure una minchiata.
1: No, per usare un termine covercianese,
0: sì,
1: troppo tecnico. Vabbè, figurati.
0: Con Baldini, veramente le sue parole sono. Cioè io non lo reggevo prima, non lo reggo neanche adesso.
1: Non la guarderai proprio, quindi, la partita stasera, mi par di capire.
0: No, guarderò Milano-Brescia.
1: Vabbè, sì.
0: Anche, di basket, no, perché sta, adesso mi addentro sul basket,
1: giusto.
0: Le finali ci sta,
1: certo, il momento clou della stagione, quindi ci sta. Esatto. Sicuramente più interessante di Lussemburgo-Italia, ecco, questo sicuro. A proposito di Italia, Fabio ti chiede: è così impossibile che Italiano alleni la nazionale se per caso Conte va in Turchia? Sì, perché c'è anche l'idea che Galatasaray vada, che Fenerbahce spinga per Conte, ma Italiano in nazionale lo vedresti?
0: No, per me no. Io non lo vedo, perché lui è abituato a lavorare tutti i giorni, 5 giorni su 7 o 6 su 7 con la propria squadra. Lui vive di lavoro, vive di allenamento, vive di cose giornaliere, quindi allenare, avere i giocatori 4 giorni, 5 giorni, fra dopo 2 mesi, dopo 3 mesi, no, non lo vedo Italiano. E non vedo neanche Conte che vada al Fenerbahce, non lo so, cioè io lì ho tutta una mia idea. Secondo me Conte è l'unico allenatore che potrebbe andare a allenare la nazionale italiana.
1: Più di Mancini?
0: Secondo me sì, ma voglio dirti una cosa, chiederti, ma Mancini ha già allenato in Turchia?
1: Mancini ha già allenato in Turchia, sì. Era l'allenatore del... aspetta che voglio essere certo di quello. Era l'allenatore del Galatasaray che eliminò la Juve in Champions. Sai quella partita sotto la neve?
0: Esatto, volevo arrivare lì. Secondo me Mancini più che Conte potrebbe tornare in Turchia. Ciò nonostante è un nome in nazionale che mi... però sono sempre le solite minestre riscaldate. Se non c'è Mancini c'è Conte, se non c'è Conte c'è Mancini, se non c'è Mancini c'è Lippi, c'è Lippi Zoff e
1: cioè, magari Dinone, grande Dino.
0: Sì, ma mai una scommessa che non sia Gattuso, una scommessa di un allenatore che abbia proprio voglia di allenare la nazionale.
1: Eh sì, perché poi il dubbio è sempre quello che chi arrivi resti fino alla all'europeo e poi arrivederci, grazie, ecco, e quindi si chiude così.
0: Certo, anche Ranieri, ma cioè voglio dire, ma prendiamo qualcosa, cioè facciamo una cosa diversa, facciamo un programma, tanto c'è partire da zero, d'accordo? Escludendo Baldini a priori, prendiamo dei nomi nuovi, poi uno mi dice quali sono. Beh, non è il mio compito, io ho altri compiti, ci sono gente che deve evidenziare qual è l'allenatore giusto per allenare la nazionale, che è la nazionale degli italiani, cioè uno deve capire anche questo.
1: Su italiano ti giro questo messaggio di un ascoltatore, eccolo qua. Cioè, ragazzi, per me la lettura di italiano è molto semplice: l'allenatore che sta scalando le gerarchie non accetta di restare troppo allo stesso livello e soprattutto vuole giocare in Europa. Credo che nemmeno una conference con il Bologna lo avrebbe trattenuto. È l'idea di Franco.
0: Ma io, Franco, non penso che sia questo che lui voglia. Adesso l'italiano è diventato un allenatore che se non c'è la competizione europea non allena, ok? Sintetizzo, ma non funziona così. Cioè, uno che bisogna che si conquisti le cose. Italiano non penso che voglia allenare una squadra per forza di cose con le coppe, anche perché in definitiva lui ha fatto capire che la conference gli interessava il giusto. E quindi no, io penso che l'italiano abbia fatto una considerazione. Di più qui non posso fare, è meglio andare.
1: Sì, ci può stare. Alberto ti chiede se il patrimonio giocatori del Bologna secondo te è aumentato con l'italiano.
0: Ma sai, allora quando è andato via Motta sono andati via i Zirze, i Calafiori, e poi dimmi se mi dimentico qualcosa di importante.
1: E beh, ci puoi mettere anche Selemakers, anche se in una situazione diversa, sì, contrattuale.
0: Sì, sì, esatto. Beh, diciamo che il parco giocatori, cioè faccio fatica. Beh, Lucumina certezza, è andato via Benchema, Dominguez ha reso molto al di sotto delle sue, secondo me, potenzialità. Orso si è mantenuto sul suo standard, quindi non vedo il patrimonio del Bologna che sia aumentato. Sono state delle scommesse, quella di Viti che lasciamo stare, Eggen può andare bene, Elland mi sembra un buon giocatore, però fondamentalmente così sto facendo delle valutazioni a naso, eh. De Silvestri penso che smetta, poi dopo chi c'è, Lico Giannis non pervenuto negli ultimi 2 mesi e mezzo, quindi non so se ha avuto più valore la rosa, ha avuto, italiano ha messo più soldi nei giocatori, estremizzo poi.
1: Diventato robotico all'improvviso Andrea Mottola. Andrea?
0: No, ci sono.
1: Eccoti, eccoti.
0: Sono.
1: Ora ti sento.
0: Sì, sì, ci sono. No, certo.
1: Va bene, caro Andrea, a tempo
0: non
1: di...
0: So se...
1: Sì, no, abbiamo capito assolutamente.
0: Ah, okay.
1: Caro Andrea, ti saluto, ci sentiamo venerdì mattina.
0: Assolutamente, okay. Dario.
1: A venerdì.
0: Buona
1: allora.
0: A tutti, grazie.
1: Grazie a te, grazie mille Andrea Motto. La pubblicità, torniamo subito.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi, bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio che adesso si ferma in seconda.
4: A casa ancora Hernandez, batte doboletta, quello che volevamo, in un profondo al centro, entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
2: Venerdì e sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito... Per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 11:23 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, i vostri messaggi al 366-402-4022. Intanto un'ultima ora che riporta l'ANSA, con il GIP Alberto Ziroldi che ha chiesto l'archiviazione del fascicolo riguardante Luca Vildoza e la moglie Milica Tasic in relazione all'episodio del 15 ottobre scorso sui viali di circonvallazione che ha visto coinvolta anche un'operatrice di un'ambulanza della Croce Rossa. Archiviazione che accoglie la richiesta della Procura di Bologna arriva dopo l'udienza del 29 maggio scorso, quando si era discussa l'opposizione della persona offesa assistita dall'avvocato, dall'avvocatessa Alessia Cuppini. Quindi di fatto archiviato l'archiviazione sia per Vildoza che per la che per sua moglie, quindi caso di fatto chiuso, diciamo, come ultima ora appena pubblicata dall'ANSA. Allora, un po' di messaggi al 366-402-4022. Se parteremo un pensierino a Ebischer, scrive Phil, è del Pisa, appena riscattato il Pisa, francamente andrei anche oltre Filippo, dico la verità, tutto l'affetto possibile per Ebischer, ma andrei decisamente oltre. Poi, per me non confermare Baldini è follia, scrive un ascoltatore. Ma veramente, a parte che l'ha detto lui stesso, forse uno di poche frasi condivisibili di Baldini: non ho il curriculum per fare il commissario tecnico della nazionale. E onestamente, no, ragazzi, cioè, guarda, tiro fuori una vecchia cheat che spero in molti possiate cogliere e apprezzare. Mattenegri sicuramente, Baldini fa della retorica insopportabile, cioè proprio come Sandro Curzi, fa della retorica insopportabile, manca solo che citi i poveri poliziotti e poi siamo a posto, poi le ha dette tutte, quindi francamente no. E poi come allenatore, onestamente, non è che abbia tutta sta qualità da dire ok, ripartiamo da lui come commissario tecnico della nazionale. Cioè, per me proprio confermare Baldini sarebbe una follia atroce, proprio atroce, e quindi no, direi proprio no. E poi altro messaggio invece per quanto riguarda la Fortitudo: potrebbe essere un bel colpo per la F. Zanelli, ha voglia. Ha voglia, assolutamente. Però a questo punto va via Della Rosa, e non so quanto possano essere compatibili eventualmente, sai? E quindi ci sta alla fine che possa magari Zanelli però ragazzi, siamo anche qua per la Fortitudo, soprattutto, ma siamo ancora nel campo delle notizie di mercato che lasciano il tempo che trovano, se non altro perché la F ha altre urgenze in questo momento, quelle societarie, poi l'allenatore, e poi si ragiona anche sui giocatori. Quindi sì, magari ci può essere anche l'interesse per Zanelli, che in A2 è un giocatore che ci sta da Dio, però appunto ci sono altri tasselli da sistemare, onestamente. Mirko da Casalecchio: se Edwards gioca come lunedì, la Virtus in Italia è imbattibile. Sarebbe molto bello, Mirko, per la Virtus fare questo abbinamento, ma in realtà no, non è affatto imbattibile. Però è chiaro che con quell'Edwards lì, le possibilità di passare in finale, anche di giocarsela per lo scudetto, aumentano enormemente, questo sicuro. Imbattibile no, onestamente no, ma sicuramente l'Edwards visto, ma anche in gara 4 e in gara 5 con Trento, cioè nelle tre partite di questi playoff in cui la Virtus si è trovata o spalle al muro o con il rischio di ritrovarsi spalle al muro, Edwards ha tirato fuori tre prestazioni super, ed è chiaro che con un Edwards così le possibilità della Virtus arrivano di gran carriera e aumentano, questo è palese, insomma. Come mai in chiaro fanno vedere Milano e non la Virtus? Ah, ragazzi, ce l'avete chiesto in tanti, la risposta è sempre quella, dipende dalla programmazione, dai giorni in cui il canale in chiaro può trasmettere il basket, non ci sono altre questioni, non c'è nessun boicottaggio, quindi state tranquilli. E poi scusate, ma voi che ve frega, tanto c'è Nettuno Bologna 1, no? E allora? Questa era proprio una marchetta. Mamma mia. Allora, ho sentito qualcosa su Corvino. Per caso smette? Sì, sostanzialmente sì. Oggi c'è conferenza stampa. Cioè, almeno l'idea è quella che appunto si ritiri a vita privata. Ecco. Vado a leggere al volo. Motivo per cui siamo qui, Teresa Melleccia, quello che è stato in questi 13 anni, questa mia decisione la società lo sapeva e si era percepita anche all'esterno. Sono stato nel calcio 52 anni, ho vissuto il calcio di marciapiedi e quello del professionismo, ho lavorato con tante famiglie, citato anche i 2 anni con la famiglia Saputo, Corvino. Quando ti scelgono queste famiglie devi essere orgoglioso, sì, fondamentalmente credo si ritiri, insomma, ecco, quindi in questo senso sì, ha deciso di smettere, almeno quello è la decisione, ecco. Grazie a pensieri come il tuo riguardo a persone come Baldini, in Italia non cambia mai nulla. Ma a me dispiace onestamente questo tuo pensiero, perché francamente insomma non vedo come sia io a nel sottolineare come Baldini faccia del populismo da quattro soldi nelle frasi, parlando sostanzialmente alla pancia dei tifosi, ma non certo alla testa, dicendo quello che i tifosi vogliono sentirsi dire, ma senza fare ragionamenti completi e quindi senso compiuto, come possa essere io il problema e non Baldini e il suo populismo. Qua è come il meme di Aldo Giovanni e Giacomo, si sta ribaltando la situazione, no? Cioè, però ne prendo atto, va bene. Chiede Nino, tu preferisci un allenatore duttile o un altro concentrato su un tipo di modulo alla Vincenzo Italiano? Questo a prescindere dai risultati a breve termine. Io non so darmi risposta. Ah beh, quello dipende sempre dalle convinzioni, anche dai gusti che uno ha. Sai, avere un allenatore duttile, versatile, ti permette anche di poterti muovere sul mercato in maniera diversa, meno rigida rispetto magari ad altre a un allenatore invece più rigido. Detto poi che Italiano in questi due anni a Bologna non ha dimostrato la rigidità, no, che lo ha portato anche a essere soprannominato iraniano sui social. Però sicuramente è un allenatore con delle idee molto chiare, molto definite, ma anche Motta lo è. Cioè ogni allenatore ha i suoi principi di gioco da cui non deroga, ed è giusto così, anche Tedesco ha i suoi principi di gioco. Poi è un allenatore che più che altro in questi anni ha avuto poche occasioni di mettere mano alla squadra in fase di costruzione. Non l'ha potuto fare col Fener, l'ha fatto e non l'ha fatto con il Lipsia, l'ha fatto inizio carriera con lo Schalke, quello sì, ma parliamo di 10 anni fa, quando lui di anni ne aveva 32, quindi anche con ovviamente molta meno esperienza, per cui c'è curiosità anche per questo, ti dico. Cioè è un allenatore versatile, ma è un allenatore che ha le sue idee, cioè si gioca a calcio in un certo modo, aggressione alta, il gegenpressing, consolidiamo il possesso, costruiamo dal basso, quindi preparatevi perché anche Tedesco costruisce dal basso, eccetera eccetera, e poi vediamo come li sviluppa anche in base naturalmente a quello che il mercato che vorrà / potrà fare il Bologna. Io personalmente non sono né entusiasta alle stelle, come tanti tifosi rossoblu che sento, ed è giusto anche, ma né scettico a prescindere. Sono molto molto curioso. È una scelta intrigante quella del Bologna, è una scelta anche coraggiosa, ma meno male, cioè viva Dio, anche un po' di coraggio ogni tanto ci sta. Quindi è una scelta che mi incuriosisce tantissimo. Cioè non la scelta di per sé, chiedo scusa, lo sviluppo che potrà avere questa scelta, quindi vediamo cosa viene fuori. Molto molto molto curioso. Con la rosa attuale il 4-2-3-1 è il suo modulo principale in linea di massima, chiede Fabio. Sì, ma anche il 4-3-3, poi dipende sempre molto dall'interprete del ruolo di trequartista centrale, che nel corso della carriera ha variato molto, non si è fossilizzato su una tipologia di giocatore lì, più tecnico, più fisico, più offensivo, più centrocampista, no, li ha variati molto, quindi vediamo. E poi, sai Fabio, la rosa attuale, ma la rosa attuale non è quella dell'anno prossimo, ci saranno ovviamente dei cambiamenti, e questi cambiamenti incideranno sulla squadra, questo sicuro. Poi sul basket invece, secondo te rischia Milano con Brescia nella serie? Sì, ma non tantissimo. Nonostante la sconfitta in gara 2, mi sembra Milano comunque con il bastone del comando ancora tra le mani in questa serie. L'Olimpia di questi playoff la vedo onestamente imbattibile per chiunque in Italia, Virtus compresa, però è anche vero che comunque gara 2 Brescia, anche con un arbitraggio che l'ha aiutato molto sicuramente per andare tante volte in lunetta, però Brescia comunque l'ha battuta, quindi no, non è imbattibile l'Olimpia, però è favorita più di quanto non sia la Virtus per quello che si è visto finora nei playoff. Quello sì, cioè tra le quattro rimaste, quella con i favori del pronostico è Milano. Questo sì, su questo credo possiamo essere tutti d'accordo. Però avere i favori del pronostico non vuol dire aver vinto lo scudetto, se no sarebbe troppo semplice e anche un po' noioso, no? Siete d'accordo? Sì, dai. Proviamo a rimescolare un po' le carte, vediamo cosa viene fuori. E poi Gianni, la fuoriuscita di Paiola sembra una nave petroliera, sta così. Che genesi ha? Come credi possa essere sostituito? Un tuo pensiero sulla vicenda mi dispiace molto. Speravo una storia tipo la leggenda Bruna Monti. Quella fa parte del passato, Gianni, ma non per Paiola. Anzi, non è strano che Paiola sia abbia deciso di chiudere la sua esperienza con la Virtus dopo 10 anni, ma che sia rimasto 10 anni dalle giovanili fino a oggi. Quella è la cosa particolare, e direi che siamo già nel campo della militanza di lungo corso per Paio. La fuoriuscita, per usare il termine di Gianni, ha una genesi molto semplice: contratto in scadenza, la volontà del giocatore di misurarsi in un contesto diverso rispetto a quello in cui è cresciuto, la volontà, credo tutto sommato si possa definire legittima, appunto, di vedere che cosa è in grado di fare in un contesto, se volete, meno protettivo, se volete usare questo termine, ma insomma fino a un certo punto, comunque diverso rispetto a quello in cui è sempre cresciuto, e soprattutto l'idea di provare, perché poi dipenderà ovviamente da che tipo di offerte arriveranno, di che tipo di squadra finirà, eccetera eccetera, ma di provare a essere in una squadra più competitiva per l'Eurolega. E quindi sono tutte situazioni molto normali. La Virtus ha fatto la sua offerta, Paiola l'ha rifiutata, le strade delle due si separano perché le esigenze delle due parti sono diverse, tutto in maniera molto tranquilla. Cioè, ribadisco quello che ho detto anche nei giorni scorsi: io non vedo nessun tradimento, nessuno scandalo, nessuna vergogna da una parte e dall'altra, molto semplicemente. Siamo arrivati fin qui, adesso la Virtus ha una strada da poter / voler fare, Paio ne vuole fare un'altra, basta, finisce così. Cioè, molto semplicemente, cioè, nessuno obbliga Paiola a rimanere a vita la Virtus se la Virtus non riesce ad accontentare le sue esigenze, e viceversa. Capisco la delusione dei tifosi, ci mancherebbe, soprattutto capisco la preoccupazione, ecco, come scrive anche il nostro ascoltatore, come possa essere sostituito. Ecco, quello per la Virtus è un problema, non c'è dubbio, cioè, perde un giocatore fondamentale per mille aspetti, e quindi quello è sicuramente una preoccupazione ed è condivisibile assolutamente. Dopodiché, ragazzi, però, è molto semplicemente una storia sportiva bellissima che è durata tantissimo, soprattutto per gli standard di oggi. Cioè, 10 anni con la stessa squadra oggi sono come 30 negli anni 80, sono tantissimi. Dopodiché adesso Paio vuole fare qualcosa di diverso, vuole provare ad alzare il suo livello. La Virtus in questo momento non gli può garantire certo una squadra che lotti per andare nel Final Four, basta, finisce così. Molto sicuramente con dispiacere, ci mancherebbe, lo capisco il dispiacere dei tifosi e delle parti in causa. Dopodiché, ragazzi, fa parte del gioco, non c'è nulla di strano in quello che sta accadendo tra Paio e la Virtus. Pubblicità, torniamo subito.
2: Lega Basket Serie A semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
20: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diuffa, rimbalzo! E prende, schiaccia, Momo Diuff! Edwards, che va a Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards, palleggio, arresto, tiro! Canestro! Ancora canestro per Carson Edwards! Partita sontuosa del Serpente! Messa di Edwards, scambio con Diuff, ancora Edwards, bella palla per Smailagic, che va a schiacciare! Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano, Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett! Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora. 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards. Si prende la tripla, Carson Edwards! Hackett, superare metà campo, superare Jallov sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi. E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan in palleggio, cade Diarra, tutto buono per gli arbitri. Morgan scambia con Young, giocatore con Young che riceve, alza la parabola per Diarra che schiaccia.
2: Domani alle 20, in diretta dal Taglierzo, Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
0: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
21: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
22: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
23: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
22: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
23: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
22: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
23: No, è al Vicolo.
24: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
25: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
26: Ok, e quindi?
25: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
26: Allora la risposta è MG.
27: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
28: Ti aspettiamo negli MG Store.
29: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, FAC, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, FAC, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 1.
30: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
31: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
30: Fantastico, e adesso?
31: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
30: E loro risolvono?
31: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
30: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
31: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
32: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
33: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
32: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
33: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
32: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
34: Convenienza? Ma vai da Conad.
35: Via, via.
34: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Oh, siamo arrivati all'ultima parte di questa mattinata insieme con i vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso-Blu e poi naturalmente tutto il resto della programmazione consueta di Nettuno Bologna 1. Allora, abbiamo un bel po' di messaggi ancora da leggere al 366-402-4022 sul fatto che Milano sia favorita, sono d'accordo, ma di quale Virtus parliamo? Quella di lunedì o quella di gara 3 con Trento? È abbastanza schizofrenica. domenica. Hai ragione, Marchino. Sicuramente la continuità in questi playoff la Virtus non la sta avendo. Non la sta avendo neanche Venezia, il che rende questa serie abbastanza difficile da leggere. Resto dell'idea che lunedì prossimo ci ritroveremo per gara 5. Ho questa sensazione qui, proprio perché comunque le due squadre faticano a trovare continuità da una partita all'altra, e quindi non mi stupirei affatto che ci sia necessità di un'altra gara 5. E poi, sempre sulle basket, saluto Andrea che scrive un pronostico per questa notte per la serie NBA, tra l'altro poi insomma, che lui guarderà, che in diretta su Prime e in differita su Sky. Il pronostico anche qua è difficilissimo, Andrea, perché allora, se i Knicks reggono l'entusiasmo che c'è attorno a loro, fanno grandi cose. Se vengono travolti da questo entusiasmo incontenibile che c'è a New York e in generale insomma nei tifosi Knicks, e allora San Antonio vince 4-0, passa molto da lì, dal punto di vista mentale. Per esempio Ben Stiller stanotte ha scritto Knicks in 6, ecco, mi sembra abbastanza carico il buon Ben, ma come del resto tutta New York. Ed è una pressione, un entusiasmo, più che pressione, un entusiasmo, un'adrenalina che New York dovrà essere molto brava a gestire. Secondo me San Antonio ha qualcosina in più, però è una serie dal punto di vista del campo che può essere molto equilibrata. Anche qua gara 7 non sarei affatto sorpreso che sia necessaria e che si arrivi in qualche modo a gara 7. Passa molto secondo me da come i Knicks marcheranno Wemby, ovviamente, e da che cosa si inventeranno per marcare Wembanyama, loro che tendenzialmente i Knicks dico non fanno della difesa il loro punto di forza, lo fanno invece dell'attacco. E allora al contrario sarà interessante vedere come il quintetto con quattro sprinter più Wemby, che contro Oklahoma City ha funzionato tanto per San Antonio, possa reggere l'impatto anche fisico con New York. È una serie molto interessante, una serie molto intrigante, con due squadre anche diverse tra di loro, e sì, San Antonio forse un pochino di più, qualche chance secondo me può averla rispetto ai Knicks. Però gara 7, prepariamoci, perché secondo me gara 7 si può arrivare. È comunque molto molto equilibrato il tutto, quindi molto molto equilibrato, e quindi vediamo. Però serie molto intrigante da vedere, assolutamente. Potrebbe essere interessante e bella come è stata quella dell'anno scorso tra Oklahoma City e Indiana. Questa sensazione qua. Ti aspetti Josh Hart su Wemby? Anche, mi aspetto, vabbè, Towns sicuramente, ma anche Anunobi, forse più Anunobi in realtà può essere la prima opzione difensiva dei Knicks su Wemby, detto che poi quegli altri quattro vanno marcati, perché mi sembrano discretamente in palla, Kestel, Fox, Harper, sono tutti molto sul pezzo, anche gli altri Spurs. Se poi anche Cornet diventa giocatore determinato e difesa, è chiaro che per gli Spurs la cosa diventa molto intrigante, molto interessante. Però bella serie, bella bella veramente. Già stasera gara 1 può essere, già stanotte in realtà gara 1 può essere tutta da gustare. Poi la commentiamo domani, solito, però ve lo dico già da adesso, commentiamo le Finals NBA insieme, non prima delle 11. Cioè fino alle 11 c'è la fase no spoiler. Per i GR di area non abbiamo giurisdizione, dipenderà dai colleghi, ma fino alle 11 no spoiler. Dopo le 11 però ne parliamo, se poi volete vedere la partita dopo le 11 abbassate la radio, non spegnetela ma abbassate il volume, così abbiamo sistemato anche le regole. E poi sul basket sempre togli due a Milano e la Virtus al completo, poi vediamo chi è la favorita. Vabbè. quello ci sta Fabio, che la Virtus oggi paghi le assenze di Paiola e Holston e debba fare degli sforzi per andare oltre, non c'è dubbio. Però non puoi farne una colpa a Milano in questo senso, cioè non è colpa dell'Olimpia, ma a parte le battute, Milano è comunque più lunga, più profonda rispetto alla Virtus, già pronti via, e la Virtus è più lunga e più profonda rispetto a Trento, Cioè Trento alla lunga l'assenza di Jones l'ha pagata perché aveva meno armi a disposizione per poterla sostituire. La Virtus le assenze di Paiola e Olson le può coprire con giocatori diversi, con struttura diversa, ma le può coprire. Milano le può coprire ancora di più le proprie assenze rispetto alla Virtus, e fa parte del gioco anche quello, devi mettere in conto purtroppo anche quello. Vediamo anche Vildoza, ribadisco poi quello che abbiamo detto anche in mattinata, che per Vildoza si va verso una decisione di fatto a ridosso della partita, con l'idea magari che possa essere inserito ugualmente nei 12, ma con Iago invece di Smailagic per avere un'alternativa in più e non spremere troppo Vildoza. Può esserci anche un'esclusione di Vildoza domani e un tenerlo a riposo per gara 4. Può esserci magari invece un sforzare Vildoza domani per portare a casa gara 3 e quindi provare a portare a casa gara 3 e quindi garantirsi gara 5 con tutti i rischi del caso, naturalmente. Quindi è una decisione che la Virtus deve ancora prendere sostanzialmente, poi magari domattina proviamo a capirne di più. Quanti sassolini può contenere la scarpa di Kaya? Credo abbastanza, lo scopriremo quest'oggi, però credo abbastanza. E poi un paio di messaggi anche sul calcio. Nick, ho sentito voci su un'eventuale uscita dal Napoli di Milinkovic-Savic, potrebbe interessare al BFC, io lo prenderei subito, non credo sia portiere su cui il Bologna possa andare così facilmente, sai? Vedere quanto prende di stipendio, perché poi ragazzi partiamo sempre da lì. No, 20 milioni dipende il fratello, gradirei sapere Vania, che mi sembra un po' più fattibile rispetto a Sergei. E vabbè, allora se non si trova, porca c'è la miseriaccia. Neanche tanto, 1,5 milioni. Oh, pensavo di più. Pare? Oddio, secondo me 1,5 milioni è un po' poco. Questa fonte non mi sconfinfera. Comunque no, non credo onestamente sia un giocatore da radar di Bologna, dico la verità. Al di là dell'aspetto tecnico, della valutazione tecnica e del gusto. Gianluca, ammetto che anche per me è una scelta intrigante. Tedesco, ma preferivo Di Francesco, lo ritenevo più pronto al campionato italiano, in netta risalita dopo il periodo di appannamento. Ma ci sta Gianluca assolutamente come idea, come gusto. Ripeto, poi la scelta di Tedesco è una scelta che comunque va in una precisa direzione da parte del Bologna, e come detto si porta dietro anche grande curiosità, grande interesse per vedere Domenico Tedesco, allenatore con idee molto interessanti, un enfant prodige, cosa tira fuori nel calcio italiano. Credo sia curioso anche lui e voglia mettersi in gioco anche lui, e questo è un altro aspetto potenzialmente molto molto positivo, molto positivo. Poi altri messaggi al 366 402 4022. Tedesco, visto che ha accettato senza tanti giri e che vuole anticipare il ritiro, dà l'idea che sia in linea con la serietà e professionalità del Bologna, sarà per questo che gasa. Sì, non è che voglia fare chissà che cosa, cioè rispetto al vedersi a Casteldebole il 10 si vedrà un paio di giorni prima, non è che anticipa chissà di quanto, ragazzi, poi andiamo anche su quello. Ci sta però, un paio di giorni prima, anche solo per conoscere meglio i giocatori. Ci sta sicuramente come idea, come situazione anche da fare per il nuovo allenatore. Non mi sembra una cosa così straordinaria, nel senso che sono tanti gli allenatori che nel momento in cui arrivano in una nuova piazza, iniziano la stagione in una nuova piazza, vanno poi a cercare di anticipare il più possibile i tempi per cominciare a lavorare subito, Quindi, però è un bel segnale, non c'è dubbio, la voglia di Tedesco di mettersi subito all'opera, di rimboccarsi le maniche, di mettersi subito all'opera, è certamente un bellissimo segnale, questo sicuro. Poi sono altri messaggi sempre sul Bologna, ma li lascio a Manfredi Campione e quindi a Mezzogiorno Rosso Blu, che sta per cominciare. Noi chiudiamo questa puntata dell'Ora d'Ario andando sul tennis, visto che oggi è una giornata niente male per i colori azzurri. Alle 14 il quarto di finale di Cobolli contro Gerelli Assima, alle 20:15 Berrettini Arnaldi. Questo il gli orari almeno di, previsti per le due gare. Alle 15:30 toccherà Rani Vavassori invece per quanto riguarda il torneo di doppio misto, anche qui in semifinale contro Sigemund e Roger Valslen. Dalle 15:30 poi vediamo insomma se gli orari verranno rispettati o meno. Andiamo a sentire un po' di voci, per esempio un Volandri, un capitano di Coppa Davis, particolarmente soddisfatto e vorrei anche vedere per i risultati degli azzurri.
3: Nella partita di ieri Matteo Arnaldi ha insegnato che comunque le parti difficili e difficoltà arrivano ma si possono superare. Nel terzo set si gira verso il box e dice di avere poche energie. Da lì in poi il box lo spinge a portare avanti il lavoro e alla fine gioca altre tre ore, finendo quarto e quinto prendendo tutto quello che si poteva prendere sull'Englen. Matteo invece lo fa un pochino più ampio spettro, perché attraversa momenti di difficoltà, lavora su se stesso, lui dice di stare nella tristezza, a volte eccessivamente nella tristezza, però poi quell'energia del lavoro che lo riporta in campo lo tira fuori nei momenti importanti, lo tira fuori da grande campione. Non lo scopriamo sicuramente oggi, ma lui ha proprio le qualità del campione, quindi palcoscenico importante, partita complicata, tante armi da poter utilizzare, l'ha dimostrato ancora una volta e siamo molto orgogliosi di lui ancora una volta.
1: Così dunque Volandri a proposito di Arnaldi, questa sera il derby italiano e vediamo insomma come procede, sperando che Cobolli completi l'opera e quindi battendo Gerelli Assim dia la garanzia di avere almeno un italiano, cioè di avere un italiano in finale al Roland Garros. Siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora d'Ario, che torna domani alle 8:30 con tutti i vostri messaggi, naturalmente l'avvicinamento anche a gara 3 di Venezia Virtus, ma non soltanto, perché i temi in questo inizio di estate sportiva non mancano affatto. Grazie per essere stati con noi, state qua su Nettuno Bologna 1.
37: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
2: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
20: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo e prende, schiaccia Momo Diouf. Edwards, chiamasse Ferrari per il blocco. Edwards attacca Cole, Edwards palleggio, arresto, tiro, canestro, ancora canestro per Carson Edwards. Partita sontuosa del serpente,
4: messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic
20: che va a schiacciare. Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla Carson Edwards. Hackett, superare la metà campo, si va da Jallov, lo sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi. E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan in palleggio, cade Diarra, tutto buono per gli arbitri. Morgan scambia con Niang, giocatore con Niang che riceve, alza la parabola per Diarra che schiaccia.
2: domani alle 20 in diretta dal Tagliercio, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
0: Aereo, Linea Vita, Allontanamento Volatili, Lavori in Fune, Protezione Macchine Industriali, Scale e Parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 11 e 58 minuti.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Buongiorno da Marco Mancini. Droni ucraini hanno colpito stamane il terminal petrolifero di San Pietroburgo. L'attacco coincide con l'inizio del forum economico internazionale che si svolge nella città russa. Secondo Mosca vi sarebbero diversi feriti. Il raid è stato confermato anche dal presidente ucraino Zelensky e in un altro attacco di Kiev si contano 7 morti e 11 feriti nell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini in Crimea. Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano e il bilancio fornito dalle autorità di Beirut, 10 morti, si contano solo nelle prime ore di questa mattina, dopo che l'artiglieria

0: tutto a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
3: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
2: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
4: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
5: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
4: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
5: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
4: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
18: Termini e condizioni in negozio online.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
22: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
23: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
22: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
21: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

Buongiorno a tutti, 12.04, mezzogiorno rosso blu, dopo la festa della Repubblica e ci siamo fatti un giorno di riposo divertente per qualcuno. E Dario Ronzulli lo ringrazio per le sue solite, la maratona della mattina. Non ci sono grandi novità se non quella dell'ufficialità di Tedesco, che quindi sarà il nuovo allenatore del Bologna con la formula di 2 anni più 1, si apre quindi una nuova era. E mancava questa e la diamo. Per il mercato io lascio tutto fermo, ma più che altro perché immagino che durante queste settimane insomma molto passerà anche da Tedesco, e quindi di fatto, salvo improvvisate come fu, non so,

0: quella di Miranda, che nessuno sapeva chi diavolo fosse, arrivato boom, pronti via, subito all'improvviso, svincolato, e che qualcuno pensava fosse un refuso di PES dei primissimi anni della Master League, e altri si chiedevano chi fu. Non credo che ci saranno da questo punto di vista novità, salvo poi invece alcune partenze che invece sono fine prestiti oppure scadenze di contratto. E... sorrido perché mi mandano le prime pagine dei titoli di alcuni quotidiani, non lo cito questo, devo dire la verità, non è piaciuto neanche a me, però da certi, quindi non faccio, siccome ne ho visti di migliori, però succede, fare quel mestiere è il mestiere più difficile del mondo, dico sempre. E quindi sì, non ci sono grandissime novità, c'è qualche retroscena che c'è stato, ma ne abbiamo già parlato con Vincenzo Italiano, un ricordo di Economo, tu mi dici. Ecco, allora, premettendo una cosa, che io sono pessimo, perché ho un pessimo rapporto con queste cose, motivi miei, un limite enorme mio. Quella di Marios è stata una notizia ferale, ovviamente, bruttissima, sia per, come in tutti questi casi, per il dolore che ovviamente lascia, sia per l'età e ovviamente anche per le dinamiche, no? Quindi io ho un limite con cui devo fare i conti e purtroppo professionalmente questo è un problema, me ne rendo conto, però non vi racconto che è stato abbastanza doloroso e dura, perché parliamo di un ragazzo che abbiamo visto giovanissimo a Bologna, splendido, educatissimo, sempre col sorriso, un ragazzo d'oro oggettivamente. Poi è ovvio che non li conosci benissimo personalmente, ma quella generazione di quel primo Bologna e, l'abbiamo conosciuto forse meglio di alcuni che sono arrivati dopo, perché c'era una grande empatia, perché c'era un insieme di cose, non lo so, poi probabilmente perché eravamo ancora molto più giovani. E quindi ha fatto un male pazzesco, lui rimane uno degli eroi di quella promozione che ha cambiato la vita a Bologna fondamentalmente, e quindi va un grande abbraccio alla famiglia, a tutti i cari, ai tifosi che l'hanno conosciuto e sicuramente ci sono rimasti molto male, e più di questo io sinceramente non mi sento di dire, e anche perché non sono capace. E però veramente così fa malissimo, e questo vale per tutti i ragazzi che purtroppo all'improvviso se ne vanno per un attimo, è veramente un attimo, va bene. E quindi io ho fatto il massimo, Giacomo, ti chiedo scusa, so che non è bello, ma è il massimo che potevo fare. C'è di meglio sicuramente e merita molto di più. Ciò detto, era veramente una squadra straordinaria, lui poi in coppia con Mimmo, che è uno dei ragazzi che con noi parla di calcio tutti i giorni, insomma ho anche evitato di chiamarlo, poi magari venerdì lo posso anche chiamare, ma sai, comunque sono stati un gruppo straordinario, in un percorso veramente difficile, in salita totale. Tra l'altro con una squadra, poi lui faceva parte degli acquisti precedenti a Corvino, quelli di Fusco ancora, con un Bologna con un piede di qua e uno di là dal fallimento. E poi Corvino va a integrare un po' quella rosa, ci mette dentro alcuni giocatori di esperienza e ne viene fuori una rimonta che ci ha portato a quella finale col Pescara, che ancora oggi la ricordo come una delle partite che più mi ha fatto godere e più mi ha fatto penare, con un'ansia pazzesca, attaccati, aggrappati a quelle traverse che poi di fatto ci hanno portato su. Non solo le traverse, anche un paio di ginocchia saltate tra Matusalem e Mimmo, non me lo scorderò mai, due eroi. e Marios fu colonna portante di quella stagione. Poteva forse fare di più lui in Italia, ma poi le cose sono così. E dicevo proprio di Corvino, a questo punto, visto che forse saluta il calcio, e questo è un dolore totalmente diverso, però è un colpo, anche questo è un colpo allo stomaco, diverso completamente, con uno dei più grandi professori del calcio in Italia, che probabilmente abbandonerà. Fra un po' ci sarà la conferenza a Lecce, se dovesse mollare, chissà, magari lo convinciamo ogni tanto a parlare con noi di calcio in generale, vediamo se ne ha voglia, magari dovrà un po' buttare fuori. Però insomma, un maestro, e uno dei motivi per cui c'è stata grande ostilità anche da parte mia quando poi fu allontanato da Bologna. E una scelta che io francamente ancora oggi, a quei tempi, fatico a comprendere, perché con Pantaleo, secondo me, è vero che spese moltissimo per una squadra che forse impariamo col tempo che si poteva fare anche con meno, però uno di quelli che forse ci avrebbe potuto regalare qualcosina di più frizzante rispetto a quelli che sono stati i primi 5 anni del Bologna. No. Questo senza dubbio. Va bene. E, stamattina sono arrivato lungo, dici no, e quando Dario dava notizie di una partita tra Bologna e Atalanta, non ho capito dove e quando questa partita si gioca. Mi sapresti dire qualcosa? Grazie Mirko. È l'Under 18 che giocherà i playoff domani a Crespellano contro l'Atalanta. Bologna che arriva terzo, Atalanta che arriva sesta, e quindi Bologna che gioca in casa a Crespellano domani pomeriggio. A che ora, Dario? Io non ricordo l'ora.
1: Dovrebbe essere 4:30.
0: Dovrebbe essere 16:30. Controllate sul sito di Bologna, c'è tutto. Ok? Comunque l'Under 18 sono gli ultimi, quelli che hanno finito più tardi, e quindi gli ultimi rimasti ai playoff. Dario, sai se a Valle se si possono stare col camper? Rido perché mi chiedo come tu possa pensare che io abbia idea di queste cose. Però con Dario ho fatto una bellissima gita insieme ad Alessio De Giuseppe in giro per il Trentino e l'Austria, se non ricordo male, in camper. E ti dico la verità, paese che vai, sosta per camper che trovi, quindi sì, da qualche parte lo troverai, e credo che sarà abbastanza semplice per te trovare una soluzione, mettiamola così. Se no chiama Europa, che è anche il nostro sponsor, nonché amici carissimi, e ti danno tutte le informazioni, direi. Penso proprio di sì. Secondo te Bologna ha bisogno di tutti questi esterni, sapendo le partite che ci giochiamo? Non lo so. 1-4 va bene, 5 forse sono troppi, 1 partirà. Uno tra Cambiaghi e Dominguez, forse tutte e due ne arriva uno. Vediamo. Vediamo anche un po', ve l'ho detto, io leggo grande entusiasmo più o meno della stragrande maggioranza dei tifosi di Bologna su Tedesco. Io confesso di essere tra quelli che ho visto e recuperato due partite di Tedesco fin qua, tutte e due col Fener. Non ho la più pallida idea di come giochi o di quello che potrà fare a Bologna. Non ho la conoscenza, e mi stupisce quanto entusiasmo ci sia nei confronti di un allenatore giovanissimo, ma immagino che sia legato soprattutto al profilo, alla storia, alla particolarità anche del suo percorso, e quindi di che tipo di allenatore si verrà ad approcciare a Bologna e alla nostra realtà. Ecco, questo mi fa grande piacere, mi preoccupa perché, come vi ho già detto più di una volta, quando c'è tutto questo entusiasmo molte volte finisce esattamente all'opposto. Mi galvanizza perché comunque è il piede giusto con cui partire. Andrei prudente, perché non abbiamo la più pallida idea di quante difficoltà potrebbe trovare, per esempio, nel campionato italiano, ve l'ho già detto, affrontando squadre che comunque dal punto di vista tattico fanno la propria identità. Questo è il campionato italiano, con tutte le squadre, dalle neopromosse fino ad arrivare alle big, almeno quelle che abbiamo conosciuto fin qui, che non si vergognano a far blocco basso e ripartire, eh? Questo vale per il Milan di quest'anno, per dire, ma anche c'è stato un periodo anche di una Juve che interpretava così, l'abbiamo vista al Dallara per esempio, con una riaggressione molto forte e verticalizzazione veloce. So che c'è tanto casino attorno allo stadio perché stasera c'è un concertino da niente, quello dei Metallica. Chi ha i biglietti se lo goda tutto, e perché deve essere clamoroso. E quindi sì, evitate la zona stadio, voi che se dovete scegliere non è un'idea brillante passare da quelle parti, deve esserci il delirio. E quindi per italiano e per tedesco io in tutta onestà rimango un po' abbottonato, con grande curiosità di vederlo comunque arrivare, di vedere un po' i suoi allenamenti a Valles, che dal punto di vista del metodo sarà particolare. E poi abbiamo studiato un po' di lui tante cose, no? Ci sarà una proposta non nuova per noi, perché Gegenpressing fondamentalmente è quello che poi sia Thiago che italiano nei loro modi hanno sempre proposto a Bologna, quindi qui si va in continuità, si andrà in continuità probabilmente con un modulo, perché 4-3-3 con gli esterni che citava prima per esempio il ragazzo poco fa è un po' l'identità su cui è stata costruita Bologna degli ultimi anni, con formule diverse, italiano con questi esterni incredibilmente offensivi, quello di Thiago con esterni che erano anche un po' di raccordo nel gioco, non per forza ragazzi pronti a puntare la porta e sparare appena hanno un metro e mezzo di possibilità. E lui porterà un po' una sua filosofia di gioco che credo dovremo un po' conoscere. Certo, se vai a vedere un po' la sua storia, anche un po' come ha riadattato le formazioni che ha trovato da dover allenare, mi sembra uno molto flessibile anche a ciò che ha. Diventa molto difficile farsi però un'idea compiuta di un allenatore che ha avuto tanti subentri, che ha avuto poco tempo a disposizione per continuare a lavorare col proprio gruppo perché ha avuto anche degli esoneri, ha allenato da CT il Belgio e che quindi ha fatto qualcosa di completamente diverso tutti questi punti di vista mi fanno dire che però è un ragazzo che deve per forza avere grande personalità, e questo è un punto di interesse. Però io mi fermo qui e non vado oltre, perché secondo me mi sembra che stiamo prendendo delle pieghe e da una parte e dall'altra poco empiriche, cioè insomma ha un percorso veramente molto, molto interessante, però che lascia un po' di punti interrogativi e dei punti sospeso che valuteremo in questa stagione. Di sicuro la chiave è il tempo. A questi ragazzi che portano sicuramente qualcosa di buono nel calcio italiano, che manca, ed è il motivo per cui spero che italiano non finisca a Besiktas ma che rimanga in Italia, è portare un approccio un po' diverso a un calcio italiano che ne ha bisogno. Velocità anche nel far girare il pallone, coraggio nel proporre il gioco, cercare di diventare un pelino più europei per subire di meno quando poi andiamo a giocare nelle coppe. Già questo sarebbe un inizio. Andiamo in pausa e torniamo con Gigi La Vecchia.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
4: A casa ancora Hernandez. Batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
2: Venerdì e sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: La la tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
8: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
9: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
10: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Questo divano è bellissimo.
16: Prendilo.
15: Aspetta, anche quello.
16: Deciditi.
15: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
16: Problemi seri.
15: Allora li provo tutti.
16: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
17: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
18: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
19: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, 12:23, mezzogiorno rosso-blu, ed è con me Gigi La Vecchia. Buongiorno Gigi.
21: Buongiorno Manfredi, buongiorno a tutti gli ascoltatori, come state?
0: Ma bene dai, stiamo bene, ci eravamo lasciati con un italiano probabilmente in partenza e ci ritroviamo con un tedesco invece ufficialmente in arrivo. Beh, ti posso chiedere le due cose: come hai visto la partenza di italiano e cosa ne pensi della scelta del Bologna? Se conosci tedesco, io ho confessato di aver visto due partite dopo che è stato accostato a Bologna per cercare di capire un po', ma non sono preparatissimo, ecco, e non ho un'idea molto chiara dell'allenatore che è stato scelto da Bologna, però è una scelta coraggiosa e soprattutto un'idea, no?
21: Beh sì, sulla partenza di italiano credo che ci fossimo arrivati quasi tutti, o comunque ce l'aspettavamo, perché difficilmente il tecnico sarebbe rimasto. Però quello che non mi aspettavo, Manfredi, è poi quello che invece è successo col Napoli. Insomma, io non ho capito bene se ci sia qualcosa che abbia dato fastidio a De Laurentiis, oppure se l'attesa o comunque qualche titubanza da parte l'italiano ci sia stata, ecco. Poi ovviamente noi eravamo tutti
0: è
21: rimasti
0: Teo,
21: al
0: è Teo, che quando si parla di italiano gli viene ancora un pochino di il cane di Dario, se non conosci Teo, è il cane di Dario Ronzulli che quando si parla di italiano fa come la Von Brucken presente Frankenstein Junior, citazione. Vabbè, scusami se ti ho interrotto.
21: Ma assolutamente no. Poi eravamo rimasti ovviamente ai possibili futuri allenatori del Bologna, tra cui Di Francesco, attorniato insomma da un po' di scetticismo per le ultime annate, diciamo, nelle basse classifiche, dove il Bologna ormai non regna più in Serie A da 20 anni, insomma, dai miei tempi. E poi ecco, è arrivato Tedesco, un tecnico giovane, giovanissimo, che a Fenerbahce comunque ha fatto bene, che comunque insomma è un allenatore che può continuare quello che ha fatto Italiano, ecco, anche con un 4-3-1 che lui spesso ha proposto nelle annate passate, e dove ha proposto sempre un bel calcio, sempre una difesa a 4. Quindi in effetti, se la società o se la dirigenza vuole continuità a questa difesa a 4, calcoliamo che Italiano la difesa a 3 l'ha fatta solo con la Roma, forse per prenderli un po' di sorpresa, ma poi sappiamo benissimo che non è andata bene quella partita contro Gasperini. Ecco, allora a questo punto la società ha fatto una scelta giusta, quindi un allenatore giovane, perché è un 1985, è un allenatore che fa giocare bene le squadre al calcio, un allenatore che ha la difesa a 4, che propone degli ottimi, o comunque dei buoni, diciamo così, fraseggi offensivi, quindi la continuità c'è.
0: Assolutamente. Guarda, per Italiano, per esempio, lo accostano in questo momento di stallo un po' della Serie A, dove sta succedendo di tutto, no? Il Milan è un'azienda da ricostruire.
21: Quindi
0: diciamo che l'allenatore, il tema allenatore, direi che sarà l'ultimo passaggio. La Juve ancora ieri continuano questi retroscena di Spalletti come lì separati in casa, va bene. Italiano sembra veramente rimasto.
21: Come? Scusa se ti ho interrotto dicendoti che ti ho aggiunto "per carità" anche lì. Dal punto di vista Juventus, pur sapendo che i bolognesi questo non me lo perdonano tantissimo, essendoci nato ti dico doppio "per carità", perché quando penso alla Juventus di Boniperti, Agnelli eccetera, e poi vedo come lì e i siparietti algoritmi con Spalletti o no, io dico: ragazzi, oggi il Bologna vale più di Milan e Juventus oggettivamente. E scusami se ti ho interrotto.
0: No, figurati, ti ripeto, io non mi scorderò mai di dirlo che per aver detto una cosa del genere l'anno scorso inizio campionato con i colleghi di Milano su Bologna e Milan, e perché Italiano non è andato là, non li ho mai più sentiti, per dire come viviamo da giornalisti il calcio di oggi, no? Poi vabbè, in ogni caso non volevo divagare, volevo dire però, ecco, la sensazione veramente è quella che Italiano nella Serie A in questo momento rischierebbe di rimanere al palo. C'è il Besiktas, ma voglio dire, ma sarebbe un peccato, ecco, te la metto così, perdere Italiano nel campionato. Nel nostro campionato c'è un allenatore che comunque propone gioco offensivo, anche a tratti spregiudicato, molto europeo, ed era il motivo per cui tanto è piaciuto comunque anche la dirigenza del Bologna, no? Tutte le volte che Fenucci parla, il tratto distintivo del Bologna di Italiano era che diceva sempre: giochiamo un calcio europeo, no? Ecco, l'Italia si può permettere di perdere un allenatore italiano come Italiano?
21: Assolutamente no. Nella mia classifica, escludendo Ancelotti che ormai allena la nazionale brasiliana, Italiano è il secondo miglior allenatore italiano che abbiamo nel nostro paese, comprendendo però anche De Zerbi e tutti coloro che sono all'estero, perché secondo me è solo dietro a Gasperini ha vinto una Coppa UEFA con l'Atalanta, quindi ha fatto il miracolo, quest'anno è andato in Champions con la Roma 5 mesi senza attaccante. Io dietro Gasperini, primo allenatore che metto Italiano, di nazionalità italiana, se non ci confondiamo, il secondo posto per me lo occupa Vincenzo Italiano, decisamente anche.
0: E a questo
21: quindi
0: punto
21: non possiamo permetterci di perderlo.
0: Infatti, guarda, io continuo, anche qui l'ho già detto tante volte, mi dispiace tanti, per me la panchina del Napoli se la sarebbe meritata per te? Era pronto?
21: O comunque sì. Sì, decisamente Manfred, decisamente, ha fatto sempre bene sia alla Fiorentina sia al Bologna, e molti, ti posso assicurare, ma lo sai meglio tu di me, che a Napoli avrebbero preferito Italiano ad Allegri.
0: Eh, E a questo punto, vabbè, allora dai, visto che comunque siamo in una fase un po' interlocutoria, cosa ne pensi di De Bruyne, che ha commentato il calcio di Conte come un calcio molto difensivo e quindi non molto affine alla sua visione, no? Di calcio. Ma tu io pensi che gliel'hanno detto che sta arrivando Allegri?
21: Allora, sì, è una fase interlocutoria, hai ragione, però è bellissima. Comunque io penso che allora De Bruyne non conosca bene Allegri, ma Conte fa un calcio normalmente difensivo, poi sa offendere. Esatto. Come, ecco. Ma queste non le definirei nemmeno scaramucce, queste opinioni di giocatori io faccio un po' sì che lasciano il tempo che trovano, nel senso che De Bruyne la pensa in una maniera, McTominay invece ringrazia Conte rimane un grandissimo allenatore, soprattutto nei primi anni in cui una società abbia bisogno di una ricostruzione, quindi un po' come a dirti sarebbe l'allenatore perfetto per la Juventus o per il Milan, ma non per il Napoli, perché comunque col Napoli io dico Conte grandissimo allenatore, ma tu hai fallito, perché 30° posto in Champions League con 200 milioni di mercato estivo e anche di gennaio, no, questo no. Però sul fatto dei calciatori, McTominay si è trovato bene, De Bruyne no, ok, sono opinioni diverse, basta, ecco, non le reputo così, diciamo così, clamorose da notizia.
0: Allora, devo farti una domanda, perché tu lo conosci molto meglio di noi, e visto che siamo in una fase un po' così di stallo, no? Devono ancora definirsi un po' le panchine della Serie A, il mercato partirà molto lento, c'è il mondiale di mezzo. Al Bologna sono stati accostati tanti nomi, no? Insieme a quello di Tedesco, quello di Di Francesco, quello di De Rossi, ma è stato accostato anche Pisacane, che tu conosci bene e che ha fatto un percorso molto virtuoso a Cagliari, no? Vincendo il campionato primavera l'anno scorso contro una Fiorentina fortissima, tra l'altro l'abbiamo vista quest'anno quanto è forte la Fiorentina, e poi facendo una stagione in Serie A di tutto rispetto, forse una delle migliori delle ultime stagioni del Cagliari, se vai a prendere un po' dentro anche un discorso di progettualità, dove Giulini da qualche tempo ha incominciato a cercare fuori meno e portare da dentro tante delle proprie risorse, per esempio l'allenatore in panchina, una scelta coraggiosa che però ha premiato. E di Pisacane cosa mi dici? È uno dei talenti insieme ad Aquilani, Abate, di quei giovani che meritano questa Serie A?
21: Allora, secondo me sì, visto anche l'esempio di Chivu, che è di nazionalità rumena, però è
0: certo,
21: un allenatore, esatto, è un allenatore emergente che ha fatto benissimo all'Inter. È chiaro che hai una Ferrari, l'Inter è una Ferrari nel campionato, quindi avevi solo bisogno di toccare i punti giusti mentali di una squadra che era fallita, tra virgolette fallita, perché aveva, anzi diciamo meglio, aveva fallito tutti e tre gli obiettivi, Champions, Campionato e Coppa Italia, ma comunque la squadra c'era. Lui sì, in esperienza questo si è vinto Coppa Italia e Campionato al primo anno all'Inter, dopo solo 13 panchine in Serie al Parma, quindi per me i vari Aquilani, Pisacane sono dei nomi importanti. Ti aggiungerei anche quello di Calabro alla Carrarese, ne si parla poco perché la Carrarese ovviamente non ha l'appeal del Catanzaro che ha fatto la finale contro il Monza per i playoff in Serie A, ma ci sono degli allenatori emergenti che meritano, che sono più attuali al calcio, che sono meno gestori, che fanno giocare di più come si gioca in Europa. Quindi io Pisacane, che mi auguro rimanga al Cagliari a lungo, lo vedo uno di questi, lo vedo un allenatore preparato, lo vedo un allenatore attuale, lo vedo un allenatore quasi come Fabregas, visto che Fabregas ha fatto benissimo, ma vedo questa nuova leva di allenatori, sia italiani che stranieri, come Fabregas, la vedo bene in pole position, mi danno delle buone speranze per il futuro.
0: Assolutamente. E invece per questo allora, per questo allenatore così europeo per carriera, perché comunque ha allenato in Germania, ha allenato il Belgio come CT, ha allenato in Turchia, ha allenato in Russia, parla sei lingue. Ecco, essere così tanto affini a un approccio diretto con tutti i giocatori che hai, perché quando parli sei lingue, soprattutto quelle che parla tedesco, bene o male hai chiuso il cerchio, no? Parla inglese, tedesco, italiano, turco addirittura, parla il francese se non sbaglio e me ne scordo un'altra. Avere un approccio diretto e non mediato, magari con giocatori che parlano due lingue oppure con il tuo vice che può darti una mano, è un vantaggio?
21: Sì, è un vantaggio soprattutto temporale, perché riesci a farti capire immediatamente. E poi hai spiegato anche bene tu, oltre a sapere parecchie lingue, questo anche giusto per trovare anche un filone con i vari aquilani, con i vari pisacane. Comunque questo allenatore ha allenato in Germania anche giovanili importanti come quelle dello Stoccarda, e poi piazze importanti come Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia degli ultimi anni, che sappiamo benissimo sotto la Red Bull avere capitali per fare buonissimi campionati. Quindi c'è, cioè, l'allenatore, se dobbiamo parlare come logica, come continuità, secondo me è stato scelto in maniera giusta. Poi Manfredi, siamo alle solite: risultati sì, scelta giusta; risultati no, scelta sbagliata.
0: Ok, Gigi, allora a questo punto, nelle scelte di Domenico Tedesco, insieme ovviamente alla società, potrebbe passare anche quella del vice allenatore. Perché non è detto che il suo storico lo segua dalla Germania in Italia. Secondo te è d'aiuto un vice italiano? Vice italiano nel senso un vice allenatore di origine italiana che conosca bene la Serie A, perché adesso abbiamo il problema. E quindi uno che conosca meglio il nostro campionato, oppure continuare su questo filone europeo e, che ne so, andarne a scegliere uno in Spagna, visto che gli spagnoli sembrano che comunque come li prendi ci becchi, perché stanno definendo il calcio mondiale in questo momento, vincono più o meno dappertutto.
21: Quello sicuramente, sono molto bravi, molto attuali. Io per Domenico Tedesco come vice, ecco, spero che venga seguito dal suo vice storico, perché comunque si conoscono bene, perché quando c'è affinità si lavora anche qui a livello temporale guadagnando un sacco di tempo. Arriva un secondo diverso che sia anche spagnolo e devi comunque spiegare le tue metodologie, devi farti capire come fai le attivazioni, chi fa la fase offensiva, chi fa la fase difensiva dei due, come suddividiamo la programmazione del ritiro, la parte atletica. Cioè sono innumerevoli le situazioni che gli staff all'interno devono risolvere e di cui devono discutere, quindi io mi auspico sempre che venga seguito dal suo secondo storico.
0: In alternativa sceglieresti in Italia a questo punto, che conosca meglio il campionato? Sì. Magari compensa.
21: Ma sì, perché comunque gli allenatori italiani sono sempre stati ottimi allenatori, cioè siamo, anzi forse per anni siamo stati anche i migliori al mondo, quindi sicuramente in Italia gli allenatori non mancano, quindi non avrà fatica a trovare, non farà fatica a trovare un secondo che già sicuramente conoscerà e che già lui sicuramente avrà in mente come opzione, o addirittura come prima opzione, non per forza come seconda opzione, che possa aiutarlo nell'annata col Bologna 2026-2027.
0: Chiaro. Gigi, ti ringrazio molto, ci sentiamo la prossima settimana se abbiamo delle novità.
21: Sempre volentieri, speriamo che Freuler rimanga, perché non so che cosa sia successo, ma insomma,
0: c'è un'intervista, guarda, mi anticipi un argomento della seconda parte di oggi, adesso mi collego con De Giuseppe, ha parlato in Svizzera, adesso vedo di recuperarlo.
21: Benissimo, Manfredi. Grazie a te, grazie a tutti, un abbraccio a Bologna.
0: Ciao Gigi, grazie, un abbraccio. Andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
1: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Lega Basket, Serie A, semifinali, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
22: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo! E prende, schiaccia, Momo Diouf! Edwards, chiama se Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards palleggio, arresto, tiro! canestro, ancora canestro per Carson Edwards, partita sontuosa del serpente.
4: Messa di Edwards, scambio con Giuff, ancora Edwards, bella palla per Smailagic
22: che va a schiacciare. Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora da Hackett, Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla Carson Edwards. Hackett supera la metà campo, si va da Jallov sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett fuori per Morgan che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi. E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan in palleggio

0: domani alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Sbacciocchiali Vision, per il benessere della tua vista.
3: Da Sbacciocchiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
4: Questo divano è bellissimo.
5: Prendilo.
4: Aspetta, anche quello.
5: Deciditi.
4: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
5: Problemi seri.
4: Allora li provo tutti.
6: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
8: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui?
11: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
18: Oh Marco, pronto per lo stadio?
19: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
18: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
19: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
18: Davvero?
19: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
20: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: E allora siamo tornati e con Mezzogiorno Rossoblù, tra poco ci colleghiamo con Alessio De Giuseppe. Buongiorno Ale di DAZN. Stai facendo la valigia?
24: Sì, tra l'altro... hanno appena ufficializzato anche sui nostri canali social, quindi possiamo parlarne apertamente.
23: E ti fai questo
24: lunedì
23: mondialito?
24: Lunedì si parte per Città del Messico, sì.
23: Ok, fatto il mondiale, ti ritiri dopo o continui?
24: No, devo decidere, valuteremo insieme gli agenti.
23: Perché direi, cosa ti manca, la finale di Coppa dei Campioni?
24: Solo la finale, sì, sì,
23: facciamo
24: la, la Champions League, sì, sì, sì.
23: Allora lo dico perché Ale Di Giuseppe sarà uno dei due inviati di DAZN e seguire tutto il mondiale che andrà in onda su DAZN, e questo per lui è un altro colpo di culo incredibile nella sua giovane carriera.
24: Perché ovviamente a te è mancato solo il culo, certo, ovviamente.
23: Anche un pizzico di talento forse, ma più il culo, io sono sempre...
24: Però posso dire pubblicamente che Manfredi è stato uno dei miei più grandi maestri, cioè non nel lavoro, nella vita, nel lavoro magari no, però nella vita.
23: Esatto,
24: sì.
23: Per tutto quello che è extra professionale io sono un ottimo consigliere, questo non c'è dubbio. Allora, ci sarà Ale e oltretutto oggi non è con noi, ma perché per impegni, ma anche Fabio Bazzani sarà il commento tecnico di tante partite, sì, del mondiale. E tra l'altro stasera sia tu che Bazza con Emilio Marrese, ci sarò anch'io a far da disturbatore, e saremo a Campo di Marte a partire dalle 19 alla Staveco questa sera a fare la pericalcio. Parleremo un po' di tutto e di niente, parleremo anche di questo.
24: Ma sì, sì, assolutamente. Sarà un bel momento anche per ritrovarsi, dai, per scambiare due chiacchiere e fare il punto un po' del momento del calcio in generale, non solo a Bologna, ma anche un po' del nostro calcio che si affronta a vivere questo campionato del mondo con questo rosicore interno. C'è poco da dire. Cioè, devo dire che anche io personalmente, per quanto sia ovviamente carico e sognatore di vivere questa avventura pazzesca, però sai, quando ogni nazione pubblica sui suoi canali social, ogni nazione e nazionale, il proprio video dedicato ai tifosi di promozione del mondiale, pensare che noi invece stiamo in silenzio mi fa veramente piangere un po' il cuore. Quindi dai, sarà un buon momento anche per riflettere e provare a capire un po' come andare avanti, ecco.
23: Ci sta. Tra l'altro, durante il mondiale leggevo che ci saranno un po' di novità sperimentali, le possiamo, sì, chiamare così, sì. Quindi le riassumo con te. 10 secondi per le sostituzioni. Per esempio, il calciatore sostituito esce, ma il subentrante non entra. Se si supera il limite, la squadra resta in inferiorità numerica per almeno un minuto. Dopo lo scoccare dei 60 secondi, il giocatore rientrerà alla prima interruzione.
24: A me non dispiacciono, adesso elencale, ma a me non dispiacciono. Poi
23: sì, teoricamente si vuole abbattere la parte di calcio non giocato e il tempo effettivo. Ci saranno anche 5 secondi per battere le rimesse laterali e i calci di rinvio. Se si supera il limite, nel caso delle rimesse laterali, la battuta viene semplicemente invertita e la palla passa agli avversari. Per i rinvii invece si assegna un corner a favore dell'altra squadra. 5 secondi
24: sono pochi,
23: se no corner è tosta, eh? Cambio sono rimessa, ci possiamo ancora corner è corner, eh? Pensa al Bologna,
24: no,
23: quest'anno
24: l'Inter ci ha vinto un campionato,
23: assolutamente, sì, anche l'Arsenal, possiamo dire anche l'Arsenal.
24: Sì, sicuramente. Sì, sì, assolutamente.
23: E poi ancora un minuto fuori se ti fai medicare o resti a terra. Sono esclusi i portieri e gli stop dettati da falli che hanno provocato una ammonizione o un'espulsione. In tal caso il giocatore infortunato può restare in campo una volta ripreso. Quindi se stai a terra, ti fai medicare, stai fuori un minuto.
24: Sì, è per evitare le sceneggiate tendenzialmente, anche perché poi, ecco, da questo punto di vista invece un minuto non è tantissimo se ci pensi, cioè se uno si fa male davvero che ha bisogno dell'assistenza e quindi deve uscire dal campo, di solito è anche più di un minuto, per cui anche questo è condivisibile, ma per evitare le sceneggiate, ecco.
23: Anche secondo me, io sono assolutamente a favore. Poi ci sono novità anche sul VAR. E il VAR potrà intervenire se c'è un fallo prima di una ripresa del gioco. Facciamo un esempio: un calcio d'angolo, calcio di punizione, viene battuto e da questo scaturisce un gol o un fallo a favore dell'attaccante, quindi un calcio di rigore. Certo. Se viene commessa un'infrazione prima che il pallone sia in gioco, allora l'arbitro potrà punire sul piano disciplinare l'infrazione punizione, e quindi verrà ribattuto la punizione o il calcio d'angolo. Questa è una novità un po' più cavillosa, ma la grande novità, e questa a me fa piacere, il VAR controllerà i calci d'angolo, per esempio.
24: Bellissimo, sì.
23: E suggerirà di assegnare a uno il calcio d'angolo oppure il rinvio. Questa a me sembra molto giusta, Ale, perché tante volte ci sono un po' di abbagli lì. E sai, se prendi gol, che è successo?
24: Ma no, ma poi, cioè, tornando al discorso di prima, ormai, cioè, il calcio di oggi, cioè il corner è come una punizione dal limite quasi, cioè non so dove si segni di più, se su corner o su punizione. Secondo me si segna molto più da corner oggi, e uno, e due, cioè, finalmente rendiamo trasparente la cosa, perché se inizialmente prima che si potessero ascoltare gli audio degli arbitri, la leggenda narra che diciamo la sala VAR ogni tanto dava qualche suggerimento agli arbitri non rispettando il protocollo sulle rimesse laterali e calci d'angolo, sempre la leggenda narra, Poi dopo è arrivato l'audio a disposizione degli arbitri, tutti in silenzio, guai mai a trasgredire il protocollo, perché no, se no vuol dire trasgredire il protocollo, diventando poi controproducente, perché se un calcio d'angolo viene dato in maniera errata, tante volte diventa pericoloso. Invece adesso si va a regolarizzare quella parte, diciamo, che era un po' grigia nell'inizio dell'utilizzo del VAR, e ci può stare, tanto verrà fatto velocemente. È specificato nel regolamento, nel nuovo regolamento, che l'intervento del VAR è solo nel caso in cui la valutazione può essere qualcosa di immediato. È chiaro che se sfiora la maglia e ci devi mettere 2 minuti per capire se è angolo, niente, decisione del campo.
23: Certo, sì, poi, perché poi vale la regola che nel dubbio si lascia correre. E poi ancora, caso Kalulu, quindi il VAR potrà fare il check sui secondi gialli, anche questa mi sembra una cosa sana e buona.
24: Era nell'aria, anche per quanto riguarda poi l'impressione che sarà così anche nella nostra Serie A. Certo, il caso di Inter-Juve è stato l'ultimo episodio, però era una regola che era imminente, insomma, molto interessante e, diciamo, tra le più dibattibili, l'ultima, quella che stai per leggere.
23: Questa qua è grossa, perché cosa succede? Dopo la Coppa d'Africa, ma ce ne sono tanti altri episodi, chi si coprirà la maglia, cioè la bocca, con la maglia o con la mano, per parlare a un avversario, verrà espulso. E qui apriti cielo, perché è un'abitudine che sarà dura da togliere. Ormai è prassi, cioè ormai anche tra compagni di squadra si parlano, in quel caso non ci sarebbe nulla. Se parli a un avversario, ovviamente viene, tutto nasce dalla Coppa d'Africa, ma ripeto, è stata forse
24: dalla Coppa d'Africa e da Benfica Real Madrid,
23: bravissimo,
24: di Champions.
23: Bravissimo.
24: Dove a Vinicius, il giocatore del Benfica, insomma, pare avesse detto qualcosa mettendosi la maglia davanti alla bocca. Mbappé fece la spia all'arbitro, non ci furono, diciamo, provvedimenti sul momento. Il Real Madrid, e Mbappé in particolare, nell'intervista post partita raccontò che il giocatore del Benfica, insomma, aveva detto frasi razziste a Vinicius mettendosi la maglia davanti alla bocca. E ecco, se prima quel regolamento lì, diciamo quello dei calci d'angolo, quella postilla lì toglieva una parte di zona grigia, questa invece ne aggiunge un'altra. Non dico che non, cioè è giusto provare a prendere dei provvedimenti, però onestamente è difficile riuscire a valutare il coprirsi la bocca per non essere letto dalle telecamere, magari per una semplice indicazione di gioco che vuoi dare a un tuo compagno, o si scherza a volte in campo tra avversari. È chiaro che ovviamente bisogna evitare la malafede, cioè gli insulti e quant'altro. È un peccato si sia arrivati a questo punto, però onestamente non so come si potesse fare diversamente.
23: Non lo so, di sicuro. Allora, il problema è come verrà applicata e quanto verrà applicata. Ti ripeto, secondo me ci saranno dei rossi, perché credo che sia una brutta abitudine, questo è sicuro, difficile da togliere, quindi io fossi loro starei veramente attento, perché se fanno quello che dicono, non sempre succede, c'è anche un po' di tolleranza, ma qui io trovo molto difficile tollerare, cioè la prima volta che ti avvicini a un avversario ti copri con la mano la bocca, sono guai. Magari stavi semplicemente facendo una battuta su che cosa fare dopo la partita, però
24: no,
23: cioè non ci puoi neanche ridere su,
24: non lo so se cioè non so se è possibile che possa verificarsi uno scenario del genere, però
23: non lo so, questa comunque è molto estrema. Per esempio ci dicono, ma la regola di dare un rosso invece a chi simula di aver ricevuto un colpo in faccia mai, dice Gianluca. Ecco, forse sarebbe stata
24: un'obiezione interessante anche questa.
23: Però dai, cioè, anche... apprezziamo lo sforzo. Io sì. Sai che io sono un po'...
24: Qualcosa va cambiato, Manfred, perché comunque... Dai, ci sono stati degli episodi quest'anno da Kalulu a appunto Benfica Real che evidentemente hanno... cambiato le regole del gioco, le hanno cambiate. Quelli sono stati episodi molto brutti in un senso o nell'altro, e il fatto che comunque il calcio sia in evoluzione è un buon segnale, perché tante volte rimproveriamo il movimento calcio rispetto ad altri sport di rimanere un po' passivo rispetto a quelli che sono i cambiamenti dinamici anche a volte sociopolitici che riguardano il calcio. Cioè, ovviamente per fortuna adesso c'è anche una sensibilizzazione del tema razzismo rispetto a anni fa, dove alla fine si è chiamati a prendere dei provvedimenti un po' più pesanti. Tra l'altro c'è un'ulteriore postilla, no, all'ultimo cambiamento che stavi leggendo, cioè che se un giocatore lascia il campo viene espulso.
23: Assolutamente. Senti, ma tu hai tempo di stare ancora con me? Devi scappare. Dimmi la verità, no, non ti voglio tardare. Ok, allora devo per forza dare la pubblicità e torno fra 4 minuti.
24: Ottimo.
23: Arrivo.
0: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
1: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
2: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Lega Basket, Serie A, semifinali, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
3: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo! E prende, schiaccia, Momo Diouf! Edwards, che va a Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards, palleggio, arresto, tiro! Canestro! Ancora canestro per Carson Edwards! Partita sontuosa del serpente!
10: Messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic!
3: Che va a schiacciare! Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano, Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett! Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione, Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro, Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla, Carson Edwards! Hackett supera la metà campo, si va da Jallov sul sinistro del

0: 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna. Via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
4: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
5: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
4: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
5: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
4: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
6: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Eccoci qua, seconda parte, 13.04 di Mezzogiorno Rosso-Blu, buon pranzo a tutti e nel frattempo mi ricollego con Ale De Giuseppe, perché dopo aver fatto un bel, così, una bella intro, che partita farai Ale, ce l'hai sotto?
10: Sì, sì, faccio la cerimonia d'apertura che è Messico-Sudafrica l'11 giugno, devo dire che bellissimo, perché tra l'altro è il remake del 2010, nello stesso giorno quel gol di Tshabalala che ci ricordiamo tutti in Sudafrica. È incredibile, cioè tu dici un giocatore mediocre, cioè non ha fatto niente nella vita se non quel gol alla cerimonia d'apertura, è diventato famosissimo. E poi siccome diciamo io coprirò la parte sud-est, farò poi Olanda-Giappone, Inghilterra-Croazia, l'Argentina di Messi, l'ultimo mondiale di Messi, devo dire che è una bella sensazione pensare di vedere un bordo campo con Messi in campo, e poi anche Portogallo-Uzbekistan, che è l'ultimo di Ronaldo forse, e invece l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
9: Ottimo, e allora ti faccio la domanda. Ma tu ti aspettavi italiano? Dai, pronto a dire, a mettere un punto alla sua vettura a Bologna? L'avevi un po' nasata nell'ultimo mese e mezzo con le sue conferenze stampa che hanno fatto tanto chiacchierare, discutere. Ha dato tutto?
10: Ma guarda, a me c'è un passaggio che ancora non torna, sinceramente. Nel senso che io l'amore che lui ha avuto per Bologna e anche le dichiarazioni all'uscita da Casteldebole che abbiamo raccolto, non credo, come ho letto, siano...

0: finte di circostanze, un po' paracule. Secondo me lui veramente ha stretto un bel rapporto con la squadra, col club, con la società. E secondo me non era neanche così detto che non potesse continuare. Poi, su certi aspetti, vedendolo da bordo campo, te l'ho sempre raccontato, magari anche sia qui in radio ma anche off record, a volte lui era molto sensibile ai mugugni, ai fischi, eccetera. Ovviamente la tifoseria aveva anche ragione in certe situazioni, perché le tante sconfitte in casa è giusto che possono creare dei malumori, però a lui non gli andavano giù. Non sto dicendo che sia andato via per questo, però diciamo che è uno che tendenzialmente, dopo un po', come aveva fatto a Firenze, poi cambiare aria non gli dispiace, ecco, diciamo così. È uno che poi alla fine, un po' sulla scia di Antonio Conte, in un senso o nell'altro, non è che è uno che è portato, secondo me, come profilo, proprio come stile di allenatore, poi come anche sua personalità, a stare molto in un posto. Da veramente il cuore, l'anima in quei 2-3 anni, ma poi inevitabilmente vuole andare a cambiare. Per cui l'ultimo tassello che mi manca è, quando poi ci sarà occasione di parlare anche con i vertici pubblicamente del Bologna, cioè qual è effettivamente l'argomento, il punto all'ordine del giorno che è mancato nel proseguire insieme, cioè qual è stata la parte che non ha trovato d'accordo italiano e Bologna, appurato che, come detto, secondo me, come profilo di allenatore, più di 2 anni come Antonio Conte, lui in una squadra non ci rimane.
1: Diciamo che è un allenatore che consuma e si consuma, fa parte di quel genere lì. E di Tedesco, tu lo sai che sarai costretto da me a fare i raggi X delle prime partite che vedrai da di fianco, perché non lo conosco.
0: Ma posso dire, alziamo le mani tutti, Manfred, cioè, perché tante volte ci sono dei colleghi che si improvvisano, cioè non sto alludendo a nessuno, però secondo me a volte ci sono dei colleghi bravissimi che l'hanno seguito magari veramente dovunque, eccetera, per carità, magari riescono a tracciare un profilo. Però noi alziamo le mani, Manfred, alziamo le mani e diciamo a chi ci ascolta: non lo conosciamo.
1: Sì, sono 3 giorni che vado avanti così. Dico, ragazzi, io posso recuperare le partite, ma oggettivamente,
0: sì,
1: tra,
0: ma cosa vuoi interpretare?
1: Diverse,
0: dai. Cioè, la parte dell'allenatore, e lo sappiamo bene, e poi come piace anche a noi interpretare l'allenatore, valutare l'allenatore, soprattutto in Italia, a noi ci piace anche conoscerlo umanamente, capito? E per quante partite tu possa vedere su YouTube, andarla a recuperare, cioè, umanamente non lo puoi conoscere, quindi io sono veramente molto curioso di conoscerlo in quel senso e capire come entra nella realtà Bologna.
1: Tu sarai preziosissimo da questo punto di vista, perché appena partirà la stagione noi lo conosceremo a Valles, e io che volevo disertare il ritiro ovviamente me lo farò tutto, perché arriva un allenatore
0: quando
1: nuovo.
0: Parte il ritiro, Manfred?
1: Il 13, se non sbaglio, il 13 luglio fino al 27, 2 settimane.
0: E vabbè, torno da New York e vengo direttamente
1: davvero?
0: A Valles.
1: Se fai un salto, tu hai già la casa, te lo dico già adesso.
0: Perfetto.
1: E ci organizziamo, ci stringiamo e siamo con
0: Max. Tanto siamo andati in camper con Dario Ronzulli a Neustift.
1: Esatto. Dove?
0: È stata una delle esperienze professionali più belle della mia vita. Non credo verrà superata dalla cerimonia d'apertura all'Azteca ai mondiali. Non credo.
1: Clamoroso, molto divertente, davvero un'esperienza. E lo dicevo poco fa,
0: con Ronzulli e Manfredi che litigavano per lo stile di guida diverso che avevano, io sì, me la ridevo dietro.
1: Sì. Beh, Dario, ragazzi, guidare il camper secondo me è rivedibile, comunque ognuno ha i suoi gusti, ma ma in ogni caso allora, sai, non lo so, io facevo questo esempio, no? Dicevo, sai, italiano, io ho visto un video l'ha mandato Sabrina Pallone nel 7, no? Di tedesco che prende tre boccette d'acqua e si mette a spostare le boccette come se fosse il gioco delle tre, come si chiama, le tre palline lì, della pallina, delle tre carte, il gioco delle tre carte. E si metteva lì a spiegare i movimenti con queste tre bottigliette durante la partita, a bordo campo, durante un'interruzione. Italiano è uno che non prende le bottigliette, prende tre persone e le sposta fisicamente, no? Tu lo vedi anche durante il ritiro e in qualche immagine degli allenamenti, che ti prende di peso, ti porta per spiegarti i movimenti che devi fare. Cioè, sono due approcci totalmente diversi, e da questo punto di vista io ho grandissima curiosità per capire anche come si approccia ai giocatori, che tipo di atteggiamento ha, quante lingue parla durante una partita sola visto che ne parla sei, e ormai giocatori vengono da tutte le parti del mondo, e quindi, sai, tutti questi aspetti ci aiuteranno un po' a entrare un po' più dentro il mondo di Domenico Tedesco. Lo farò con te sicuramente, e con Marco Nosotti, che siete i due bordocampisti premium sicuramente della nostra serie, per quanto mi riguarda, della nostra Serie A, e cercherò di conoscerlo sotto tutti questi aspetti.
0: Così a foglio bianco io ti dico che comunque il fatto di aver preso, di aver fatto una scommessa non su un allenatore comunque inesperto, ma su un profilo proprio di cultura calcistica, possiamo definirla in questo senso come scommessa, è una cosa che mi piace a livello di impostazione della nuova stagione. Tra l'altro ha tutto il tempo per prepararla, per fare la preparazione con il suo stile, per conoscere i giocatori, per instaurare il rapporto con loro, quindi le condizioni per una nuova proprio pagina, un nuovo capitolo ci sono. Come scelta è indubbiamente intrigante, anche perché, a onor del vero, Manfred, ma chi andavi a prendere? Cioè, onestamente, sulla fascia del Bologna non è che ci sia così tanto movimento. Cioè, rispetto ad altri anni non ci sono dei rimpianti, secondo me. Ma chi sono i rimpianti? Conte è inavvicinabile, Guardiola è inavvicinabile, sì, forse Sarri, Palladino, ma basta. Poi, cioè, non è che ci sia
1: Palladino o meno. Sarri, sì, ti dico la verità,
0: Sarri è un rimpianto. Sì, Sarri è un rimpianto.
1: Io sì, ma sai, perché un po' lo avvicino a Gasperini e a quell'allenatore che si è tolto i voglini, gli sfizi, e l'Atalanta per me ha fatto la scelta più giusta. E ti dico, non toglie niente a Tedesco, anzi, però ecco, avrei firmato.
0: Sì, detto che non so cosa sia più strano tra Sarri e l'Atalanta, non tanto come stile di gioco, ma proprio come profilo, o Allegri al Napoli, Cioè, non so quale sia più strano di matrimonio lì. Cioè, sono delle combo.
1: Sai, per cassi, per tutelarsi, un attimo ha messo Giuntoli e siamo. E si sentono un attimo più confortevoli, ecco. Però ecco, anche Giuntoli all'Atalanta è una scelta molto strana, per come l'Atalanta ha sempre lavorato. Cioè, Giuntoli è uno che si porta dietro tutto il suo mondo, e per cassi hanno fatto una scelta diversa. Secondo te fanno il salto? È un primo approccio per provare a fare l'ultimo salto con Giuntoli e Sarri?
0: Allora, sa tanto di all-in, effettivamente.
1: A me sì.
0: Sa tanto di all-in. Però, onestamente, Manfred, cioè, il margine di miglioramento che hanno Juventus e Milan è talmente tanto alto che, cioè, i prossimi anni sono destinati a tornare. Sono destinate a tornare, cioè, sì. con gli introiti che hanno, con la visibilità che danno al calcio italiano Juventus e Milan, cioè, io faccio fatica a pensare che stecchino ancora per i prossimi 2-3 anni, e voglio dire, i posti poi sono sempre quelli. La Roma pare che stia trovando una quadra, pare, perché poi lì sempre è difficile da interpretare, anche la Lazio sarà una squadra da sistemare, bisognerà capire il destino. E non lo so, forse magari l'Inter potrà terminare un attimo questo ciclo e i prossimi anni lasciare il posto a qualcun altro, quello sì, però mettendomi nei panni di una realtà come l'Atalanta, ma anche del Bologna stesso, cioè il fatto che ci siano Milan e Juventus che devono recuperare tutti questi punti, insomma, non lo so. Non lo so.
1: Ah, guarda com'è questi, sai che io poi sai come la penso, sì, sarà dura, ma va bene. Ci ho detto, Ale, io ti ringrazio per la compagnia. Ricordo che stasera avrai la sfortuna di condividere il divano con me, e invece la fortuna e il privilegio di farlo con Bazzani, tuo compagno di viaggio ad Azzon per tutto il campionato, e lo ricordo ancora per il mondiale che sta per partire, ed Emilio Marrese, che è il padrone di casa, il conduttore della serata, ci trascinerà un po' tra gli argomenti dove metteremo dentro di tutto, un po' le cose di cui abbiamo parlato adesso, ma tante che ancora dobbiamo raccontare stasera alle 19.
0: Bello. A dopo, ciao Manfred, ciao.
1: Ti do
0: tutti
1: un grande bacio, ciao Ale,
0: ciao ciao.
1: E questo era Alessio De Giuseppe di DAZN. Vediamo, ci sarà utilissimo sicuramente per quelle cose che abbiamo detto, soprattutto per conoscere meglio e da vicino quelle cose che non vediamo mai durante la partita, di un allenatore completamente nuovo. Adesso io do spazio a voi e con i vostri messaggi, ma prima ce ne andiamo in pausa e poi dopo parliamo un po' di tutto. Devo recuperare anche una bella intervista, bella, un'intervista a Freuler che ha recuperato, credo, il Carlino oggi nelle sue pagine, e allora qualche pezzettino che ci interessa ve lo riporto fra poco.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
4: A casa ancora Hernandez. Batte Doboletta, quello che volevamo, in profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
2: Venerdì e sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
7: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
8: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
7: Fantastico, e adesso?
8: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
7: E loro risolvono?
8: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
7: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
8: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
9: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano, e per il tuo risparmio incentivi statali.
10: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
9: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
11: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
12: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
11: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Ciao, sono Andrea di Bazzano. Purtroppo mi sono collegato adesso e sento parlare questo signore che sicuramente si intende di calcio più di me, però ha scarsa memoria, cioè non può dire che sono 20 anni che il Bologna non lotta più nelle basse classifiche, perché sennò perdiamo il senso della realtà. Non sono tanti anni che noi ci salviamo all'ultimo, alla penultima giornata, non sono tanti anni che ci iscriviamo ai campionati perché vendiamo dei giocatori, e quindi meno di 6 anni fa noi lottavamo per la retrocessione, 6-7 anni fa, non dobbiamo dimenticarcelo.
1: Lottavamo per la retrocessione, chicca?
16: Mi sa che sì.
1: 6-7 anni fa? Beh, di sicuro l'anno di Pippo, e Sinisa si salva, questo sicuramente sì. Gli anni prima non mi ricordo di non lottare, cioè quelli di Donadoni erano gli anni prima, mi sembra di sì.
16: Erano anni in cui l'obiettivo era la salvezza.
1: Sì, una mezza classifica tranquilla, sì, direi di sì. E poi, anzi guarda, casca pennello, lo scrivo alle gruppi, lo dico alle gruppi, sai, quando arriva Sinisa, e lo ripeterò come ho sempre detto e lo continuo a dire, cambia il passo del Bologna. E quando dico che certi risultati arrivano perché il passo del Bologna cambia, cambia da Sinisa, poiché in mezzo sia successo di tutto, non cambia la storia in nulla. E chi fa finta o vuole contorcere questi discorsi, li ho letti, commenti di fenomeni, persone che giustamente vanno a, si qualificano da soli e peccano proprio non solo di spirito di osservazione, ma anche di comprensione di quello che poi in realtà è successo. La Coppa Italia è figlia di un percorso nato e impostato anche da Sinisa Mihajlovic, e questo non è populismo, che sarebbe semplice, no? E mi meraviglio di chi, anzi non mi meraviglio per niente di chi ha sensibilità pari a quella, non lo dico perché non ne vale neanche la pena, si vergognino. E però ovviamente ognuno poi ha quel che si merita, e glielo auguro. E tutto nasce da quel momento, e lì c'è un cambio di passo che qualcuno, ripeto, ha percepito subito, altri no. Non entro nel merito delle scelte tecniche, che sicuramente sono state alcune molto discutibili, ma il Bologna di Sartori è figlio delle cessioni anche della squadra di Sinisa, è stata ribaltata e rivoluzionata, ma grazie comunque a scelte che fecero anche Bigones, Sabatini, Dominguez per esempio, Scouten sicuramente, ma anche gli stessi Svanberg e prima ancora Teat, Icchi e compagnia varia, sono tutti quanti figli di movimenti di mercato che sono stati poi piano piano e progressivamente funzionali a far la squadra perfetta che fecero Di Vaio e Sartori per Thiago Motta. Ma è tutto un filone che cresce da Sinisa in poi. Lì secondo me il Bologna ha mollato una certa attitudine a frequentare zone di classifica che poi per fortuna fin qua non ha più, ha proprio lasciato alle spalle, ed è lì che allora si completa un discorso. Ma ripeto, ognuno poi ha i gruppi che si merita, e Dio li fa e poi li accoppia. Si dovrebbero fare delle domande, per cui il peggio segue il peggio. C'è, a proposito di peggio, c'è il campeggio di fronte al campo a Valles, perfetto. Secondo te a Bologna no, questa no. Questa grosso modo la formazione di BFC alla prima stagione di Saputo in Serie A: Mirante, Rossettini, Maietta, Marios, Masina, Taider, Diavara, Giacchierini, Donsà, destro. Se la paragoni alle ultime c'è un abisso, quindi grande crescita, ciao. Beh, in 11 anni, meno male, eh? Se vai a vedere anche la formazione della, di due anni fa del, del Como e quella dell'anno scorso, c'è un abisso. Un abisso. Certo, l'hanno fatto mettendoci dentro 300 milioni circa, 250, una roba del genere. Una follia. Però loro hanno preferito far tutto in un colpo solo. Bravissimi, spinti da un Fabregas straordinario. Senza se e senza ma. C'è già la fila davanti al Dallara, in Metallica è venuta la febbre, al loro posto ci sarà Sal Da Vinci. Sarebbe bello, anche soltanto come gruppo spalla, Sal Da Vinci al concerto di Metallica. E il mio è un entusiasmo legato alla non conoscenza di tedesco rispetto alla troppa conoscenza degli altri profili citati. Cioè tu dici che per esempio Di Francesco, che io sono un Di Fraboy, e non ti entusiasmava e quindi rispetto agli altri profili ci metto dentro De Rossi. Non mi risulta che Bologna abbia preso dei pali da Paladino, eppure piace raccontarla così, va bene, fa sempre parte di tutto quello che a me non risulta. Poi se qualcuno mi dice come, quando e perché, e io sono sempre pronto a dire ok, allora evidentemente non la so bene. Ma non mi sembra, anche perché non mi sembra molto. Ma però vi avevo già detto che boh, mi suonava strano, perché non riesco a capire che cosa possa unire il filone Paladino a tedesco, per dire. De Rossi già ha un discorso diverso, dove non credo che Bologna abbia sondato, ma più che altro ci sia stata la percezione, per chi soprattutto lo conosce, che una volta che è presa la posizione di dire io non mi muovo da qua, non si muove da lì. Poi non ha prolungato il contratto, l'anno prossimo probabilmente De Rossi farà altre scelte, vedremo. Per me quest'anno gli faranno anche la squadra, quindi per me ha fatto benissimo a stare lì. Io vado a vedere Metallica, Matte Negri, bravo, buon gustaio. Vediamo poi questo entusiasmo che fine farà se non vinciamo per qualche partita. Questo è l'ottimista di giugno, ok, e si candida per il premio Felicità di giugno. Va bene, comunque capisco il tuo scetticismo e secondo me deve far parte del pacchetto. Va bene, tanto entusiasmo, però piede da barca secondo me, perché ripeto, ci vorrà del tempo e poi vedremo che cosa sarà. Non so cosa aspettarmi. Ciao Manfred, beh, come curriculum è il miglior allenatore degli ultimi anni, secondo con lo Schalke dietro una corazzata come Bayern e una Coppa di Germania con il Lipsia, ci metti anche la Supercoppa turca che ha vinto. E sicuramente sì, come profilo sicuramente europeo, ma perché è il primo allenatore europeo che prendiamo in questa gestione di questi 11-12 anni, quindi sicuramente sì. Poi se ti devo dire la verità, per me italiano è un curriculum bello pesante, va detto, no? Sicuramente più di Motta. Lui mi ricorda moltissimo la scelta di Motta, perché al bivio, e penso che questo sia stato nelle un po' il perno delle decisioni, c'è stato un profilo che desse un po' più garanzia nel campionato italiano e uno che ne desse un po' meno. Certo che quando si parla di Farioli e Tedesco parliamo di due che potevano venire entrambi a Bologna già due anni fa a posto di Vincenzo, e quindi direi che Farioli perso perché a Porto non si muove, Tedesco sia stata una grande tentazione, cui è stato molto facile cedere. Buongiorno Manfred. Sulla scelta di Tedesco credo influisca molto il giudizio di Sartori, che se non erro lo seguiva già da un po', c'è senz'altro la novità, proviamo ad essere fiduciosi sul fiuto del DS, grazie Gianluca. Ma certo, poi le scelte a volte le becchi, a volte le sbagli. Però ripeto, sull'allenatore, l'allenatore dovrebbe essere un po' una cassa di risonanza, no? Di tutto ciò che ha. Io sono molto ecco, una cosa che mi piace di un commento che ha scritto Dani Fabbri, che avevo letto e sbirciato, lo recupero, salto qualcuno, non si offenda nessuno. Qua Dani scrive una cosa che in effetti è un aspetto che a me piace molto. Tedesco ha, da parole sue, il mantra di usare un modulo funzionale alle caratteristiche dei giocatori. Belgio a 4, Maschalke ellipse a 3, senza però mai uscire da quelli che sono i suoi principi: possesso palla, pressione asfissiante ma non pressing esasperato e verticalità. Ecco, questo sicuramente è un tratto che piace, almeno a me, perché come era nato così, insomma, nel calcio soprattutto di oggi vedi come gli allenatori debbano, e citavo Luis Enrique lunedì, no? Cercare di mettere i giocatori nelle condizioni di trovarsi a proprio agio il più possibile, no? Altri invece tendono a chiedergli di fare soprattutto quello che vuole lui. Anche Sinisa era così, no? Vi ricordate? I giocatori sono liberi di fare quello che dico io. Questo valeva in campo, anche fuori, ma in ogni caso era un po' il concetto, no? Quindi uno che, come lui, che si troverà, a mio giudizio, del buon materiale su cui lavorare, sono molto curioso di vedere come approccerà e come, a suo modo di vedere, saranno ognuno in una condizione ideale per le proprie caratteristiche di mettersi in campo. Questa è una cosa che secondo me è carina da vedere, andare a vedere che cosa produrrà. Ciao Manfred, per sostituire Lukumin si potrebbe pensare a De Vrij. Ma perché De Vrij? Perché De Vrij? Ho capito, perché tu dici ci vuole uno di personalità. Adesso recuperiamo nel prossimo blocco Freuler sul Carlino, dove comunque in sostanza non dice tanto, non parla di italiano, vabbè, lo recuperiamo, aiuto. E Freuler sul suo futuro è ancora incerto, sul passato Gasperini è uno dei più forti che abbia mai visto. Sul suo futuro, dice, il mio futuro è ancora incerto, come ho detto anche l'ultima volta che ho parlato a Bologna, non ho ancora deciso, però nei prossimi giorni ci parleremo e poi decido. Non sono mancate alcune considerazioni su Gasperini, che lo sapete, no? Probabilmente qualche voglino di portarla a Roma ce l'ha, soprattutto da svincolato. Con Gasperini parlavamo tanto di calcio, lui per la mia crescita è stato importantissimo, posso dire che è uno degli allenatori più forti che abbia mai visto. E ancora, Gasperini, questo l'abbiamo letto, volevo cercare, questa Svizzera è molto forte, però c'è un passaggio ancora su Bologna. A Bologna sono arrivato tardi, parlando di Thiago Motta in questo caso, a fine agosto, ma lui mi ha subito fatto giocare, è stata un'annata bellissima perché siamo andati in Champions League giocando un calcio fantastico. L'anno trascorso con Thiago mi ha fatto migliorare come calciatore e come persona. Poi un pensiero sulla Svizzera, visto che comunque siamo in onda di mondiale, questa Svizzera è più forte di quella di 10 anni fa, difficile prevedere dove arriveremo, ma in un mondiale è importante partire col piede giusto, per questo sarebbe fondamentale battere il Qatar. Insomma, il futuro di Fowler, dice anche il Carlino, sembra sicuramente ancora da scrivere, quindi aspettiamo e vediamo. Vi ricordo che anche Di Vaio, in occasione proprio della rassegna che stasera vedrà Fabio Bazzani, Alessio De Giuseppe, me e Marrese, la scorsa settimana ha detto più o meno su Freuler le stesse cose, quindi vedremo. Parlerà anche con Tedesco, quindi vedremo un po' come andrà questo primo approccio, e poi scopriremo. Ciò detto, personalità o giovani? Allora, di giocatori di grande personalità, prendo per esempio il Como, ne ha. Alcuni se la sono costruita già con soli 2 anni, pensa Nico Paz. giovanissimo ma con una personalità, uno spessore enorme, è un campione predestinato, ecco lui sì. Però io non sono così convinto che portare giocatori di personalità possa darti tutti questi vantaggi competitivi, perché una squadra molto giovane come quella di Thiago Motta, dove sicuramente sono stati integrati con alcuni giocatori di personalità, alla fine ti dimostra che hanno giocato il calcio migliore d'Italia e sono andati in Champions League meritatamente, certo, con due coincidenze talmente tanto casuali che probabilmente succede una volta su 20, ma in ogni caso questo ti dice, non vuol dire che non hanno dentro l'organico giocatori di spessore con esperienza e quant'altro. Però se devo dirti la verità, io un Freuler dentro il loro parco giocatori non lo vedo. E quindi sul discorso del centrale e quant'altro sapete come la penso. Io sono per giovani pieni di talento. È un gran rischio? Sì. Ma io sono per giovani forti, pieni di talento. Per me Bologna deve continuare su quella, su quell'onda lì. E soprattutto portando qualità. Ecco, più qualità c'è, meno rischi corri, sarai un po' più ingenuo, avrai dei momenti di calo, magari riesci ad essere meno costante in alcuni momenti, però io sono per quella scelta lì. Resta che Freuler è un giocatore da amare e quindi ben venga eventualmente un nuovo Freuler o un nuovo Lukumi. Lukumi fu preso dal Genk a un'età di 23 anni, ecco. Comunque un acquisto del genere per me rientra in un giocatore che ha personalità, e quella la vedi osservandolo. Non serve avere 28 anni per avere personalità, ma soprattutto un potenziale ancora enorme da esprimere, come ha fatto Lukumi, che la sua migliore stagione senza dubbio resta quest'ultima, quando si è dovuto prendere tutte le responsabilità sulle sue spalle e ha dimostrato di essere un gigante. Quindi vediamo. Non per forza un 28enne, quindi io dico che un ragazzo di 22-23 anni fatto e finito, ma con ancora un bel po' di margine per migliorare, secondo me è la scelta migliore, sia a centrocampo che in difesa. Andiamo in pausa.
2: Mezzogiorno rossoblu, presentato da...
13: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
17: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
13: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Lega Basket, Serie A, semifinali, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
18: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf, rimbalzo! E prende, schiaccia, Momo Diouf! Edwards, che va a Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards, palleggio, arresto, tiro! Canestro! Ancora canestro per Carson Edwards! Partita sontuosa del serpente!
19: Messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic,
18: che va a schiacciare, ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Young fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Young, fuori per Edwards, si prende la tripla, Carson Edwards. Hackett, superare metà campo, si va da Jallov, sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan, che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno! Morgan in palleggio!

0: domani alle 20 in diretta dal Tagliercio, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
1: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
14: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
15: Termini e condizioni in negozio online.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: E allora, ultimo blocco di Mezzogiorno Rosso Blu. Abbiamo letto anche le parole di Freuler rilasciate poco tempo fa alla TV svizzera e riportate dal Carlino. I vostri messaggi non sono pochi, adesso proviamo a recuperarli e a chiudere con questi. Posso?
18: Sì. Ciao Manfred, no, mi sono collegato solo adesso, scusami. Ascolto il messaggio che diceva che fino a qualche 6-7 anni fa lottavamo per la salvezza. No, non è vero. Forse il primo anno di Donadoni, poi che abbiamo iniziato degli anni sapendo di non giocarci niente, dove non si puntava nemmeno sulla Coppa Italia, è vero, ma la salvezza a parte il primo anno non è mai stata in discussione, mio parere. Ciao Stefano da Trebbolo.
17: Beh, oddio, però l'anno di Pippo sì. Insomma, Frosinone in casa, quello è lo spartiacque, dai. Ma ne ho già parlato prima, non ci ritorno perché mi fa arrabbiare troppo. troppo e quindi perdo lucidità, come spesso capita tra l'altro. E i colleghi di Milano di cui... ok non apprezzi, ti saluto comunque Fabrizio, e quelli di Milano su discorso Milan l'anno scorso per aver detto, essermi permesso, lesa maestà. Ciao Manfred, Milan sta sondando un po' mezza Europa come ha fatto con gli attaccanti, secondo voi se salta pure Glasner vanno su Vincenzo e lui accetterebbe visto il caos rossonero? Steve 72, gli auguro di no. Poi vediamo cosa porta il Milan, magari trovano una quadra. Secondo me non a tutti è chiara comunque la posizione di Ibra nel Milan, eh? Cioè è socio, eh? Io non so quale sia il problema, ma mi sembra molto lampante questa situazione. Quindi Ibra non se ne va per questo, se no non si spiegherebbe, no? E quindi vediamo che cosa ne viene fuori. Certo che se cominciano a dire questo non va bene perché è troppo accentratore, questo non va bene perché è troppo accentratore, serve un accentratore probabilmente, perché... Però ritorna sempre il punto di prima, è quello che purtroppo non piace, ma va bene lo stesso. Cioè, la parte fondamentale di ogni cioè, dove ci sono risultati fondamentalmente, e c'è solo un'eccezione per me, la Roma, è dove c'è un tessuto manageriale forte. Lo si vede. Lo si vede, si può discutere del Napoli dove c'è De Laurentiis che però ha costruito un'architettura solida che si basa tantissimo sulle spalle di De Laurentiis, che però è bravo, vuoi o non vuoi. L'Atalanta, mi spiace dirlo, il Bologna, appena a Firenze purtroppo è successo una disgrazia clamorosa. Sono piano piano calati ed è il motivo per cui io continuo a dire quello che dico, piaccia o no, poi mi prendo gli insulti degli idioti, ma ti ripeto, vi ripeto, fanno parte poi di un mondo sbagliato e ripeto, Dio li fa e poi li accoppia. Cioè, tutto torna, è un cerchio che si chiude. Scegliere Allegri al posto di Italiano con quella squadra, ma tu dici, anch'io delle due sarei andato su Italiano piuttosto che Allegri, ma capisco che forse hanno bisogno dopo Conte di un... subentrare a Conte non è facile, eh? È tosta, eh? Non tanto coi giocatori, ma con la piazza. Quindi anche lì, non so, è andata bene o male a Italiano? Male, e allo stesso tempo, se fossi lui, guarderei il bicchiere mezzo pieno. Sarebbe meglio superare un attimo il passaggio di Conte. Così come anche al Milan sarebbe meglio passare comunque, nonostante sia finita malissimo, il post Allegri. Forse meglio. Come ha fatto Paladino quando è subentrato a Juric e non a Gasperini. Brutto da dire così, ma io la vedrei anche così fossi lui. Magari ci è rimasto male, ma non malissimo. Ecco, spero che la veda così per digerire meglio comunque un boccone amaro che sono sicuro che purtroppo ha dovuto un po' mandare giù. Tutte le regole giuste che speriamo portino a meno perdite di tempo, tu ti riferisci alle novità che avevo un po' snocciolato con il mondiale, arbitrali. Unico appunto, secondo me, un solo minuto fuori per intervento medico è troppo poco, almeno 2 minuti se vuoi davvero fare centro. Vi ascolto sempre con piacere, Matteo, grazie Matteo, anche per me è un piacere leggerti. Aquilani, dici tu. Riferito a... sei stato troppo sintetico, non mi ricordo già più. Dopo le parole di Alessio e il commento sulla guida di Dario va bene, e quando esce la serie TV sul viaggio vediamo, la faremo. Buongiorno Manfredi, Sarri è la conference, come lo vedi? Su Tedesco personalmente felicissimo, il mio grande pallino, forza BFC, vedi? Ah, io vi stimo, io non, un pallino Tedesco io non ce l'ho, probabilmente del Bologna sì. Abbiamo conosciuto un po' di più Farioli perché comunque col Porto, dai, sta facendo un altro step, quindi forse sono un po' più ferrato su Farioli che tedesco, ma in ogni caso sono contento. Sarri la Conference per me la vince, l'Atalanta per me la vince la Conference. È rosico molto, perché avrei voluto giocarla, cioè avrei preferito vedere Bologna lì. E poi se incontrerà un inglese fortissimo vedremo, ma l'Atalanta ha tutto per vincere la Conference. 300 milioni di fatturato, le continuo a dire, con le plusvalenze, certo, 300 milioni di fatturato. Per Palestra voglio 50 milioni. Con due giocatori rischia di fare 100 milioni di cessioni e il mercato deve ancora aprire. Palestra, che non ha mai messo la maglia, e Ederson. Non aggiungo altro, ma ve l'ho detto, dopo la prossima settimana, credo, adesso sta studiando Cortinovis, che non è biondo per niente. La prossima settimana dovrebbe essere con noi e ci fa un po', ci racconta un po' questi 9 anni di all'Atalanta e sta guardando anche Bologna, che non segue. Non è biondo, quindi vediamo, sono molto curioso. Ciao Manfredi, secondo me l'Atalanta ha preso Giuntari per preparare l'arrivo di Motta, non credo, per come si sono lasciati, cioè, e qualche anno fa sembrava che Tedesco potesse arrivare a Bologna dopo l'Europeo con il Beggio, poi non si fece niente perché Bologna non lo aspettò, non aveva il tempo di aspettarlo e quindi prese l'italiano subito. Io l'ho seguito un po' e posso dire che mi piace, che era il mio preferito tra i nomi usciti, Fabio da Bologna. Sono contento, Fabio. Sono molto contento. Questo qui.
18: Ciao Manfre, no, mi sono collegato.
17: No, questo l'avevo già ascoltato. Allora Mirko che scrive. Allora non mi esprimo sul vice, però per me Mirko hai fatto centro. Potrebbe. Non mi esprimo perché non mi va. Però sul vice ho un'idea chiara. E per me tu hai fatto centro. Vediamo se sarà così. Se dovesse essere così, riscrivimi. Così poi ne parliamo insieme. Mi piacerebbe? Sì. Sì. Poi io sono un romantico e, come dicevo a un mio amico ieri sera, ma questa è fantacalcio, andrei da Iniesta, lo porterei qua con Tedesco. Ma Iniesta accetta di venire a fare il vice di Tedesco? Non credo. Però se fosse così metterei insieme i due e allora via. Spazio alla creatività. Veramente. Sarebbe il mio sogno. Ma questo non vuol dire che non è realizzabile, ovviamente. Fantacalcio. E da come se n'è andato italiano mi ero fatto diverse domande, ovviamente del tipo se ne va perché non gli hanno dato rassicurazioni. Questo è quello che piace tantissimo a un filone bolognese minuscolo. E vuole cambiare aria perché c'è disaccordo? Sicuramente è un'altra possibilità, ma l'arrivo di Tedesco mi sembra un'ottima risposta. Allenatore con un curriculum invidiabile, nettamente superiore a quello dei precedenti. Ma sì, perché ha vinto, ha fatto qualcosa di incredibile, soprattutto un enfant prodige, mettiamola così. Però ripeto, quello di italiano sì, non aveva vinto, ma quante finali, campionato italiano, cioè per me se la gioca con l'italiano come curriculum. Non so come la vedete voi, non mi sembra nettamente superiore a quello di italiano, di quelli prima sì. Poi chiaro che parlerà il campo, ovviamente sempre così, però come tassello d'inizio in questa rivoluzione mi pare davvero un ottimo, positivo e rassicurante. Poi si vedrà, qualsiasi altra parola d'ascesa di catena non ha alcun senso ovviamente ad oggi. No, ma viva l'entusiasmo, per l'amor di Dio, viva l'entusiasmo. Mi sembra che Tedesco sia nato a Rossano Calabro, sì, se non altro mio compaesano, quindi forza Tedesco, Pino, sono contento. Come dice Dani, Fabri, sulla funzionalità e verticalità diventerà importante Thais, con un altro tipo di gioco rispetto a Santi. Siamo carichi a 1000 per l'inizio e la curiosità, Fabio, sono contento. Il mercato si farà con le vendite di Lukumi, Fabian, un altro tracasta Rowe, Igor. Non è detto. Comunque prima scrivevi: ciao Manfredi, ho perso un attimo, dove siete stasera ai Giardini Margherita? No, siamo alla Staveco, Campo di Marte, alle 19 con Bazza, Aredegiu, Emilio Marrese e io. Se vieni ci fai contento, molto carino, facciamo un aperitivo a pericalcio. A me Tedesco carica parecchio. Sulle cessioni, vendita di Lucumi e Fabian, ci possono stare. Un altro tra Castro e Rowe è probabile, ma vediamo, non è mica detto. Me l'aspetto? Ah, se arrivano delle offerte importanti, sì, sicuramente sì. Arriveranno? Non lo so. Come hai visto la finale di Champions? Meritato il PSG? Sì. Sì. Poi per me l'Arsenal ha segnato troppo presto, da lì ha chiuso di tutto. È anche vero che quando giochi contro il PSG, secondo me, devi chiudere tutto. E gli è andata male. Mi è dispiaciuto moltissimo. Moltissimo, ma il tipo di partita che ha voluto fare Arteta, l'hai capito quando Calafiori è in panchina, ha messo quattro centraloni belli massicci e tutto. Piano perfetto, era andato tutto benissimo fino al rigore. Ma che rigore all'Arsenal? Quel braccio che si porta dietro tirandolo, secondo me ha portato l'arbitro a dire si corre. E per me ci sta. In Italia lo fischiano? Assolutamente sì. Bello? No. Se possono permettermi, giocatori della Viola anche no, grazie. Mauro il tornitore. Io Remo non lo terrei, ma prenderei uno più dinamico anche considerando l'età. Giocatori della Viola ne abbiamo citati? No, non mi sembra. Ne prenderei? Beh, Dodò. Faccio un nome di uno che mi piace un casino. Sicuramente Dodò. Un altro nome che mi piace un casino. Basta. Beh, Brescianini. A me piace molto. E per me con Brescianini e Fabian faranno benissimo. Vedremo. Cioè io costruirei una squadra con due interni così, poi vedano loro. Ciao, un ragazzo di 22 fatto e finito, dove lo trovi? L'abbiamo trovato. Poi aveva le sue lacune, ma Lucumi è sempre stato per me fortissimo. Dal primo giorno è arrivato qua, poi ogni tanto faceva una cappella, ma fa parte del gioco. Ce ne sono in Piazza Verdi, dici tu, ma non credo siano adatti, Andrea. No, credo di no. Mamma mia, ne mancano troppi. Questo audio posso ascoltarlo per salutare tutti e andar via? No. Ibra è socio dei Redbirds, sì, te l'ho detto. Nell'ottica di giovani forti e di prospettiva sarebbe perfetto Leisen belga. Io l'ho visto giocare più di una volta, perché ovviamente sono due anni che viene accostato al Bologna, e quindi quando ha giocato ci ho buttato un occhio. Parere personale, un altro mondo rispetto a Lucumi, ok? Senza troppo starci a girare attorno. Viene qui e smentisce tutti? Firmo, sono il più contento di tutti, ovviamente. Audio.
7: Ciao Manfred, allora, Thiago Motta era stato esonerato alla Spezia, il Bologna l'ha rivalorizzato nonostante che tutti sapessero che fosse un bravo allenatore. Italiano, nonostante tutto, a Firenze lo contestavano e Bologna noi l'abbiamo preso e è stato comunque, si è anche comunque rilanciato a Bologna, perché è vero che tutti dicevano che è un buon allenatore, ma era altamente fischiato a Firenze, pubblico difficile. Rilanceremo anche Tedesco, perché comunque secondo me ormai Bologna è un laboratorio di buon calcio. Poi lo vedremo con i prossimi due anni. Ciao, buona giornata.
17: Vedremo se sarà così, ragazzi. Io vi saluto e ci sentiamo domani. Mi mancano un sacco di messaggi, mi dispiace, ma vi do un grande abbraccio.
0: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
19: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
20: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
19: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 14 e un minuto.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
23: Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Alessandro Cisilin.
24: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20

0: quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Domenica il ritorno nelle Marche. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Kneecap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
15: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
14: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
15: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
14: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
15: No, è al Vicolo.
16: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: 14.05, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, non comincio una nuova settimana perché è cominciata lunedì, poi si è fermata martedì. Bella però la settimana di 4 giorni, dai. Qui si va in onda. Buon pomeriggio Francesca Bolognini. Manfredi Campione sta sinistramente scrivendo qualcosa alla lavagna, quindi ignoro totalmente di cosa si tratti. Notizie di calcio non ce ne sono assolutamente, e anche se ce ne fossero, secondo me ce ne sono altre che sono più importanti delle notizie di calcio. Proprio per questo partiamo con una cosa folcloristica che ho saputo l'altro giorno di calcio. In un campionato di promozione, non mi ricordo se Toscana, vanno ai rigori, è la finale, vanno ai rigori e il portiere protesta dopo un rigore perché l'arbitro dice che deve essere ribattuto perché lui è uscito con i piedi dalla linea. Lui protesta, l'arbitro gli dà il doppio giallo, gli dà il secondo giallo, quindi il portiere è espulso. Una squadra rimane senza portiere a metà dei rigori. L'hai visto? Va in porta un giocatore di movimento, para il rigore, poi sta a lui tirarlo, fa gol, torna in porta, para il rigore, hanno vinto. Oh ragazzi, si chiama
19: eroe.
18: Bortolato si chiama eroe. Questo rigore. Beh, si chiama eroe, cioè credo che lui la via gliela intitoleranno nella città, nel Piombino, ecco. Credo sia a Piombino, oppure non so se il Piombino è l'avversario, però lui si chiama Bortolato. Ok, allora ragazzi, oggi ci sbizzarriamo con questo, anche tu Fra, secondo me oggi un 7-8 minuti secondo me ti sbizzarrisci oggi. Articolo di ieri di Repubblica, dalla

0: lavatrice a un uovo. Non sappiamo fare niente. Postilla, senza chiederlo a Google. Allora, mi allaccio a una cosa che ho fatto ieri e che faccio anche con te adesso. Hai presente la canzone della Bertè? Questa sera non ti dico no, sì. Puoi andare fini. Parlavo con un mio amico ieri, con Gaudio del Barazzo, di che anno fosse. Di che anno è questa sera non ti dico no?
1: Non cercare su Google.
0: Brava, brava. Noi cercavamo di non cercare su Google. Poi l'ho cercato stamattina e abbiamo sbagliato totalmente. Cioè, di che anno diresti che è? Questa sera non ti dico no.
1: 2005? No.
0: È del 2018.
1: Molto bene.
0: Cioè, è quella con Takagi Ketra, cioè la Bertè del 75. Sì. Ok, non so neanche se cantava la Bertè del 75, sinceramente.
1: La Bertè del 75, secondo me sì.
0: Ah, dobbiamo cercare su Google. La Bertè nel 75?
1: Scusami.
0: Ti scuso. Andiamo a cercare su Google. Boh, Bertè nel 75 mi viene il dubbio. Comunque, vi leggo questa classifica che ci propone Repubblica sulle domande più frequenti che vengono fatte al motore di ricerca. Qual è il mio indirizzo IP? Che cosa guardare in TV? Che ora è? Come fare il nodo alla cravatta? Dove mi trovo? Bellissima, dove mi trovo, eh?
2: Il primo successo della Bertè, sei bellissima, 75.
0: No, vabbè, no, vabbè. Si vede che tra poco è il tuo compleanno, eh? Ecco, ce lo scrivono, però l'avete guardato. Vi ripeto, qual è il mio indirizzo IP? Che cosa guardare in TV? Che ora è? Come fare il nodo alla cravatta? Dove mi trovo? Che è bellissima. Dove mi trovo? Cioè, scrivi su Google dove mi trovo. Che cos'è l'amore? Come si bacia? Come si disegna? Come fare uno screenshot sul Mac? Sa un po' di porno. E quanti giorni mancano a Natale? Cioè, è meraviglioso. Queste sono le 10 cose che vengono più chieste.
3: Allora, mi
0: ha
3: incuriosito,
0: sì?
3: Sul dove mi trovo.
0: Dove mi trovo?
3: E ho digitato dove mi trovo. Ti trovi a Roma, la capitale d'Italia? Ah! Ops, credo di aver sbagliato posto di lavoro oggi.
0: No, per quanto riguarda perlomeno il fuso orario, ecco così. E allora la domanda che vi faccio oggi è questa.
2: Dove vi trovate?
0: A parte dove vi trovate, sì, ecco, se volete, condividiamo. Ci raccontiamo una cosa imbarazzante che abbiamo cercato su Google. Dai, raccontiamocelo. Dai, raccontiamo. No, poi ci pensiamo noi se leggerla, se mandare il vocale. Le tue non sono. La mia è al limite. Cerco di dirla, la mia. Dai, ragazzi, ci raccontiamo una cosa che abbiamo detto. Ma veramente stiamo cercando questo Google? Veramente non facciamo, non so, uno più uno? Veramente cerchiamo quello che possiamo chiedere al nostro vicino? Quello che possiamo solo fare un piccolo ragionamento? Dai, ce lo diciamo. 366-402-4022. Quasi gol.
4: Quasi gol. Presentato da
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
7: Et capè, u carot. Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
8: Parola di Riccardo Orsolini.
7: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
0: Allora, sto pensando, la Fra mi ha confessato quello che ha chiesto su Google, sto pensando a come renderlo radiofonico alle 14:12 e non ci sto riuscendo. Buon pomeriggio da Leo Vicari, ciao, 366-402-4022, c'è il nostro bomber Alessio Torri con noi come ogni mercoledì, ciao Ale.
9: Ciao Leo, ciao a tutti.
0: Ciao, come stai?
9: Bene, un po' caldato, i primi caldi, ma va bene.
0: Oggi si sta bene però, no? Cioè, oggi è il compromesso bene. Per tutti, dura oggi, credo, non durerà nient'altro, ecco. Però è il compromesso tra me e voi, ecco, cioè che siamo entrambi disumani a nostro modo. Ale, poi sì, avrei anche degli argomenti calcistici, però a me interessa di più coinvolgere te. Guarda quanti ci stanno scrivendo, grazie ragazzi, con l'argomento che ci ha proposto Repubblica l'altro giorno. Senza Google non sappiamo più fare niente. E ci ha fatto la classifica delle 10 domande che vengono più fatte a Google, o comunque quelle più bizzarre, ma comunque più ripetute, che vado a rileggere anche a tuo favore. Qual è il mio indirizzo IP? Che cosa guardare in TV? Che ora è? Come fare il nodo alla cravatta? Dove mi trovo? Meravigliosa. Che cos'è l'amore? Come si bacia? Come si disegna? Come fare uno screenshot sul Mac? Che è maliziosissima. Quanti giorni mancano a Natale? Allora Ale, al di là di queste, vogliamo confessarci, come stanno facendo i nostri amici da casa o dal lavoro che ci stanno scrivendo, vogliamo confessarci una cosa che abbiamo digitato su Google e abbiamo detto: oh, ma non abbiamo proprio imbarazzo, non abbiamo proprio vergogna, cioè siamo proprio pigri a digitare una cosa del genere su Google. Ce l'hai Ale?
9: No, in realtà io Google lo uso più che altro per aiutarmi in statistiche attuali o passate di cose che poi mi servono per analizzare, in questo caso, gare piuttosto che situazioni sportive. E per il resto io questo nodo della cravatta o queste cose qua, devo essere onesto, non ci ho nemmeno mai pensato.
0: Autodidatta.
9: No, non porto cravatte banalmente da andare nella vita.
0: Alessio Torri, lo diciamo sempre, Alessio Torri porta le polo col colletto.
9: Sì, amo moltissimo le polo, purtroppo non si possono portare in tutte le occasioni, però insomma prima o poi riusciremo anche a sganarle. No,
0: cravatta su polo, no, male sarebbe, ecco, cravatta su polo, cravatta su doppio bottone.
9: No, io lo uso per recuperare dati statistici quando magari devo, banalmente ora che abbiamo le serie playoff con la Reier, magari recuperare qualche dato statistico o del passato o anche delle prime gare, per poi formulare dei pre-gare che possono essere un po' interessanti radiofonicamente parlando, non dicendo semplicemente occorre giocare meglio, occorre difendere meglio, occorre attaccare meglio, perché sono veramente
0: come l'allenatore dell'Hull City che è appena tornato in Premier, sì, perché me lo ricordo che l'Hull City in questi anni c'è stato in Premier. Ho letto su un noto sito italiano di notizie il virgolettato, ora con tutti i virgolettati che avrà detto, io non credo abbiamo preso il più interessante, però il titolo era l'Hull City torna in Premier, mister, non mi ricordo come si chiama, aperte le virgolette, dovremo prendere quest'estate dei giocatori migliori. Grazie. Vabbè, è come se Alessio Torri facesse effettivamente il prepartita, oggi è importante fare meglio degli avversari.
9: Tra l'altro a me fa veramente ridere, a volte ammetto di caderci involontariamente, perché ormai è diventato di gergo comune, ma è una cosa che non condivido, e quando la dico non condividendola mi sento doppiamente deficiente, scusate il termine. Ormai è un gergo dire: ma Occorre stabilizzarsi a un certo livello, occorre avere certi obiettivi, occorre avere una certa, ma certo è bellissimo, certo si usa ovunque,
0: vero,
9: no? Un certo tipo di gioco, un certo tipo, un certo tipo di, qual è il tipo di gioco, un certo,
0: sì,
9: quale,
0: sì,
9: tutti,
0: sì,
9: sono un certo tipo di gioco.
0: Beh,
9: sì, sì,
0: gioco. Sì, sì. C'è un'altra parola,
9: però
0: equilibrio,
9: si dice...
0: è importante l'equilibrio. Che vuol dire?
9: Capito, ma quindi non hai detto nulla.
0: No, niente, niente, niente. Cioè, l'equilibrio non vuol dire niente. Sì, sì.
9: Allora, un certo tipo, ma coordinatore ha un certo tipo di gioco, un certo tipo. Ecco, io a volte ammetto che a forza di ripeterlo comunemente da parte di tutti, anch'io a volte scivolo in questo tipo di situazioni, ma appena lo faccio mi rendo conto di essere veramente, di aver detto nulla. Quindi evito di, come dire, generalizzare, utilizzare frasi fatte. Quindi Google da questo punto di vista mi aiuta molto, perché magari mi dà due dati, anche magari non significativi, ma su cui posso elaborare un ragionamento più o meno oggettivo. Dopodiché, condivisibile o meno, se è oggettivo, cioè chi possa piacere o meno, se è oggettivo, è quello. Ecco, Google lo uso più che altro per questo.
0: Ok, Ale, a un concerto dei Pearl Jam qualche anno fa, si dicono, la ragazza di fianco a me cercava Eddie Vedder, che è il cantante dei Pearl Jam, su Google, su Wikipedia. Ah, ci sta, ragazzi. Ragazzi, cioè, ci sta, eh? Perché? Perché stai andando a un concerto, magari sei fan, ma non tutti i fan, Ale, come non tutti i tifosi, sì, conoscono perfettamente quello che è. Anzi, io credo che tantissimi tifosi abbiano degli idoli, ma poi ci siano anche degli altri, degli altri, sì, giocatori conosciuti meno. Quindi per me ci sta, anche solo per vedere, ecco, io vado moltissimo a vedere l'età delle persone. Sì.
9: Magari la ragazza cercava semplicemente una, non so, un qualcosa legato al vestiario del cantante, magari sapeva benissimo che fosse, però vestito in un certo modo, magari cercava di capire se quel vestito, se quell'abito lo portasse sempre. A volte, onestamente, al di là delle battute, uno magari conosce un personaggio, però questo personaggio non sa vite, morti, miracoli,
0: certo,
9: è,
0: sì,
9: all'evento in cui c'è il personaggio, la curiosità. Ma guarda che scarpe che ha, ma è la prima volta che le porta, allora magari prova a capire se si è appassionato di scarpe.
0: Sì, oppure magari sì, magari anche vedere quella canzone di quando era, toh, ecco, cioè
9: la
0: butto lì. È vero che ogni tanto questo a noi ci sorprende, a noi che siamo molto magari così puntigliosi, oltre che ovviamente appassionati. Una volta fece gol, noi International eravamo in Ravenna, come eravamo radio ufficiale del Ravenna, e Ravenna pareggiò la partita che di fatto lo portava primo in classifica. Chiesi al mio collega chi ha fatto gol, e lui, che era in regia con me, che doveva condurre praticamente, no?
9: Un pugno in faccia, no?
0: No, mi ha detto.
9: Palo.
0: Ah, no, sì, palo. Chi ha fatto palo? Esatto, sì, rompendo anche il vetro. No, mi ha detto, uno di quelli non famosi, non mi ricordo. Come non mi ricordo? Cioè, c'è uno che ha appena urlato gol e così via, così. Però lui dice, tanto in questi hanno Succi e Chianese che fanno sempre gol loro due, poi c'è Sciaccaluga che è quello famoso, e gli altri non sono chiunque sia, uno vale l'altro degli altri, che non è il nostro approccio, no, Ale, questo alle cose, cioè non è
9: la virtù. Guarda, no, scusa, no, vai, finisci. No,
0: dicevo, come se tu dicessi che ha fatto tanti punti alla Virtus, ma Edwards, poi gli altri si sono divisi, gli altri, vabbè, ok.
9: No, stavo pensando, ieri con mia moglie qui, eravamo un po' in giornata di sistemazione a casa, no?
0: Sì.
9: E guardavamo la libreria e mi diceva, ma abbiamo un'intera libreria piena di dizionari, di vocabolari, anche di lingue straniere, eccetera, di quelli piccolini, no?
0: Sì,
9: non di,
0: sì,
9: quelli,
0: sì,
9: grandi,
0: sì, sì,
9: che carino, servivano negli anni 80 per i viaggi,
0: sì,
9: veramente. Mi dice, ma possiamo tirarli via? Perché effettivamente oggi con Google trovi tutto, se vai in Germania, sì, non sai, certo, ancora in tedesco, la trovi. Ecco, questa è una cosa che proprio ieri abbiamo affrontato, tireremo via tantissimi vocabolarietti che erano fondamentali per andare all'estero un tempo, e oggi invece Google li
0: è,
9: ha,
0: verissimo,
9: bellamente superato.
0: È verissimo, come un mercato completamente cambiato, e prosciugato forse. Arriviamo subito con voi, Alessio Torri.
4: Lega Basket Serie A, semifinali, playoff. segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
10: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diuffa, rimbalzo! E prende, schiaccia, Momo Diuff! Edwards, chiama se Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards palleggio, arresto, tiro! Canestro! Ancora canestro per Carson Edwards! Partita sontuosa del serpente! Messa di Edwards, scambio con Diuff, ancora Edwards, bella palla per Smailagic! Che va a schiacciare! Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano, Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett! Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Young fuori per Edwards, poi Morgan ancora. 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Young, fuori per Edwards. Si prende la tripla, Carson Edwards! Hackett, superare metà campo, si va da Jallov, lo sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan, che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno! Morgan in palleggio!

0: domani alle 20 in diretta dal Taglierzo, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
11: Termini e condizioni in negozio online.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: 14:26, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, con noi c'è Alessio Torri. Ciao Ale.
14: Ciao Leo, ciao a tutti.
13: Allora, di nuovo ci state scrivendo quelle che sono le domande anche un pochino più che timidamente non abbiamo il coraggio di confessare, ma noi le confessiamo, che le cose che chiediamo a Google, la pigrizia, l'abitudine a non fare neanche più magari un calcolo mentale, a dare per scontato che delle volte dobbiamo anche cavarcela da noi, anche col rischio di sbagliare. Un'ascoltatrice si chiama Moni e dice: ho chiesto a Google come si prepara la frittata e mi imbarazzo da sola. Ale, quando abbiamo la possibilità a questo punto di chiedere qualunque cosa, evidentemente attingiamo a piene mani.
14: Ah, assolutamente, in base alle proprie esigenze, ai propri ambiti, Google ti fornisce la risposta di tutto. Una cosa che nella pubblicità stavo pensando non è direttamente la pagina di Google, ma un'applicazione di Google. Google Map lo uso tantissimo, ma non solo per trovare strade che non conosco, ma magari per andare in posti anche che conosco, ma che magari legate al traffico possono cambiare come tempo di percorrenza, quindi Google è veramente diventato una parte fondamentale della nostra vita.
13: Questa è una cosa per me molto interessante, perché non mi coinvolge da quando non ho più la macchina e quindi giro solo in motorino.
14: Ah, certo, in motorino.
13: È tutta un'altra cosa, no? Cioè il traffico è lo stesso, ma lo vivi in maniera diversa. Invece noto che le poche volte che mi è capitato di salire in macchina con qualcuno, per qualcuno è veramente automatico avere sempre il, si chiama ancora navigatore, Ale? Ecco, comunque avere
14: sì.
13: il tom tom, insomma avere sempre uno schermo con un aiuto che è di fianco a te.
14: No, ma Google è utile anche per il discorso del traffico, quantomeno per quanto mi riguarda, perché oltre alle indicazioni ti dà anche i tempi di percorrenza, ti li aggiorna quasi in diretta, quindi quando devi andare in un posto, in appuntamento, ma banalmente quando devo portare mio figlio alle partite qui attorno a Imola, anche fuori provincia a volte, magari in certi campi che non conosco, altri che magari che conosco ma che comunque sono un po' distanti, io metto sempre il navigatore a prescindere dal fatto che lo conosco o meno, perché dobbiamo arrivare a quell'ora e se sono in ritardo scrivo nella chat della squadra, siamo in ritardo di 10 minuti, perché me lo dice Google, quindi obiettivamente è una cosa veramente molto utile.
13: Ok, lo dico, in orario pausa pranzo, scrive Fab, cercavo gli orari di apertura di un negozio, lamentandomi che non c'era internet in quella zona, nonostante il tale negozio in quel momento fosse a 35 metri da me. Poi alla fine Google mi ha risposto. Ti ripeto, è come la vogliamo chiamare? Pigrizia, indolenza, acidia delle volte, no? Fino ad arrivare all'ignavia, però ci permette di farlo, di cedere a questa tentazione, e lo facciamo.
14: Anche a volte la pigrizia, io ricordo un paio di occasioni quest'anno in cui la pigrizia ha superato Google, secondo me, perché avevo degli amici di Imola, qui di Imola, che volevano venire a vedere la Virtus e mi chiedevano in WhatsApp come si comprano i biglietti di Virtus. Io ho detto va su Google e cercalo. Non lo so, quindi voglio dire, andavano oltre la pigrizia di Google.
13: No, ammetto francamente che anche quando qua ci chiedono come si fa con i biglietti, io dico ragazzi chiedetelo al sito del Bologna. Cioè,
14: appunto, quindi qui la pigrizia supera Google stesso, perché vai oltre proprio. Meglio digitare su Google voi.
13: Allora, come senza navigatore, ecco, non sai andare neanche senza navigatore, non so andare neanche in cantina. È vero, è un esempio che facevo ieri, perché ieri due turisti italiani mi hanno chiesto dove fosse il museo ebraico. Eravamo al ghetto ebraico, mi hanno chiesto dove fosse il museo ebraico. Il ghetto sono queste 7-8 stradine molto piccole, molto, cioè il ghetto è insomma
14: il ghetto è un ghetto,
13: però io sono certo che ci sono tanti bolognesi che dentro al ghetto ebraico non ti sanno dare delle indicazioni, perché comunque devi esserci stato, devi essere avvezzo, comunque come in tutte le cose. Gliel'ho detto, ho detto guarda che a Bologna siamo come in tutte le altre città un po' grandi, conosciamo perfettamente la cantina e il garage di casa nostra, inteso come il nostro quartiere, il nostro circondario, poi al di fuori è sempre un vai dritto di qua e chiedi. Perché? Perché non ci possiamo andare in macchina, cioè al ghetto non ci si va in macchina, a meno che non sei residente ovviamente, quindi non sei abituato a maneggiare praticamente questo. Però è vero, noi forse il navigatore non lo mettiamo appena arriviamo nei pressi di casa, fuori ormai come fa Alessio Torri, poi lui per i suoi motivi, il navigatore fa parte di noi.
14: Sì, navigatore, ma anche tante app oltre al navigatore, banalmente scatti una foto con smartphone, io parlo di Android perché io non conosco Apple, e la foto chiaramente la scatti e cerchi quantomeno di darle un primo salvataggio prima di magari si rovina qualcosa, e Google in automatico in Google Foto ti fa la backup istantanea, poi la vai a casa a riprendere e lo svuoti. Però voglio dire, in tante cose anche banalissime Google è diventata parte integrante, quello lo fa in automatico, non c'è bisogno di chiedere nulla a nessuno. Però se si rovina il file, il telefono, qualcosa, quella foto l'hai salvata in uno spazio virtuale e la puoi recuperare nell'immediato. Quando è utile Google.
13: Ale, pensa in quanti hanno googolato negli ultimi 5-6 giorni la parola tedesco, perlomeno i tifosi del Bologna.
14: Sì.
13: L'hai fatta anche tu? Poi, lo conosci?
14: No, assolutamente no. Io ammetto di aver chiesto, prima di googolare, informazioni al buon Moss a Palazzo l'altra sera, perché era lì e ne ho approfittato, e mi ha raccontato un po' di cose, e quindi certamente anche grazie a ciò che mi ha raccontato, insomma, adesso la stagione andrà poi a cominciare e finirò per googolarlo. Però però è chiaro, sì, nel momento in cui poi vai a googolare un argomento, nei tuoi social spuntano poi tutte le situazioni legate a quell'argomento, perché è chiaro che i portali sono collegati. Se tu digiti tedesco ti arriva dal pastore tedesco in avanti.
13: Oggi è il titolo di stadio. Allora, oggi stadio titola stadio pastore tedesco e stadio più Domenico Bestiale. Quindi abbiamo già tirato giù il re e il tre di briscola, perlomeno. Quindi, allora, Matteo ci dice: io sono gasato questa volta per l'arrivo dell'allenatore. Forse la prima volta che mi capita, credo sia già un'ottima base di partenza per la prossima stagione. Ale, gasa l'arrivo di un allenatore. Noi siamo sempre stati molto critici con questa deriva che secondo me ha preso anche così mediatica la figura dell'allenatore. Però sono contento se qualcuno è gasato dal fatto che il Bologna abbia fatto qualcosa di diverso, non sto a dire controcorrente, diverso però.
14: Beh, io credo che se l'ascoltatore è gasato di tedesco, innanzitutto è un ascoltatore che segue il calcio senza parocchi, ma lo segue in maniera più intelligente, diciamo così, perché tedesco in Italia non è molto conosciuto, semplicemente perché non ha quasi mai fatto nulla, o fatto nulla, credo. Però ha un curriculum che è tre volte quello di italiano, banalmente. E quindi se l'ascoltatore lo conosce, è evidente che se l'ascoltatore è molto attento e non col parocchi che oltre porta lame o Sant'Isaia non va, perché purtroppo siamo fatti così tutti, cioè noi guardiamo spesso solo il nostro orticello, ciò che è fuori dal nostro orticello, e non conosciamo, tendiamo a bollarlo come qualcosa di sperimentale o di rischioso. Invece il tedesco, che in Italia, ripeto, non ha una platea enorme di conoscitori, di questionatori, invece ha un curriculum che sarei a vedere. Ecco perché ho chiesto informazioni, poi dopo pian piano mi informerò, perché effettivamente io tedesco non è che seguissi il Fenerbahce piuttosto che
13: neanche la nazionale belga, sì, esatto, sì,
14: esatto,
13: sì,
14: ecco. Però insomma, mettendo in fila tutti i puntini, unendo i puntini, viene fuori in qualcosa di molto interessante. Poi i contro di questo potrei dire: non è mai stato più di tanto in una panchina, quindi magari c'è magari un problema strutturale di permanenza. Però insomma, il curriculum di tedesco è fuori discussione, quindi se l'ascoltatore è entusiasta, è certamente un ascoltatore che segue il calcio in maniera anomala rispetto alla maggior parte della platea. Questo è vero.
13: Tu ti sei mai entusiasmato per un allenatore?
14: Beh, ho chiamato mio figlio come allenatore.
13: Cosa hai fatto, scusa?
14: Ho chiamato mio figlio come un allenatore.
13: Ah, no, ok, però quello, scusa, quello però ce l'avevi già in casa. Cioè, tu
14: il figlio
13: allenatore. No, il figlio, oddio, sì, quello insomma, ce l'hai avuto in casa presto, ecco, insomma. No, io credo che Ettore Messina tu ce l'avessi già in casa e abbia imparato tu ad apprezzarlo, a innamorarti di Ettore Messina, però perché era già l'allenatore della tua squadra, quella che seguivi, la squadra del cuore e così.
14: Beh, in realtà l'ho chiamato quando lui con la Virtus non c'entrava più nulla da decenni ormai, perché lo chiamavo fino a 13 anni Messina, da più di 13 anni che è fuori dal mondo Virtus.
13: Che però Messina tornò in Virtus. no? Tornò in Virtus Messina.
14: Sì, ma
13: fece Virtus Italia Virtus, no? Fa... Se non sbaglio.
14: Come dice, non ho capito.
13: Fece Virtus Italia Virtus Messina?
14: No, però 13 anni fa Messina con la Virtus era già, aveva già fatto esperienza a Mosca, Treviso, NBA, era iper lontano dal mondo Virtus 13 anni fa quando è nato mio figlio.
13: No, no, quindi, ok, comunque... però no, ma il tuo esaltarsi di Messina quando la Virtus la Virtus l'ha ripreso Messina, no?
14: Ma adesso... guarda, guarda, io se vuoi che ti dica, forse non l'ho mai detto in radio, io mi ricordo, scocco la scintilla con Messina, non personalmente perché non lo conoscevo, però verso la figura di Messina, in un articolo del Gorin Sportivo, quando lui prese la panchina dell'estate da Bobil, che non tornò di fatto mai a Bologna, quindi lasciando la Virtus senza coach, lui era il vice, in cui Dan Peterson, in una delle sue bellissime fotografie che riesce nelle sue frasi, disse che Messina è il numero uno dei numeri due. Ecco, nel momento in cui questa frase mi rimase impressa, anche perché poi Messina lo vedevo a Palazzo da vice, e dico, ma se Peterson dice che è il numero uno dei numeri due, è evidente che qualcosa ci sia. E da lì scattò la mia, in quell'estate diciamo del 90, scattò 89-90, scattò la mia folgorazione verso la sua figura. Poi dopo, confermata da tutto ciò che ha fatto, però la scintilla scattò lì, non scattò dopo l'Eurolega, per intenderci. Però veramente sì, lì ci fu la folgorazione. Per, oltre lui, altri allenatori che mi hanno particolarmente eccitato, diciamo, non ne ho. Ho allenatori che ovviamente da Juventino stimo, come Lippi e Trapattoni, non potrei non stimarli, però non è che mi abbiano eccitato. Trapattoni, quando arrivò nella Juve, io ero incapace di intendere. Certo. Lippi arrivò da esperienza Atalanta, Serena, insomma, non era esattamente il guardiano della situazione. E quindi colpo di fulmine no, apprezzamento postumo sì,
13: sì. Sì,
14: altri sì. È chiaro che quando arriva Scariolo in Virtus arriva un coach con un pedigree clamoroso, non posso dire di essere rimasto differente, questo è vero, però banalmente
13: mi ha fatto venire in mente che io proprio settimana scorsa ho detto secondo me italiano nel calcio italiano, Vincenzo italiano nel calcio italiano, sì, per le 5 o 6 big è il numero uno delle seconde scelte. E quindi mi ha ricordato quello che hai detto tu, che non è lo stesso concetto, non è la stessa cosa.
14: Sì, però si è
13: dimostrato così. Arriviamo.
0: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
15: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi, bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
16: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro, entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta, 4-0 Unipol.
0: Venerdì e sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
17: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
18: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
20: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio, scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio, prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia, ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
1: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
22: Sì, è di là sul divano.
23: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
22: E che fa? È uguale, no?
24: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
25: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
26: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Kneecap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park.com e su ticketone.it.
27: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
28: Ok, e quindi?
27: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
28: Allora la risposta è MG.
29: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
30: Ti aspettiamo negli MG Store.
31: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
32: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
33: Oh Marco, pronto per lo stadio?
34: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
33: Un disastro.
34: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
33: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
34: Davvero?
33: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
35: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Le 14.46, Leo Vicari quasi gol, con noi c'è Alessio Torri. Ale, hai saputo anche tu durante la pausa?
14: Cosa?
13: Ecco, bello, facciamola. Annullata la conferenza stampa di Attilio Caia, che era in programma per oggi alle 18. Vado a leggere. Buongiorno a tutti, con la presente sono mio malgrado costretto a dover annullare la conferenza stampa prevista per oggi pomeriggio, visto che alle 11.26 di questa mattina io e il mio procuratore abbiamo ricevuto via mail la seguente comunicazione. Gentile coach Attilio Caia, con la presente la scrivente società Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 intende esprimere il proprio disappunto in merito alla conferenza stampa di fine stagione da lei indetta in data odierna, della quale la proprietà e la dirigenza non hanno ricevuto alcuna comunicazione formale preventiva. Le ricordiamo che ai sensi del contratto in essere, con particolare riferimento all'articolo 6 rapporti con la stampa e dei regolamenti interni e di lega vigenti, ogni iniziativa di carattere mediatico e pubblico che coinvolga l'immagine del club deve essere preventivamente concordata e autorizzata dalla società. Tale procedura è fondamentale per garantire una comunicazione coordinata e coerente con i valori e gli obiettivi del club. Pertanto la invitiamo formalmente ad attenersi rigorosamente al contratto, alle procedure e ai regolamenti del club, astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome che possano interferire con i protocolli di comunicazione della società. Caia, a questo punto chiuse le virgolette,
0: Aggiunge: preciso inoltre che nella scorsa settimana avevo ricevuto, anche se solo oralmente, l'autorizzazione a poter intraprendere una tale iniziativa che, per mio espresso desiderio, avrebbe significato un condiviso momento di saluto in casa nostra dopo le 3 stagioni sportive condivise, caratterizzate nel doveroso rispetto dei ruoli, da reciproche soddisfazioni. Con affetto, Coach Attilio Caia. Un commento, Ale?
14: Ma chiedo una cosa, magari mi sfugge in questo momento, ma il contratto di Caia non è scaduto a fine maggio?
0: Io mi sono informato in questi minuti, il contratto scade al 30 giugno, credo, eh?
14: Ah, perché fine maggio non giocano, però formalmente il 30 giugno scadono i contratti.
0: Sarebbe stato bello se scadeva a fine maggio e oggi la fortuna era in finale.
14: No, è vero, perché lui effettivamente ha annunciato la fine del proprio... la propria esperienza, però effettivamente sì,
0: durante il campionato, durante la stagione, due anni su tre che dice la stessa cosa, cioè.
14: Quindi avevo dato per scontato, mi sembra che quest'anno sia arrivato il momento di separarsi, però effettivamente sì, contrattualmente a giugno è ancora legato alle clausole del contratto, quindi sì. Vabbè. Parliamo di lana caprina.
0: Io trovo tutto.
14: Se la farà il 1 luglio non cambia nulla.
0: Bravo. Allora, trovo tutto abbastanza ovvio. Allora, provo a provo insieme a me. Allora, sì. È che noi siamo abituati anche in questa città, insomma, sempre che lamentosa, borbottosa, in cui succedono comunque tante cose sportivamente parlando, città e provincia naturalmente, no? Cioè, intendiamo Bologna come grosso contenitore, sportivamente parlando, Bologna, Virtus e Fortitudo. Proviamo a mettere in fila le cose. Non è un segreto, Ale, che Fortitudo sta per passare di mano, no? Sta per, dopo tanto tempo, per avere un proprietario, se non unico, però con la maggioranza assoluta delle quote. E che questo proprietario, nell'ultimo anno perlomeno, non sia stato esattamente il miglior amico di Attilio Caia e viceversa. No, cioè, anche per...
14: Sì. Una spaccatura... più fra società e società che il resto, diciamo,
0: che resto,
14: una parte,
0: esatto,
14: che era che con resto. Caia e una parte contro Caia, diciamo.
0: E lui non ha mai fatto praticamente nulla per nasconderlo, questo.
14: Esatto.
0: Dal momento che oggi ci sarebbe dovuta essere una conferenza stampa, a mio avviso molto partecipata, a casa Fortitudo, secondo me qualcuno della nuova proprietà, secondo me, cioè, magari, visto che tra poco ci sarà un esborso importante di denaro, magari non se l'è sentita di dare l'autorizzazione, presupponendo che nella conferenza stampa di oggi sarebbe stata ancora una volta magari elogiata una parte della dirigenza e non nominata un'altra parte della dirigenza. Io, da tifoso e profano, la leggo così. Poi il 1 luglio, come dice Alessio Torri con la sua serafica saggezza, il 1 luglio, Attilio, ti prendi una sala, un ristorante, andiamo in piazza dove vuoi e dici quello che ti pare.
14: Tra l'altro Caia è un personaggio che da questo punto di vista ha sempre avuto, fra virgolette, poca paura a dire le cose come lui pensa che siano,
0: direi a stampa e giocatori, direi anche
14: a stampa e giocatori, quindi non mi stupirei se veramente il 1 o 2 luglio prendesse il microfono in mano per raccontare un po' di cose. Poi è chiaro, appunto, lui lo fa da esterno alla F, nel momento in cui racconta cose esterno alla F non è più un tesserato, però può essere che questo lo faccio, insomma, non mi stupirei se lo facesse. È nel suo personaggio, è nel suo diritto di farlo.
0: Assolutamente. Quindi... sì. Cioè, la notizia che vi stiamo dando è il fatto che oggi la attesa conferenza di Caia non ci sarà, ma non per ragioni efferate, per ragioni legate a una inopportunità contrattuale. Nel quale non credo che a questo punto il dibattito cittadino possa opinare. Dal primo di luglio è diverso. Dal primo di luglio è diverso, certo. Tanti messaggi. Ale, buongiorno. Vlahovic non rinnoverà con la Juve, ufficiale. Chi prenderebbe Alessio? Ti dice Imola 73.
14: Purtroppo è stato formalizzato, credo, il riscatto di Open Dagel. È una brutta notizia perché
0: era
14: in termini.
0: Era obbligato,
14: quindi...
0: era. Cioè, non è stata una scelta.
14: No, era purtroppo ad oggi era il D-Day, qui non possiamo fare come Caia, purtroppo non si poteva rimandare, insomma, qui purtroppo hanno dovuto temperare questo passo formale. È chiaro che io mi augurerei in Colomboni, lui è evidente che abbia voglia di tornare, ha lasciato buoni ricordi, probabilmente è uno dei pochi di quel livello che non si formalizza a giocare in Europa League, quindi al momento mi augurerei tornasse con Colomoni, però è chiaro che...
0: Ma qual è stato il tuo rapporto con Vlahovic in questi anni? Io mi sono sempre trovato in una strana situazione quando si parla di Vlahovic, cioè per me per il campionato italiano è fortissimo Vlahovic, per il campionato italiano.
14: Eh sì, ma anche per me, sono d'accordo. Con grosso rammarico, io saluto, diciamo, virtualmente Vlahovic, perché al di là di tutti gli infortuni, di tutte i mal di pancia, di tutte le diatribe, che poi fra l'altro lui ha semplicemente voluto far rispettare un contratto importantissimo che però gli hanno sottoscritto e che lui non ha ottenuto puntando la pistola nella sua tempia di nessuno, quindi è chiaro che colpa di Vlahovic è veramente zero. Però sì, perdiamo veramente un attaccante, a mio modo di vedere in Italia uno dei pochi in grado di fare la differenza, poi oggi io non so più permettere, anche per il fatto di non fare la Champions, e quindi è chiaro che Vlahovic fosse destinato ad andare. Colomoni, ripeto, invece è una delle poche alternative che conosce l'ambiente, che giocherebbe in Europa League senza problemi e che la Juve prenderebbe. Il problema è che la Juve deve fare i conti con l'oste che si chiama Paris Saint-Germain, che non è un oste da poco, e quindi bisogna passare da lì. Io prenderei Colomoni, poi
0: sì, ho come l'impressione che il Paris Saint-Germain non alzi delle barricate in Balcani.
14: Però finora se ben ricordi, quando la Juve era lì per chiudere, il Paris Saint-Germain tenne in mano il punto e poi l'ultimo ora andò al Tottenham.
0: Da un anno all'altro le cose cambiano anche da un punto di vista di ammortamenti, perché
14: no, ma sono d'accordo, però al tempo lo fece e non aveva motivo per farlo, perché alla fine poi le richieste abbassò quasi le pretese, però andò al Tottenham.
0: Torno un attimo al basket, Ale, perché ci sono ovviamente messaggi su quello che abbiamo appena letto. Allora facciamo un po' di chiarezza. Roberto ci scrive: come ha potuto avere il diritto lo sponsor di fare questo comunicato al posto del presidente? Allora, due cose, Roberto. Il comunicato è di Caia. Il comunicato non è dello sponsor, non è di nessun altro se non di Attilio Caia. E se tu ti riferisci al virgolettato che Caia riporta della sua mail ricevuta da parte della società, dando per scontato che la società è Gentilini, ok? Facciamo così, Ale, evitiamo di fare troppi giri di parole. Ecco, insomma, dando per scontato che il dito lo si punta contro Gentilini, vorrei anche ricordare che Gentilini, pur non formalmente, non è ancora formalmente l'azionista di maggioranza assoluta, resta l'azionista di maggioranza relativa. Cioè, ridurre Gentilini allo sponsor, secondo me, è fuorviante. È semplicemente fuorviante. Semplicemente sbagliato, ecco, dire che Gentilini è lo sponsor.
14: No, Gentilini in questo momento, assieme a Guerri, credo che siano i due diciamo frontman, chiamateli come volete, poi non so che ruolo avranno della prossima Fortitudo. Dopodiché, così dagli teschi, direi che la compagine sarà quella. Poi se arriveranno altri sponsor o soci in minoranza, oggi non è dato sapersi, ma insomma credo che arriveranno per forza di cose, però insomma decidono loro, decide lui soprattutto.
0: Ale, un minuto per parlarmi della Virtus.
14: La Virtus ora deve cercare di andare a Venezia contro una squadra che al momento ha mostrato due facce diverse. È chiaro che la Virtus resta più forte di Venezia, anche giocando fuori, questo non ci nascondiamo, anche con le assenze, tutto quello che vogliamo. Però a questo punto la possibilità di errore è pari a zero. Io confido che non sia finita e che si possa tornare alla Virtus Arena per gara 5. Non credo che la Virtus esca con due sconfitte al Tagliercio e dubito che esca con due vittorie. Quindi confido che lo scenario più probabile oggi sia gara 5. Tra l'altro, se dovesse andare in finale, la Virtus segnerebbe un record storico, perché 6 finali consecutive il club non ha mai fatto nella sua storia, si è fermato a 5 negli anni a cavallo tra gli anni 70 e 80, e quindi sarebbe un traguardo veramente, veramente da incorniciare. Però al momento c'è questo problema con Venezia. Io do ancora 51-49, dai, ci chiudiamo, vediamo un dato.
0: Grazie Ale, grazie. Ti sei esposto, perché hai dato 51 a chi è in questo momento in svantaggio. Possiamo dire, cioè in svantaggio del fattore
14: sì,
0: campo.
14: Non ha più il campo,
0: oggi non ha il campo.
14: Non ha fattore campo, sì.
0: Sentiamo mercoledì Ale, grazie, buon proseguimento. A te ovviamente ti sentiamo domani. Quando è
14: domani al Tagliercio, sabato al Tagliercio. E poi io penso anche a gara 5, perché credo che ci si possa arrivare.
0: Grazie Ale, ciao. Arriviamo subito con voi e con Paolo Alberti.
3: Quasi Gol, presentato da
4: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
5: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
5: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
7: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
8: Et capè, u carot.
4: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
3: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
9: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo! E prende, schiaccia, Momo Diouf! Edwards, chiama se Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards, palleggio, arresto, tiro! Canestro! Ancora canestro per Carson Edwards! Partita sontuosa del Serpente!
10: Messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora

0: domani alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, Linea Vita, Allontanamento Volatili, Lavori in Fune, Protezione Macchine Industriali, Scale e Parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
1: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
2: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
3: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
7: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
8: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: 15.07, Leo Vicari, quasi gol, ciao, 366-402-4022, siamo stati insomma un po' coinvolti, implicati da quelle che sono le conseguenze, perlomeno anche dei messaggi che ci lasciano ancora una volta un po' sconcertati per quanto riguarda la Fortitudo e il mondo Fortitudo, per il pomeriggio, il tardo pomeriggio che doveva vedere in teoria Tilio Caia fare la sua conferenza.

0: stampa di Commiato, conferenza stampa che è stata annullata perché società Fortitudo Pallacanestro 103 questa mattina ha comunicato all'ormai ex coach e al suo procuratore che non era stata di fatto avvertita e che ai sensi del contratto, di tale comma, tale articolo, lui si deve attenere alle regole. Una cosa molto normale per quanto mi riguarda, se non fossero stati gli ultimi due mesi di Fortitudo da un punto di vista di comunicazione soprattutto del coach, qualcosa di molto poco normale. Buon pomeriggio Paolo Alberti e grazie Paolo per aver accettato l'invito ad intervenire oggi.
1: Ciao Leo, ciao a tutti.
0: Paolo, tu hai fatto quest'anno la general manager a Ferrari, ti ringrazio ancora per la faccio vedere in TV su canale 93 per la borraccia dell'Adamant, vi siete salvati, ancora bravo, complimenti, e tu ti sei occupato anche diversi anni, oltre che del marketing, della comunicazione. Il tifoso... tu sei tifoso e sei stato tifoso, è forse il lavoro che hai fatto di più nella tua vita, direi, no? Quello del tifoso.
1: Sì.
0: Può essere che non si renda conto di quanto sia delicato il reparto comunicazione?
1: Sì, può essere che non si renda conto di quanto è delicato, o piuttosto che se ne accorga nel momento in cui non funziona. È una delle classiche cose che apprezzi molto quando non ce l'hai, per usare un vecchio adagio, insomma. Quindi il fatto di avere una comunicazione assente, o peggio ancora discutibile, chiamiamola così, diventa un problema nel momento in cui si manifesta, ovviamente.
0: Hai saputo dell'annullamento della conferenza di un quarto d'ora fa, di fatto, ecco.
1: Sì, l'avevo intercettato, poi lo stavi dicendo tu per radio. Non sono dentro la società, dunque.
0: No, sto cercando anch'io di ricostruire e ho due versioni differenti, quindi
1: capita. Mi permetto solo di dire che è una roba un po' strana, cioè, insomma, anche perché, cioè, a me aveva un po' sorpreso che ci fosse.
0: Esatto, perché siamo italiani, non le facciamo ste cose noi. Sembro Boris.
1: Che non ho detto che fosse sbagliato, ho detto che
0: bravo.
1: Rispetto alla tradizione, anzi, può essere anche tutto sommato
0: una novità. Se avessimo quell'abitudine sarebbe meraviglioso. In Spagna ce l'hanno.
1: Esatto, il commiato, cose così, non mi dispiacerebbe neanche. Quindi mi sono sorpreso quando l'ho letto, cos'è stato ieri, insomma, nei giorni scorsi. Ribadisco, non sono dentro, quindi non mi permetto nessun tipo di giudizio, dico solo che è strano poi che nell'immediata vigilia venga annullata. Io ho ben presente gli obblighi, i motivi contrattuali eccetera, ma sono gli stessi che c'erano quando due giorni fa è stata annunciata, quindi non lo so.
0: Annunciata ma non dalla società.
1: Sì, però come dire, sarà che il mio lavoro è difficile che cioè, a me è capitato di far fronte a certi voglini, perché poi siamo tutti fatti di ciccia, di questo o quell'allenatore, se è una cosa, cioè, non è che decide lui quando fare e come fare una conferenza stampa, quindi non doveva neanche iniziare questa cosa qua, secondo me. Però ripeto, non so esattamente il per come e il per cui, però mi sembra una roba un po' strana, ecco, tutto qua. Poi io ne prendo atto, il mondo non viene stravolto, non sarebbe stato stravolto, immagino, dalla conferenza stampa, non viene stravolto dal suo annullamento. Però, insomma, ecco, diciamo che in un momento in cui magari un po' di tranquillità non sarebbe male, questo non aiuta, ecco.
0: Sì, sta di fatto che Gaia mi sorprende fino a un certo punto che abbia voluto fare le cose a modo proprio, anche perché è un allenatore, lo sappiamo, come lo definiamo Paolo? Fumantino? Come lo, cioè, sai quando vogliamo essere un pochino edulcorati ed edulcoranti? Le ultime due stagioni e mezzo in Fortitudo, due stagioni e mezzo abbondanti in Fortitudo, in tutta la sua carriera cominciata nell'88, quindi vuol dire quasi 40, anni di carriera, è la terza squadra in cui è stato di più.
1: Sì, sì, no, ma che lui abbia cambiato spesso, insomma, era noto anche prima che arrivasse in Fortitudo, e diciamo che la gestione diplomatica non è esattamente la cifra stilistica più nota. Detto questo, io non so, ripeto, non so cosa è successo, quindi faccio fatica a dirti io avrei fatto così, io avrei fatto
0: no
1: quella.
0: No, infatti con te vorrei semplicemente raccontare a chi ha la cortesia di ascoltarci, vorrei chiarire.
1: Dico
0: che
1: solo che di solito funziona che,
0: esatto,
1: chiunque parli a nome della società, la società nei suoi vertici è informata, e anzi di solito
0: autorizza
1: insieme. Esatto,
0: cioè, autorizza anche i luoghi, no? Cioè, anche quelli hanno un loro.
1: Sì, ah, certo, ah, certo. Ecco. In tutti i luoghi, in tutti i laghi.
0: Ecco, va bene, ecco, poi ci scrive proprio lui, ecco. Allora Paolo, abbiamo un argomento oggi che stiamo trattando, che ce l'ha proposto Repubblica l'altro giorno con un paginone: non sappiamo più fare niente senza chiederlo a Google. Hai una confessione da farci su una ricerca che un giorno hai fatto su delle parole che hai digitato e hai detto: ma sto veramente cercando questo, ho veramente questa pigrizia, indolenza, questa, mi sono così tanto assoggettato al fatto che è tutto a nostra portata di mano?
1: Ma guarda, ti dico sinceramente, cioè penso proprio di sì, e altrettanto sinceramente ti dico che più che pigrizia è proprio l'avanzare inesorabile dell'età, e quindi anche cose che sono certo che saprei talvolta mi sfuggono, e dunque devo andare a controllare un attimo come sono messe, quindi non me ne ricordo una in particolare, ma sicuramente l'ho fatto di sicuro, ma questa è una mia, come si dice, una mia deviazione, proprio perché io, che mediamente ho sempre avuto una discreta memoria, ultimamente quando mi capita di vedere un film, una serie, intercettare un volto seminoto, non gli attori di primissimo piano, ma seminoto, che porca Eva ce l'ho sulla punta della lingua, che film ha fatto pure lui qui, e allora vado a ricercarlo per avere soddisfazione della mia memoria zoppicante talvolta, ecco.
0: Ecco, invece si scrive un ascoltatore dicendo: Paolo certamente non ha bisogno di Google per sapere chi è il capocannoniere del Bologna ogni anno.
1: No, infatti, perché ho uno che me lo scrive
0: che scrive anche a me adesso
1: ho uno che me lo ricorda tutti gli anni,
0: tutti i lunedì mattina,
1: sì, io gli faccio notare anche che dietro ai numeri c'è tanto altro, c'è anche il come, ma non sta capito, che ti devo dire. Ma vediamo se tedesco mi dà la soddisfazione.
0: Paolo, commentami anche tu quello che ci scriveva prima Matteo, non Negri: sono gasato per l'arrivo dell'allenatore, questa volta è forse la prima volta che mi capita. Prima volta che capita, cioè ti è capitato di esaltarti per l'arrivo di un allenatore?
1: Ma ti dirò, abbastanza raramente, perché anche allenatori che ho molto amato quando sono arrivato non ero gasato, quando sono tornati non mi piaceva il ritorno o i motivi del ritorno, quindi no, per l'allenatore non ho mai esultato. Nello specifico la metto così, io l'altro giorno non dico che ho fatto un identikit perché non sarei neanche in grado, però mi auguravo qualcosa di rottura, che non fosse, insomma, che non fosse un altro seminoto che magari qua si lancia ma che aderisce relativamente al programma societario finché ce n'è, poi dopo ci saluta eccetera eccetera. Detto che ovviamente Tedesco non è che firma un contratto di 20 anni, però mi sembra che l'identikit di Tedesco sia quello più vicino a quello che mi auguravo, visto che premettevo, ho detto io faccio l'identikit ma non so mica il nome, magari non esiste, ecco, il più vicino a quello che pensavo, e quindi
0: ce lo chiediamo, me lo sto chiedendo anch'io, sai,
1: sono abbastanza contento e di certo molto curioso, quindi sarei, ecco, sono molto più curioso di qualsiasi altro nome fosse stato.
0: Allora, io sono contento che tu sei contento. Durante questa pausa pubblicitaria breve mi chiedo anch'io com'è stato il mio rapporto con la massa di allenatori, neanche così abnorme a dire la verità, degli ultimi 30 anni che ho visto arrivare al Bologna. Chiedetevelo anche voi, 366-402-4022. Arriviamo con Paolo.
2: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
3: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo! E prende, schiaccia, Momo Diouf! Edwards, che va a Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards, palleggio, arresto, tiro! Canestro! Ancora canestro per Carson Edwards! Partita sontuosa del serpente! Messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic! Che va a schiacciare! Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano, Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett! Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione, Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro, Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla, Carson Edwards! Hackett, superare metà campo, si va da Jallov, sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan, che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno! Morgan, in palleggio, cade Diarra, tutto buono per gli arbitri, Morgan scambia con Niang, gioca due con Niang che riceve, alza la parabola per Diarra! Che schiaccia!
2: Domani alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Questo divano è bellissimo.
6: Prendilo.
5: Aspetta, anche quello.
6: Deciditi.
5: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
6: Problemi seri.
5: Allora li provo tutti.
7: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15:23, Leo Vicari, quasi gol, 366-402-4022. Paolo Alberti con noi, ancora ciao, ancora grazie.
1: Ciao Leo, ciao a tutti.
0: Sai Paolo che a me diede un certo friccicore quando il Bologna prese Inzaghi. Intanto diciamocelo, cioè non abbiamo pudori, vergogne, imbarazzi. No, buona Francesca, sì, non mi è venuto il friccicore stavolta perché sono più vecchio. Il Bologna con Inzaghi sembrava cambiasse rotta e sembrava anche lui fosse diverso da Donadoni, no? Da quello che stavamo lasciando, peraltro interrompendo un contratto in essere. Lo so che detto oggi sembro sembro un po' calcisticamente parlando un ingenuo, però ragazzi io me lo ricordo com'era quel periodo, in quei 15 giorni. Paolo, a noi non dispiaceva avere Pippo,
1: Oddio, io avevo delle riserve, non immaginavo.
0: Beh, eravamo quel Bologna però Paolo, eravamo una squadra da 15° posto.
1: Ma proprio perché eravamo quel Bologna che avevo delle riserve, cioè hai dei margini di errore un pochino più bassi, insomma, ecco. Detto questo però, ripeto, non ho mai avuto, perché sai, uno dice Mazzone, ma Mazzone io l'ho avuto a metà degli anni 80.
0: Tre volte l'hai avuto.
1: Poi quando è arrivato dopo Olivieri, sai, è il dopo Olivieri, poi fa quello che fa. Finisce anche Maluccio. Quando torna, ma perché sentivo già però puzza di bruciato, e quindi non appartenevo a quella quota di tifo che invece dicevo dai e Carletto, è tornato Carletto, siamo a posto. E quindi capisci, su Tedesco sono, ripeto, molto curioso, e mi è piaciuta la scelta, e come si anticipava l'altra volta anche i tempi, e soprattutto perché
0: io su quelli non avevo dubbi,
1: pochi dubbi su questo, e perché è il più corrispondente, diciamo, al tipo di allenatore che speravo, cioè cambiamo davvero pagina, ma non tanto, non sto ovviamente parlando di moduli, è proprio facciamo una cosa che in un certo senso forse è venuta solo con Motta nel momento in cui aveva il ballottaggio con Ranieri, cioè, e poi comunque Motta era, diciamo, meno referenziato all'epoca, capito? Quindi mi è piaciuta come scelta, devo dire.
0: Allora, ti chiedono, Paolo, un ricordo di Marios.
1: Ah beh, grandissimo. Fa parte di quella fase in cui abbiamo ricominciato a respirare, di una cavalcata che sembrava impossibile, poi si è concretizzata. Ragazzo e professionista, da quello che posso sapere, aver letto, eccetera, perfetto, e tragedia vera, ci sono rimasto veramente malissimo, perché comunque a quel Bologna lì, per quanto ovviamente come dire, qualche gradino sotto l'attualità, sono molto affezionato, ci ho preso parte parecchio, e comunque sia è stato un un passaggio determinante, vitale, imprescindibile di questo Bologna qui. Quindi tutti coloro che ne fanno parte, insomma, sono nel mio cuore di tifoso.
0: Grazie Paolo. Sì, sì, ne ho parlato venerdì. E io
1: poi non... quando succede così, figuriamoci, cioè una roba incredibile.
0: Io non avevo il ricordo di quanto fu maestosa la prestazione di Marius nella finale col Pescara. Ammetto che non avevo quel ricordo lì, ma perché è stato tutto il campionato che è stato fantastico di sto ragazzo, sì, che sì, è arrivato poi... e che...
1: No, diciamo che per la categoria, per l'apporto dato, per come un po' quello che si diceva l'altra volta, è vero che i giocatori sono giocatori, badano a loro, eccetera, però per l'adesione al progetto e al sogno che sta coltivando una società, lui e Mimmo sono stati paradigmatici, o anche Matusalem, cioè che resta zoppo in campo, cioè non sono tutti uguali le stagioni, non sono tutti uguali i giocatori, e non necessariamente il più forte ti rimane impresso, ma ti rimane impresso quello che è più vicino al tuo cuore in quel momento, e quindi onore a lui, insomma, ecco.
0: Allora, non so come allena Tedesco, dice Roberto da Zola, ma sicuramente sento persone che sono preoccupate dell'arrivo di uno che non ha mai allenato in Italia, quindi già svantaggiato in partenza. Ma mi chiedo, ma non è il caso di iniziare a cambiare strategia e smetterla di chiamare sempre gli stessi allenatori che saltano dalla panchina per andare subito in un'altra solo perché conoscono il nostro campionato? Potrebbe essere invece un vantaggio magari avere un mister nuovo a tutti, con idee finalmente nuove, perché no, fare scuola, visto che siamo abbastanza fermi con gioco i giocatori. Sono d'accordo.
1: Ma guarda, parlandone con me, parli con la persona sbagliata, penso che io volevo proprio uno che non c'entrasse un tubo, quindi
0: sì,
1: che,
0: sì,
1: non, esatto, che non sapesse di riscaldato al microonde, quindi a me va benissimo. Sulla parte conoscenza del calcio italiano, detto che nel 2026 per un allenatore improvvisamente andare in Italia, in sì, Francia, in
0: mi
1: Turchia,
0: piace
1: eccetera,
0: di più il termine adattabilità, come la vedi Paolo, piuttosto che conoscenza.
1: Sì, e poi comunque insomma mi sembra che non ci sia quel problema lì. Se vogliamo, per esempio Motta non lo conosceva certo tanto, non è che avesse chissà quale esperienza, e poi ripeto, non credo che quello sia un limite, e magari, o lo aggiungo io, visto che sono alla vigilia di un importantissimo match contro il Lussemburgo, magari se la smettiamo di dire che è così difficile giocare in Italia, perché secondo me è più difficile andare ai 1000 all'ora in Premier, quindi ed essere efficaci, ecco.
0: Sì, sì, sì.
1: Noi siamo il campionato,
0: no,
1: più difficile,
0: è vero,
1: del mondo,
0: Paolo,
1: non si sa per quale
0: facciamo gli antipatici, sì, sì, è quello dove ci sono gli arbitri migliori al mondo, no?
1: Sì, sì, cioè, il mondo, infatti vincono sempre gli spagnoli.
0: La retorica,
1: però, insomma,
0: sì,
1: la retorica,
0: sì,
1: cioè, una volta eravamo il miglior campionato del mondo oggettivamente, cioè tutti i più forti erano qua. Da quando, cioè da un bel pezzo, non è più così, prima un po', adesso tantissimo, rimane il campionato più difficile, il tatticismo, gli allenatori più preparati, boh, sarà, però le nostre squadre a livello europeo.
0: Sì, effettivamente i due allenatori più preparati del campionato mi sembra siano quelli che quest'anno
1: i più vincenti sono tutti lì che si toccano i maroni,
0: no,
1: però
0: cioè, Allegri e Spalletti, che dovrebbero essere i due, no, che più esperti, così via, mi sembra che siano stati alla fine quelli che hanno ottenuto il risultato in rapporto alle ambizioni peggiore quest'anno.
1: Sì, sì, peggiore. E però non, adesso non mi esalta né l'uno né l'altro, e neppure provo chissà quale simpatia per l'uno o per l'altro. Però c'è anche da dire che, come al solito, noi siamo i soliti totalitari, per cui Allegri ha fatto male, bene, adesso sembra una sfiga, nel senso, nella loro carriera un sacco di allenatori non vinceranno neanche lontanamente, sì, quello che ha vinto Allegri. Sì. Adesso che sia l'ultimo dei coglioni mi sembra un filo esagerato come lettura, non sarà aggiornatissimo.
0: No, io credo che lui abbia perso il tocco magico del con la sola imposizione delle mani io ti faccio rendere al meglio, cioè Allegri ha, a mio avviso, quest'anno, scusa, ho sbagliato il soggetto, il Milan quest'anno ha depauperato il potenziale di praticamente tutti i giocatori. Non è migliorato
1: lui sia probabilmente anche rimasto indietro di uno o due giri nella sua sosta, nel suo buon ritiro, può essere, perché il calcio, come tanti sport attualmente, evolve in maniera molto rapida, e può essere che sia successo questo, ovvero che un allenatore ipervincente a un certo punto, se si ferma 2 o 3 anni e non si aggiorna spasmodicamente, può rimanere indietro, probabilmente perché uno dei problemi di Allegri è quello che dicevi tu, cioè non è tanto essere rimasti fuori dalla Champions, anche, però il fatto che il suo passaggio è impalpabile, anzi, se proprio lo dobbiamo palpare, è molto negativo, no? Quindi
0: senza Modric è stata una squadra che senza Modric non ha fatto 3 passaggi queste.
1: No, infatti, cioè, però ecco, ripeto, non è che adesso non può neanche entrare a Coverciano, cioè,
0: no, anzi, anche perché poi mi sembra che a Coverciano, cioè, stiamo sbagliando tutti, quindi
1: entra la qualunque Coverciano,
0: uno, esatto. Facciamo un gioco, mettiamo che il Bologna acquisti Francesco Acerbi, ne sareste contenti? Acquisti che è poi un ingaggi, perché Acerbi è svincolato, se non sbaglio. Io ne sarei contento, sì.
1: Guarda, io mi affido a coloro che erano in parterre prima fila di Juventus l'altra
0: sera. Sì, ok. Quindi anche a Fenucci con quell'abbronzatura lievemente dorata, stile Francesca Bolognini, in questi giorni.
1: Non è,
0: ecco.
1: No, Fenucci non è abbronzato, ma emana luce propria.
0: Emana luce propria, esatto.
1: Come i santi e come la D'Urso. Cioè sono queste categorie. Sono queste categorie. Fenucci, la D'Urso, i santi.
0: E i signorini. Sì, no, cioè, ci sono notatelo, cioè, mica tutti gli studi televisivi sono uguali, cioè, gli studi della D'Urso e di Signorini fanno sì che chi conduce quei programmi sembri che emanino luce, è vero?
1: Esatto. No, però ti dico, Acerbi è un nome che ovviamente mi avrebbe scaldato molto di più il cuore qualche anno fa. Dipende nel senso che con che ruolo, con che minutaggio
0: con che ruolo te lo dico, il Bologna, cioè, perde il Bologna probabilmente perde Lucumi quest'anno.
1: Boh, non lo so se è quello adatto, ma proprio per un discorso di prospettiva, non tanto di forza, di qualità del giocatore. Però non mi fascio la testa, nel senso che non sono né un maniaco dei giovani, né un maniaco in senso lato.
0: Non volevamo. Delle volte le specifiche sono peggio che lasciare il discorso perdere lì, ecco. Però.
1: Né quello che. Così, a cui piace etichettare senza aver provato, senza vedere. Quindi
0: allora te la giro a te, a chi ci ascolta, poi guarda tanti messaggi.
1: Cioè, avrei
0: abbiamo
1: più o meno lo stesso atteggiamento che avevo l'estate scorsa nei confronti, che ne so, di Bernardeschi, con ruoli diversi, ovviamente, deputati anche a fare sognare in modo diverso. Per
0: allora,
1: una questione
0: te la giro dall'altra parte. Però sei Acerbi. Sei Acerbi. Acerbi accetterebbe il Bologna, secondo te?
1: Boh, perché no? Società solida.
0: Perché no, è perché non hai le coppe. E sì, come dici tu, rischi di farti un anno in panchina.
1: Sì, però Acerbi anche in una fase di vita, carriera, credo, in cui le sue soddisfazioni se le prese.
0: Sì.
1: Ha sì velleità, ma nemmeno devastanti,
0: sì,
1: cioè non
0: sì,
1: è quello
0: sì,
1: che
0: sì,
1: deve,
0: sì, sì.
1: Deve tornare a tutti i costi in nazionale, gli deve avere il voglino appunto delle coppe, cioè credo almeno, adesso non lo conosco ovviamente, però mi pare di poterlo disegnare così come tipo di fase di vita e di carriera, quindi quindi mi viene da dire perché no.
0: Al netto di ultima mia, poi vado veramente a leggervi. Al netto del benestare dell'allenatore, al netto proprio, facciamo che è sì quello che dice l'allenatore. Ti giocheresti una buona parte del, cioè, insomma, daresti a Freuler quello che chiede?
1: non so quanto chiede, però...
0: No, ok, ti chiede il massimo, ti chiede il massimo che ti può chiedere. Cioè, quello dico, cioè, daresti a Freuler ancora un ruolo centrale nel Bologna?
1: Allora,
0: io sì.
1: Intanto un pochino lo chiederei a chi lo dovrà allenare. Detto questo, non so se accetterei un ruolo appunto così centrale per Remo, perché è un po' il discorso che avevo fatto per l'allenatore. Credo che sia uno di quegli anni in cui non farai la rivoluzione, ma devi avviare un certo tipo di cambiamento. E visto che Freuler, anche dovessimo accontentarlo, non ha un respiro pluriennale, io farei dei ragionamenti un po' diversi. Dopodiché, se resteremo, io non ho nulla in contrario, però se fosse possibile, poi sai, dipende sempre anche da tutto il resto. Cioè, io di solito così guardo un po' il complesso squadra, come può funzionare, nel senso che tutti legittimati a cercare le chiavi, cioè dai via Roda, via Lucomì, eccetera eccetera. Ecco, se puntelli con una qualche garanzia, con nota, magari diventa più urgente che non se invece restano più o meno tutti, e allora diventa più sacrificabile.
0: Ok Paolo, ti stanno dando diversi nomi, cioè nomi su cui dopo parlare, ecco, in quel senso, sì. Arriviamo tra poco.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
17: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi, bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio, che adesso si ferma in seconda.
18: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro, entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano dopo letta. 4-0 Unipol.
2: Venerdì e sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
19: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
20: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
21: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
22: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
21: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
22: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
21: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
23: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
24: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
26: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
27: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
28: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
29: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
30: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
31: E
3: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Teo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, 366-402-4022. Intanto tiro delle ciliegie che io non posso mangiare a Francesco Bolognini. Prendi anche questa. Oh, bello. Con noi c'è Paolo Alberti. Ciao Paolo.
8: Ciao Leo, ciao a tutti.
0: Ci siete voi che state chiedendo a Paolo se anche lui ha il sogno che Saputo ci prenda Mauro Icardi.
8: No, non ce l'ho. Non ce l'ho.
0: Si sa mai, dipende. Poi, cioè, sai, stanotte.
8: No, beh, non metto limiti a nulla, alla fantasia, eccetera, però onestamente anche no.
0: Io non lo rinnoverei Remo, neanche se chiedesse di meno. Enorme giocatore, ma secondo me sta iniziando il normale declino degli ultimi anni di carriera. Per quanto lo abbia adorato come giocatore, bisogna essere obiettivi. Negli ultimi mesi è stato uno dei peggiori, solo che facciamo fatica a vederlo per un bias di stima nei suoi confronti. No, io non ho nessun bias di stima. Io credo che Remo negli ultimi tempi abbia giocato male come altri suoi compagni, quando sono venuti un po' meno gli stimoli, contando anche che ci sarà un mondiale per lui alle porte. Non la vado a complicare troppo. Cioè, anch'io, come Paolo, ritengo che Remo sia nella parte galante della carriera, però penso anche che sia un anno per il Bologna in cui cambiare tutto potrebbe essere rischioso. E allora, quelle che sono le certezze, io tenterei a confermarle, perché è Remo Freuler. Cioè, non ti sto dicendo no, va là, dai, confermiamo il X, perché se no chissà che andiamo a prendere. Cioè, per me è ancora un grande giocatore, tutto lì. Ecco, poi non mi posso aspettare che migliori, certo. Però io un annuale a Freuler lo farei. Paolo, scusa, poi ne abbiamo già parlato.
8: Sì, no, beh, ne abbiamo parlato. Io ti dico, è ovvio che se mi li cambi tutti, servirebbe agganciarsi a qualche certezza o comunque a un minimo di storicità. Però.
0: Cioè, come Paolo, in Bologna prima, 40 ci ha raccontato di certi Bologna, no? Degli anni 90, dell'inizio degli anni 90, no? Cioè, non stiamo parlando di quei centrocampisti che avevamo in quegli anni lì, no? Cioè, stiamo parlando di due mesi in tre anni.
8: Allora, cioè, su Remo Freuler, cioè, non credo sia neanche possibile il dibattito. Cioè, però proprio per quest'area nuova, proprio vedendo un rendimento un po' in calo, anche complice infortuni che guarda caso prima non c'erano, c'è il mondiale in mezzo, è anche per ruolo uno che il rischio è, ma non perché lui, che invecchi tutto in una volta, io... Se rimane non è un problema, però se mi chiedi tra i sacrificabili c'è lui, visto anche appunto la scadenza e tutto quanto,
0: ti sei già messo il cuore in pace, cioè sai già che sì. Ok, allora, dei messaggi molto interessanti, grazie, da Fabio, uno dei tanti Fabi che ci scrive. Acerbi 38 anni, per me è giusto stare su un giovane senza nulla togliere al grande giocatore. Paolo, anche questo è un modo che abbiamo di comunicare sul dobbiamo prendere un giovane. Io vorrei prendere uno forte, non uno giovane.
8: Questo senza dubbio è la base, mi viene da dire, totale. Poi capisco questo tipo di discorso, e anch'io, perché tu mi hai chiesto Acerbi, punto. se tu mi dici preferisci Acerbi o un nuovo talento dei centrali italiani.
0: Guarda, te la faccio più semplice: preferisci Acerbi o Vitic? Noi in rosa adesso abbiamo Eggen,
8: Bisogna fare i conti.
0: E Vitic.
8: Certo, e bisogna vedere quanto sia, come dire, definitiva l'impressione che abbiamo avuto.
0: Esatto,
8: su
0: esatto. Cioè, e se anche l'anno prossimo dovrà difendere a metà campo. Perché, insomma,
8: ci sta tutto. Su questo.
0: Allora, quando era arrivato Pippo ero bello gasato. Non so se ero affascinato dal nome, però mi garbava. Però ammetto che anche su Guidolin all'inizio. Paolo, noi no su Guidolin all'inizio.
8: No, io all'inizio l'ho preso bene. Non dimentichiamoci mai in che situazione arrivò. Nel senso che avevo ovviamente l'antipatia sportiva legata ai tanti Bologna-Vicenza sanguinosi, e quindi è ovvio che un po', insomma, ti porti a casa quello che fino all'altro ieri hai offeso, insomma, non è che non è uguale a un altro.
0: No, e che sembrava l'opposto di quello che avevi tu, no? Che era Olivieri, certo, cioè sembravano certo, proprio il giorno e la notte.
8: Certo, però lui arrivato dopo anche Massone, cioè anzi dopo Buso, sostituendo Buso, l'anno dopo l'annata pazzesca di Massone. E allora, visto che l'esperimento Buso naufragò, insomma, abbastanza velocemente, nel momento in cui arriva Guidolin, accompagnato anche da una certa dose di fattori non proprio sfortunati, io non ero scontento. E comunque, visto che alla fine sono un becero tifoso a cui non dispiace il risultato, insomma, mi sono fidato di quanto aveva costruito Guidolin in una piazza non certo top come Vicenza, e anche quello che poteva costruirsi qui. E fino ai 52 punti, onestamente, non lo rimetto in discussione, perché sarà stato un calcio non spettacolarissimo, che poi in realtà io l'anno dei 52 punti con Pecchia Zauli dietro la punta, insomma, non è che mi sono annoiato. Dopo è stato un lento protrarsi di una situazione non simpatica. Sicuramente dobbiamo fare il nostro mea culpa, perché noi poi e la vicenda appena avvenuta o quella precedente lo ha dimostrato, siamo poi fatti a nostro modo, nel senso che
0: con tutto il diritto, anche però qui faccio il puntiglione, abbiamo anche il diritto a casa nostra di essere fatti a nostro modo, però no,
8: certo, però visto che si sta parlando di un allenatore, di, cioè, tendenzialmente come andrà questo allenatore, se ti piacerebbe questo allenatore, che sia bravo o non bravo, che faccia risultati o meno, un pochino dovrebbe contare. Ecco, noi la parte simpatia, a volte a prioristica, ce la mettiamo sopra e non è correttissimo, dopodiché non ritengo.
0: Perché veniamo da troppo tempo in cui ci siamo un pochino fatti di quella camomilla che si chiama il sopravvivere. No, cioè, l'importante è schivare i Porcedda, ma cosa vogliamo, e così via. In altre piazze, cioè, mi sembra che anche Firenze stia ribollendo anche adesso per le dichiarazioni di ieri di Commisso, no? Di Commisso Junior. Quindi...
8: Certo, no, ma che il tifoso anche legittimamente. Ragioni di pancia, voglio dire, se no non sarebbe un tifoso. Però se vogliamo fare una discussione pseudoseria, Guidolin poteva essere antipaticissimo, ma non ha avuto, diciamo, vita facile a Bologna, anche quando i risultati non sono stati proprio scadenti. Cioè, se fosse stato un altro con gli stessi identici risultati, temo che avrebbe avuto un approccio diverso. Poi lui non ha fatto niente per stare simpatico.
0: Sai che io qui non la vedo come te, Paolo, perché credo che su Guidolin e sulla inizio di disinvestimento nel calcio da parte di Gazzoni pesi tantissimo l'anno 2000, in cui Gazzoni fa un mercato faraonico. e Guidolin arriva al dodicesimo, tredicesimo con quella squadra.
8: Ma quella è stata un'annata assolutamente storta, quindi compensata da quella dopo, fatta con un mercato quasi a zero e con a 90 minuti dalla Champions.
0: A 90 minuti dalla Champions, però con 4 punti nelle ultime 6 partite.
8: Sì, cioè, sì, è vero, quindi... sai, ho capito, però sai, allora però non rimetto in gioco più punti, sono quelli lì, nel senso che se giudicassimo anche
0: però tu all'ultima partita ti resta che hai fatto, che hai scalato 2 marce. No, cioè,
8: sì, no, ma...
0: non è come quest'anno che sei arrivato a un tiro di schioppo dall'andare in Europa e ti rimane anche quello, no? Una bella Europa, finale di Supercoppa, alla fine siamo anche arrivati all'Ilida Centrale Europa quest'anno. Quella volta lì eravamo sempre in Europa.
8: No, no, certo, però ripeto, la colpa, se la vogliamo mettere così, non esserci andati in un anno in cui sei sempre stato tra la Champions e la UEFA, per intenderci, però ha un significato, secondo me, essere sempre stato e avevi una buona squadra, ma non così forte da essere per forza quarta o quinta. Il fatto di averlo fatto per 37 giornate non è banale. Se
0: sì, che poi, sì, che poi erano 34 perché c'erano due partite in meno. Mi scocciò che arrivò davanti il Chievo, ad esempio. Ecco.
8: No, certo, assolutamente sì. Ma non disconosco quel tipo di percorso. Ecco. Ma ripeto, non sono certo un nostalgico di Guidolino, che dico solo che nei giudizi, ma non solo sugli allenatori, anche su dirigenti, giocatori, talvolta noi ci facciamo entrare anche o la simpatia o il fatto che pensavamo che fossero, allora non ci arrendiamo di fronte al fatto che possono essere un po' diversi da come pensavamo che fossero, eccetera eccetera, ma così
0: sì, forse gli diamo un ruolo delle volte che è diverso da quello che possono svolgere, cioè, banalmente, ecco. Tipo quello di Capopopolo, ecco. Sono molto cambiato in quel senso.
8: No, ma io da quel lato lì sono, diffido sempre molto, e una delle cose che gradisco meno in assoluto è proprio quando intuisco che ci sia un po' di artificio nel portarsi dalla propria parte la piazza dicendo ovvietà che sono di facile lettura, quando invece sono fatte non esattamente per quello scopo, ecco.
0: Io quando Zemaili andò via da Bologna, ti dice Andrea, dissi che era difficile avere un altro come lui, poi invece arrivò Remotti, sarebbe Remo immagino, però Remotti il T9, e mi sono dovuto ricredere. Remo Zemaili?
8: Ma adesso io non li metto sullo stesso piano, perché secondo me Zemaili non è a livello di Remo, però fu un bel colpo, anche perché preso a parametro zero, cioè ha dato il suo, Zemaili, e fra l'altro professionalmente fino all'ultimo, senza, cioè, quindi, e come in quel caso lì, ribadisco, se Freuler per mille motivi conferma quello che si è intuito e che ho letto, io non ne so proprio niente, fra l'altro, ovvero che ritiene conclusa la sua avventura da queste parti, ne prendo atto. Mi rimane molto di più il ricordo che non il e adesso come facciamo, ecco.
0: Acerbi non mi sembra adatto perché è un attaccabrighe in campo e nello spogliatoio, il suo carattere. Oh Paolo, però se torniamo a giudicare i giocatori per il sentito dire, secondo me non facciamo un gran favore così alla crescita del Bologna. Non avremmo dovuto prendere Rowe allora?
8: No, io su queste robe qua non gli vado dietro, nel senso che
0: ha fatto due finali di Champions in 3 anni. Acerbi ha fatto comunque adesso.
8: No, ma poi se fosse questo il metro, ribadisco, a me interessano, sono talmente lontano dalla mitologia del calciatore che vorrei giocatori bravi e poi,
0: ecco, esatto,
8: poi simpatici, antipatici, un po' rissosi oppure pezzi di pane, sarà problemi dei compagni, delle mogli, cioè, non mi riguarda, cioè, non li giudico per quello.
0: Simpatici antipatici, bellissimo film con la regia di Christian De Sica del 1999, sottovalutato. Ognuno ha le proprie. Vabbè, sì, come noti,
8: posso non commentare.
0: Allora, chiudiamo con questo. Dai, eravamo partiti con la questione di Google, cosa chiedete a Google, e te ne leggo un paio. Ero così abituato all'uso delle carte geografiche che tuttora, prima di un viaggio in un posto nuovo, mi studio percorsi e città sulla carta. Quando ci arrivo so già cosa fare, quindi non Google Maps. Tu, Paolo, con Google Maps o con navigatore?
8: Ma no, beh, talvolta lo uso, io facendo fra l'altro un lavoro commerciale, capita di dover trovare la tal azienda o il tal indirizzo. Ho una fortuna che sostanzialmente sono dotato, ho tantissimi difetti.
0: È bello che tu lo dica. Ah, sono dotato, devi ancora dire cosa. Ah, va bene.
8: No, sono dotato di uno sviluppato senso dell'orientamento. E quindi è ovvio che se tu mi dici una via di un posto dove non sono mai stato,
0: domani ti svegli in una foresta, corri velocissimo.
8: No, è ovvio che se mi chiedi un indirizzo di un paesino dove non sono mai stato, è ovvio che devo andare a vedere. Però mediamente, avendo un buon senso dell'orientamento, cioè io mi trovo a girare per città che ho visto anche solo uno o due volte, non dico come se fosse Bologna, ma non ci metto un granché ad abituarmi, e questa è anche solo, non so, per la parte turistica della faccenda mi è capitato e mi trovo bene, insomma, non sono schiavo dello strumento digitale, ecco.
0: Paolo, grazie. Allora, tu sei ancora operativo al lavoro?
8: Sono ancora Ferrara, state... Sto aspettando di iniziare una riunione verso le 4:15, quindi sì, si va avanti tranquillamente.
0: In bocca al lupo, poi ci tieni aggiornati, ecco, insomma.
8: Vi terrò sicuramente aggiornati, seguirò il calciomercato, non credo che seguirò molto i mondiali e peccato, diciamo che non li seguo. Sì.
0: Ciao Paolo, grazie.
8: Ciao a tutti.
0: Ciao, settimana ragazzi, prossima. Ciao. Mi fermo, ciao. Arrivo con voi e Bruno Bartolozzi.
1: Quasi gol, presentato da
5: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani. Ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
9: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
10: Parola di Riccardo Orsolini.
9: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
11: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
12: Et capè, u carot.
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
17: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo e prende, schiaccia Momo Diouf. Edwards, chiama se Ferrari per il blocco. Edwards attacca Cole. Edwards, palleggio, arresto, tiro, canestro, ancora canestro per per Carson Edwards. Partita sontuosa del Serpente. Messa di Edwards, scambio con Giuff. Ancora Edwards, bella palla per Smailagic, che va a schiacciare. Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco. Cole ancora da Hackett. Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora. 10 secondi ora per andare al tiro.

0: chiare in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
5: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
4: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
5: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
4: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
6: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto!

0: prima che dobbiamo restituirli.
1: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
2: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
1: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 16.06, Leo Vicari, quasi gol, l'ultima parte della trasmissione. Vado subito a salutare il nostro amico Bruno Bartolozzi. Ciao Bruno.
6: Ciao, buongiorno, un saluto a tutti.
5: Bruno Bartolozzi da Stadio, Bruno che è in libreria con il Neocalcio, il libro di Bruno e di Enrico Currò. Come vanno queste settimane, Bruno?
6: Ah, sono settimane di attesa per conoscere il CT della nazionale, per conoscere che tipo di nazionale ci sarà in questi giorni, con due prove che alla fine sono prove anche indicative rispetto al futuro, e sono settimane importanti per capire la composizione della Serie A con i nuovi allenatori, e sono settimane di preparazione a un evento che ormai sentiamo purtroppo lontano dal punto di vista emotivo, che è il mondiale di calcio.
5: Oggi peraltro, Bruno, fa un po' meno caldo a Bologna, a riscaldare così la temperatura per gli sportivi della nostra città c'è l'annullamento della conferenza stampa di Attilio Caia, che farà parlare comunque, come non parlerà lui, farà parlare questo annullamento, questo avvertimento dato dalla società ad Attilio Caia di attenersi al contratto. Bruno, è notizia di un'oretta e mezza fa, ecco, che

0: domani immagino che su Stadio, come noi, insomma, ne parleremo.
1: Beh, del resto è un finale così ricco di colpi di scena, sì. tutti autoprocurati. Sì. Diciamo che la perversione del destino, della Fortitudo, si manifesta in tutta la sua potenza, perché una stagione di questo tipo, dove forse più di altre si poteva pensare a un salto verso la Serie A, beh, è stata in qualche modo contrassegnata, oltre che da una serie di sfortune e infortuni e vari episodi, da una guerra intestina che è irritante se si pensa e se si immagina che per raggiungere un traguardo importante c'è bisogno di una struttura compatta. Gli unici a essere compatti sono i tifosi, che probabilmente questa società e questa litigiosità permanente, segnata anche da un coach che non ha brillato per prospettive e forza nell'unire il gruppo, non merita.
0: Allora Bruno, stiamo parlando di coach, comunque di allenatori, stiamo parlando dall'inizio della puntata di un messaggio di un ascoltatore gasato per l'arrivo di Tedesco al Bologna, cosa che non gli capitava da un pezzo. Bruno, gasa l'arrivo di un allenatore?
1: Ma qualche volta sì, perché...
0: Però non è regola, vero?
1: No. Ci sono allenatori prestigiosi che caricano gli ambienti. Mi ricordo quando la Roma ingaggiò Mourinho.
0: Ero in diretta. è spuntato un murale poche ore dopo, no? Praticamente, già su Mourinho.
1: Quindi, tra l'altro, dopo molto tempo vinse un derby proprio sulla carica di questo. Insomma, ci sono allenatori in grado di trascinare un ambiente. Forse il Tedesco non lo è ancora, speriamo lo possa essere quando raggiungerà alcuni dei suoi obiettivi. Certamente è un tecnico molto interessante.
0: Ok, Bruno, no, visto che hai parlato della nazionale, ti chiedo se hai idea che si stia muovendo qualcosa.
1: Ma io ho idea che siamo ancora a un punto di stallo, perché tutti i candidati o gli autocandidati che ci sono e si sono manifestati, in qualche modo non, chi ha un problema di carattere economico, chi ha un problema di presentabilità. Per me Mancini ha un problema di presentabilità, uno che scappa per prendere più soldi da un'altra parte, tradendo la nazionale, non può pretendere che di incontrare gli stessi favori con i quali era arrivato.
0: Io la vedo come Bruno. Cioè, io non ci credo che il nuovo presidente, come biglietto da visita, porta Mancini.
1: Sì, anche perché Mancini ha vinto un campionato europeo, ma è autore della più vergognosa delle eliminazioni, perché delle tre eliminazioni dai mondiali, la più infamante è stata quella con Mancini.
0: Forse quella meno attesa. Sì, perché con la Svezia sapevi che era noi favoriti, ma ci diamo un pugno a testa. Con la Bosnia giocavi fuori casa, con la Macedonia giocavi in casa.
1: Con la Macedonia è stato un oltraggio, quello è stato l'oltraggio al calcio italiano, e porta la firma di Roberto Mancini.
0: Non conosco il modo di giocare di Tedesco, ci scrivono, però dicono riaggressione alta, squadra corta, mi aspetto i centrali a metà campo ancora una volta, e quindi non è il posto di tanti, magari, di cui si possono fare i nomi e che potremmo prendere. Bruno, secondo me non vedremo lo stesso calcio di italiano, però, cioè, secondo me non vedremo i difensori.
1: No, anche perché il calcio di italiano è un calcio che molto identificato, molto chiaro, poco incline a variazioni importanti, anche se ovviamente gli allenatori certo sono segnati dalle proprie, dai moduli che, con i quali si trovano meglio, però l'italiano è probabilmente l'allenatore con meno flessibilità che abbiamo incontrato durante questo periodo. Io mi aspetto che Tedesco, anche per la formazione internazionale, il carattere che ha internazionale, guardi all'aspetto tattico, però non lo metta assolutamente davanti a tutto, e quindi da questo punto di vista direi che è un vantaggio.
0: Ok, pensate che io ci vedevo più Thiago Motta che Mancini eventualmente alla nazionale, ci scrivono. Bruno,
1: diciamo che Thiago Motta, da un punto di vista del percorso individuale, è una persona che tiene moltissimo all'Italia, alla nazionale, e all'azzurro, ai colori, a quello che esprime il calcio nazionale, pur essendo un brasiliano di nascita e anche di scuola da un certo punto di vista. Però persone così legate all'Italia non è facile trovarne, e quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto è che per essere un allenatore, un selezionatore, è molto rigido su alcuni aspetti della sua postura verso gli atleti e verso il lavoro che hanno i convocati. Quindi in un sistema come questo trova fatica ad esprimere le sue potenzialità. Con Thiago Motta si moltiplicherebbero le litigiosità con i club, con il calcio, dell'establishment in Italia.
0: Allora, mettiamo Guidolin come CT, dice questo ascoltatore. Vabbè, credo che Guidolin non faccia più l'allenatore, anche per quello, però ci sono, secondo me, degli standing, dei ruoli, dell'adattabilità. Allora, Bruno, anche Italiano è libero a questo punto.
1: Sì, ma Italiano intanto è un allenatore che ha un'idea molto precisa del suo ruolo e soprattutto del suo stipendio, che non è precisamente quello che può offrire il nazionale, quindi già Italiano è diventato, come dire, un fuori budget per questo discorso. Poi sì, ovviamente
0: siamo riusciti, Bruno, a mettere in fila di che cosa è successo settimana scorsa, o diventa anche meno interessante?
1: Cioè, io lo reputo meno interessante perché in sostanza, un po' l'avevamo detto, io non ho mai creduto che Italiano potesse restare al Bologna, perché ho sempre sperato che il Bologna si comportasse di conseguenza, cioè si comportasse come un club che è stato collocato come seconda scelta da parte del suo allenatore, collocasse a sua volta questo allenatore come seconda scelta per il proprio futuro. Alla fine è andata così, anche se i passaggi dialettici che sono avvenuti non hanno avuto la forza di una narrazione romanzesca, però alla fine c'era un allenatore che aveva rotto con un ambiente e che cercava l'occasione della lite, perché lo abbiamo visto, ha logorato proprio il rapporto, perché di fronte alle tante sconfitte in casa si è adombrato per qualche critica, quello non va bene. Lui poi ha sbagliato gestione, cioè lui non ha voluto responsabilità durante l'anno e piuttosto piuttosto che fare delle scelte, ha scaricato le colpe, le responsabilità sulla società, che avrebbe dovuto risolvere alcuni problemi, mentre forse una gerarchia sarebbe stato più opportuno esplicitarla nello spogliatoio. Non ha avuto pugno di ferro quando doveva. È un allenatore che si è arreso alle difficoltà di gestione, e queste difficoltà di gestione sono diventate anche difficoltà tecniche e tattiche, e per cui Bologna si è inabissato cancellando alcune possibilità, quella di proseguire con il campionato e ottenere dei risultati che probabilmente avrebbe potuto raggiungere se fosse stato un gruppo più coeso e più performante sul campionato, anziché fissarsi sull'Europa League, che o raggiungi la finale oppure non hai chance.
0: Tra l'altro il Bologna ci fa sapere che prenderà il via martedì 7 luglio la stagione sportiva 26-27. I rossoblù si ritroveranno a Casteldebole alle 20 per la cena di squadra e staff, mentre svolgeranno test atletici e allenamento nei giorni 8, 9, 10, 11 luglio al centro tecnico Nicolo Galli. Lunedì 13 il gruppo partirà quindi alla volta di Rio Pusteria Valles, la località dell'Alto Adige, che fino a sabato 25 ospiterà la preparazione estiva dei rossoblù. Bruno, è il giorno in cui il Bologna ratifica l'inizio della nuova stagione praticamente.
1: Certamente, si ricomincia subito a tamburo battente con le nuove regole imposte da Tedesco e nuovi programmi che la società ha cominciato a affinare, e speriamo con un numero di giocatori sufficienti per poter lavorare con serenità e potersi garantire un ulteriore vantaggio rispetto alle 13-14 partite in meno che giocherà il Bologna nella prossima stagione, ed è un vantaggio considerevole questo.
0: Bruno, un tuo ricordo di Mario Soikonomu?
1: Ma io non ho una, non ho avuto diciamo frequentazione e conoscenze, quindi non posso semplicemente aggiungere alla serie di commenti e riflessioni che sono stati fatti in questo periodo. Insomma, è stata una cosa che un po' mi ha colpito.
0: Sì. Bruno, prima di salutarti, allora sì, un ascoltatore dice se ormai visto il dubbio che abbiamo su Freuler, la butta lì, non ne faccio una questione di età, lo prenderesti Modric al posto di Freuler? Bruno, assolutamente sì, io non ne faccio mai una questione di età, poi è vero, sono io che sono superficiale, però credo che in una squadra di 22 giocatori ci possa essere posto anche per due califfi over 35, assolutamente.
1: Sì, poi dipende sempre dalle condizioni in cui un giocatore si trova, perché un trentenne può stare peggio di un 35enne, e questo non è mai il problema, ovviamente, se Modric possa accettare il Bologna, direi piuttosto che quello l'aspetto sul quale mi concentrerei di più per vedere.
0: No, no, certo, diciamo, era il paradosso, no? Cioè quello di dire. Sì, assolutamente. No, si faceva anche il nome di Acerbi prima.
1: Sì, insomma, io andrei più che altro su una sulla tradizione dei calciatori che hanno trovato qualche difficoltà, ma che costituiscono in qualche modo il. Riandrei sul mercato che fece il Bologna nella stagione, purtroppo, in cui ci ha lasciato Mihajlovic. Sì. E sarei molto più attento a dei giovani che volessero riproporsi dopo un anno di difficoltà, ce ne sono sempre molti, e la differenza con gli altri club, le dà appunto la capacità organizzativa che mette in campo Sartori, che dispone di una rete di controllo di informazioni che è straordinaria, e questa deve fare la differenza, non diciamo l'abbraccio a campioni che costituiscono certo una suggestione, sì, ma poi possono avere una larga percentuale di dubbio.
0: Io sono ancora uno di quelli suggestionabili. Bruno, prossimi appuntamenti con il Neocalcio, il tuo libro con Enrico Curro?
1: Dunque, ci sarà a Parma sabato un workshop della Lega Calcio, dove sabato alle 3:30 ci vedremo e parleremo del Neocalcio, appunto nella cornice dell'organizzazione della Lega Calcio, il 16 a Cesena, nell'ambito appunto di una iniziativa che viene fatta per presentare le novità editoriali. E poi ci sarà a Villa Pallavicini l'8 luglio qui a Bologna, in una rassegna che è ormai storica, curata dallo staff di Don Bacchetti, che ci ha accolto diciamo in questa suo ecumenismo, che è tipico di chi presta attenzione alle cose che accadono nella società e quindi anche a quello che diciamo noi con il Neocalcio.
0: Grazie Bruno, ne riparleremo ovviamente, ne riparleremo. Ciao Bruno, a settimana prossima e ti leggiamo.
1: Ciao.
0: Su Stadio.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie mille, un saluto a tutti.
0: Ciao, grazie. Allora, questo vocale di Simon, che ci tengo a mandarlo in onda, che dovrebbe essere su Marios.
2: Ciao Leo, se posso fare un ricordo anch'io di Marios, mi ricordo sempre, lui abitava nella famosa foresteria, quella di Via Urbana, sai dove abitavano anche i giocatori, cioè, dato in uso sia i giocatori di basket che di calcio. Io lavoravo in vicolo Mariscotti, che sì, era proprio lì all'angolo, e lui parcheggiava sempre in un garage di fronte allo studio dove lavoravo io, e ci salutavamo sempre, era sempre una gran persona, oltre che un grande professionista è stato anche una gran persona. Ci sono rimasto proprio male su Marios, un caro saluto a lui e a tutta la famiglia, e dai, è stato un peccato.
0: No,
2: però
0: grazie tante, perché alla fine non è che noi chiediamo ai calciatori, ai giocatori di basket, ai nostri idoli, ai nostri eroi con le magliette della nostra squadra, di essere appunto degli idoli e degli eroi della vita. Gli chiediamo di essere come noi, cioè gli chiediamo di salutarci se li incrociamo per strada, gli chiediamo di far due chiacchiere se sono in fila al supermercato. Quindi per me è molto valido un ricordo di questo genere. Vocale.
3: Ciao a tutti, sono Andrea, un vostro fedele ascoltatore.
0: Ciao.
3: E volevo solo dirvi, per quanto riguarda Tedesco, io sono contentissimo anch'io. Poi invito tutti i tifosi bolognesi come me di restare sempre molto fiduciosi, perché io credo che Sartori sia veramente una persona straordinaria e che farà sempre delle scelte molto molto importanti e giuste. Grazie e buon lavoro a tutti.
0: Grazie Andrea, grazie anche a te.
4: Ciao Ale, ciao Leo, io invece di Google uso Waze, e secondo me lo strumento che ti segnala gli autovelox è fondamentale, indipendentemente dal fatto che vadano o non vadano, perché la guida ultimamente in città o fuori città è diventato un reperire soldi da chi li ha.
0: Allora, un attimo. Ascolta anche questo.
4: La maggior parte delle volte, invece di mettere a posto le strade, mettono i limiti e mettono l'autovelox.
0: Allora, chiudiamo con una precisazione da parte mia. Signori, i limiti sono fatti perché bisogna rispettarli. Poi sono d'accordo su una cosa, che certi autovelox non solo faccio fatica a capire perché sono posti in quel tale posto, ma proprio non lo capisco. Cioè non faccio solo fatica a capirlo, non ci arrivo. Lo tollero, lo accetto, mi adeguo. Poi quando vediamo però le cifre mi viene da pensare che sia una sorta di tacito patto tra l'amministrazione e i cittadini di così, di come se in una città benestante noi potessimo comunque permetterci qualche multa ogni tanto. I limiti vanno rispettati. E se il cittadino prende la multa all'autovelox, sbaglia il cittadino. Dall'altro lato, io ritengo che ogni amministrazione comunale debba investire non soltanto sulle punizioni, ma anche sulla sensibilizzazione al come si sta in strada. Pena non soltanto le casse del comune, il dire se non vai piani ammazzi la gente. Pena un benessere psicologico che si riverbera nel sociale. Se per prima è l'amministrazione a ritenere che l'unico modo per regolamentare il rapporto tra i cittadini per strada sia punire, io credo che a forza di ritenere che ci sono dei buoni e dei cattivi, degli amici e dei nemici, gente di cui ci si può fidare, gente di cui non si può fidare mai, poi non ci stupiamo, lamentiamocene, ma non ci stupiamo se poi abbiamo tutti i nervi a fior di pelle, perché credo che ce ne stia rendendo conto che rispetto a qualche anno fa abbiamo i nervi a fior di pelle quando siamo in macchina, quando siamo in strada, quando parliamo degli altri, quando trattiamo qualsiasi argomento esageriamo. Quindi, ribadisco, se prendi una multa all'autovelox è colpa tua. E allo stesso modo, ribadisco all'amministrazione che non è con gli autovelox che fai crescere la società e che educhi i cittadini. Mi fermo, ciao, domani.

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti dè, anche al sabato a pranzo.
3: Et che pe, u carot.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno.

0: Spaccio Calivision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
1: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
2: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
10: Oh Marco, pronto per lo stadio?
11: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
10: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
12: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
10: Davvero?
12: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
13: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rossoblù con Francesca Bolognini.
17: Eccoci qua, ben ritrovati, buon pomeriggio, 16:37 in questo momento, pomeriggio in rossoblù insieme a voi fino alle 18 anche di questo mercoledì 3 giugno dopo la giornata di pausa che ci siamo presi ieri per la festa della Repubblica. Ben ritrovati a tutti. Un po' di notizie da questo punto di vista e da quello che è successo poi anche nella giornata di ieri, dove finalmente è arrivata, e parto da questa, l'ufficialità del nuovo allenatore. È arrivata l'ufficialità di Domenico Tedesco al Bologna. Vado a leggere giusto per fare un po' di riepilogo rispetto alla giornata di ieri in cui non ci siamo sentiti, e facciamo un po' di riepilogo delle varie notizie da parte del Bologna FC, che, come abbiamo parlato tanto, insomma, ha salutato Vincenzo Italiano, poi è andata forte su Domenico Tedesco ed è arrivata e mancava obiettivamente nei giorni scorsi, mentre ne parlavamo, ne abbiamo parlato tanto, ne continuiamo a parlare, eh? Ditemi anche la vostra, se siete contenti, se siete stuzzicati, se siete esaltati, e se siete esaltati e stuzzicati se è perché lo conoscete, avete visto delle partite con le sue squadre quando allenava il Lipsia piuttosto che lo Schalke o il Fenerbahce eccetera, o se siete esaltati e stuzzicati pur non avendolo conosciuto, pur non conoscendolo, pur non avendo visto sue partite, ma siete esaltati per quale motivo? motivo. Sono curiosa perché dopo poi vi dico anche perché io sono più che, posso dire anche abbastanza esaltata, ma più che altro anche tanto tanto stuzzicata, diciamo così, dall'idea di avere Domenico scusate, Domenico Tedesco alla guida del Bologna. 366-402-4022 per darmi le vostre considerazioni. Andiamo a leggere brevemente quelle che sono state appunto le notizie dal Bologna, cioè una su tutte, quella che è arrivata ieri martedì 2 giugno per quanto riguarda l'ufficialità del nuovo allenatore del Bologna. Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Quindi ad oggi è un biennale con opzione per il terzo anno. Nato a Rossano il 12 settembre dell'85, nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzberg, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e Fenerbahce. Ha ottenuto un secondo e un quarto posto nella Bundesliga tedesca, un secondo posto nella Premier Liga russa, ha raggiunto gli ottavi di finale ai campionati europei, ha vinto due titoli di Coppa di Germania, Lipsia 2021-2022, e una Supercoppa di Turchia col Fenerbahce nel 2025. A livello di competizioni continentali ha partecipato alla Champions League e anche all'Europa League, raggiungendo la semifinale nel 2021-2022. Questo, le notizie su Domenico Tedesco, è un po' a grandi linee, diciamo così, il suo curriculum, potremmo dire, no? Da questo punto di vista. E quindi ben arrivato con l'ufficialità anche Domenico Tedesco, che sarà il nuovo allenatore per ora, le prossime stagioni del Bologna, no? I vostri messaggi. Stefano da Imola che dice: si sa quando Tedesco sarà a Bologna? Domanda: signori, sta allenando? Se sì, dove? Allora no, signori, non sta allenando da nessuna parte, e Domenico Tedesco, immagino che tu ti riferisca al quando sarà a Bologna eventualmente per la presentazione, no? La conferenza stampa di presentazione, ancora non lo sappiamo, non ci sono notizie, però insomma dovrebbe esserci. Mentre invece quello che possiamo sapere, al di là della presentazione, che immagino, poi non è detto, ma immagino sarà fatta prima del raduno della squadra, sicuramente però Domenico Tedesco sarà a Bologna martedì 7 luglio, perché notizia di di mezz'oretta fa circa, sarà, ma proprio martedì 7 luglio, il via della stagione sportiva 2026-2027 del Bologna. Infatti i rossoblù si ritroveranno a Casteldebole alle 20 per la cena di squadra e staff, mentre svolgeranno test atletici e allenamento nei giorni dell'8, del 9, del 10 e dell'11 luglio al centro Nicolò Galli. Lunedì 13 il gruppo poi partirà quindi alla volta di Rio Pusteria Valles, la località dell'Alto Adige, che fino a sabato 25 ospiterà la preparazione estiva dei rossoblù. Quindi raduno della squadra da questo punto di vista martedì 7 luglio, con, diciamo così, la riunione insieme, la cena insieme, in cui obiettivamente probabilmente insomma tutto il gruppo, quelli che ci saranno, ovviamente, perché sappiamo che poi ci sono anche tanti nazionali che sono stati convocati, ma insomma intanto alle 20 del 7 luglio ci sarà il raduno del Bologna con cena insieme a squadra e staff. E quindi mi viene da dire, caro Stefano, che sicuramente il 7 luglio Domenico Tedesco sarà a Bologna. Credo ci sarà anche prima eventualmente la presentazione del nuovo allenatore. Ancora ovviamente non ci sono notizie certe in merito a questo, quindi poi non appena ci saranno eventualmente quelle notizie ve lo faremo sapere, ma poi appena ci sarà la conferenza stampa ve la faremo ovviamente anche ascoltare da questo punto di vista. Allora, vi avevo fatto una domanda, ve la ripeto per chi magari si è messo in collegamento soltanto ora, perché è un qualcosa che un po' mi incuriosisce, e poi vi spiego anche il mio stato d'animo su Domenico Tedesco. Io personalmente, devo essere sincera, è una scelta che mi ha stuzzicato tantissimo. Adesso magari possiamo dire anche esaltato, ma forse esaltato non è la parola giusta, nel senso che qualcosa che ti esalta è qualcosa su cui hai probabilmente la certezza che vada bene e che sia un grandissimo successo. E ovviamente da parte mia, lo dico serenamente, io non conosco Domenico Tedesco, non conosco come allena, non conosco come ha fatto giocare le squadre, non l'ho seguito, devo essere sincera, nelle sue stagioni, nelle sue avventure all'Ipsia piuttosto che allo Schalke 04, al Fenerbahce, come CT del Belgio, non l'ho seguito, quindi non ho un'infarinatura, diciamo così, tecnica dell'allenatore in merito al modulo, a come fa giocare le squadre, a come giocano le sue squadre, a come lavora sui giocatori, questa non ce l'ho, quindi forse parlare di esaltazione per Domenico Tedesco non è la parola giusta, nel senso che l'esaltazione, appunto, ribadisco, porta ad avere più o meno una qualche certezza sull'esito assolutamente positivo dell'avventura, cosa che mi auguro e secondo me potrebbe assolutamente essere, però ecco, la certezza non ce la posso avere, soprattutto non conoscendo l'allenatore, ma è una scelta da parte del Bologna, una scelta e un'idea che devo dire mi stuzzica tantissimo, mi stuzzica proprio, cioè mi stimola, no? Mi stimola la curiosità, mi stimola la voglia di non vedere l'ora che inizi questa stagione, di vederlo intanto come lavora in ritiro con la squadra, non ne parliamo poi la voglia che ho di vedere quando comincerà la stagione, il campionato, di vedere il Bologna di Tedesco. Mi stimola tantissimo questa idea e questa scelta del Bologna, un po' l'avevo già detto anche nei giorni scorsi, da questo punto di vista mi stimola soprattutto perché non è il solito nome che gira, che ti rigira, sono sempre quelli che ci scambiamo praticamente in Serie A, sembriamo a volte la Serie A sembra avere, no, il pacchetto di figurine dei calciatori, in questo caso degli allenatori, e un po' tra doppioni, figurine che ci sono già, figurine che ci servono, ce li si scambia, no? Un pochino, sembra, perché sono sempre un po' gli stessi nomi che fanno prima qualche anno in una panchina, poi lasciano quella panchina, vanno da un'altra parte, insomma sono sempre un po' gli stessi nomi che girano, no? E questo l'abbiamo visto. Questa scelta del Bologna invece di andare su un allenatore assolutamente nuovo, tra virgolette, ok? È chiaro che chi mastica tanto più di me di calcio, molto di più, lo conosce anche molto bene, ma sono sicura che anche tanti di voi l'hanno seguito forse di più nelle partite di Bundesliga o del Fenerbahce o per la nazionale del Belgio. Quindi sicuramente non è nuovo dal punto di vista che non si è mai visto, assolutamente no, anzi ha un profilo, e ve l'ho letto anche prima, no? Un po' il suo curriculum, ha un profilo importante, ha un profilo internazionale, le sue esperienze in spogliatoi importanti e in competizioni importanti le ha avute, e ci mancherebbe, ma è un nome assolutamente nuovo per quanto riguarda la Serie A. Lui non ha mai allenato in Serie A e magari questo può essere, magari no, però può essere che magari gli serva anche, come diciamo dei calciatori, a volte un momento di adattamento, no? E di comprensione del campionato magari che è venuto a disputare insieme al Bologna. Potrebbe essere come potrebbe non essere, ma che secondo me è un'idea e un approccio stimolante anche nel poter fare qualcosa di diverso e poter eventualmente vedere anche qualcosa di diverso, perché è un allenatore che in Italia non c'è mai stato, perché è un allenatore che una squadra di Serie A non l'ha mai allenata e quindi non ha mai affrontato con una squadra di Serie A altre squadre di Serie A. Quindi io sono molto stimolata, devo essere sincera, da questa scelta, e mi incuriosisce veramente tanto e non vedo l'ora davvero di vederlo, non vedo l'ora di vederlo all'Opera al Bologna. Per questo è una scelta che mi stimola veramente parecchio e lo chiedo anche a voi, vi stimola magari per chi appunto lo conosce, l'ha guardato di più, l'ha seguito di più nelle sue nel suo lavoro, scrivetemi 366-402-4022 cosa ne pensate di Domenico Tedesco, come lo reputate, e se siete esaltati da questa scelta, o se invece magari, se più come me magari lo conoscete di meno, ma siete comunque stimolati oppure no da questa scelta, proprio per una sorta di scelta da outsider, no? Un po', che sembra strano dirlo perché non è che sia così in realtà da outsider, nel senso, come dicevamo prima, è un allenatore che già le sue esperienze le ha fatte in palcoscenici importanti, anche a livello europeo, quindi se parliamo di questo non è così tanto da outsider, è da outsider rispetto alla Serie A, che troppo spesso forse da magari sceglie sempre, no, un po' gli stessi nomi senza cambiare mai troppo. E quindi sono curiosa, scrivetemelo al 366 402 4022. Ma abbiamo già alcuni messaggi e allora io li vado a prendere al 366 402 4022. Andiamo con questo vocale.
18: Ciao Francesca, sono Massimo.
17: Ciao Massimo.
18: Guarda, dico la verità, io sono molto stuzzicato, come dici tu, incuriosito, perché secondo me hanno fatto la scelta migliore, dico la verità. A parte l'età, quindi giovane, quindi quando hai un allenatore giovane pensi sempre a qualcosa che puoi creare insieme a lui, quindi un allenatore che ha già fatto dell'esperienza all'estero, quindi un allenatore assolutamente con già una base importante, non lo so, sai quando hai delle sensazioni anche solo guardando una persona? Beh, io guardando i giornali, leggendo i giornali, ascoltando anche soprattutto Nettuno, devo dire che sono curioso di vedere questo allenatore. Sono anche convinto che farà molto bene nel Bologna, questo è, quindi veramente molto molto curioso e anche contento che sia arrivato. Ciao, buona trasmissione.
17: Massimo, più o meno un po' come il concetto che esprimevo io prima, cioè effettivamente è un'idea che secondo me è una scelta che stuzzica, che incuriosisce, che non si vede l'ora di vedere come lavora, di vedere che cosa le scelte che farà, di come studierà, anche perché lui è un allenatore, questo un po' sì, mi sono andata ovviamente un po' a leggere, a documentare, ma è un allenatore molto studioso. È un allenatore che secondo me non lascia nessun dettaglio al caso, quindi sarò molto curiosa anche e soprattutto in ritiro di vedere per esempio come comincerà la stagione, come comincerà a lavorare con i giocatori e anche di conseguenza, perché quello poi immagino che ci sia di conseguenza, anche le scelte che si farà di comune accordo con la società per eventuali innesti, cessioni, rinnovi, ritorni, mantenimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono molto stuzzicata da questo, da questo punto di vista. E ancora messaggi. Igor dice: io l'ho seguito quando allenava lo Spartak Mosca, ottima scelta, probabilmente la migliore possibile. E vedi, tu per esempio l'hai seguito sicuramente di più di quello che posso averlo seguito io, perché io lo ammetto, ragazzi, faccio un mea culpa grande come una casa, non l'ho seguito, perché effettivamente magari tendo a seguire poco il calcio estere, a meno che di partite molto molto di cartello, ma faccio un mea culpa, e quindi in realtà lui non l'ho visto allenare, non lo posso conoscere, ma infatti non mi permetto di giudicarlo o di analizzarlo dal punto di vista, no, tecnico, eccetera, sul campo. Ma sono molto stuzzicata dalla scelta fatta dal Bologna, e vi dirò, anche se anch'io ho la sensazione, e anche secondo me qua Bologna potrebbe fare bene, al netto magari, e questo potrebbe succedere, ma del resto è successo sia con Thiago Motta quando è arrivato, sia in realtà con Vincenzo Italiano quando poi è arrivato a sostituire Motta, potrebbe essere dover magari avere quel minimo di, no, pazienza, che magari all'inizio si potrebbe fare un po' di fatica. Potrebbero esserci qualche magari un po' un inizio un po' rallentato. Non è detto, attenzione, non assolutamente. Non è detto da questo punto di vista, però un allenatore che non si è mai confrontato con il campionato di Serie A, magari ci può stare che giusto all'inizio possa avere anche dei momenti in cui deve capire esattamente che tipo di campionato sta andando a giocarsi, ecco, diciamo così. Anche se immagino che Domenico Tedesco, che poi tra l'altro in credo un'intervista di qualche tempo fa aveva per primo lui espresso, no, il desiderio prima o poi di venire in Italia ad allenare in Serie A, io credo sinceramente che uno come lui, che ha dimostrato di essere veramente un grande studioso, attento ai dettagli, eccetera, credo che si sia guardato tanto e studiato tanto il campionato di Serie A. Quindi ripeto, come ho detto prima, potrebbe essere che magari sul momento, all'inizio, ci voglia un momento di adattamento, come potrebbe non essere, in realtà non è assolutamente scontato da questo punto di vista, ma sono ho buone vibrazioni da questo punto di vista. Antonella da Trebbo, ciao Francesca, non vedo l'ora di vederlo all'opera. A me personalmente può piacere per l'innovazione. Ti ascolto. Sì, sì, no, infatti è... Non lo so, è come avete presente quando magari siete da tanto tempo, no, in una routine, in un qualcosa che più o meno differisce di alcune cose, ma in realtà nella sostanza alla fine sono sempre le stesse cose, sempre uguale. Ecco, questa scelta di Domenico Tedesco, secondo me, da parte del Bologna è un po' quello che ti spezza la routine, no? È quello che ti spezza un po' quello che magari, da quello a cui sei abituato, e che ti dà una sensazione di un po' di novità e di curiosità, e che secondo me è una cosa stimolante, è una cosa che incuriosisce, che fa vibrare bene. Ecco, sono sincera da questo punto di vista, e quindi sono davvero molto molto molto incuriosita. Teo Dal Fossolo: la scelta di Tedesco mi appare molto positiva, anche perché comunica l'idea di un Bologna ambizioso, e il suo arrivo è salutato da giudizi unanimemente positivi. Capito anche con Super Pippo, con la sola eccezione del CIV, ma quelli erano altri tempi ed era anche un altro Bologna. Grande abbrazzon. Guarda Teo, assolutamente sì. Tra l'altro, giustamente, Pippo Inzaghi è stato nominato prima da Leo, in cui ha detto che lui era decisamente esaltato con Pippo Inzaghi. E devo dire la verità, confesso, io prima l'ho preso in giro malamente dicendo meno male che adesso non sei esaltato, perché sennò la prima volta non è andata troppo bene. Ma in realtà, quando arrivò Pippo Inzaghi, anch'io ero abbastanza esaltata, ma ero esaltata non tanto per l'allenatore, che aveva fatto solo la B, magari sì, cose buone, ma niente di trascendentale, ma ero esaltata semplicemente perché, quando ero più piccolina, Filippo Inzaghi era una delle mie cottarelle da bimba piccola, e quindi più che altro ero esaltata un po' dal punto di vista romantico, di ricordarmi di quando ero piccola e da quelle che erano le prime cottarelle, non tanto veramente per il valore tecnico di allenatore, quindi lo dico piano. Poi purtroppo, come dici tu Teo, in realtà quello era un altro Bologna, c'erano altri mercati, un altro tipo di squadra, tant'è vero che poi quando venne esonerato Filippo Inzaghi, con cui rischiamo veramente di retrocedere, di fare dei danni incredibili, però comunque quando arrivò Sinisa, seppur con l'enorme, grandissimo lavoro che fece Sinisa in quei sei mesi, perché mamma mia che lavoro fece, venne anche fatto un mercato di riparazione, che forse per una volta veramente aveva senso chiamare di riparazione, perché vennero presi, insomma, alcuni pezzi, alcuni giocatori, passatemi il termine, alcuni giocatori che migliorarono nettamente la tempra della squadra e la qualità della squadra, quindi ma appunto, come dici tu Teo, era veramente un altro Bologna, con altre ambizioni, con altri obiettivi. Gli obiettivi ancora di quel Bologna erano gli obiettivi di arrivare alla salvezza il prima possibile. Oggi c'è un altro Bologna, oggi c'è un altro Bologna con altri obiettivi, con altre cose in testa, e al netto del fatto che noi quest'anno non siamo riusciti a riacciuffare una qualche Europa League, sono sicura che il Bologna nella sua testa ha come obiettivo quella di andarsela a riprendere in un qualche modo, che sia Conference, che sia Europa League, ovviamente anche Champions, ma insomma qualsiasi tipo di Europa, di andarsela a riprendere magari nel più breve tempo possibile. E sì, sono d'accordo che la scelta di uno come Domenico Tedesco, che comunque al di là della giovane età, al di là del fatto che può non aver mai allenato in Serie A, è un profilo internazionale, è un profilo di un allenatore che ha già sul suo curriculum, sul suo palmarès, delle esperienze molto importanti a livello europeo e anche nelle competizioni europee. Quindi lo scegliere un profilo di questo genere sicuramente non può voler dire altro che una società che comunque quell'ambizione lì di tornare in Europa, di riacciuffare una posizione europea, ce l'hai come. Quindi sono d'accordo. Ciao, sono Simone. Io credo che l'adattamento maggiore lo debbano avere i giocatori. Come ha detto Calafiori in un'intervista, all'estero la differenza la fa l'intensità, specialmente in allenamento. Bisogna vedere se i giocatori avranno voglia di adattarsi a questa intensità. Ah beh, è il loro allenatore. Cioè, devono anche i giocatori, anche da parte dei giocatori, di chi rimarrà, di chi arriverà eccetera, comunque dalla parte della squadra è chiaro che ci sarà il ma c'è tutta, appunto, tutta l'estate poi per lavorare insieme, per conoscersi, anche l'imparare a lavorare con il nuovo staff e con il nuovo allenatore. Assolutamente sì, ma questa la trovo una cosa assolutamente normale e anzi sacrosanta da questo punto di vista, e ci mancherebbe. Andiamo con una piccola pausa, poi continuiamo ovviamente con tutti i vostri messaggi. Continua ad essere sempre la stessa la domanda, se me la volete fare: vi stuzzica Domenico Tedesco? Vi esalta Domenico Tedesco? Vi stuzzica e vi esalta perché già lo conoscete, avete visto delle sue partite, quindi proprio conoscete il modo di allenare, di giocare delle squadre di Domenico Tedesco? Vi stuzzica come la sottoscritta perché, non conoscendolo così bene, però in generale è un'idea, un approccio, una scelta che stuzzica proprio tanto perché è un qualcosa di diverso, diverso rispetto alle solite panchine che si vedono in Italia. 366-402-4022, vi aspetto subito dopo la pausa anche con Stefano Brunetti.
16: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
19: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio, che adesso si ferma in seconda.
20: A casa ancora Hernandez. Batte doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano doboletta. 4-0 Unipol.
16: Venerdì e sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
21: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silver.
22: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
16: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 17.
28: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
29: Roland Garros con i quarti di finale dei tre italiani ancora in lizza. Prima a scendere in campo Flavio Cobolli opposto al canadese Ogier Aliassime. Stasera non prima delle 15 il derby tricolore tra i due Matteo, Berrettini e Arnaldi. Calcio segna a meno 10 il conto alla rovescia dei mondiali americani. Ancora una volta solo spettatrice. L'Italia si appresta a chiudere la stagione con due amichevoli. La prima stasera in Lussemburgo, domenica 7 azzurri in Grecia. Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19, domenica il ritorno nelle Marche. Basket con la serie sull'1-1 si disputa stasera a gara 3 della semifinale scudetto Milano-Brescia. Palla 2 alle 20. Sull'1-1 anche l'altra semifinale domani gara 3 Venezia-Virtus-Bologna. Primo impegno ufficiale di stagione per l'Ital Volley femminile. Azzurre in campo stasera alle 21:30 a Brasilia contro la Bulgaria nell'incontro d'apertura della Nations League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
28: Nettuno Bologna 1.
30: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
31: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
32: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
33: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
34: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
35: Ecco la refurtiva McDonald's.
36: Che cosa abbiamo qui?
37: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
38: E ci sono anche i McFits irresistibili.
37: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via

0: insieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: 17.05, rientriamo con la seconda parte di Pomeriggio in Rosso Blu insieme fino alle 18. I vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. E ben ritrovato anche questa volta di mercoledì a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ciao Stefano.
5: Ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti.
4: Allora, ne abbiamo parlato tanto la scorsa settimana, abbiamo parlato ovviamente dei saluti di Italiano, della separazione, no? da Italiano da parte del Bologna, poi sono cominciati a venire un po' fuori i nomi, finché non è spuntato quello più caldo, cioè quello di Domenico Tedesco. Aspettavamo soltanto l'ufficialità, soprattutto anche dopo, un po' è una tradizione, dopo l'uscita del post Here We Go di Fabrizio Romano, di conseguenza poi la stavamo semplicemente aspettando dal Bologna, che è arrivata nella giornata di ieri. Arriva Domenico Tedesco, che sarà il prossimo allenatore del Bologna. Io ho fatto una domanda ai nostri ascoltatori e la faccio anche a te, perché mi incuriosisce e mi piace sapere anche la vostra. A me, io non conosco Domenico Tedesco, sono sincera, non lo conosco come allena, non l'ho mai seguito come allenatore nelle sue avventure europee, comunque ha già un curriculum di una certa caratura, questo va detto, però non l'ho mai seguito effettivamente con i miei occhi. Ma è una scelta da parte del Bologna che mi stuzzica tantissimo, con anche una buona percentuale di grande positività di quello che si può fare con Tedesco qui a Bologna, ma mi stuzzica tantissimo anche e soprattutto perché non è finalmente il solito nome che gira e che ti rigira, ci si scambia come le figurine in Serie A.
5: Sì, questo è un po' il sentiment, diciamo, che prevale molto su... anche sul web, a leggere proprio i commenti dei tifosi. Cioè, che innanzitutto Tedesco piace perché è giovane, ha 40 anni,
4: sì.
5: Ha obiettivamente un curriculum che a 40 anni di allenatori nessuno ha in Serie A, perché
4: no,
5: questo ha già allenato anche una nazionale, e obiettivamente è un qualcosa di unico. Poi è uscito agli ottavi, non è che abbia fatto benissimissimo,
4: faccio la cattiva, Stefano, lui ci è andato ai mondiali.
5: Sì, sì, certo. No, ma adesso riprendendo il filo, è un allenatore che ha un curriculum già impressionante a 40 anni, ma attenzione, certo, appartiene a quella scuola tedesca, la scuola dei Nagelsmann, per dire, che ti lancia a 30 anni.
4: Sì.
5: Cioè, Tedesco a 20 anni era già allenatore delle giovanili del Stoccarda e a 30 anni ha la prima panchina tra i professionisti, cioè la prima, diciamo, importante è quella dello Schalke, a poco più di 30 anni, che porta subito al secondo posto. È una filosofia che in Germania va avanti ormai da anni, no? Quella del provare a lanciare Nagelsmann, un altro dei più famosi, del lanciare proprio questi allenatori giovanissimi che non hanno giocato a calcio direttamente. Cioè, potremmo dire un po' anche eredi spirituali di Mourinho.
4: Sì,
5: Mourinho è stato il primo, diciamo, allenatore a lanciare questo tipo di condottiero in panchina che non ha giocato a calcio, o quantomeno non ha giocato ad alti livelli.
4: Esatto, ecco. Esatto.
5: E che in Italia è un tipo di figura che manca quasi totalmente. Ecco, forse questa è il primo che ha un po' così inaugurato quella sfilza che d'ora in poi dobbiamo abituarci, sarà sempre più frequente e forse anche giusto così, per carità. Quindi è anche una rivoluzione del tipo, della tipologia di allenatore che vedremo sempre più anche in Italia. Detto questo, sì, Tedesco, per confrontato anche ai nomi, a, diciamo, i concorrenti che c'erano per la panchina, è il profilo più interessante, è il profilo più internazionale.
4: Sì,
5: Tedesco comunque vanta già una Coppa di Germania e una Supercoppa turca vinta a gennaio col Fenerbahce dove ha preso proprio il posto di Mourinho.
4: Esatto.
5: Insomma, per dire anche di chi prese il posto come successore. È finita fine aprile tra i rimpianti dei tifosi turchi. In questi giorni sui social del Bologna c'è stata
4: Io ho visto su Twitter, che poi vabbè, io lo chiamo ancora Twitter, in realtà è X, ma l'innalzata degli scudi dei tifosi turchi per Domenico Tedesco, e allo stesso modo anche tantissimi tifosi turchi che scrivevano: adesso siamo tifosi del Bologna per seguire Domenico Tedesco. Cioè, insomma, un bel seguito.
5: No, assolutamente. Quindi, insomma,

0: ma è un profilo che adesso è anche già molto conosciuto in Europa, chiaramente meno in Italia perché non ha mai allenato qui da noi, quindi la scommessa è molto interessante per quello. C'è anche una linea di continuità, come aveva detto Marco Di Vaio, il successore di Italiano sarebbe comunque stato preso in linea col modulo che è stato un po' il trade union di questi anni da Thiago Motta in poi, quindi non ci sarà alcuna rivoluzione tattica molto probabilmente, ma si andrà avanti in quella direzione. E poi per il resto, insomma, sì, sarà interessante vedere anche questo allenatore ingegnere, questo profilo molto diverso da quello che siamo abituati a vedere, no? Noi vediamo l'allenatore calciatore, questo invece era uno che aveva anche iniziato a lavorare come ingegnere, che sa 6 lingue, quindi è senza dubbio un profilo internazionale che conosce l'Europa, che ha già fatto Champions League, Europa League e via dicendo, quindi è il manifesto anche dell'intenzione della società di riavere a che fare subito con un certo mondo, cioè l'Europa. Poi vediamo, perché bellissime premesse ci sono sempre state in mille campi dell'umano, e quindi insomma potrebbe anche andare storto qualcosa qua, però oggi possiamo dirlo a giugno del 2026 che la scelta di Tedesco è ambiziosa, questo è fuori discussione, è promettente ed intrigante, poi chi vivrà vedrà se effettivamente certo. È stata la scelta giusta.
1: Allora guarda, ritorno anche su una cosa che giustamente hai menzionato tu, e cioè la differenza che c'è per esempio nella fattispecie in questo momento tra la Germania e l'Italia, ma in generale forse un po' all'estero rispetto all'Italia, in cui in Italia effettivamente per diventare allenatore di un certo tipo tu devi avere determinati punti nella tua vita, nella tua vita professionale, carrieristica, tra Coverciano, l'aver giocato comunque in squadre, in campionati di un certo tipo, che per esempio appunto in Germania non c'è. Questo secondo me è una cosa molto limitante che ha l'Italia, perché non riesci poi magari ad avere anche allenatori molto validi se non rispettano determinati paletti, che non vogliono per forza dire se hai quei paletti lì, cioè per esempio se sei stato un grande calciatore di Serie A non è detto che tu possa essere anche un altrettanto grandissimo allenatore in Serie A, questo aspetto, devo essere sincera, secondo me è un'altra cosa per cui forse l'Italia dovrebbe anche lì cominciare magari un po' a modernizzarsi, no?
0: Sì, allora il contesto tedesco è anche molto diverso, perché esistono anche realtà che in Italia ancora non hanno preso piede, per fortuna o per sfortuna, perché poi possono piacere o meno, ma ad esempio il modello Red Bull, no? Il modello Red Bull che ha più squadre sparse in Germania e che è una sorta proprio di multinazionale calcistico, sì, ormai, sì. Cioè che proprio si forma in casa gli allenatori, sì, c'è una sorta di realtà che qua da noi davvero ancora non esiste, poi ha i suoi pro e i suoi contro, certo. Questo possiamo stare a discuterne fino a domani, però questa è una realtà molto diversa da noi, però questa è stato forse il primo, la rottura definitiva, cioè che anche in Italia sta arrivando quel modello lì, cioè questa è uno mandato da Arteta in pratica, un collaboratore di Arteta, è stato anche coraggioso il Parma, insomma dare la panchina a un trentenne sì. Una cosa che, dobbiamo essere onesti, l'estate scorsa ridevamo tutti di questa scelta. Anch'io sinceramente vedere un mio coetaneo in Serie A fa un po' ridere, sinceramente, così vista su due piedi, però a posteriori è stata una scelta anche premiata dai risultati, perché questa ha portato il Parma a una salvezza tranquilla, e adesso vediamo anche cosa gli prospetterà il futuro. Tedesco in proporzione molto lontana una scelta di quel tipo, cioè un allenatore che viene da quel tipo di curriculum, cioè non ha mai giocato ma ha iniziato ad allenare prestissimo, ora però ci sarà il grande battesimo del fuoco, cioè la Serie A. La Serie A è un campionato chiaramente molto diverso da quelli dove ha allenato.
1: Complicato, a me viene da dire complicato, nel senso che magari non è più, purtroppo, l'abbiamo detto tante volte Stefano, non è più quel campionato tra diciamo così dell'elite, tra i migliori di Europa, siamo un po' scesi purtroppo negli ultimi anni, però rimane comunque un campionato complicato tatticamente, rimane complicato il campionato italiano.
0: Sì, è comunque un campionato che negli ultimi anni è in obiettivo declino.
1: Sì, sì.
0: Parlano i dati, quest'anno sì, sai, sì, su sì, tutti, è veramente c'è un dato desolante che è quello dei gol fatti. Cioè, nessuno dei dei primi cannonieri della serie è riuscito a sfondare il muro dei 20 gol.
1: Sì, questo sì. È già abbastanza. È un dato importante.
0: Negativo,
1: da...
0: e purtroppo la direzione è quella lì. Le italiane in Europa, quella che è andata più avanti, quelle che sono andate più avanti sono state il Bologna e la Fiorentina. Tutte le altre, diciamo, non si sono viste oltre gli ottavi di finale. Veramente questo è molto indicativo. Quindi ci può stare anche ripartire, che il calcio italiano riparta da questi allenatori, così, questi profili anche internazionali che hanno già un certo curriculum in giro per l'Europa. Può essere per l'appunto un'ulteriore evoluzione quella di Tedesco, perché, e questo l'avevi detto anche te prima, non è uno dei soliti nomi che si sente. Sì, quindi è una scelta di rottura anche questa, a suo modo come quella del Parma un anno fa, diversa chiaramente, perché questo è uno che ha già 10 anni di esperienza in panchina, però a suo modo innovativo.
1: Allora, Teo Dal Fossolo dice: ragazzi, però come allenatori che non furono giocatori, grandi giocatori qui in Italia, dimenticate il nome di per esempio Arrigo Sacchi, aggiungerei anche Zaccheroni e Sarri, che hanno calpestato ben pochi campi da gioco. All'elenco poi si può aggiungere anche Stramaccioni, ma con ben altri risultati. Guarda, su Sarri te lo volevo proprio dire anche prima, poi ho deviato su altri discorsi. È vero, Sarri è uno, effettivamente è uno di quelli che tra l'altro è arrivato in Serie A dopo tutta la gavetta del mondo, però appunto è arrivato in Serie A non a 40 anni.
0: No, infatti la grande differenza è che Tedesco a 30 anni allenava lo Schalke.
1: Esatto, cioè c'è una differenza di età incredibile.
0: Eh sì, 30 anni c'è, cioè un'età in cui in Serie A sei forse al massimo, cioè stai ancora giocando.
1: È vero.
0: A volte sei anche a inizio carriera in Serie A, per dire.
1: Infatti.
0: Iniziò la carriera in Serie A a 30 anni, quindi vabbè, adesso 20 anni fa, chiaramente. Però è un altro mondo.
1: Ma infatti, poi è lo stesso discorso, Stefano, che a volte facciamo anche con i giocatori stessi, no? Quando ci diciamo: ma perché in Italia si fa così fatica a buttare dentro i giovani? Perché non si ha il tempo di aspettare che sbaglino? È lo stesso principio, se ci pensiamo. Cioè, ci si fida poco forse di quello che ti può dare sulla continuità uno troppo giovane, perché si pensa a poca esperienza e quindi...
0: Sì, non è che sia anche quella la panacea di tutti i mali.
1: No.
0: Qui dobbiamo anche chiarire, non è che il Napoli nel scegliere Allegri fa una mossa suicida, ecco.
1: Va
0: comunque ricordato, cioè non è che la novità è sempre positiva, è sempre progresso, no? È una scommessa.
1: Beh, Napoli però sarebbe stata scommessa e novità anche italiano, come profilo generale, perché non era un profilo di, diciamo così, di grande hype come potevano essere altri nomi tipo Allegri.
0: Guarda, se mi vuoi portare sull'argomento italiano, sono più le domande che le risposte, quindi no, ma io sono sincero, io ad oggi ho più domande che risposte. Ad esempio, perché se italiano va via, qui davvero facciamo un brevissimo capitoletto sull'argomento, perché ormai l'argomento italiano non riguarda più il mondo Bologna, però... perché non fare l'addio congiunto, insomma, con l'Inter, partito, no, che ormai è una sorta di amichevole? Perché se l'addio è già stato deciso lì, perché non annunciarlo già lì? Ecco, questa è una domanda che un po'
1: che ti rimane.
0: 12 ore prima dell'addio di Italiano dice che Italiano è il nostro allenatore, ci dispiacerebbe molto in caso di partenza. Non lo so, non si pare. Poi sai, le dichiarazioni pubbliche chiaramente non vanno prese per oro colato, per carità, però rimangono, sono dichiarazioni che rimangono, e Italiano che addirittura, questo rimarrà comunque nel rosso bianco, lui fino a prova contraria lascia lì 3 netti sul tavolo senza un'alternativa pronta.
1: Sì, anche se forse era convinto di averla l'alternativa, poi lì anche lì retroscena, ne sono uscite di ogni, guarda.
0: Forse era convinto, però nel comunicato ufficiale viene messo nero su bianco indipendentemente.
1: Sì, lui la scelta l'ha fatta indipendentemente da tutto, cioè lui non si sentiva più, si sentiva evidentemente di aver chiuso un ciclo qua a Bologna, di non poter dare più le stesse cose che avrebbe potuto dare invece da convinto, e quindi va benissimo anche così. Prima della pausa ti leggo questo messaggio di Luca che dice: come disse Arrigo Sacchi, non serve essere stato un cavallo per essere un ottimo fantino. Vero, Vero, perché adesso ci sono tanti, e uno di questi è proprio Domenico Tedesco, tantissimi allenatori studiosi della materia. Domenico Tedesco è uno di questi, è uno studioso del calcio, studia lui, ha studiato.
0: Sì, sì, anche l'ex calciatore deve studiare per fare
1: certo,
0: allenatore.
1: Certo, questo assolutamente deve passare i corsi, lo sappiamo, assolutamente sì. Però effettivamente
0: me, su questo argomento, in conclusione, semplicemente non bisogna esagerare in un senso o nell'altro.
1: No, cioè, è vero, è vero.
0: Se un allenatore ha 20 anni già allena, non ha giocato, è un genio, al contrario, non è che l'ex calciatore per forza
1: deve essere un ottimo allenatore. Esatto,
0: assolutamente, certo, assolutamente. Certo. Bisogna valutare caso per caso.
1: Infatti, piccola pausa, Stefano, poi rientriamo ancora con i messaggi e ovviamente tutti i discorsi che ci competono. A tra poco,
2: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
3: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo! E prende, schiaccia, Momo Diouf! Edwards, chiama se Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards, palleggio, arresto, tiro! Canestro! Ancora canestro per Carson Edwards! Partita sontuosa del serpente! Messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic, che va a schiacciare, ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione, Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro, Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla, Carson Edwards! Hackett, superare metà campo, si va da Jallov, sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan, che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno! Morgan in palleggio!

0: domani alle 20, in diretta dal Taglierco, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Con Locatop ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
3: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
4: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
3: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
5: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Rieccoci in studio, 366 402 4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Stefano Brunetti, del Corriere dello Sport Stadio, collegato con noi di nuovo. Ben ritrovato Stefano.
13: Eccomi qua.
12: Allora, abbiamo credo il vincitore dei messaggi di oggi, ma adesso gli rispondiamo. Allora, intanto si possono esprimere i concetti anche con un po' meno di veemenza e di arroganza, ogni tanto, ragazzi, ma comunque. Ma lo volete capire che gli allenatori, e quindi anche Italiano, nel momento di dare continuità al proprio lavoro chiedono garanzie tecniche e questa società non le dà? Caro Luca, che non ti sei neanche firmato, caro Luca, ma secondo te, io ribalto la domanda, ma secondo te un allenatore in rampa di lancio e apprezzato come Domenico Tedesco all'estero, che come ricordavamo prima Stefano ha anche esperienze nel suo palmarès, ha anche trofei vinti, esperienze in Europa League importanti eccetera, ha accettato il Bologna perché non aveva garanzie tecniche per una salvezza tranquilla? Faccio allora, la domanda retorica, no?
13: Allora, nella prima parte ho fatto un po' l'avvocato di Tedesco, ora voglio fare un po' il contrario, cioè perché è sempre giusto valutare i pro e i contro, no? Tedesco a onor del vero arriva anche da diversi esoneri, questo lo dobbiamo dire.
12: Sì, anche se l'ultimo è...
13: Certo, molto contestato, assolutamente. Quindi obiettivamente è un allenatore comunque da rilanciare, cioè una scommessa che include anche il rilancio di questo allenatore, perché è un allenatore che comunque nelle ultime esperienze è stato esonerato. Questo è un fatto, sono una serie di fatti. Poi rimane un profilo che per il Bologna va benissimo, è forse anche più alto del Bologna per le esperienze che ha avuto in giro per l'Europa, quindi partendo da questo presupposto, Italiano Italiano valuta per lasciare tre netti sul tavolo, dopo aver fatto le sue valutazioni, dice o meglio noi traiamo questa conseguenza, che la sua che stare un altro anno a Bologna avrebbe probabilmente frenato la sua ascesa. Queste sono scommesse nella vita come nel calcio che si fanno. Certo, da parte di Italiano è una scommessa grossa, perché lasciare lì un contrattone del genere è una bella scommessa. Poi nella vita vanno fatte, come insegna il buon Blaise Pascal, tutto è una scommessa nella vita. Quella di Italiano è enorme, è senza dubbio enorme, perché non è detto comunque che ritrovi subito la panchina. Non lo prescrive il medico di trovare subito una panchina. Poi adesso si parla già anche di Turchia, ci sarebbe anche questo curioso, no, scambio.
12: Sì, sì, esatto, esattamente.
13: Italiano che di fatto va là, potrebbe anche andare al Fenerbahce, cioè adesso si parla di Beşiktaş, Fenerbahce che è a sua volta su Conte, quindi ci sono tante opzioni. Nel caso comunque tutto questo upgrade, ecco, non lo si vedrebbe, diciamo, nel caso di andare in quella destinazione. Sai, Tedesco rimane un grande profilo per il Bologna, per il curriculum che ha, però al contempo rimane una soluzione, tra virgolette, di ripiego. Cioè, in che senso? O meglio, Tedesco, il Bologna lo segue da almeno 2 anni, cioè dall'estate in cui...
12: Sì, perché si era già fatto quel nome lì prima di Italiano, con l'addio di Motta, tra Motta e Italiano.
13: Esatto, però noi dobbiamo anche ricordare, per onor di cronaca, che non è il Bologna esonerare Italiano. Il Bologna ha sempre valutato positivamente questa stagione e nelle dichiarazioni pubbliche ha sempre detto che Italiano sarebbe stato, insomma, contava che fosse l'allenatore per l'anno prossimo.
12: Sì, sì, sì.
13: Quindi
12: ma io
13: mettiamo insieme tutto questo, tutti questi elementi, arriviamo oggi. E poi vediamo, ribadisco, chi ha fatto la scelta giusta.
12: Certo.
13: Però è indubbio che Italiano ha valutato non più, diciamo così, congeniale alla sua ascesa come allenatore rimanere qua un altro anno. Questo è evidente.
12: Massimo dalla provincia di Reggio Emilia dice: ho sempre manifestato in passato il mio disappunto per una scelta tecnica su Eusebio Di Francesco. Uomo ed allenatore bravo e di grande esperienza, ma purtroppo nell'ultimo periodo perdente. La salvezza di Lecce è stato il più felice esito di coniugazioni astrali e o di calendario favorevole, più che di scelte dell'allenatore. Ho minacciato di non rinnovare l'abbonamento in curva Bulgarelli in caso di scelta di Di Francesco, questo personale. Con Tedesco rinnoverò con piacere, con la speranza di vedere un gioco diverso da quello visto in quest'ultimo anno, che evidentemente non gli è proprio piaciuto. Non vedo l'ora di iniziare il nuovo ciclo, concordo pienamente con il tuo giudizio, cioè con quello della sottoscritta, ma quelle cose che stavamo dicendo anche prima, nonostante non abbia visto questo allenatore per almeno un tot di partite, dice Massimo. No, ma infatti la mia, diciamo così, il mio essere assolutamente stuzzicata e stimolata dalla scelta di questo allenatore, io l'ho detto assolutamente pacificamente, non l'ho seguito, io non sono esaltata o stuzzicata perché conosco l'allenatore e so come allena e so le sue caratteristiche tecniche, assolutamente no, mi rendo conto, non lo so. Sono stuzzicata proprio dalla diversità della scelta da parte del Bologna di andare su un allenatore che ha sì esperienza internazionale, ma non ha esperienza in Serie A. È un allenatore che potrebbe dare qualcosa di diverso a noi e al campionato italiano. Questo mi stuzzica molto.
13: No, ma quello direi che chiunque è d'accordo e chiunque, spero, concordi sul fatto che rispetto ai nomi che erano usciti per la panchina in queste settimane, Tedesco è un'altra storia, un altro livello. Perché obiettivamente... Io adesso, certo, si può pensare come si vuole, che Di Francesco fa giocare bene, così, però ragazzi, qui secondo me dobbiamo tutti tenere ben fisso in mente che non è un caso che Allegri venga chiamato dai Milan, dai Juve, dai Napoli e Di Francesco dai Lecce, dai Frosinone e dai Venezia.
12: Purtroppo sì, cioè, purtroppo è, a me, guarda, su Di Francesco io anche lì l'ho ammesso, io partivo prevenuta e purtroppo partivo prevenuta perché nonostante lui fosse un allenatore che a me era piaciuto tantissimo a Sassuolo e anche tanto nella sua esperienza contro con la Roma.
13: Ma certo, anni, 10 anni fa.
12: Esatto, purtroppo dopo, vuoi anche perché le sue scelte di accasarsi con determinate squadre che obiettivamente avevano veramente molta poca qualità, sono state purtroppo, secondo me, una scelta fallimentare per la sua carriera. E quindi oggi parto prevenuta su Di Francesco. mi dispiace.
13: Ma certo, ma dai, ma è così, ma una società come il Bologna sarebbe stato un passo indietro scegliere Di Francesco come allenatore. Questo è indubbio, dai. Come profili Tedesco e Di Francesco sono, cioè, fanno due
12: ad oggi sono diversi, esatto, è così.
13: Poi
12: esatto.
13: Magari ribadisco, poi magari quest'anno il Lecce con Di Francesco va in Europa, il Bologna rischia di retrocedere, può succedere tutto nel calcio. Però per la storia degli ultimi anni parla chiaro in questo senso: Tedesco allena sempre squadre per l'Europa, Di Francesco squadre per la salvezza. Oh, ragazzi, non posso farci niente.
12: Ah no, infatti. Alberto che dice, sì, la Serie A sarà anche un campionato complicato, però quando una squadra italiana va in Europa prende sempre delle gran ripassate. Chissà se riusciremo a cambiare questa tendenza, magari proprio con Tedesco. Io sono molto fiducioso, forza Bologna, dice Alberto. No, ma io proprio intendevo infatti che la Serie A rimane un campionato complicato, e l'ho sottolineato, nonostante assolutamente anche qui l'abbassamento di livello incredibile che è il calcio italiano e che la Serie A ha avuto negli ultimi anni, e lo dicevi anche tu prima dando quei dati sui capocannonieri della Serie A. Cioè la Serie A purtroppo, se 10-20 anni fa era il campionato d'élite, adesso non può assolutamente essere considerato una cosa del genere, cioè è caduto veramente molto più in basso il campionato italiano. Ma su alcuni aspetti, magari su quelli tattici, tecnici, rimane un campionato rognoso.
13: Sì, su alcuni aspetti. Però è un campionato in costante declino, cioè anche qui i fatti parlano chiaro, sta addirittura scivolando, forse ormai è al quarto o quinto posto ormai come valore, come, non so come dire, come destinazione, che i grandi campioni in Italia non vengono più, vengono i campioni a fine carriera, vengono i Modric a 40 anni, vengono tutta una serie di calciatori che sono in là con l'età. Questo purtroppo è così, perché principalmente perché ci sono meno soldi che girano in questo momento in Italia, ci sono regole pur giuste ma anche molto stringenti sulla sostenibilità e via dicendo, giustissime assolutamente, però diciamo che rende ancora tutto ancora più complicato di quanto già non lo sia. E poi qui c'è anche un dato di fatto, cioè che venute meno le grandi famiglie italiane storiche del calcio, da i Moratti, dai Berlusconi, della Valle, via dicendo, queste nuove proprietà americane e compagnia hanno un'altra anima
12: che è quella del business e non quella del tifoso,
13: il business chiunque lo vuol fare, cioè non è quello il problema, però non hanno una conoscenza diretta del calcio, cosa che invece i vecchi presidenti avevano, e sai, stare anche lì sul territorio, cioè secondo me è un'altra cosa. Poi magari andrebbe fatto proprio uno studio più avanzato su questa mia tesi, però ad oggi è così, cioè negli ultimi 10 anni, dall'addio di quelle grandi famiglie, e il calcio italiano è progressivamente andato verso un declino che ad oggi sembra inesorabile, veramente invertire la china sembra un qualcosa di utopistico ad oggi.
12: Andiamo con questo vocale.
14: Buon pomeriggio Francesca. Il discorso degli allenatori comunque rispecchia molto il discorso del lavoro in Italia, cioè, se ci pensate anche a livelli aziendali, se tu sei giovane non potrai mai essere subito un manager, quando invece magari all'estero una mente brillante o bruci le tappe, oppure non ci sono neanche le tappe, come la nostra mentalità secondo me del lavoro, che è proprio così. Ciao!
12: Beh, un po' sì, sempre si ritorna sempre su quei discorsi. Un po' sì, purtroppo in Italia tendiamo ad essere sempre più lenti in queste cose qua, e a, non so se usare la parola, diffidare sempre un po' di più di chi è più giovane a dispetto di chi magari ha più esperienza. Che intendiamoci, l'esperienza in ogni lavoro è importante, ci mancherebbe, però effettivamente puntando a volte un po' troppo solo su quella, e parlo qua di calcio, ci si preclude, no, la possibilità anche di dare spazio magari alla mente creativa, appunto, anche magari perché è giovanissimo.
13: Sì, però anche qui dobbiamo evitare comunque di fare della facile demagogia, perché non è che se uno è giovane è bravo a prescindere.
12: No, cioè, no, ma come se comunque... uno è esperienza non vuol dire che sia bravo a prescindere, ci vuole un minimo di equilibrio tra le due cose.
13: Però avere esperienza in teoria, diciamo, rappresenta un plus rispetto a chi non ce l'ha, ma proprio perché hai già vissuto situazioni e sai come affrontarle. Mm-hmm. Quindi in teoria chi ha esperienza parte avvantaggiato rispetto a chi non ne ha. Ci può stare a volte la scommessa pressoché inedita in Italia dell'affidare la panchina a questi, insomma, così, cioè, questa figura del collaboratore di quel del nome mondiale, no? Che te lo manda come per dire: questo è un mio allievo e tu puoi giustamente provarci, e giustamente no. Ribadisco, il Parma forse ad oggi è l'unica che ha fatto quel tipo di scommessa, e un anno dopo possiamo dire anche che è andata bene. Però ci vuole coraggio, sì. Ecco, ci vuole coraggio, e non tutti ce l'hanno, ma anche giustamente, anche legittimamente, per carità.
12: Katia da Marzabotto dice: la scelta su Tedesco mi carica assai. Se come ho sentito e soprattutto capito bene, è un allenatore aperto a cambiare modulo se necessario, lo ritengo una scelta molto intelligente ed ambiziosa. Non vedo l'ora che inizi questa nuova stagione. Allora, è un allenatore sicuramente che, almeno da quello che anch'io un po' ho letto, così, perché ripeto ancora una volta, ammetto che di non averlo seguito e di non conoscerlo dal punto di vista tecnico, eccetera, però da quel che ho letto è un allenatore sì che guarda i giocatori che ha e diciamo così adatta, rimane comunque sempre dei suoi principi e delle sue idee, ma riesce anche un po' a modellare il suo calcio sui giocatori, sulle caratteristiche dei giocatori che ha.
13: No, ma quello ovviamente è indice di grande pragmatismo, che è fondamentale nel calcio come nella vita. Però se facciamo fede alle dichiarazioni di Di Vaio su un nuovo allenatore, cioè un profilo in linea col modulo inaugurato in questi anni, diciamo, da Thiago Motta, ma addirittura forse già Mihajlovic giocava così, con un assetto molto simile. Poi chiaramente modulo bisognerebbe più parlare di principi, però se stiamo proprio al modulo a difesa 4 così, ecco, Tedesco sarà assolutamente in linea da questo punto di vista, il tutto contando che, come ha detto anche Di Vaio, sarà un'estate più di cessioni che di arrivi, perché
12: bisogna asciugarla la rosa.
13: Senza Europa si ritroverà inizio luglio contando anche i prestiti che rientreranno, con quasi una trentina di giocatori, troppi chiaramente per un anno di questo tipo, con due sole competizioni, dovranno essere 22-23, quindi le uscite, ci dovranno essere prima le uscite, poi le entrate, però le entrate, ribadisco, cioè non ci sarà una rivoluzione completa a livello di nomi, sì, ci sarà qualche grande veterano che saluterà, sarà sostituito, però a livello proprio di cambio, di nomi, della squadra, secondo me non è da aspettarsi un'estate, ecco, di cambiamento completo. Ci saranno i ritocchi chirurgici e la sostituzione soprattutto di chi partirà, soprattutto tra Castro e Roe, perché un pezzo pregiato dovrà essere sacrificato proprio per motivi di bilancio, ecco, questo è da mettere in conto.
12: Stefano, ti ringrazio come sempre ovviamente di essere stato qui con me, ci risentiamo settimana prossima.
13: Grazie a te, ciao Francesca, a presto.
12: Ciao, buon lavoro. Ciao. Un saluto a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ultima pausa e poi rientriamo.
0: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
15: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
16: A casa ancora Hernandez, batte doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan doboletta. 4-0 Unipol.
0: Venerdì e sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
17: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
18: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
19: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
20: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
21: Missione accettata.
1: Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
21: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
22: Ok, e quindi?
21: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
22: Allora la risposta è MG.
23: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.
25: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
26: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
27: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
28: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
27: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
29: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
30: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Nuovamente in studio, ultima parte di Pomeriggio in Rosso-Blu e ho il piacere di avere con me Emilio Marrese. Ciao Emilio, ben ritrovato.
33: Ciao, ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori.
12: Allora, prima di andarti a chiedere cosa ne pensi di Tedesco, cosa ti stuzzica, se sei esaltato, non sei esaltato, anche se non lo conosci, se lo conosci, perché dopo comunque qualcosa ti vado ovviamente a chiedere, però prima io voglio un po' di spoiler su quello che, su quello che succede questa sera, orario aperitivo a Campo di Marte.
33: Ah, niente, ci ubriaca con degli spritz e dopo si fa il trenino, io Bazzani, di Giuseppe.
12: Bellissimo, bellissimo. Una serata meravigliosa.
33: Tra l'altro io non tocco ahimè un goccio di vino da 4 mesi e mezzo, quindi ciao, sono Emilio e ho smesso.
12: Complimenti,
33: di bere
12: bravo Emilio. Bravo Emilio.
33: Ho smesso di fumare, ho smesso di mangiare, ho smesso anche altre cose.
12: Una vita tristissima però Emilio.
33: Ma infatti il Bologna rivoltava, non vince niente, mi sto chiedendo se ne vale la pena andare avanti o meno. Comunque lo faccio solo per la trasmissione al mattino, tempo perso. Basta.
12: Mi sembra giusto. No, questa sera a Pericalcio, la scorsa settimana eravate tu e Sabrina con Marco Di Vaio, avete intervistato Marco Di Vaio.
33: Marco Di Vaio che è arrivato, ho scoperto poi solo 3 giorni dopo, è arrivato 4 giorni dopo, è arrivato direttamente all'incontro con Italiano e non ci ha detto niente.
12: Pensa te, pensa te.
33: ha fatto tutta una manfrina, non ci ha raccontato nulla, non ha anticipato
12: abbottonatissimo,
33: niente,
12: abbottonatissimo.
33: Con tutti i colleghi, ma forse ci vediamo nei prossimi giorni. Avevano già fatto tutto.
12: Pensate.
33: Poi il giorno dopo si sono salutati quando abbiamo fatto tutta la scena, la stampa, le cose.
12: Ma vedi quando noi, vedi quando noi pensiamo di sapere le cose, di sapere.
33: No, ma niente, in alcuni casi qualcosa di più sappiamo, in altri proprio.
12: Sì. No. E questa sera invece altro appuntamento sempre con questo format per i calcio a Campo di Marte e come accennavi giustamente tu con Alessio De Giuseppe, Manfredi Campione e Fabio Bazzani. Di cosa parlate?
33: E soprattutto Fabio Bazzani, così almeno ce n'è uno
12: che ne sa di calcio effettivamente, sì, perché non punterei su Manfredi, esatto. Campione. Ciao Manfred.
33: No, ma sì, no, anche lei, Alessio è giovane, simpatico, insomma. No, contiamo su Fabio, speriamo anche che il Tedesco lo conosca lui, perché secondo me noi non sappiamo niente nessuno. E, ci troviamo sì, lì alle 19 al questo campo di Mar- la Staveco, il circolo tennis della sì. Staveco. Uno si infila dentro al parcheggio, lo lascia lì e sale dopo dietro. Sembra di stare a Porretta, bellissimo. Insomma, tutto un giardino verde in alto su una collinetta, carino.
12: Sarà un'occasione per parlare anche un po' insieme, no? Di calcio, come se non lo facessimo già abbastanza, però sì, infatti, c'è voglia esatto, in realtà.
33: Noi non
12: parliamo
33: mai di calcio, ormai il campionato è finito da tanto tempo, le nostre esistenze non hanno più motivo e quindi continuiamo a parlarne tutti i giorni, 24 ore al giorno, e sì, parleremo di tedesco, di un po' dei mondiali che arrivano, che c'è De Giuseppe in partenza,
12: è vero, è vero.
33: Le telecronache, quindi un po' di panoramica, un po' così, chiacchiere di pallone come al solito, tanto di calcio c'è sempre qualcosa da dire, visto che parlano tutti, soprattutto quando non c'è niente da dire, e, insomma, non sono preoccupato, gli argomenti ci sono. Quanto riguarda Tedesco, non lo so, sono contento, però faccio parte di quelli contenti.
12: Adesso infatti ci arrivo un attimo. Intanto però ti leggo il messaggio di Gabri che dice: sono Gabri, affezionato ascoltatore di Tempo Perso durante il percorso per andare al lavoro. Dopo aver scoperto che Emilio non beve dal 3 gennaio, smetterò di ascoltare la trasmissione.
33: Ecco, no, dal 23
12: esatto. E poi Christian da Ponteronca, che ha un dubbio amletico quasi, dice: stasera mi toccherà scegliere tra Marrese e Metallica, io punterei su Emilio.
33: Mago può fare tutte e due le cose, eh. Che faccia lo spiritoso, a parte che noi quattro come quartetto secondo me ce la possiamo giocare
12: anche con chitarra e basso, secondo
33: ma
12: me.
33: Ma sì, Manfredi dice che abbiamo con tutto delle borchie anche lui.
12: Non vorrei vederla questa scena di Manfredi con le borchie.
33: Come i Kiss, cioè
12: esatto. Bellissimo, bellissimo. No, questa sera ore 19 Campo di Marte, per chiunque voglia, insomma, una pericalcio in cui si parla ovviamente tanto di calcio, di Tedesco, del Bologna eccetera, insieme ad Emilio Marrese, Fabio Bazzani, Alessio De Giuseppe e Manfredi Campione. Quindi mi raccomando, potete andare lì quando volete, alle 19 comincerà tutto, vi bevete il vostro bicchiere di frizzantino, uno spritz, quello che volete, intanto si parla di calcio, che comunque è una cosa che in realtà non stanca mai. Andiamo invece sul Bologna. Dipende sì, ogni tanto
33: dipende cosa devi dire dalle persone con cui le parli.
12: Questo è vero. Ai calciofili in generale è difficile che stanchi, diciamo così. Su Tedesco, io che non conosco minimamente, credo come tanti altri, non come tutti, ma come tanti, non conosco minimamente l'allenatore che è, non l'ho seguito nelle sue gesta professionali, quindi non lo conosco per niente. Però andando a leggere un po' quello che è stata un po' la sua carriera fin qua, i suoi successi, anche gli esoneri, eccetera, è un'idea che mi stuzzica tantissimo, perché mi sa ancora di più di novità rispetto a quella di un banale allenatore nuovo, perché è uno di quegli allenatori appunto tra virgolette nuovi e che soprattutto in Italia non sono così conosciuti e non sono i soliti che si girano le panchine. Quindi mi stuzzica tantissimo, Emilio, a te.
33: Sì, no, sono d'accordo, capisco, è un po' un sentimento generale, quindi significa che la mossa da parte della società, dal punto di vista quantomeno strategico, non mediatico, non direi mediatico, cioè sì, è un riflesso, è una conseguenza, però è una società che non cerca mai il consenso facile, non gliene frega niente dell'aspetto mediatico, non è una società furba o rufiana per queste cose, quindi anzi, talvolta, insomma, ma ha pagato ed è stata criticata proprio così per avere posizioni che sono impopolari o poco mediatiche o poco furbe, quindi non è stata una mossa di quel tipo, però ha funzionato anche su quel fronte, nel senso che si è accesa una curiosità, cioè è, come dici tu, è un'idea,
12: sì.
33: È un'idea che altri non hanno ancora avuto in Italia.
12: È vero.
33: E quindi ti dà la sensazione, infatti sono tutti contenti di arrivare il Tedesco, poi magari il Tedesco non ne secca mezza dall'inizio, non lo so, non credo di no, però comunque arriva con un entusiasmo, dicono, pazzesco, cioè quelli del proprio il
12: aveva voglia lui di venire ad allenare in Italia,
33: Ne aveva tanta voglia e i dirigenti del Bologna sono rimasti comunque molto conquistati, e anche per questo in qualche modo diciamo diciamo, la volontà con, è coincisa ancora di più con quella di Italiano di velocizzare il tutto, perché avevano paura di perderselo, come era già accaduto con Farioli del Nizza due anni fa. Quindi hanno coinciso le volontà, si sono rimasti molto impressionati da quanto conoscesse bene tutti i giocatori del Bologna, avesse visto tutte le partite, ne sapesse a pacchi, fosse preparatissimo e carichissimo. Noi abbiamo bisogno di gente che è così, che vede il Bologna non come un ripiego, non come una tappa, non come una tappa, perché anche per te tedesco è una tappa.
12: Sarà una tappa, ma certo, esatto. Sì, cioè, è inutile che diciamolo subito, Emilio, cioè mettiamo le mani avanti, ragione, è ovvio.
33: È chiaro che tedesco sarà più contento poi se riuscirà ad andare a allenare anche lui la Juve, il Milan, l'Inter, non lo so, fra qualche anno, però... Non è, come dire, non è un rimbalzo all'indietro, cioè quando ti arriva il Mihajlovic, che pure comunque era molto carico, e come ha ricordato Di Vaio alla pericalcio del mercoledì scorso, tutti gli anni il Mihajlovic andava a trattare con delle altre squadre appena finito il campionato, poi restava a Bologna, quindi visto che si stava parlando di Italiano perché è scorretto qui e là, no, il Bologna non gli basta, non bastava neanche Mihajlovic. Quelli che arrivano, o peggio mi sento come Donadoni, un altro che capito è venuto per allenare per farti un favore, quelli che arrivano con un curriculum importante che però, come dire, devono ripartire da Bologna, sono molto peggio di quelli che devono partire da Bologna, e Tedesco mi sembra uno che deve partire da Bologna, cioè ha un'occasione grande per fare 2, 3, 4 magari, speriamo, anni fatti bene qui, e poi giocarsela, vedersi e vedere, cioè anche lo stesso Palladino, che era uno dei nomi,
12: a me non esaltava per niente Palladino,
33: no,
12: sai.
33: Ma neanche il povero Di Francesco, che comunque è una brava persona, è uno che ha sempre avuto nell'ultimo periodo soltanto delle situazioni, delle squadre sbagliate, eccetera, finalmente è riuscito a salvarne una, però Di Francesco è uno che si è già fatto il suo giro nella Roma, nel Sassuolo, è un pezzo che arriva con una raffica di esoneri, salvezze, cose. Palladino è un altro che ti arriva dalla Fiorentina, che aveva grandi sogni di gloria, poi dopo arriva dall'Atalanta, che è andata in Europa, comunque ha giocato l'Europa, è andata in Conference e arriva a Bologna, quindi comunque una retrocessione. Tutti quei nomi lì, che già erano un po' tutti riciccati, riciclati, nessuno era entusiasmante, sembravano tutte delle toppe, delle scelte un po' di minima, vabbè, facciamo con quel che troviamo in giro, e ci eravamo un po' rassegnati a questa, all'idea che poi, siccome la sposiamo col fatto che, beh, però si sa che quest'anno bisognerà fare ridimensionare un po' le ambizioni, le pretese, i sogni, perché bisogna risparmiare, bisogna guadagnare sul mercato, sarà difficile, eccetera, se poi gli metti un allenatore di quelli che avanzano a tavola, cioè dici chi è rimasto qua, guarda un po',
12: c'è
33: Palladino lì che si è addormentato in un angolo,
12: che non mi piacciono quelle scelte lì
33: in quella direzione,
12: infatti
33: c'era un po' di ammosciamento generale.
12: Sono d'accordo.
33: La scelta di Tedesco invece ha avuto un effetto spritz, insomma.
12: Sì. È vero, verissimo.
33: Ti fa vedere che è una società che ha avuto un'idea, vediamo se è buona, vediamo se è negativa, vediamo se lo vedremo, ma è un'idea, e quindi dietro l'idea c'è sempre comunque la voglia di fare qualcosa di speciale.
12: Sì. Guarda, noi la pensiamo così. Andrea invece, anzi Andre,
33: non è contento.
12: Adesso ti leggo il messaggio. Vi stavo ascoltando. Personalmente premetto che non seguo il calcio estero, seguo solo il Bologna, per cui non conosco minimamente Tedesco, ma credo che il Bologna abbia bisogno di accelerare, fare uno step in più, più alto, e prendere un allenatore così non mi stuzzica, in quanto rischiamo di perdere tempo con un allenatore senza esperienza in Serie A e rimanere senza competizioni europee, o comunque fare un campionato da seconda colonna in classifica. Sicuramente mi sbaglierò e lo spero, magari come dici tu Francesca, è l'innovazione che ci serve.
33: No, cioè è un rischio che c'è, ma io non sono d'accordo.
12: Neanche io sono d'accordo.
33: L'allenatore di alto profilo a Bologna non ci viene, cioè qual è l'allenatore che voleva prendere, qual è quello in rampa di lancio? Noi prendiamo quelli che possono essere andati male nelle grandi squadre di ritorno, perché se no l'allenatore di grande orizzonte, poi non lo so, mi sembra che il profilo della nazionale del Belgio, dove non è andato bene,
12: gli allenatori di quando vanno ad allenare le nazionali è sempre diverso, cioè la nazionale
33: comunque, insomma, sono società che hanno un profilo, un respiro internazionale, sì, più internazionale di quello che è il Bologna, sì, che sì, ha fatto 2 anni di Europa adesso, dopo 25 anni di arresti domiciliari. Quindi mi sembra che invece vada benissimo Tedesco come profilo. Poi non lo so, era Sarri uno che poteva avere maggior non lo so, appeal per il nostro ascoltatore. Cioè, non è facile per Bologna deve sempre prendere degli allenatori che invece siano sul trampolino, in rampa di lancio, giovani eccetera. Noi dobbiamo fare soprattutto un calcio che sia divertente. Poi certo, dopo, se il calcio lo fai fatto bene e divertente, intanto è possibile, molto possibile, che hai anche i risultati.
12: Infatti,
33: se non arrivano i risultati, come è successo quest'anno, tu poi dopo alla fine vai a vedere che le ultime partite che le hai giocate meglio, ne hai vinte 2 su 3, alla fine 8º posto. Non era sto dramma che hanno fatto tutti per tutto l'anno, una tragedia, fallimento. Cioè, la dimensione è quella lì. Quindi prima pensa a giocare bene, perché se giochi bene
12: è più probabile che tu ottenga dei risultati.
33: Sì,
12: diciamo,
33: non è che noi siamo anche dalle altre parti vogliono giocare bene, però a Bologna, visto che non c'è l'ossessione di vincere, è importante comunque che si abbia una filosofia di squadra spettacolare, divertente, simpatica, non matricola, non una squadretta che deve intrattenere gli altri. Non siamo una provinciale fino a quel punto.
12: No,
33: però
12: è vero.
33: Abbiamo un gusto estetico per il pallone, cioè deve essere andare allo stadio, deve essere divertente, deve tornare,
12: deve essere piacevole, esatto, di aver voglia di andare allo stadio.
33: È importante cercare chi fa il gioco, anche se ovviamente poi non è che ti basta, perché dopo però chi fa il gioco poi fa anche i risultati alla fine.
12: Verissimo.
33: Quindi,
12: verissimo,
33: secondo me la scelta è quella e va bene così, e poi Bologna penso che farà una squadra che potrà provare ad andare in Europa.
12: Ci sta.
33: Quello dipende più dall'allenatore, dipende più dai giocatori, se non dall'allenatore. Cioè, dipende molto dall'allenatore. Allora, l'allenatore moltiplica il valore, aumenta il valore, come ha fatto Motta, come ha fatto Italiano.
12: Sì.
33: Però poi
12: in campo ci vanno i giocatori.
33: Il discorso che fa il nostro amico, bisogna andare in Europa, quello allora, il Bologna non è una squadra pronti via tra le prime 6, no.
12: Infatti.
33: È una squadra pronti via 8º posto.
12: Esatto.
33: E poi dopo si azzecca l'allenatore buono.
12: Può essere che vada anche più avanti.
33: Esatto, infatti, che arrivi al 7.
12: Infatti.
33: Però pronti via non dipende dall'allenatore l'obiettivo della squadra.
12: Ah no, certo, certamente. Emilio, questa sera alle 19 a Pericalcio, Campo di Marte, alla Staveco, se volete. Grazie. Ciao.
33: Ciao.
12: Un saluto ad Emilio Marrese, che come detto ritrovate se volete questa sera a Campo di Marte, il circolo tennis della Staveco, dalle 19 con Apericalcio, insieme a lui Fabio Bazzani, Alessio De Giuseppe e Manfredi Campione. Noi siamo verso la chiusura, io leggo giusto qualche messaggio. Alberto che dice: qui dissento, forse tra 3 anni competeremo per lo scudetto con Tedesco, chi può dirlo? Ah no, vabbè, ma ragazzi, nella vita mai dire mai, perdonatemi, io tendo a rimanere molto molto coi piedi per terra, non credo allo scudetto. Per quanto Tedesco possa fare bene, non credo che arriveremo allo scudetto, però mai dire mai. Marcello che dice: anche Klopp non ha esperienza come allenatore in Serie A, lo scarteremmo? Sì, sicuramente, se arrivasse Klopp credo che non saremmo contenti, perché non ha esperienza in Serie A. E poi ancora Stefano da Imola: non lo conosco, Sartori lo ha scelto, piena fiducia, la scommessa può essere molto stuzzicante, secondo me può portare molte novità, dice Stefano da Imola. La scelta di Tedesco stuzzica anche me, dice Luca. Sì, a me è proprio stuzzica, è sbagliato dire esatto, alta, perché l'esaltazione secondo me c'è quando conosci già qualcosa e hai la convinzione che possa andare benissimo. Io, non conoscendo Tedesco, non posso dire esaltazione, però mi stuzzica tantissimo, ed essere stimolata e stuzzicata dalle novità mi piace molto, cioè la trovo una cosa estremamente positiva. Pensavo una cosa: Italiano è andato via e non ha lasciato nessuna dichiarazione, nessun messaggio, nessun saluto, c'è solamente quel video fatto per caso davanti a Casteldebole dalla sua auto mentre fremeva per andare via. No vabbè ragazzi, però l'ha fatto quel video, cioè poteva semplicemente chiudere il finestrino, passare avanti e non dire niente. Quello è stato il saluto di Italiano a Bologna. Cioè, non sono d'accordo, amico, da questo punto di vista. Mi dispiace. Siamo arrivati al termine. Lascio spazio a qualche minuto di pausa al GR e poi subito dopo Frank Loretti con Football Drive Time. Ciao a tutti, ci risentiamo domani alle 16:30.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 18.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Il conflitto USA-Iran, Trump torna a usare parole improntate al dialogo, i negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Episodio di violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari D'Alessio nella conferenza stampa a Cosenza sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Le vittime sono 3 lavoratori afghani e un pakistano. Si contano i danni a Roma della violentissima tromba d'aria che stamane ha investito i quartieri nord-est della capitale. Sulle strade alberi caduti, impianti abbattuti, diverse le automobili colpite. Primo indagato a Roma nell'inchiesta sulla fuga nei giorni scorsi di una 30 di cavalli per le strade della capitale, imbizzarriti dall'accensione di fuochi d'artificio. Si tratta del vigile della polizia locale che li avrebbe accesi. Si completa stasera l'andata della finale dei playoff di Serie C Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo con il risultato sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Da Laura Supino, buona serata.
2: Nettuno Bologna 1.
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon.
9: Come?
10: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon.
11: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
29: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
30: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
14: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
13: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
14: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
13: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
34: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
35: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da Gramsci.

0: Nettuno Bologna 1. Football Drive Time con Frank Loreti.
1: Buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time, alla puntata di mercoledì 3 giugno 2026, 18 e 5 minuti, mentre si sta giocando il quarto di finale a Roland Garros tra Cobolli e Auger Aliassim. Per chi è registrato vi sto spoilerando il risultato, quindi mettete un attimo in muto, mettete un attimo in pausa, aspetto due secondi. Ok, posso dirvi il punteggio: 6-4 il primo set per Auger Aliassim, 6-4 il secondo set per Flavio Cobolli. Sta per servire nel terzo set Auger Aliassim con il punteggio che è di 1-1 per quanto riguarda i game. Quindi set 1-1, pareggiato poco fa Cobolli dopo aver perso il primo set. La commenteremo un po' questa partita, dato che poi la sto anche guardando. Comunque andiamo a contattare il primo ospite di giornata, che è Gianmarco Marchini del Resto del Carlino, al quale do la buonasera, il ben trovato. Ciao Gianma, piacere averti qua di nuovo.
2: Buonasera Frank, piacere mio.
1: Ieri è stata giornata di festa per ovviamente nazionale, però c'è stata l'ufficialità del nuovo allenatore del Bologna, si sapeva ovviamente, quella relativa a Domenico Tedesco, però l'ufficialità è un ennesimo passaggio che bisogna fare, che bisogna aspettare. Ieri è arrivata, quindi ti chiedo un po' di commentare questa scelta di questo nuovo allenatore e poi iniziamo un po' a parlare di quelle che possono essere gli obiettivi o comunque le mire del Bologna, diciamo anche in questo mese, dai, anche se non c'è tantissimo, ecco.
2: Beh, intanto è vero, mancava solo la formalità dell'annuncio, però abbiamo visto che con la vicenda di Italiano e il Napoli, che fino a che non c'è l'ufficialità ormai è un calcio per cui non si può mai sapere, no? Fino all'ultimo, perché eravamo anche convinti che Vincenzo Italiano sarebbe stato il nuovo allenatore del Napoli e non lo sarà. E invece Domenico Tedesco sarà il nuovo allenatore del Bologna, e mi chiedi che tipo di scelta è. Sicuramente nel ventaglio, nella rosa dei nomi che giravano, no? Che poi erano quelli che abbiamo detto, che abbiamo scritto, quindi Di Francesco, De Rossi, Palladino, lo stesso Vanoli, sicuramente quello di Domenico Tedesco è il nome, è il profilo più ambizioso a cui il Bologna poteva arrivare. È sicuramente la scelta più ambiziosa, Frank, lo dimostra l'ingaggio, perché comunque vai a prendere un allenatore che guadagnerà tra i 2 milioni e mezzo, adesso a grandi linee le cifre saranno quelle, più o meno bonus inclusi o esclusi, ma comunque vai insomma in un segmento di tecnico di un certo livello. Non a caso il profilo di Tedesco è anche il più ambizioso, perché la sua storia racconta che è un allenatore che ha già fatto la Champions, che ha già fatto l'Europa League, che ha guidato una nazionale, e che nazionale mi viene da dire, il Belgio, e quindi è un tecnico, un profilo con cui Casteldebole riafferma dopo settimane comunque di dubbi, settimane anche di timori da parte, giustificati lasciami dire, della piazza, riafferma la volontà quanto meno di non scendere da quella, diciamo così, a quel segmento di classifica che si è ritagliato negli ultimi tre anni. Se poi con Tedesco si riuscirà anche a salire, a ritornare in quell'Europa che tanto ci è piaciuta, meglio ancora, ecco.
1: Sì, perché parlavi del suo pedigree, infatti la prossima cosa di cui volevo parlare era proprio quella relativa al fatto che un allenatore così, che ha fatto l'Ipsia, lo Schalke, l'ha portato al secondo posto il primo anno, quindi ha avuto esperienze importanti, il Fenerbahce, la nazionale del Belgio, quindi ha un'esperienza importante anche a livello internazionale. Oltre a volerlo scegliere tu, è lui che ti deve scegliere, e penso, e sono sicuro, anzi senza neanche pensarci troppo, che si sia parlato di prospettive relative a mercato, a obiettivi, e quindi questo fa stare tranquilli chi può avere qualche dubbio in più relativamente agli obiettivi del Bologna, no Gianma? Perché un allenatore così ti deve scegliere.
2: Sì, diciamo che è reciproca la cosa, no? E andare a prendere un

0: tecnico con questo curriculum e soprattutto con questa carta d'identità, perché parliamo di un allenatore che ha 40 anni, ne farà 41 a dicembre, quindi è un allenatore in rampa di lancio, in grande ascesa, ambizioso, motivato, chiaro, viene da un esonero come quello del Fenerbahce, ma abbiamo visto, no, che è una piazza che nelle ultime stagioni ha bruciato tanti soldi e tanti allenatori. È un club che sta cercando di trovare una quadra ed è ovvio, no, che questa cosa va, anche l'esonero di Tedesco in quest'ottica va un attimino ridimensionato, va relativizzato, diciamo così. Nel momento in cui lui, uscendo comunque da questa esperienza e con il passato alle spalle che ha, importante, sceglie o accetta comunque Bologna, è chiaro che lo ha fatto previe garanzie tecniche, mi viene da dire, prima ancora che economiche, quindi è ovvio che, come dire, la regola della sostenibilità finanziaria, motivo per cui qualsiasi grande offerta a Casteldebole viene valutata, viene considerata, non ci sono incedibili a prescindere, ma detto questo, è chiaro che Domenico Tedesco avrà sicuramente avuto delle garanzie, e quindi prendere lui è automaticamente, tra virgolette, impegnarsi con la piazza. Ma sapevamo che nel momento in cui se ne andava, usciva Vincenzo Italiano, il nome di chi entrava ci diceva già in buona parte quelle che potevano essere o non essere le intenzioni dei dirigenti rossoblù.
1: Riguardo a lui, si passa da un profilo, non è per ovviamente sminuirlo, anche perché qua Bologna ha fatto sicuramente bene Italiano ed è entrato nella storia di questo club, però se gli ho sempre fatto questo piccolo appunto al mister, ovvero di non avere grande dimestichezza con l'inglese, ecco, si passa ad un allenatore che parla fluentemente sei lingue, che ha maturato esperienza importante soprattutto fuori dall'Italia, anzi esclusivamente fuori dall'Italia, e si approccia al calcio italiano per la prima volta, suo grande desiderio espresso in un'intervista. Te come lo valuti a livello proprio caratteriale, basandoti su come lo conosci, dato che penso che comunque a prescindere dal prima che arrivasse qua a Bologna, tu comunque qualcosa hai letto negli ultimi giorni e un po' l'hai studiato, lo stai studiando questo allenatore?
0: Sì, guarda, a tal proposito sono andato a rileggermi proprio le interviste che ha fatto. Non ne ha fatte tante, perché non è un allenatore, da quello che poi ci raccontano anche dentro Casteldebole, non è un allenatore che ama particolarmente l'esposizione mediatica, e lo sappiamo, no? È un ingegnere, quindi è uno che
1: pragmatico.
0: Un pragmatico a cui piace molto il fare più del dire, no? E quindi è un pragmatico, è uno che lavora, che sta molto nell'ombra, ecco, non uno da proclami sicuramente. Quindi già questo, come dire, ci piace questo modo di porsi, anche perché appartiene a una generazione di allenatori che è stata un po' nominata, no, i super cervelli di Colonia, perché sono gli allenatori che sono usciti da quella che può essere la Coverciano di Germania, no? Come Nagelsmann, lui, è chiaro che lui, tra l'altro, tra lui e Nagelsmann ci sono anche delle differenze tattiche, però è un profilo, appunto, lo dicevi tu, parla sei lingue, cioè un profilo molto moderno, in un calcio che va in quella direzione lì, anche di un camaleontismo tattico, lasciami dire, perché non è un allenatore fossilizzato su un solo schema, che non ha, diciamo, non è troppo rigido, devo dire, come dire, no, in questo può essere anche facile leggerci delle frecciatine per Italiano, perché abbiamo parlato mesi e mesi, no, della sua difficoltà a mollare 4-2-3-1. Assolutamente, qui si fa un altro discorso, non c'è alcun tipo di paragone, sono due allenatori diversi. È chiaro che se vai a prendere un allenatore che ama comunque la pressione, che ama la costruzione dal basso, un allenatore moderno, che è quello di cui aveva bisogno il Bologna, ed è quello che credo Frank da cui non si possa più prescindere, lo dimostra un po' l'esperienza fallimentare del Milan di Allegri di quest'anno, per esempio.
1: A livello di rosa invece, per il prossimo anno di cosa ha bisogno al Bologna, Giamma? Perché ci saranno delle cessioni e sono abbastanza ovvie, perché comunque per andare avanti e per poter crescere il Bologna, come praticamente tutte le squadre, deve cedere. Questo siamo abbastanza d'accordo tutti e lo sappiamo, però c'è da asciugare un po' la rosa e da prendere dei giocatori in maniera molto intelligente, secondo me, scostandosi un po' dagli ultimi due anni, dove magari l'esperienza per le coppe europee o qualche richiesta dell'allenatore, che è stato accontentato, hanno un po' fatto cambiare la linea del mercato 22 o del mercato 23, che poi hanno portato a un pacchetto, un parco giocatori davvero di livello altissimo per il Bologna.
0: Allora, c'è bisogno innanzitutto di un leader in difesa, di un leader difensivo, e questo mi sembra inevitabile, perché John Lucumi partirà, se ne andrà, c'è un gentleman agreement con la società nato, stretto alla fine della scorsa estate, quando alla fine comunque il difensore colombiano è rimasto nonostante un'offerta tardiva del Sunderland, era già andato via Bukema, e quindi insomma si è deciso di andare avanti insieme, però ecco, con la condizione sine qua non di separarsi poi la prossima stagione. Il suo agente l'ha detto in tutti i modi, no? In tutte le lingue, quindi questo sarà inevitabile, ed è inevitabile che per un allenatore come Tedesco, che ama appunto la costruzione dal basso, e comunque un tipo di calcio che viene anche, come dire, impostato da un leader in difesa, è imprescindibile che il Bologna debba andare a operare su quel segmento di mercato. Abbiamo letto di Osterwold, che è un giocatore che piaceva tantissimo, che conosce, che ha giocato già con Tedesco, è già stato allenato, quindi è chiaro che questo potrebbe essere un nome caldo. La richiesta abbiamo visto che al momento è molto alta, 20 milioni insomma sono tantini, ma siamo ancora all'alba, no? Nemmeno all'alba del mercato, è ancora notte, è chiaro che si cominciano a fare dei ragionamenti, però il Bologna sicuramente quello è il ruolo su cui dovrà lavorare, così come sugli esterni di difesa, e poi c'è da capire, Frank, quello che succederà in attacco, perché è ovvio che uno tra Dall'Inga e Castro è destinato a partire, con diciamo Castro che farà un po' la differenza, nel senso che se poi arriverà un'offerta monster per Santi, a quel punto devi tenere per forza Dall'Inga e andare a cercare un altro attaccante, quantomeno da dividersi il posto, lottare il posto a titolare.
1: Ti saluto con questo messaggio che scrive: ciao Frank, stasera i Metallica hanno dato forfè per un'influenza, al loro posto ci sarà Sal Da Vinci. Tu vai al concerto, Giamma?
0: No, io non ho assolutamente l'età per andare al concerto dei Metallica.
1: No, non è vero.
0: Io sono 85 come Tedesco, cioè noi non siamo gente da concerti dei Metallica. Ecco.
1: No, da cosa sei? Da cosa sei?
0: Ma no, ma io ormai sono da un cantautorato in riva al mare alle 8 di mattina in Riviera, capito? Quegli eventi lì che vanno adesso.
1: Perfetto, va bene. Comunque direi
0: non
1: che
0: da Sal Da Vinci, però, e non da Sal Da Vinci.
1: Ok, bravo. Ecco. Ci tenevo a questa puntualizzazione. Mi ha fatto piacere. Ti ringrazio, Giamma. Ti ringrazio molto. Ti auguro buona serata e buon lavoro, come sempre.
0: Grazie a te, Frank. Buon lavoro.
1: Grazie a Gianmarco Marchini del Resto del Carlino. Ovviamente il messaggio di quest'amico che ci ha scritto credo sia finto, credo sia falso, anzi sicuramente. Quindi per chi ci va, godetevi il concerto. Sicuramente c'è qualcuno che non si sta godendo il casino che c'è in strada, ma va bene, è normale che sia così. È sicuramente un bellissimo evento quello di stasera, e i fortunati che parteciperanno si divertiranno sicuramente tantissimo. Andiamo in pausa, 18:19, quindi linea alla regia. Rientriamo con Giovanni Poggi, state qui.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi, bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio che adesso si ferma in seconda.
4: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro, entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan dopo letta. 4-0 Unipol.
2: Venerdì e sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Questo divano è bellissimo.
8: Prendilo.
7: Aspetta, anche quello.
8: Deciditi.
7: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
8: Problemi seri.
7: Allora li provo tutti.
9: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 Agosto 1980, 41.
10: Conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 18:23, 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi, sono già diversi, quindi vi ringrazio intanto per la vostra partecipazione, ma ringrazio direi anche Giovanni Poggi del Resto del Carlino, TRC, Sky Sport, LBA TV. Ciao Gio!
19: Ciao Frank, grazie a te come sempre, un piacere.
1: Tra l'altro oggi come non zoppica neanche l'inizio.
19: Quindi arrivando, vedi, con i nostri potenti mezzi, vedi, cioè,
1: tra l'altro questa gag avrà palesemente rotto le balle.
19: Tutti... rotto i vetri delle macchine.
1: Esatto, non ne possono più quelli che ci ascoltano. Caro Gio.
19: Neanche io ne posso più, pensa come siamo messi.
1: Esatto, quindi non mi sopporti, infatti non vieni più in trasmissione.
19: No, non è vero. Non è vero, assolutamente.
1: Gio, andiamo su Tedesco, perché ieri è arrivata l'ufficialità, sì. Oggi tra l'altro l'ufficialità di quando ricomincerà la stagione, ovvero il 7 di luglio, ci sarà raduno a Casteldebole, cena con tra i giocatori, lo staff tecnico e poi direi qualche allenamento prima di poi andare in ritiro, che comincerà il 13 di luglio. Quindi abbiamo qualche data e soprattutto abbiamo l'ufficialità di Tedesco, perché ieri è arrivata, fino all'ultimo ormai nel calcio di oggi non si può mai essere sicuri di niente, quindi importante che sia arrivata con velocità anche questa ufficialità.
19: Anche se dobbiamo fare i complimenti da tempo, e come sempre viene da dire ultimamente, a Fabrizio Romano, che col suo here we go ci va sempre pulito e preciso, ecco, raramente sbaglia, per cui è stato, almeno a livello personale, da appassionato, una certezza il fatto del suo here we go, del ci siamo. È stata una bella conferma in un momento in cui Bologna ha lavorato, secondo me, bene. Forse ci stava già lavorando da sicuramente sotto traccia da un po' di tempo, perché in 5 giorni si è arrivata la dieta italiano, che non era poi, diciamo, certo al 100%, anche se è vero che poi una settimana fa di queste parti anche io e te, ma come tanti in trasmissione, ne parlavano come un addio certo, dopo che c'era stato quell'incontro con il Napoli che tutto faceva pensare a una non permanenza sicura. E poi però il giorno dopo a Casteldebole, la mattina e poi il pomeriggio, il saluto con le parole e dichiarazioni, e non è così scontato, secondo me, come dicevi anche nel calcio moderno, avere già un tuo allenatore il 3 di giugno. Questo ti consente di lavorare con calma, per bene, di conoscere tutti in maniera dettagliata, e poi anche di pianificare la stagione in un certo modo. Cioè anche il fatto che si ritroveranno tra poco più di un mese con una cena subito, poi qualche giorno per i test e la partenza per Valles, secondo me è un vantaggio da sfruttare, perché poi sono state estati anche a Bologna, ma non solo, ci saranno estati non semplici per certe squadre, magari devono anche fare non una competizione soltanto, quindi direi molto bene. E Bologna ha dimostrato di aver voglia subito di cambiare pagina, facendolo, salutandolo come è stato fatto con un abbraccio virtuale, con rispetto a chi ha portato a Bologna la Coppa Italia e non solo, ma di guardare avanti, secondo me, con una scelta ambiziosa, non una scommessa, ma con un allenatore che può portare, può dare tanto per l'esperienza che ha vissuto.
1: Esatto, non è una scommessa, e hai fatto bene a puntualizzare questa cosa qua, perché qualche ascoltatore ha scritto: apprezzo la scommessa. Non si tratta di scommessa, perché è un allenatore che allenerà per la prima volta in Italia, quindi sicuramente ci sono cose a cui lui si dovrà adattare. Allo stesso tempo, però, grande esperienza internazionale. Infatti ti chiedo, Gio, se quest'anno l'hai commentato con la sua Fenerbahce in Europa League, il nuovo allenatore del Bologna, perché io lo ricordo prevalentemente, poi non è che lo ricordo, lo ricordo molto bene con il Lipsia, che è il momento in cui l'ho seguito. Poi da lì in avanti poca roba, e sono molto sincero, però in quella stagione in cui è allenato Lipsia, che è culminata con il trofeo della Coppa Nazionale e il quarto posto raggiunto, quindi qualificazione in Champions, io l'ho visto molte volte il suo Lipsia. Tu l'hai commentato, Gio?
19: Guarda, non l'hai commentato quest'anno nelle gare di Europa League, e onestamente ho visto forse qualcosina, e dico forse perché guardando la Bundes, qualche diretta gol di fine stagione, qualche partita magari contro le grandi, però non sarei, mentirei se dicessi che conosco come il suo modo di giocare, il modo di proporre le squadre. Quindi molto sinceramente, come tanti stanno facendo, e te lavori non, ho letto quello che ha fatto, anche quelli che sono il suo possibile 11, quali sono le sue caratteristiche principali, ma mi limito a questa con molta onestà. Ma vedo anche che tutti quanti, diciamo, la linea è ben precisa tra tifosi e non tifosi, alla domanda come è Tedesco non si sa, quindi penso che bisogna, ecco, è tutto da scoprire. Però, come dicevamo, non è un curriculum banale, cioè comunque a 40 anni aver allenato il Belgio, nazionale importante, nazionale è vero che non ha vinto nulla, o comunque non ha vinto quanto secondo me si poteva pensare potesse potesse arrivare a qualche trofeo sia mondiale che europeo, ha avuto giocatori clamorosi, Belgio, poi anche gestioni forse non perfette e precise, come è stata magari quella di Tedesco, che è stato poi eliminato dalla Francia, che non è poi l'ultima nazionale al mondo, anzi. Però ecco, alleni il Belgio, alleni il Fenerbahce facendo comunque non male. Fenerbahce ha avuto una situazione quest'anno non semplice di gestione degli allenatori, ma cambiati, poi lì il discorso è molto presto fatto, cioè, o vinci il campionato o non va bene, perché il livello è quello, nel senso che Galatasaray e Fenerbahce sono squadre che si spendono di più e si pretende il massimo, poi come normale che sia. È arrivato secondo con lo Schalke in Bundesliga agli inizi della sua carriera, 32-33 anni, il Lipsia, con cui ha vinto comunque una coppa di Germania, l'ha portata in Europa, e poi appunto il Belgio arriva un allenatore con qualità, e lo dicono le squadre e la nazionale che ha allenato.
1: Che comunque è entrato nel cuore dei tifosi turchi, quindi io ve lo ribadisco praticamente tutti i giorni, lo dico, ma ho Twitter che è infestato, cioè non infestato, brutto, pieno, riempito da messaggi d'amore per questo allenatore da parte dei tifosi del Fener, quindi proprio ha lasciato il segno in Turchia, che non è uno dei posti più facili dove allenare, considerando che la tifoseria è molto calda e importante proprio a livello di numeri, ecco, a livello numerico, quindi sicuramente ha questo dalla sua. Sui messaggi, Joe, invece ti giro un messaggio di Mirko che dice: Tedesco lo sa che il Bologna gli toglierà due pezzi da 90 e che non può acquistare nell'immediato col forte rischio di perderli all'asta i giocatori del suo gradimento? Beh, questa è una domanda abbastanza che mi viene facile da rispondere, ma un allenatore che ha questo pedigree ti deve scegliere, e credo che, anzi sono sicuro, la società e l'allenatore si sono parlati prima di firmare questo contratto, quindi lui sa benissimo, direi, a cosa va incontro.
19: Certo, anche perché se no non avrebbe firmato, ecco, si parlano tutti e hanno avuto tempo per farlo, se no non sarebbe stata nemmeno presa una decisione così rapida in 4-5 giorni da italiano a tedesco, e quindi saranno parlati, poi si valuterà secondo me anche il mercato, quello che proporrà anche a livello di richieste, quindi non soltanto di mercato in entrata, ma come dicevamo in uscita, se arriveranno offerte adeguate e di un certo tipo, corpose, come sembra, però nulla ancora è stato fatto, poi ricordo che di mezzo c'è anche il mondiale, magari qualcosina potrebbe cambiare ulteriormente. Sì. Però è giusto anche guardare alle offerte che arriveranno, è inevitabile. Il calcio attuale porta tutti quanti i giocatori, la maggior parte, a le cose sono cambiate, quindi, però saranno parlati, avrà sicuramente necessitato di avere delle garanzie, e la società evidentemente ha risposto sì, sicuramente. Ci sta, come ribadisco, anche l'anno scorso si è perso Ndoi, l'anno prima Calafiori, Zizze, ma questo non vale soltanto per il Bologna, però poi ci sono anche operazioni che, guardandole ad oggi, cioè Ndoi di un anno fa è stata una partenza pesante per il Bologna, oggi i numeri di Ndoi a posteriori è un'operazione secondo me ottima come rapporto qualità prezzo per poi quello che è stato, ecco, prendo come esempio questo, quindi sicuramente è facile parlare guardando avanti con ottimismo sempre, tutti quanti facciamo a pensare ad un Bologna, o comunque ci dispiacerebbe vedere un Bologna l'anno prossimo senza Rowe, per quello che certo. È fatto vedere soprattutto nella seconda parte di stagione. Però è giusto anche prepararsi a questo, un giocatore molto forte che Sartori, con grande merito e con astuzia, al momento giusto è riuscito a portare, quindi perché non pensare ad un altro colpo in estate? Lo so che non è scontato e banale fare questo tipo di pensiero, però secondo me, guardando anche un po' quello che è stato il Bologna degli ultimi anni, si può guardare avanti con ottimismo e non soltanto con timore. Ecco,
1: no, sicuramente, io credo che il Bologna, ne ho parlato già tante volte, debba correggere un po' il tiro, ricorreggere un po' il tiro riguardo alla linea da seguire sulle operazioni in entrata. In uscita sappiamo quello che bisogna fare, anche perché questi giocatori, dopo un po' di tempo, giustamente hanno l'ambizione, se sono forti, se hanno, se si sono guadagnati una chiamata da una grande squadra, di andarci. Sulle entrate bisogna ricorreggersi un pochino e tornare un po' sui passi dell'estate 22, dell'estate 23, senza esagerare sull'andare su giocatori esperti di un certo tipo che non ti danno tanto margine di plusvalenza per un futuro, con cui tu invece puoi ricreare un nuovo circolo di giocatori. Secondo me è quello che deve fare il Bologna e ho piena fiducia soprattutto con un allenatore che è abituato a lavorare con i giovani ed è abituato a far crescere i giocatori che ha e a renderli migliori. Quindi sono molto contento dell'arrivo di Tedesco. Ti giro un messaggio da parte di un ascoltatore che scrive: certo che passare dal Fenerbahce al Bologna passa da una panchina calda alla più bollente d'Europa, non c'è riposo per il povero Tedesco. Questo riprende una citazione direi esagerata di mister italiano, ecco, che a Repubblica si è lasciato scappare questa panchina più bollente d'Europa. Sicuramente non era facile prendere la panchina del Bologna dopo Motta, però ecco, più bollente d'Europa direi che forse un po' troppo.
19: Bollente in senso positivo, aggiungo, c'è una pressione, penso, positivo in questa città da parte dei tifosi che non ha fatto mancare nulla a nessuno mai, e quindi questo va specificato, e deve essere un piacere allenare il Bologna in un poi noi siamo di parte, io sono di parte, però come si sta bene qui lo dicono tutti, anche i giocatori, non si sta bene da nessuna parte, per cui penso dicessi della pressione di una panchina bollente al positivo, perché poi i risultati sono arrivati grazie anche al lavoro italiano, ma anche poi all'entusiasmo che è stato generato in questi anni, prima da Motta e poi ha dato continuità allo stesso mister, per cui bollente, diciamo, è da presa al volo, quindi non ha perso tempo Tedesco, e dal Fenerbahce appunto arriva a Bologna per far bene, quindi lo prendiamo anche come un bel segnale nei confronti di quello che poi è lo status che il Bologna si è creato in questi anni: una Champions League, una partecipazione in Europa League e una Coppa Italia vinta, quindi direi molto bene, ecco, sicuramente.
1: Ti giro anche un messaggio e lo ringrazio, direi che dopo lo farai anche tu, da parte di Alberto Bortolotti, che ci fa i complimenti e lo ringraziamo. Grande. Lo ringrazio molto, Alberto, e lo saluto. Volevo però che Gio mi parlasse un po' del ragù e del calcio. Cosa, io qua non so, però io, queste sono probabilmente sono cose vostre, io non
19: no, ma guarda, tu fai parte del club, non lo sai, ma fai anche tu parte del club. Me ne ha parlato Alberto, ma facciamo così, lo rimandiamo ad una cena tutti insieme, magari anche una bella cena tre con Alberto,
1: volentieri. Perché, volentieri, classico bis di primi, crescentine, tiselle e salumi,
19: un ragù.
1: grazie Alberto, comunque ovviamente apprezzo molto Alberto. Il messaggio su ti giro un altro messaggio. Buonasera Frank, ti dico, io sono il più felice di tutta Bologna che sia arrivato Tedesco, anche più degli ex tifosi del Fener che commentano, ma prego che questo non porti a mantenere Dalling in rosa, non ce la posso fare, te lo giuro, un saluto e ti ringrazio Fabio. Ma ti dico che in realtà per come si può adattare, Dalling per Tedesco è un allenatore che può dire la sua a livello di compatibilità tattica.
19: Guarda, me lo auguro, non so se Bologna è della stessa idea, nel senso che se c'è convinzione e c'è volontà di confermarlo in qualche modo, o se è sul mercato e di, sicuramente se arriveranno offerte, di valutarne per quello che poi è stato il rendimento del calciatore in queste ultime due stagioni. Ho letto, sì, che potrebbe essere per caratteristiche un giocatore ideale, è tutto da scoprire, onestamente, vedendo il Dalling di quest'anno soprattutto, ma anche dell'anno scorso, purtroppo non sarei così convinto, quindi capisco molto bene il messaggio dell'ascoltatore. Non so Frank, sicuramente si conosceranno, si vedranno, la speranza è che se rimarrà, che in qualche modo possa sbocciare, perché il Dalling che si era stato presentato due stati fa a Bologna non si è mai visto, è stato un peccato, perché poi ci si è provati a giocare una Champions League con Castro e con Dalling, di fatto senza un attacco, secondo me, da Champions, come comunque si era pensato di costruire, ci mancherebbe. Non lo so, non mi ha lasciato grandi sensazioni che questa stagione, nonostante qualche lampo con il Sassuolo, però a parte il discorso prettamente tecnico e quindi anche di posizione in campo, secondo me c'è anche da aggiungere un fatto fisico,
10: cioè oltre a non aver reso adeguatamente, certo, sul campo, è stato un giocatore spesso infortunato e con problemi non semplici da gestire. Si è operato la scorsa estate, ma evidentemente, come anche ad Odgar, qualcosina ha lasciato, per cui è una valutazione delicata e secondo me va fatta attentamente, e vediamo se italiano, se tedesco avrà modo poi di farlo oppure no. Comunque diciamo che sono un po' perplesso su questo, vedremo se sarà confermato, se sarà lui l'attaccante assieme a Castro oppure no. Mi aspetto, se dovesse rimanere, per una stagione importante, ecco, non sulla scia di queste ultime due.
1: Joe, io ti chiederei anche un commento sulla F, però non so, stringato perché devo andare in pausa, però un commento sulla mancata conferenza stampa di Attilio Caia di oggi, e poi se vuoi concludere anche con un pensiero sulla stagione che si è conclusa ormai giorni e giorni fa della Fortitudo.
10: No, beh, un coup de théâtre, diciamo l'ennesimo della sua gestione a Bologna, cioè piramolla, bracci, addii, ritorni, una gestione sicuramente non banale. Ha lasciato il segno, parlavamo di tedesco che ha lasciato il segno le sue precedenti esperienze, ha lasciato anche Caia a Bologna, ha fatto un primo anno secondo me eccellente, non straordinario, perché la Fortitudo è stata sconfitta da una Trapani molto più forte, ma la sua Fortitudo con molta meno qualità è arrivata veramente ad un soffio da quella che sarebbe stata un'impresa contro la squadra. Ricordiamo sempre che su quell'ossatura lì è poi arrivata seconda in Serie A l'anno scorso, e parlo della Trapani di Repeggia. E poi è stato tutto un calando, al di là dell'addio estivo, che poi ha portato anche a stravolgimenti anche a livello di gestione tecnica, l'arrivo di Cagnardi, poi il suo ritorno, ma no, la sensazione è che l'anno scorso è che non ci fosse più quella chimica, quell'unità di intenti che c'è stata dal primo anno. Quest'anno gli è stata, come da contratto, poi rinnovata l'opportunità. La squadra è arrivata fin dove è riuscita, nel senso che tra infortuni, sfortuni, acciacchi vari, non gli si può dire nulla, anche su come sono state giocate queste tre gare contro Verona, che è più forte, così come sarebbe stata più forte Rimini. Quindi una gestione, ecco, di campo è andata in un certo modo, quindi più di così secondo me la squadra non poteva fare. Sull'extracampo andava gestito meglio, come dichiarazioni, perché nel momento in cui la Fortitudo è arrivata ai playoff, l'obiettivo promozione che doveva e deve essere quello della Fortitudo si è annebbiato un po' con certe dichiarazioni, quindi si è perso un po' l'obiettivo che invece doveva essere quello, quindi di portare in serie la Fortitudo e quindi di eventualmente gestire in un secondo momento le situazioni interne e non di annunciarle, diciamo, a tutti. Da lì poi il comunicato di Fantinelli, sono state cose che non so quanto ne abbia influito, ma sono state certamente positive per l'ambiente, perché poi sappiamo sui social le divisioni, le sfaccature. Ecco, si è perso di vista l'obiettivo, che è quello di riportare in serie la Fortitudo, che l'anno prossimo giocherà invece la sua quinta stagione consecutiva in Serie 2, e sono tanti per questa squadra e per tutta la gente che da anni e mette soldi, passione. Quindi ecco, è un po' il peccato come si è conclusa questa stagione, che si era messa anche in un certo modo positivo, cioè col secondo posto in stagione regolare, e poi dopo è andata come è andata. Quindi secondo me, ecco, l'addio, diciamo, fa parte un po' di quello che sono stati le varie vicende di questi anni, e ha lasciato il segno anche in questo suo virtuale ultimo giorno da allenatore della Fortitudo, con questa mancata conferenza stampa.
1: Grazie mille, Gio. Devo correre, ti saluto, ti ringrazio, ci sentiamo presto. Ma figurati, grazie mille.
10: Ciao,
1: grazie a Giovanni Poggi, andiamo in pausa, ci sentiamo tra poco con Dave Trebbi.
2: Lega Basket, Serie A, semifinali, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
20: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diuffa, rimbalzo! E prende, schiaccia Momo Diouf! Edwards, chiama se Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards palleggio, arresto, tiro! Canestro! Ancora canestro per Carson Edwards! Partita sontuosa del Serpente! Messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic! Che va a schiacciare! Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano, Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett! basket in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora. 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla. Carson Edwards! Hackett, superare metà campo, si va da Jallov, sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan, che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan in palleggio.

0: domani alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
3: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
2: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
3: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
2: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
3: No, è al Vicolo.
4: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
5: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
6: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema.
6: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
9: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
8: Fantastico, e adesso?
9: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
8: E loro risolvono?
9: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
8: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
9: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
10: Oh Marco, pronto per lo stadio?
11: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
10: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
11: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
10: Davvero?
11: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
12: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Terza ed ultima parte di Football Drive Time, siamo insieme a Dave Trebbi, Nettuno Bologna 1. Grazie Dave per essere qua, parliamo un po' di Virtus, ciao.
16: Eccoci, ciao, ciao Frank.
15: Senti, vado subito al punto, perché dopo una prima gara 1 contro Venezia, ormai sfidante classica della Virtus nei playoff e non solo, anche in Coppa Italia, la Virtus si prende gara 2 con forza, con veemenza, e fa un po', lascia un po' di amaro, perché comunque quando domini così una partita, aver perso la prima in quel modo lì ti mangi un po' le mani.
16: Ma sai, la gara 1 è passata, Frank. L'obiettivo era reagire a quella gara 1 e vincere gara 2. La Virtus l'ha fatta con una grande prestazione principalmente difensiva e offensiva. Sono 62 i punti fatti solo nel primo tempo, facendo le stesse triple di tutta gara 1, mettendo 3 assist in più, e sto parlando di primo tempo rispetto a tutta gara 1. E soprattutto con 3 punti in meno rispetto a gara 1, subendo 42 punti. E ovvio che tutti chiedevano e speravano in una reazione del genere. Ci sono stati tanti cambiamenti, c'è stata una faccia da parte della Virtus diversa, di una squadra, secondo me, Frank, che servono delle motivazioni. È una squadra che serve motivazioni. Dusk Ivanovic tutto quest'anno, tramite le parole a volte anche dure dette alla squadra e a delle scelte dure in panchina, spronava questa squadra, e questi giocatori nelle partite davano risposte. Per spronare questa squadra è servita una gara 4, è servita una gara 5 per svegliarla dallo shock e dall'infortunio di Alston e dall'assenza di Paiola, ed è servita anche una gara 2 dopo una gara 1 appunto dove la Virtus ha fatto molto male, per cercare di risvegliarsi. Ecco, una squadra che servono motivazioni, e sappiamo benissimo che invece per i playoff e soprattutto per cercare di arrivare al bersaglio più grosso ti serve continuità.
15: Assolutamente sì, serve continuità anche per Carson Edwards adesso, però, perché dopo una gara 1 un po' così, gara 2 ovviamente è stato il miglior marcatore della squadra, e per gara 3 e gara 4, eventualmente per gara 5, ma ci pensiamo più avanti, deve mantenere o arrivare almeno vicino al livello che ha avuto nell'ultima partita, Dave, perché è un giocatore che ha tante responsabilità all'interno dei 40 minuti, e se spara a salve le possibilità di vincere per forza di cose diminuiscono.
16: Lo sai che non sono d'accordo con te?
15: Anzi, sono molto contento che se non sei d'accordo. Ho detto allora, quindi la famosa panzana.
16: No, assolutamente, non lo direi mai, e sai che sono così. No, secondo me guardare Carson Edwards è guardare il dito e non guardare la luna. Cioè, Carson Edwards è lì, palla in mano, che in un modo o in un altro deve sempre fare canestro e deve sempre creare sovrannumero. Il problema è il resto, ragazzi. Il problema è il resto. Se manca il resto, poi quella soluzione lì di Carson Edwards diventa prevedibile, super marcabile, e l'unica soluzione che hai. Quindi guardare come Carson Edwards sia l'errore principale o l'uomo della differenza tra vincere o perdere è sbagliato. La differenza la fa la difesa, la differenza la fa la marcatura di Daniel Hackett su RJ Cole in gara 2, la differenza la fa la prestazione di Diouf e di Arras sotto canestro, la marcatura di Giallo su Wilcher. Sono questi i dettagli che ti fanno vincere la partita, perché in tutto il corso dei playoff, a parte gara 5 che si è giocata a ritmi altissimi, questa squadra, se subisce più di 85 punti, perde sempre. È la difesa che fa vincere le partite per questa Virtus, perché l'attacco poi, tramite i contropiedi, tramite le seconde occasioni, tramite le giocate di energia, come ha fatto l'ultima partita, può vincere, può essere scomoda per tutti. Quindi quando si parla di Carson Edwards, sì, è vero, ha partite da 2 su 18 come partite da 10 su 18, ma il problema è che lui c'è sempre. Quei numeri lì li ha, perché lui è Carson Edwards e ha il diritto di prendersi quei tiri. È il resto che deve dargli supporto, perché quando abbiamo parlato dell'assenza di Derek Colston è stata un'assenza molto molto difficile e sottovalutata per molti, perché Olston era quel giocatore che ti metteva quei canestri che permettevano poi nelle penetrazioni di Carson Edwards di avere una preoccupazione in più, e quindi quella penetrazione di Carson Edwards era un problema per le difese che dovevano scegliere tra difendere tra Olston e tra Carson Edwards. Avendo poi attorno magari delle prestazioni offensive non poco belle, e soprattutto una Virtus che sotto un certo punto di vista sembrava molto prevedibile, allora poi tutti guardano Carson Edwards. Quindi per quello che, Frank, io non sono d'accordo, perché guardare il dito, ma in realtà il problema è molto più lungo, è più lontano.
15: Per gara 3 e anche per gara 4, come è stato in gara 2, limitare RJ Cole è un imperativo per la Virtus. È un giocatore, uno dei più importanti degli avversari sicuramente.
16: Sì, assolutamente.
15: Averlo limitato così ha ridotto molto l'impatto offensivo della squadra veneta.
16: Assolutamente, è stato il giocatore che soprattutto nel secondo tempo, a metà del quarto quarto, si è trascinato la squadra sulle spalle. Venezia, che in quel momento era in bonus, e tramite l'esperienza anche di prendersi qualche fischi con un passato un po' NBA, come accentuare il contatto, ma fa parte appunto di una partita dove i contatti vengono fischiati o no o sì, è stato molto bravo a prendersi tanti tiri liberi, è un giocatore che tira molto bene da tre punti, dal tiro libero, e quindi di conseguenza portare tanti punti di Venezia a gioco fermo. E sicuramente è tutto un aspetto difensivo, riportiamo, perché se la Virtus avesse difeso meglio non sarebbe andata già in una situazione di bonus a 5 minuti dalla fine. E quindi di conseguenza c'è stata una risposta difensiva, una risposta di reazione, di testa, di una squadra appunto che ha bisogno un po' di essere stimolata, perché l'abbiamo visto in tutti i playoff, che nei momenti di difficoltà ha sempre dato la risposta. Ecco, non basta, basta, serve continuità, serve soprattutto adesso vincere almeno una partita a Venezia, perché sennò poi la stagione è finita, e quindi di conseguenza è chiamata la Virtus a dare un'altra reazione, un'altra partita importante contro una Venezia che secondo me già nel secondo tempo, ma anche abbondantemente nel quarto quarto, aveva già la testa in gara 3, perché giustamente loro il colpo l'avevano fatto vincendo gara 1.
15: Su Brescia-Milano mi dai una lettura? Invece stasera c'è gara 3, quindi anche lì è uno scontro ovviamente tra due squadre che hanno chiuso al vertice.
16: Guarda, Milano nell'ultima partita, al di là che ha, lo diciamo, pienamente ragioni sull'arbitraggio, Poeta è stato molto bravo a scaricare il discorso dell'alibi sull'arbitraggio, ma focalizzare sui problemi di questa squadra a livello di nervosismo, che è caduta nel nervosismo attraverso l'arbitraggio e non è riuscita praticamente a giocare, faceva molta fatica ad attaccare a difesa schierata Brescia. È una partita che Brescia è stata molto brava attraverso l'energia, attraverso l'organizzazione, e a cambiare qualcosa a livello offensivo. È stata anche molto furba in determinati momenti, perché mettere fuori partita un giocatore come Diop è stata per loro una cosa molto importante, perché era il giocatore che dava più garanzie sotto canestro, a differenza di un Ibo che offensivamente fa bene ma difensivamente fa male. E quindi di conseguenza la partita tra Milano e Brescia è una partita difficile da pronosticare. Ovvio che Milano gioca in casa ha distrutto Reggio Emilia, che prima di questi playoff doveva essere quasi l'outsider, quella che nessuno voleva toccare. Ecco, sarà una partita molto fisica con una Milano che sicuramente vorrà riscattarsi da quella gara 1 persa in quella maniera, e una Brescia che vive sulla situazione del coraggio, del fatto che loro comunque una partita l'hanno portata a casa e sono solo 1-1. Partita molto bella, dalle 20 ci sarà veramente da divertirsi.
15: Dave, io ti saluto e ti ringrazio del tuo contributo, ci sentiamo direi domani, no?
16: Sì, ci siamo domani, che così chiacchieremo un po' anche di Milano-Brescia, che sicuramente sarà bello.
15: Esatto, quindi grazie mille Dave, appuntamento domani per il prepartita tra Venezia anche, e Virtus.
16: Soprattutto.
15: Grazie, ciao, grazie mille, ciao Dave, ciao. Ti abbraccio, grazie a Dave Trebbi, Pianeta Basket e ovviamente Nettuno Bologna 1. Io ragazzi sono in chiusura e intanto faccio un piccolo commento anche su Ogelia Sim e Cobolli. Cobolli sta giocando un tennis davvero spaventoso, meraviglioso. Cobolli 2-1 per lui il punteggio in questo momento, si giocherà tra poco, inizierà tra poco, forse già iniziato il quarto set, dato che non ce l'ho più sotto gli occhi, quindi per chi può andatelo a vedere, perché sicuramente merita, sta facendo una grande partita il nostro tennista. In caso di vittoria di Cobolli ci sarebbe un italiano in finale a Roland Garros del 2026, quindi merita. Stasera tra l'altro la partita, il derby italiano tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, quindi questo il palinsesto. Adesso ovviamente io vi lascio alla programmazione di Nettuno Bologna 1, rinnovandovi l'appuntamento domani alle ore 18. Faremo qualche collegamento direi anche sulla partita dell'under 18 della nostra squadra, perché domani gioca il Bologna contro l'Atalanta, e la commenteremo un po' questa partita, dato che probabilmente, mi sembra di aver capito Leo Bosello, dato che ce la fa con gli orari, sarà lì alle 16:30 per guardare la gara dell'under 18. Quindi per chi ha voglia, per chi ha tempo, per chi può, ovviamente vi invito a presenziare a questa partita. Quindi mi raccomando, non mancate su Nettuno Bologna 1, dove il palinsesto ovviamente vi accompagna durante tutte le giornate. Adesso siamo veramente in chiusura, io mi resta solo vi ringrazio per i vostri messaggi, tra l'altro qualcuno non sono riuscito neanche a leggerlo, quindi di questo mi dispiace sempre molto. Ce ne sono soprattutto direi sul Bologna. Qua ce n'è uno che fa i complimenti alla società della Virtus per aver preso Diarra, e direi assolutamente complimenti meritati, perché si sta dimostrando un giocatore di assoluto livello, quindi veramente bravo. Complimenti comunque anche alla Virtus, che lo alla società, allo staff soprattutto, che lo hanno sviluppato. Detto questo, io vi devo salutare assolutamente in maniera imperativa. Noi ci sentiamo domani come sempre alle ore 18 per tutta la programmazione. In realtà poi siamo insieme da tutta la giornata. Comunque, dato che ci sono, leggo qualche altro messaggio che è arrivato al 366 402 4022. Sono Lorenzo, io rimango dell'idea che Italiano ha fatto male i conti, pensava di avere già la panca del Napoli sotto di sé, ha liquidato il Bologna con troppa fretta e superficialità. Sono quasi sicuro che in Serie A non sarà tra i 20 allenatori partenti, ma siamo in chiusura, quindi ci sentiamo domani alle ore 18. Ciao!
17: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Sono le 19 e un minuto.
17: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
20: L'Italia rimane segnata da uno squilibrio economico ed è esortata a rispettare il percorso di correzione della spesa pubblica, lo scrive nelle sue raccomandazioni la Commissione europea. Al contempo il vicepresidente Dombrovskis ha ufficializzato l'apertura alla richiesta italiana di una maggiore flessibilità di bilancio per le spese energetiche. La clausola di salvaguardia già concessa per la difesa potrà essere usata anche per l'energia. E proprio oggi si lavora ad una nuova rimodulazione del PNRR per circa 2 miliardi di euro, orientata alla transizione verde. Le risorse andrebbero a sostegno dell'efficientamento energetico dell'edilizia pubblica, delle comunità energetiche e degli incentivi verdi alle imprese. Le crescenti disuguaglianze, altra criticità italiana. Uno studio di Banca Italia segnala come il 10% più ricco del paese detenga il 66% della ricchezza netta totale. L'ennesimo scambio di ostilità nel Golfo fiacca le borse su entrambe le sponde dell'Atlantico. Piazza Affari in linea con il resto d'Europa cede l'1% circa. Da Laura Supino, buona serata.
17: Nettuno Bologna 1.
21: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
22: Sì, è di là sul divano.
21: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
22: E che fa? È uguale, no?
23: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
24: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
25: Pubblicità sembra durare per sempre.
26: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
25: Poche cose sono per sempre.
26: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
27: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
28: Io Kamik.
27: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
28: Ma è Kamik?
27: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
28: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
29: Thank you.
0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Dal campo centrale di Nettuno Bologna 1.
7: Per favore, ma che te strilli? Prima del servizio non strillare, no?

0: importantissima per il tennis italiano, perché sì, abbiamo Félix Auger-Aliassime contro Cobolli,
1: e se passa Cobolli abbiamo la garanzia di un italiano in finale.
0: Abbiamo la garanzia di un italiano
1: Sinner,
0: in finale.
1: La notizia è questa,
0: che non è Jannik Sinner, quindi già questa è il copertina della giornata. Tra poco con noi avremo il solito Edoardo Frati, che ci darà
1: dopo
0: la sua vision.
1: Non so se hai visto la storia che ha pubblicato.
0: No.
1: Ha giocato una partita, credo oggi, il risultato è 6-1-6-0 per l'avversario.
0: Ah, gli internazionali tennis.
1: Quindi,
0: di Ozzano.
1: Dopo lo stuzzichiamo un po'.
0: dopo gli chiediamo il risultato. Adesso dopo vado a vedere il suo profilo Instagram. Niente, Berga, da cosa vuoi partire? Tanto l'argomento croccante è Roland Garros, ovviamente, nonostante ci sia Roma al Premier Padel. Magari affrontiamo 5 minuti, perché è secondo me il torneo di padel più bello dell'anno a livello di coreografia, di pubblico.
1: Sì.
0: Roma ha sempre avuto un fascino nel mondo padel,
1: un grande seguito anche,
0: un seguito importantissimo. È stata la prima volta, tra virgolette, che abbiamo visto i cori da stadio nel mondo padel, e infatti anche gli argentini e spagnoli adorano venire qua. Paquito Navarro ha dichiarato che questo è il suo torneo preferito, quindi mi fa capire che...
1: E tra l'altro è tornato a fare coppia con Di Nenno proprio in questo torneo.
0: E tra l'altro
1: quindi...
0: è tornato a fare coppia con Martin Di Nenno. Dopo ne parliamo, perché sicuramente ci saranno tante persone che ci seguono che andranno giù a Roma magari a vedere dai quarti, da domani ai quarti, venerdì semifinali, sabato finale femminile, domenica finale maschile.
1: Esatto.
0: Quindi questo è il programma, se volete seguirlo. Questo lo trovate su Sky o su Red Bull TV. Mi do questa info, che se avete un servizio streaming e che non conoscete,
1: Red Bull TV
0: è gratis.
2: Ma Roland Garros no.
0: Roland Garros invece, ragazzi, dovete parlare con DAZN. Un peccato non vederlo assolutamente. Anch'io ho avuto l'occasione poco di vedere fisicamente le partite. L'ultima che mi sono goduto per intero è stata Djokovic-João Fonseca, quindi un partitino da nulla. Forse la partita più bella del torneo ad oggi, anche
1: ecco,
0: se
1: sì. Dico,
0: Arnaldi
1: tante,
0: ha fatto un bel capolavoro.
1: È stato più volte battuto il record di longevità dei match, quindi nell'arco solo di questo torneo. Quindi un torneo veramente allucinante da tutti i punti di vista, da
0: caldo compreso,
1: rischi di ritiri compresi, tanti ritiri comunque ci sono stati. Parliamo di Fonseca, aspettiamo Edo, però due parole voglio spendere. Grande Fonseca, nonostante ieri abbia perso, secondo me era stanco abbastanza, ha un po' risentito dei match precedenti. Non mi aspettavo che perdesse 3-7 onestamente con Mensik, che però ha veramente un grande merito, cioè quello di avere una testa incredibile, perché il pubblico era a favore Fonseca, oggettivamente parlando. Fonseca era,
0: tutto,
1: esatto,
0: però,
1: era molto sulla cresta dell'onda, perché veniva da due vittorie con Djokovic prima, con Ruud poi, quindi comunque due partite da sfavorito, dove ha mostrato un livello veramente altissimo, e Mensik l'ha travolto. Mensik, ricordiamo che è partito con un primo match da oltre 5 ore con Navone, rischiando di doversi ritirare per il caldo. Ha preso nel secondo match de minor, prendendo 6-0 al primo set, quindi sembrava che fosse bollito, cioè è rinato, ha vinto 3-2 anche quella volta lì, e poi dopo sta avendo un percorso veramente importante, sfiderà Zverev. E parlando di Zverev, possiamo dire finalmente che questo deve essere il suo torneo. Non ci sono scuse, ha giocato da Dio contro Fodar. Ma qui non può veramente esimersi. Cioè, se sbaglia questa occasione qua, ragazzi,
0: dici che è finita.
1: Non gli ricapita mai più un'occasione del genere.
0: Io ti volevo tirar fuori una statistica, visto che ho detto che sono rimasto. Abbiamo in collegamento anche Edo. Ciao Edo, ci senti? Sei arrivato nel momento della mia pillola. Dopo ti stuzzichiamo un attimo, perché ho tante cose in ballo con te, quindi dopo mettiamo a corrente tutti quanti. Ho esordito dicendo che purtroppo non sono riuscito a seguire molte partite, uno per Eurosport e tutto quello che ne consegue con prezzi e robe varie, ma anche perché sono stato veramente molto occupato. L'ultima che mi sono goduto è stata in aeroporto, Fonseca Giocovic.

0: Djokovic, e volevo dirvi questa pillolina qua. Djokovic è la seconda volta in carriera su 303 match che non vince in una situazione di 2-0 sopra. Quindi una volta sola nella storia era successo che non riuscisse a portare a casa il match dal 2-0 sopra. Per farvi capire l'entità di quello che è successo l'altro giorno,
1: oggettivamente impressionante.
0: 301 e 2,
1: che avvalora ancora di più quanto fatto da Fonseca. Nulla togliere a lui.
0: Edo, quindi come stai? Raccontaci un po', perché qua io sono appena entrato in trasmissione. Berga ha detto subito che ha visto una locandina con un tuo grandissimo match
1: di tennis
0: di disputato
1: tennis da te
0: all'internazionale di Ozzano, mi pare, eh? Sono il tuo classico appuntamento. Non so se ci sente.
2: L'obiettivo, mi sentite? Sì,
0: sì, obiettivo
2: di quest'anno per me erano appunto i quarti, che sono le strutturazioni del gioco, li ho raggiunti, poi ho incontrato il mio coach e giustamente si piglia il risultato che prende a giocare col coach.
1: Ma lo vogliamo dire o stiamo zitti?
2: No, beh, ho preso un 6-1-6-0, ma col sorriso.
1: Ok, l'importante è quello.
0: Col sorrisone. Sì, sì. Bene. L'importante è affrontarla con filosofia. Su dove ti ha purgato di più? Chiaramente il tuo coach conosce anche i punti deboli, quindi un po'.
2: Ah, beh, se proprio si mette da male, mi giocava ruotato sul rovescio, sul mio rovescino a una mano.
0: Per il tenero.
2: Con un po' cortino. Sì, ma poi.
1: Però bello da vedere, immagino. Sei un esteta.
2: Sì, un trionfo, però dritto, servizio, rovescio, corsa. Il problema è questo, che è il coach, ma è anche più giovane di me, no? Capito? Quindi non vale neanche il discorso, vabbè, prova a farlo correre. È proprio un'altra tipologia di giocatore. Ma ci arriveremo, è l'obiettivo dell'anno prossimo. Sono un giocatore nato tardi.
0: Perfetto, noi sai che siamo tuoi fan, ti seguiamo.
2: Forza.
0: Anzi, sono rimasto un po' male che non ci hai fatto sapere dell'appuntamento, perché un live streaming di questo match, secondo me, i nostri radioascoltatori lo volevano vedere.
2: Ma delle due ti invitava le partite precedenti, che l'ho portata a casa al terzo, quelle erano più divertenti da vedere.
0: Niente, ragazzi, allora così. Torniamo a parlare di tennis giocato vero dai professionisti, e non che tu, Edo, non lo sia, però.
2: No,
0: professionista è il microfono.
2: Aspirante alla lunga, vorrei avere 13 anni anziché 33, ma.
0: Aspirante. Allora, ragazzi, partiamo da l'analisi delle partite che ci aspettano e che si stanno giocando. La vediamo dopo. Intanto vi teniamo aggiornati sul risultato di Felix Auger-Aliassime e Simeco Bolli, che sono in questo momento 30 pari, 2 pari, 2-1 Cobolli, quindi in gioco il quarto set. Berrettini gioca alle 21, alle 20 e un quarto al momento, ma penso che non giocherà.
1: Sappiamo
0: alle 21 e un quarto,
1: che è impossibile.
0: Partiamo da ciò che vi è piaciuto di più da mercoledì scorso in avanti, quindi venerdì tante partite, appunto come dicevamo, quella di Djokovic che puntava al 25esimo slam e non ce l'ha fatta. Un Karen Khachanov che esce 3-2 da De Jong, che mi ha veramente tanto sorpreso.
1: Considerando che era un lucky loser De Jong.
0: Che era un lucky loser. L'ottimo torneo, ecco, partiamo da qui. Partiamo dall'ottimo torneo di Rafael Khodar.
1: Sì,
0: e cosa si porta a casa questo ragazzo dopo di fatto la prima esperienza slam?
1: Allora, secondo me, innanzitutto voglio fare una premessa, che quello che voglio sottolineare principalmente è che quando si parlava nelle scorse puntate di mischiare un po' le carte, di avere quel brio che il tennis siamo abituati ad avere dalle partite di tennis, io parlavo proprio di un torneo del genere.
0: Ha risposto presentissimo,
1: cioè questo è il torneo, il genere di torneo che a me piace, che mi fa guardare volentieri quasi tutte le partite di un torneo, cioè è quella fiamma che non sai veramente mai come possa andare una partita, e questo lo ci tenevo a specificare.
0: Ricordiamo che chiunque vinca è la prima volta che vince slam,
1: quindi questo è il bello, e secondo me deve essere così il tennis. Tornando a Khodar, secondo me si porta a casa un grande torneo, comunque, perché quarti di finale, fino all'anno scorso giocava dei challenger, quindi tanta roba. ha rischiato di uscire già con Carreño Busta, che secondo me causa problemi fisici e causa l'età, perché comunque 34 primavere, ha faticato ma l'ha messo sotto in maniera importante per tanto tempo della partita, e si porta a casa la conferma del fatto che ha una grande testa, ma si porta a casa che è ancora un po' troppo morbido secondo me per ambire a giocare tra i primi, non dico 10 ma 7-8 del mondo, sì, secondo me.
0: Edo.
2: Ma allora, parto dalla prima considerazione che ha fatto Berger, che secondo me è quella con cui bisogna aprire qualsiasi discorso su Roland Garros. Cioè, è chiaro che se fino a due mesi fa, con Alcaraz ancora in gioco, ci auguravamo che si aggiungesse almeno un terzo a rompere la monotonia, della dicotomia Alcaraz-Sinner, ecco, la soluzione B è togliere Alcaraz e Sinner dal tabellone, ed ecco improvvisamente che arriva lo slam più divertente degli ultimi anni. Questo cosa ci fa capire in realtà? Che non è che anche negli ultimi 8 vinti dai fantastici 2 di partite belle altrove non ce ne fossero. Il problema è che se si fa come in Serie A, quando si dice la corsa Champions, sì, però è sempre un po' più, cioè, se la corsa scudetto è finita 3, 5, 10 giornate prima, è inutile che mi vendi la corsa Champions o la corsa salvezza, è un campionato più noioso, no? Perché si corre in realtà per il titolo massimo. Questo per dire cosa? Che anche negli slam dominati da Alcaraz e Sinner, di partite belle, combattute, ne era pieno, ma erano partite per arrivare in semi contro uno di quei due, e invece tolto Alcaraz dall'inizio, Sinner dal secondo turno, cioè all'inizio, e quando tutti si sono ritrovati con "oh, ma sai che forse questo può essere il mio torneo", si è scatenato di tutto. Prendete anche l'altro giorno quella partita assurda di Arnaldi con Tiafo. Se per caso lo stesso giorno c'era ancora Jannik, e per carità ve lo auguravo anche, che vinceva il suo 3-0 in 1 ora e 40, il titolo, la notifica che ti arriva sul telefono è Jannik sul velluto, virgola, impresa Arnaldi, cioè era la seconda notizia del giorno, no?
1: Una verissimo, partita che invece, verissimo.
2: Per fortuna ha fatto il giro del mondo con quel punto sul 40 pari, ma ce n'erano altri 18 da inserire negli highlights, ma dei punti che non, come ha detto lo stesso Matteo, a un certo punto non è stata più una partita di tennis, è stata qualcos'altro. Io per tornare sentito... per Odar, l'ho preso un pochettino a lungo, per tornare a Odar, non aggiungo altro proprio per non allungare troppo l'intervento, perché è giusto quello che avete detto voi, cioè il futuro è anche lui, gioca già da paura, è chiaro che appunto parliamo delle primissime esperienze slam, arrivato contro Zverev, ritrovatosi sopra addirittura 5-2 al primo, un pochettino di vertigine di dire "oddio, che tennis si sta giocando qui oggi", gli sono venute.
0: Ci sta, sono super comprensibili. Noi dobbiamo prendere il nostro primo mini break della serata. Rimanete con noi, Game 7 Spritz, a tra poco.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
5: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan dopo letta. 4-0 Unipol.
3: Venerdì e sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
9: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
8: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
9: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
8: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Su Nettuno Bologna 1, game, set and spritz.
10: Ed eccoci di nuovo in diretta negli studi di Nettuno Bologna 1. Intanto io rientro subito con la notizia che Cobolli ha breccato nel quarto set, 4-3, quindi 4-3 serve per andare sul 5-3, quindi un ottimo rientro in trasmissione. E eravamo rimasti a valutare un po' quello che è successo, no, nei giorni passati, e nel momento in cui abbiamo parlato di Kodar ci è venuto spontaneo parlare subito di fuori onda di Fonseca. Quindi direi bando alle ciance e passiamo al buon Joao. Ragazzi, torneo incredibile, voto probabilmente non gli si può dare meno di 8.
11: No, sono d'accordo assolutamente.
10: Anche se la partita di ieri ci ha lasciato sbigottiti tutti quanti. Quindi lascio la parola a voi, ditemi un po' le sensazioni su Fonseca e a torneo finito suo.
11: Allora, io ne ho parlato anche un po' prima quando non c'era Edo in linea. Però ribadisco, secondo me una quasi consacrazione, possiamo dire. Una quasi consacrazione. È arrivato un pochettino stanco, anche se onestamente mi aspettavo che ci arrivasse più stanco Mensik, visti i precedenti match. E che dire, bravo Fonseca, per una volta lo voglio dire, se lo merita. Ovviamente anch'io mi aspettavo che vincesse ieri, addirittura per un po' ho pensato anche che potesse vincere il torneo, però il tennis è bello per questo.
12: Sì, non so se sia arrivato stanco o più stanco di Mensik alla partita di ieri. Cioè, dire che secondo me non c'è nulla di clamoroso nel perdere con Mensik, che quest'anno Sinner ha perso appunto 3 partite, una di queste con merito da parte di Mensik, quando l'ha battuto in 2, perché ha giocato meglio di lui. C'è un giocatore che l'abbiamo detto più volte in questa trasmissione, magari non sarà ancora continuo, però a livello di tennis, quando trova i suoi alti regimi, diventa scomodo veramente per tutti. Mettici anche che magari Fonseca, il suo piccolo miracolo, inconsapevolmente sapeva di averlo già fatto con Djokovic, perché al di là della vittoria e dell'andamento, rimontare Djokovic purché 39enne da 2-7-0 rimane un miracolo. E magari con Mensik si è ritrovato non con la pancia piena, perché anzi penso che gli fosse venuto ancora maggiore appetito, però probabilmente Mensik ci è arrivato più lucido, con le idee più chiare su cosa fare, su come giocare questa partita, che non ne ha giocate centinaia, ma qualcuna in più di Fonseca. Sì, ha vinto comunque già 1000 Mensik, insomma è già un giocatore. A proposito di consacrazione, ecco, Mensik va alla ricerca della consacrazione. Per Joao è stato il battesimo, quello ad alti livelli, perché finché spari dritti a 180 nei 250 e poi perdi al quarto turno, se tutto potenziale, noi per primi in questa trasmissione ci siamo chiesti, ma vale quel che fa vedere, vale nell'arco della partita quel che fa vedere ogni tanto di dritto? Con questo torneo un po' di risposte le ha date, però si tratta di un battesimo, poi c'è, siamo a meno della metà della stagione tennistica, dal prossimo torneo è ancora più lecito aspettarsi qualcosa da Joao, quindi la pressione sarà ancora più alta, perché prima eri la promessa e adesso è battuto Djokovic in 5 in uno slam, non è che poi dopo puoi scendere in campo a fare dei back e sperare che l'altro sbagli.
10: Assolutamente no, direi che il battesimo è la diciamo la sentenza più corretta che mi viene da dire, perché ricordiamo che questo ragazzo deve ancora disputare 150 partite nel circuito ATP, quindi stiamo parlando veramente di un predestinato, e il battesimo è stato fatto a questo punto, a meno di sfighe rocambolesche, mi aspetto di vederlo
11: con continuità,
10: continuità
11: a
10: in queste situazioni, ecco, e perché no andare a vincere. Sicuramente sarebbe stato clamoroso vederlo trionfare al Grande Slam, allora dopo i titoli sarebbero sicuramente stati molto molto diversi, soprattutto per la lotta 3. Adesso chiunque vinca, mi viene da dire, chiunque vinca questo torneo, tra virgolette, si porta a casa uno slam importantissimo, ma Zverev a parte, che ha l'occasione per coronare la sua carriera, tra virgolette, per quello che può fare, nel senso che nessuno si aspetta probabilmente che diventi numero uno al mondo,
11: però
10: portare uno slam nel proprio palmarès nell'epoca in cui è stato, lo consacra comunque come un giocatore di livello altissimo.
11: Il livello ce l'ha per vincere uno slam.
10: Il livello ce l'ha, l'ha già dimostrato, però dico, a parte questo, chi si inserisce in questa corsa che va a vincere questo slam non lo vedo come numero 3. A parte lui, chiunque dovesse vincere,
11: pienamente
10: non lo vedo come possibile antagonista.
11: Magic, ma non quest'anno, ecco, magari in un futuro. Ma
10: Mensik di che anno è, ragazzi? Che adesso
11: è
10: non so, 2004,
11: giovane,
10: 2005,
11: 2004,
10: vero? Sì. Sì, quindi anche lui di opportunità.
11: Magari in un futuro potrebbe arrivarci il numero 3, però
12: 2005, per settembre
10: 2005. Quindi ragazzi, cioè, se noi pensiamo un attimo, ci facciamo un bagno di umiltà e pensiamo a Jannik 2022, nessuno pensava che potesse arrivare lì.
11: Certo, vero.
10: Dove è arrivato, quindi
12: esatto.
10: Mensik a questo punto è uno forse più papabile da terzo incomodo in questo momento qua. Poi c'è Kodar, 18 anni.
11: Anche perché su terra Mensik comunque non aveva mai ottenuto risultati, quindi è abbastanza
10: una sorpresa. A completare la sfera di quelle che sono le superfici. Quindi sappiamo bene che adesso specialisti ne sono rimasti pochi. Per arrivare a quel... a quel livello lì bisogna saper giocare su tutto
11: parti,
10: e questo è sempre stato il suo terreno d'Achille. Fare comunque una semi slam non penso che andrà a vincere, ma a questo punto dopo un 3-0 Fonseca io non sono sicuro che Zverev gli avrebbe dato un 3-0,
11: anche perché quindi... Zverev ha sempre poi quel famoso fantasma di quando sei lì.
10: Non è che perché solo di fronte c'è Jannik diventano anche delle altre dinamiche mentalmente.
11: Penso con Darderi a Roma, una partita che aveva già vinto, ricordiamoci, prendendo 6-0 il terzo set dopo aver perso un secondo set incredibile. Cioè è una peculiarità, diciamo, di Zverev questa, quindi non si sa mai.
10: Assolutamente, non si sa mai. Un altro che mi sento di mettere tra le sorprese di questo torneo, non perché abbia fatto un risultato pazzesco, ma lo citavamo prima, Arnaldi, che sicuramente è da mettere, ma ne parliamo dopo del suo match, è il suo avversario dell'altro giorno, quindi Tiafoe. Io non mi sarei mai aspettato di vedere un Tiafoe all'ottavo di finale a Roland Garros. Lottare
11: me...
10: e perdere una partita al quinto set, proprio punto a punto, non l'ho mai visto un giocatore da terra molto efficace.
11: No, quello hai ragione.
10: E, quindi anche lui mi sento di dare un bel set per questo torneo qua.
11: Io invece vado un po' controcorrente da questo punto di vista. Secondo me, con il tabellone che ha avuto, cioè una volta battuto Urkacz, che poteva essere, diciamo, lo stop, secondo me col tabellone che aveva doveva far meglio, assolutamente. Cioè, a parte che aveva la partita non in mano, di più con Arnaldi, con Faria ha lottato più del dovuto, a mio avviso. E con Arnaldi ha buttato via, insomma, merito anche a Matteo Arnaldi, per l'amor di Dio. Ma è una partita che Cioè è stato un'altalena di emozioni allucinante, ma secondo me io gli do non 7 ma 6 e mezzo, perché sì è vero ha lottato tutto, ma con quel tabellone che si è ritrovato, cioè con Berrettini secondo voi partiva sfavorito oggi eventualmente?
10: Per me partiva 1,90-1,80, cioè proprio 50-50. Okay.
11: Arnaldi parte sfavorito, quindi secondo me col tabellone che aveva invece doveva puntare assolutamente almeno alla semifinale.
10: Edo?
12: A quel punto sì, già che gli si era perso il tabellone ci sta quel discorso, anche se sì, se devo pensare a dei probabili semifinalisti del Roland Garros prima del torneo difficilmente no, ci butto dentro Tiafo, legittime entrambe le osservazioni. Ecco, piuttosto mentre adesso Coboli va a servire su 5-4, quindi forza Flavio, dovesse farcela, a proposito di tabelloni che si aprono, secondo me Coboli in un eventuale semifinale è favorito con chiunque tra Arnaldi e Berrettini in questo momento.
11: De Hammer.
12: Cosa ne pensate?
10: Allora, sai che contro Arnaldi sicuramente, contro Matteo ti dico a quote.
12: Dici che lo soffre come fratellone maggiore.
10: Secondo me sì, ci conoscono molto molto molto bene. Coboli ha dimostrato che sicuramente è un lottatore, quello che vuoi, però forse la testa non è il suo punto più forte in assoluto, e soprattutto lui ha bisogno di una partita
11: migliorato
10: tantissimo. Io lo adoro. Se mi dici chi speri che vinca,
11: no, io sono
10: lo slam,
11: Berrettini.
10: Io ti dico Flavio, però penso che vada a soffrire troppo Matteo sotto il punto di vista che non vedo un match in lotta piena alla Coboli, ma vedo un match che Matteo cercherà di giocare subito sul suo punto debole. Chiaro. Che sicuramente ha molto in testa qual è rispetto a noi, perché lo conosce come le sue tasche, e stessa cosa al contrario, assolutamente. Però questo
11: perché Berrettini ha un punto debole?
10: Ditecelo voi da casa, 366-402-4022. Se vi viene in mente il punto debole di Berrettini, scrivetecelo. Ho visto giocare, io posso dire che ho visto giocare back migliori a Edo Frati sul campo di Ozzano.
11: No, il back, ecco, dai, ce l'ha, il back ce l'ha, però il rovescio, diciamo, non è.
12: Però, mentre Coboli sta servendo sul 30-0, cioè Coboli da sinistra c'ha un kick, ragazzi,
11: è devastante.
12: Che
11: io oggi stavo guardando la partita, ma tu hai visto, c'è stato un, adesso non so se l'hai vista anche te Edo, ma l'ha mandato a rispondere sui fiori, sulle fioriere.
12: Sì, ma costantemente, cioè, c'è Dalia Sim che fa, che quando lo vede che se la lancia in kick già fa bravissimo, 40-0, 3 match point, e già fa due passi verso sinistra perché si vede che sta per servire in kick, e ogni tanto nonostante questo riesce anche a tirarla centrale, quindi ti lascia un po' il dubbio tirarla sulla T, e poi invece quando va in kick gli entra, cioè si inarca nella schiena, che mi viene male la schiena solo a vederlo, cioè,
11: pensa a padel quanti per tre,
12: meraviglioso.
11: Pensa a padel quanti per tre.
10: No, ma sicuramente lo vedremo Flavietto, perché me lo immagino già giocare.
11: Tra l'altro volevo segnalarvi quello che ho letto, adesso mi ricordo l'allenatore attuale di Berrettini come si chiami, e comunque mi ricordo, cioè ho letto, scusate, un'intervista dove Matteo dichiarava nei momenti bui, diciamo, il mio allenatore è stato veramente bravo perché ha vinto Coboli intanto, quindi abbiamo un italiano in finale ufficialmente a Roland Garros.
10: Pazzesco, ragazzi, che bello. E non è Jannik Sinner.
11: Esatto.
10: Mamma mia. Che movimento.
11: Gli aveva detto nel momento più buio, del più basso della sua carriera, tutti gli infortuni, gli fece vedere una foto di un bambino che giocava a tennis e gli ha detto: tu Matteo, ricordati che se questo bambino sta giocando a tennis, è un po' anche merito tuo. Quindi lui ha detto che questa frase l'ha motivato da morire, e c'è stato, diciamo, un click mentale un po' da quel punto di vista lì, che era quello che un po' gli era mancato negli ultimi mesi o anche anni forse, e quindi sono veramente contento. Io credo nella favola Berrettini, ci credo fermamente, ci voglio credere più che altro, e secondo me io un cippino lo butterei.
10: Io quello che posso dire, Edo, e poi ti lascio, è che se vince lo slam Berrettini possiamo scordarci di vederlo mai più giocare a tennis, per me.
11: Ehi.
10: Ti posso dire, dopo lo fai 500, fa Roma, lo fai 1000 ma non fa due turni. Io lo spero, perché però secondo
11: ma
10: me dopo,
11: la
10: gli, scende,
11: su erba dopo
10: dai. Gli scende tutto, secondo me gli
11: sentiamo
10: scende
11: Edo,
10: tutto.
11: Sentiamo Edo.
12: Secondo me su questo, guarda, delle due zverve che va a caccia di quello da una vita, ma se per caso Berrettini che sta rinascendo adesso si ritrova a vincere uno slam, Berrettini vuole giocare a tennis fino a che il corpo glielo concede. La notizia che possiamo andare live, visto che non ci capita con un programma infrasettimanale di dare tante notizie live, è che con la vittoria di Cobolli in 4 contro Jelia Sim, nel primo slam senza Sinner protagonista da un po' di tempo a questa parte, nel dubbio ci sarà sicuramente un italiano in finale a Roland Garros. Così, en passant.
11: E non è poco,
10: È tantissimo.
12: Abbiamo sicuramente italiano in finale maschile, cioè, e non c'è Sinner e non c'è Musetti.
10: Pensare che Gianni, che era nella parte sotto del tabellone, e potevi ritrovarti a un quarto di finale con 4 italiani.
11: No, Gianni che era su,
10: Sì, perché ha perso la Juan Manuel, che ha vinto 3-0.
12: Vabbè, comunque era nei quarto degli italiani, era in questo quarto qua.
11: Forse
12: 4 su 4 non lo facevi 3 su 4 toglievi Berrettini.
10: Non cambia niente da adesso. Peccato, sarebbe stato bellissimo. Ma tanto il tennis non è se, quindi va bene così assolutamente. Matteo, adesso guardo qualche statistica su Matteo Arnaldi, perché comunque sta esprimendo un tennis, cioè adesso noi ci facciamo la favola a Berrettini, ma sta esprimendo un tennis fantastico su terra da un po', perché se andiamo a rivedere un attimo, cioè da inizio maggio, perché del 29 aprile ha iniziato la sua streak al Challenger di Cagliari, culminata con la vittoria con Hurkacz per 2-0 a Roma. Ha poi perso il sedicesimo con Hodar 2-1 in un match abbastanza lottato, 2 ore e 3 minuti, 6-1, ha preso 6-1, ha dato 6-4, ha perso 6-3 con un break, quindi sta giocando un grandissimo tennis Matteo Arnaldi, potrebbe oggi secondo me fare lo sghetto contro Matteo. Sono onesto, se devo pensare uno dei due chi mettere il cipino, io lo metto su Arnaldi con queste quote qua, però questa è la mia considerazione.
12: Sì, beh, a proposito di partite precedenti, bisogna vedere anche come sta Arnaldi, che c'ha 17 ore 40 sulle gambe,
10: sì,
12: e è passato più lui. Qual era la statistica che girava l'altro giorno? Che siamo ai quarti di finale, Arnaldi sta in campo 17 ore, Nadal quando lo vinse nel 2000 e qualcosa, in uno dei suoi 14 era stato in campo 12 in tutto il torneo, quindi con 3 partite in più.
10: Quando non perse neanche un set, però. Sì, è stato uno di quei 4 Roland Garros in cui Nadal non ha perso neanche un set. Va bene, allora noi ci prendiamo l'ultimo mini break promesso della serata. Game, set and spritz, rimanete con noi ragazzi. A tra poco.
9: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
13: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
14: A casa ancora Hernandez. Batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
9: Venerdì e sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
15: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
16: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
17: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
22: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
23: Ok, e quindi?
22: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
23: Allora la risposta è MG.
24: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
25: Ti aspettiamo negli MG Store.
26: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
27: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
26: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
27: Come risparmia?
26: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
27: E i lavori?
26: Ma c'è Ristruttura Smart.
27: Così ti risparmi anche tu, eh?
26: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da...
28: Iperceramica.
29: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
30: Termini e condizioni in negozi online.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Su Nettuno Bologna 1, game, set and spritz.
10: Eccoci di nuovo in diretta, game, set and spritz, per l'ultimo set della nostra serata. E stavamo parlando di, chiaramente, di Roland Garros, per chi si collegasse adesso, e ricordo a tutti quanti che oltre a Roland Garros si sta giocando il Premier Padel a Roma, quindi se qualcuno ha qualche messaggio, foto, video, 366 402 4022 da mandarci un po' di magari c'è qualcuno anche a Parigi, non lo so, magari c'è qualcuno dei nostri anche a Parigi, mai dire mai, perché i poteri della radio sono infiniti.
11: Chi può permetterselo fa bene.
10: Assolutamente, ne ho visto un paio di gente che conosco che c'era, e bello, molto caldo, molto caldo, però
11: oggi è più fresco, perché c'era anche un sacco di vento, specialmente all'inizio della partita di Cobolli, c'erano delle folate allucinanti, cambiavano proprio la traiettoria, la pallina.
10: Quindi oggi giornata giusta per frequentare il circolo a Parigi. Vabbè, allora dai, siamo all'ultima parte, è inutile che ci nascondiamo, andiamo ad analizzare quelli che sono i match di oggi. Abbiamo detto Berrettini Arnaldi stasera.
11: Berrettini
10: Edo. Aspetta che l'ho silenziato, colpa mia ragazzi, scusate.
11: Ce l'abbiamo?
10: Sì, ce l'abbiamo.
12: Anche io prendo Berrettini.
10: Tu prendi Berrettini, io sogno Berrettini, perché comunque mi piacerebbe vederlo vincere lo Slam, ma ti dico che stasera vince Arnaldi questo match, lo vedo veramente in super iper palla, quindi niente, vi devo smontare così il sogno. E dall'altra parte, visto che abbiamo il match preannunciato Mensik-Zverev, vorrei un pronostico, che partita vi aspettate? Io parto e vi dico Zverev deve vincere, la vincerà, non sarà un 3-0, perché Mensik
12: sì, secondo me in quattro di Zverev in quattro,
10: sì, un Zverev in quattro ci sta tutto, ma mi aspetto quindi una finale Zverev Arnaldi, che a quel punto lì temo si consacri.
12: Arnaldi quindi batte sia Berrettini che Cobolli.
10: Sai che,
11: allora,
10: sai che
11: qua, se Arnaldi batte sia Berrettini che Cobolli, io vado a San Luca.
12: A quel punto batte anche Zverev, Arnaldi campione Slam.
10: Possiamo andare tutti a casa?
12: Da Cagliari a Parigi in due mesi sarebbe una bella favola.
10: Da Cagliari a Parigi, dal Challenger allo Slam in due mesi, neanche.
11: Olia.
10: In un mese e mezzo sarebbe bellissimo, dai, bisogna sognare in grande, ragazzi.
12: Ah, sì, sì.
10: Visto
12: bella,
10: che
12: bella anche femminile.
10: Esatto, volevo dire, visto che comunque degli uomini abbiamo già trattato abbastanza, ci siamo concentrati in maniera più che ampia, Berga mi diceva che oggi
11: Arina
10: Sabalenka ha fatto un disastro, Berga?
11: Sì, un disastro, direi che non si può definire in maniera diversa, sì. Ripeto, le folate di vento complici, onestamente parlando, ma Arina Sabalenka stava dominando, come di consueto diciamo, era 6-4 e 4-1 con servizio addirittura, e ha preso 11 game di fila, cioè una roba che... L'intervista post match è stata: allora, sensazioni, Arina, come ti senti? In questo momento non sento assolutamente niente, vorrei smettere di giocare a tennis.
12: Sì, boom. L'ho sentita anch'io.
11: Secco.
10: L'ha appoggiata piano, quindi adesso vado a rivedere il punto a punto.
11: Sì, l'ha appoggiata piano, ma ti dico, sì, ha completamente perso tutte le sicurezze mano a mano, si è sgretolata come un castello di sabbia. Mano a mano si sono viste le prime crepe. Oh, non ha più vinto un game, ma neanche per sbaglio, ma non c'è neanche andata vicina proprio, cioè è stata
12: e
11: completamente
12: dal 4-1 sopra, ha vinto quello che l'ha portata 5-3, 5-4, ecco, da lì poi dopo... non ha avuto match point perché ha perso il decimo gioco a 30, 5-6, 5-7, 0-1, 2-3, 4-5-6.
10: Pazzesco,
12: mamma mia.
10: Pazzesco, un disastro Sabalenka.
11: Sì, sì,
10: quindi
11: sì.
10: A questo punto, guardando il tabellone, mi viene da dire anche nel campo femminile si prospetta una cosa molto simile al tabellone maschile, ovvero un numero 8, un numero 15, un numero 25, uno fuori dalla top 100. In tutti i casi, anche Roland Garros femminile proporrà un nuovo campione Slam. Perché
11: sì,
10: nessuno
11: sì,
10: di questi
11: sì,
10: ha mai
11: sì,
10: vinto,
11: sì,
10: no?
11: Sì, sì.
10: Quindi sulla carta Mira Andreeva, anche lei predestinata.
11: No, io dico, io sono Team Kostiuk.
10: All'occasione della vita, Team Kostiuk.
12: È un bel derby per me tra preferite, Kostiuk e Andreeva. Cioè, per motivi diversi. Cioè, in realtà con Andreeva è odio amore, perché è di una potenza, di una bravura, però è ancora una ragazzina.
11: Parla troppo in campo,
12: dal punto
11: anche
12: di vista tennistico, sì, si parla addosso, impazzisce. E come giocatrice ha ancora grossi margini di formazione, oltre che di miglioramento, però è fortissima. Kostiuk invece mi piace come sta in campo, mi piace come gioca, forse sono più Team Kostiuk anch'io.
10: No, dai, non mi potete dire così. Io Andreeva la adoro, nonostante sia una testa calda nel femminile per l'atteggiamento, perché se si proponesse questo atteggiamento qui in un maschile staremmo dicendo di tutto, perché lei ne fa di sbottate in maniera importante. La sua storia è molto particolare, ne abbiamo parlato, mi sembra, l'anno scorso, no? Che ci siamo concentrati, il papà non papà, una storia assurda, non si sa ancora come sia morto. Era
11: no,
10: tutto
11: quella
10: questo.
11: Per me era con l'Anisimova.
10: È l'Anisimova, scusami.
12: Sì, che l'Anisimova.
10: Andreeva, scusate.
12: No, a proposito, la storia più interessante tra le quattro in gara sarebbe sicuramente quella di Kvalinska, che stava mollando il tennis per depressione, è vera e propria, non per essere un po' giù di corda, no? Soffriva proprio di depressione, l'ha raccontata lei stessa, e classica storia tra virgolette del prodigio giovanile. Nelle giovanili dicevano che era ancora più forte, molto più forte di Świątek, che quindi non è che ha vinto Slam, che è stata numero uno al mondo, che lotta per vincere gli Slam ogni volta che si iscrive. E poi però la dimostrazione di quanto questo sia uno sport bello e maledetto da prendere anche con le pinze, con il giusto spirito, la pressione crescente di ogni partita, di ogni risultato, del risultato che non arriva, dell'obbligatorietà di scendere in campo anche quando non hai mezza, perché se ti alleni un giorno in meno delle altre hai sempre un 1% in meno di vincere la partita dopo, e poi quella dopo e quella dopo ancora, fino alla depressione vera e propria. E al momento dal 2020 mi sembra in cui stava proprio appendendo racchette e scarpe al chiodo, ma nella maniera più brutta possibile. Da lì, cioè, 6 anni per poi riprendersi e da qualificata arrivare alle semifinali di uno Slam. Ecco, anche da un punto di vista proprio di storia, se dobbiamo trovarne una di redenzione, di successo, probabilmente questa sarebbe la più bella.
10: Anche perché è partita l'anno con un paio di risultati altalenanti. Ha vinto un Challenger in Portogallo, dopo da lì è venuta anche qua a Parma a giocare all'inizio del mese scorso, quindi meno di un mese fa, ci sembra, in 3 settimane fa, sì, a Parma, dove ha perso un set da Federico Orgesi e poi si è ritirato per 6-3. È partita dalle quali sicuramente la stanchezza adesso si farà sentire anche per lei, perché sono 8 i match negli ultimi 12 giorni che ha affrontato, sì, negli ultimi 14 giorni 8 match. Potrebbe avere partita veramente veramente dura. Quindi ci aspettiamo sostanzialmente una Kostyuk vincitrice, finale Schneider Kostyuk. Siamo tutti concordi su questo?
12: Ad oggi.
11: Io mi aspetto questa.
10: Ad oggi ci concordiamo tutto. Va bene, perfetto ragazzi. Allora scopriremo se le nostre previsioni sono giuste come al solito o sbagliate. Spendiamo una parolina per i doppi, visto che ce l'hanno anche chiesto, perché abbiamo in semifinale Slam o
11: finale.
10: Abbiamo in finale Slam Rani Valvassori che andranno a giocare contro Dubrovsky King. Le quote li danno super favoriti, quindi potrebbero portare a casa un altro slam. Sarebbe l'ennesima storia scritta. Tra l'altro, visto che Rani quest'anno è stata la 20ª partecipazione a Roland Garros, e gli hanno
12: hai visto che bel pensiero che
10: è bello, sì,
12: fatto.
10: Sì, assolutamente. Per chi non segue su Instagram, ha pubblicato un post in cui faceva vedere che Roland Garros per questi 20 anni gli ha dedicato un armadietro che sarà suo a vita all'interno del circolo.
11: Tanta
10: quindi
11: roba, un bel riconoscimento comunque.
10: Un bel traguardo sicuramente.
12: Le hanno inviato proprio la copia dell'armadietto, chiaramente miniaturizzato con inciso il suo nome e con una lettera di accompagnamento, tra l'altro molto ben scritta. Lui dicevano appunto per rendere eterno, diciamo, il tuo sforzo, la tua dedizione a un torneo in cui hai partecipato 20 volte, questo armadietto è tuo e non si cambia. Quindi
10: molto,
12: insomma,
10: molto
12: per uno
10: bello.
12: Che non ha fatti 14, cioè, chiaro, se fai 14 di Rafa ti mettono anche la targa sul campo e ci mancherebbe.
11: Ci può stare.
12: Però questa testimonianza del fatto che appunto noi, avendo un'ora in tempo a settimana, parliamo giustamente dei finalisti Slam degli incontri più probabili, o insomma della prima pagina di giornale, della seconda, se ci sembrava arriviamo alla terza. Però appunto in questo sport poi ci sono tante storie anche di chi non alza trofei ogni settimana, che però gioca 20 anni a livelli massimi di questo sport, ed è bello che la commissione, come si chiama, insomma, il reparto HR sostanzialmente, sì, il reparto di comunicazione con i giocatori, gli abbia mandato una cosa del genere, perché secondo me quando ti arriva a casa dici sì, è la mia 20ª
10: qualcosa ho fatto, qualche, sì. Beh, a prescindere dal trofeo o meno, almeno ne abbiamo visti parecchi, soprattutto adesso che sta chiudendo, diciamo, un'altra era di giocatori che hanno fatto la storia per noi di questa generazione qua. C'è lo stesso Monfils che si è ritirato, una persona che non ha mai vinto uno slam, ma non si può dire si può dire che non sia un'icona del tennis della nostra epoca, ecco.
11: Anzi,
10: quindi...
11: probabilmente uno dei più grandi rimpianti, almeno come Master 1000, ecco, cioè uno dei più grandi rimpianti assoluti del tennis.
10: Se lo meritava, se lo meritava tutto. Va bene, Edo.
12: Comunque Rani che è in finale anche in doppio misto, sempre come Vassori, contro Dabrowski e King, giocano giocano in 4, quindi domani c'è anche la finale slam, doppio misto, Rani Vassori e Dabrowski King.
11: Io sono un po' contro a questa disciplina, però vabbè.
10: Il doppio misto? Non ti piace? A Berga non piace nel padel, non gli piace da nessuna parte, però... Questo è dal punto di vista di cosa ci aspettiamo in regione. Edo, cosa ci racconti di bello invece, visto che siamo in chiusura?
12: Tanto, perché sarà un giugno pieno anche in regione, perché da questa domenica, allora domenica 7 finali degli internazionali zanesi di tennis, tutti aspettiamo tutti il circolo allo Sport Club Ozzano, mi raccomando, gran giornata. Cioè, abbiamo anche One Point Slam e Bosco, quindi
11: abbiamo detto che può essere che ci siano dai 400 ai 500 partecipanti.
12: Non ancora,
11: no, okay. No, ma non era una gag, giuro, mi era stato detto, giuro, no, che non c'è.
12: 400 non è neanche vicino in realtà.
11: Ah, ok.
12: No, beh, chiudiamo le iscrizioni domani al One Point Slam e poi vediamo cosa viene fuori.
10: Ah, domani c'è l'esclusura al One Point Slam.
11: Sai che potrei quasi iscrivermi?
10: Potremmo iscriverci, raga, andiamo a fare sta figuraccia.
11: Oh, per un punto alla fine.
10: No, anche domenica ci sono i Padel Games, ragazzi, a Castelmaggiore.
12: Ma
10: dobbiamo metterci d'accordo.
12: Ci mandiamo le storie su l'altro, ci teniamo aggiornati l'un l'altro.
10: Noi dobbiamo metterci d'accordo quando fai queste cose qui.
11: Devo partecipare perché, assolutamente,
10: perché io
11: al
10: One Point Slam voglio partecipare. Un colpo buono nelle corde ce l'ho. Sono sicuro che posso fare tanto.
11: Niente, la butti, la spari, poi
10: io la sparo tutto braccio, ovviamente, non c'è altro approccio. Bene,
12: e poi,
10: in regione,
12: sempre da domenica inizia la ATP 75, quindi Challenger 75 a Cattolica, sui campi del Queen's Club. Organizzato dalla Galimberti Academy, quindi da sostanzialmente da domenica con le quali e poi dall'8 fino alla domenica dopo, cioè parlavi di De Jong, per ora è ancora iscritto, quindi si vedono dei Lajovic, il Pellegrino che abbiamo visto a Roland Garros, Dalla Valle, Basami, gli italiani del futuro, ma anche Cecchinato, insomma ci sono tanti giocatori da vedere a Cattolica. E poi ma ne parliamo la settimana prossima, dal 14 al 20 ci sarà il 125 a Parma, quindi insomma abbiamo due eventi ATP in regione nel prossimo mese.
10: Quindi ragazzi, cioè, solo tennis, visto che il mondiale non è che interessa a molti, visto l'andamento e come si prospetta anche dal punto di vista
11: i costi di DAZN, ribadiamo,
10: visto anche quello che ci costerebbe vedere in questo mondiale, tanto tennis ragazzi, quindi prendete la macchina, andate in giro per regione, tanto un'ora e mezza massimo di distanza si sta parlando, e rifatevi un po' gli occhi, perché ci sono tanti belli appuntamenti, come ho già citato. Noi ci ritroviamo mercoledì prossimo con vincitore slam, vincitore del Premier Padel di Roma, vincitore degli internazionali di Ozzano e vincitore dei Padel Games 2000 e l'ultima tappa prima delle finals. Quindi ragazzi, settimana prossima tutti collegati alle 19:20, che ci sarà un palinsesto super iperfitto. Noi vi aspettiamo qua su Nettuno Bologna 1, Game Set and Spritz. Un saluto a tutti quanti, buon tennis e padel. Ciao.
12: Ciao a tutti.
9: Su Nettuno Bologna 1, Game Set and Spritz.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
9: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
1: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo! E prende, schiaccia Momo Diouf! Edward! Edwards, chiamasse Ferrari per il blocco. Edwards attacca Cole, Edwards palleggio, arresto, tiro, canestro, ancora canestro per Carson Edwards. Partita sontuosa del serpente, messa di Edwards, scambio con Giuff, ancora Edwards, bella palla per Smailagic che va a schiacciare. Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Young fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Young, fuori per Edwards, si prende la tripla Carson Edwards. Hackett superare metà campo, si va da Jallob sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett fuori per Morgan che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi. E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan in palleggio.

0: domani alle 20 in diretta dal Tagliercio, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da 1 kg a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
7: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
8: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 20 e 4 minuti.
14: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
15: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura le raccomandazioni della Commissione Europea all'Italia. A differenza di altri paesi usciti dalla procedura di infrazione, il nostro paese rimane in uno stato di squilibrio sui conti. Il commissario all'economia Dombrovskis però apre alla richiesta anche italiana di elementi di flessibilità sulle spese energetiche. Esulta il governo. Il servizio di Alessandro Cisilin.
16: Grecia, Paesi Bassi e Svezia sono usciti dalla procedura di infrazione. L'Italia invece continua a registrare squilibri economici e, come noi, Ungheria, Slovacchia e Romania. Il vicepresidente del commissario europeo all'economia Dombrovskis certifica il fallimento nell'obiettivo di un deficit sotto il 3%, permanendo nel 2025 un decimo sopra, ed esorta il governo a rispettare il percorso di correzione della spesa. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. E Bruxelles esorta a prepararsi a una spesa militare strutturalmente più elevata. Al contempo, Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro Giorgetti.
15: E anche l'Ocse ha diffuso oggi

0: Amo sempre, ha commentato, se non avessi attaccato l'Iran, ora Israele non esisterebbe. Tuttavia nel Golfo sono state ancora ore di intenso scambio di ostilità. Gli USA hanno condotto raid sull'isola di Keshm. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici. In Kuwait è colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. E i mercati soffrono le nuove tensioni medio orientali. Piazza Affari in linea col resto d'Europa cede circa l'1%. E risale lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 75 punti base, così come le quotazioni internazionali del petrolio di nuovo vicina quota $100 al barile. I quattro migranti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, oggi a Cosenza, conferenza stampa degli inquirenti. È stato un episodio di gravità inaudita. L'episodio è stato ricostruito in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza. Così il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D'Alessio.
1: Sono stati identificati, ma aspettiamo l'avallo scientifico, anche le quattro poveri vittime che hanno intorno ai 20 anni, però dobbiamo ancora aspettare la certezza tecnica che ci sarà data con un mezzo tecnico. Gli indagati, che sono due cittadini di nazionalità pakistana, mentre le persone decedute sono tre di nazionalità afghana, mentre uno è di nazionalità pakistana. Questi sono i fatti, in attesa che gli indagati ovviamente diano la loro versione, e questo è il quadro per quanto riguarda in meno di due giorni la ricostruzione dell'evento.
0: L'ex deputato di Fratelli d'Italia Pozzolo, attualmente in forza a Futuro Nazionale di Vannacci, di nuovo al centro della cronaca dopo essere uscito di strada con il suo SUV. Il tasso alcolemico sarebbe superiore al consentito. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Già condannato per porto illegale di arma da fuoco a seguito di uno sparo nel Capodanno del 2014 che ferì una persona durante una festa nella Proloco di Rosazzi in provincia di Biella, il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo torna a far parlare di sé, e anche in questo caso non per motivazioni di merito. Il parlamentare è infatti finito fuori strada nel pomeriggio di ieri mentre era alla guida del suo SUV nel biellese. Sottoposto ad alcol test, i valori sarebbero risultati di molto superiori rispetto a quello che è il limite consentito dalla legge. In attesa di ulteriori valutazioni da parte delle autorità competenti, Pozzolo non è per l'appunto nuovo a problemi di questo tipo. In occasione del Capodanno, che coinvolse anche l'ex sottosegretario di Stato Delmastro, l'allora esponente di Fratelli d'Italia Pozzolo fu condannato per porto abusivo d'armi in primo grado dal Tribunale di Biella un anno e tre mesi, con pena poi sospesa. A seguito della vicenda, Pozzolo era stato espulso dal partito Fratelli d'Italia e accolto nel neonato movimento del generale Vannacci.
0: Stasera alle 20:45 in Lussemburgo, domenica in Grecia, due amichevoli in trasferta chiudono la stagione della nazionale di calcio che ha il marchio indelebile del terzo flop mondiale consecutivo, aspettando il nuovo CT che arriverà dopo l'elezione del presidente federale. Sulla panchina azzurra il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini.
3: Sono arrivato a una cosa che non ci avrei mai pensato in vita mia, ecco, mi sento orgoglioso di rappresentare il nostro popolo, la nostra gente. Io ho cercato di essere utili per questo cambiamento, ho cercato queste due partite di essere utili appunto alla federazione e di essere utili a questi giovani che sono bravissimi, e soprattutto di dare la possibilità a chi verrà dopo il 22 giugno di capire a che punto sta il nostro calcio.
0: Basket, semifinali scudetto arrivate a gara 3 con la serie sull'1-1, si gioca alle 20 Milano-Brescia, stesso orario domani per Venezia-Virtus-Bologna, anche questa sfida è sull'1-1. Primo impegno ufficiale di stagione per l'Italia Volley femminile alle 21:30 a Brasilia, le azzurre affrontano la Bulgaria nell'incontro di apertura della Nations League. Ed è tutto per oggi, buona serata.
4: Nettuno-Bologna 1. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano dopo letta. 4-0 Unipol.
1: Venerdì e sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: La refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
11: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Venerdì e sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Imagine there's no heaven.
12: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: 21, Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
2: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diuffa, rimbalzo! E prende, schiaccia, Momo Diuff! Edwards, chiama se Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards, palleggio, arresto, tiro! Canestro! Ancora canestro per Carson Edwards! Partita sontuosa del serpente! Messa di Edwards, scambio con Diuff, ancora Edwards, bella palla per Smailagic! Che va a schiacciare! Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano, Cole in palleggio, arriva Wincher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett! Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Young fuori per Edwards, poi Morgan ancora. 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Young, fuori per Edwards. Si prende la tripla, Carson Edwards! Hackett, superare metà campo, si va da Jallov, lo sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan in palleggio, cade Diarra, tutto buono per gli arbitri. Morgan scambia con Young, giocatore con Young che riceve, alza la parabola per Diarra! Che schiaccia!
1: Domani alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
12: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez. Batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitano Doboletta. 4-0 Unipol.
1: Venerdì e sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Kneecap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
9: Inizio conto alla rovescia.
10: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
11: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
2: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo! E prende, schiaccia, Momo Diouf! Edwards, che va a Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards, palleggio, arresto, tiro! Canestro! Ancora canestro per Carson Edwards! Partita sontuosa del serpente!
3: Messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic!
2: Che va a schiacciare! Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano, Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett! Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione, Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro, Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla, Carson Edwards! Hackett, superare metà campo, si va da Jallov, sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan, che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno! Morgan, in palleggio!

0: domani alle 20, in diretta dal Taglierge, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio, che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez, batte dopo letta quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan dopo letta. 4-0 Unipol.
1: Venerdì e sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
0: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: La città sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
9: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
11: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
12: Termine e condizioni in negozio online.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

21 Bologna 1. Sport e grandi classici. What you gonna do?

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Olidata Bologna.
2: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diuffa, rimbalzo! E prende, schiaccia, Momo Diuff! Edwards, chiama se Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards, palleggio, arresto, tiro! Canestro! Ancora canestro per Carson Edwards! Partita sontuosa del serpente! Messa di Edwards, scambio con Diuff, ancora Edwards, bella palla per Smailagic, che va a schiacciare, ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora da Hackett, Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla, Carson Edwards! Hackett, superare metà campo, si va da Giallov, sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan, che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan in palleggio, cade Diarra, tutto buono per gli arbitri. Morgan scambia con Niang, giocatore con Niang che riceve, alza la parabola per Diarra, che schiaccia!
1: Domani alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reyer Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
0: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
6: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Batte profondo vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di vaglio, che adesso si ferma in seconda.
3: A casa ancora Hernandez. Batte doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da capitan doboletta. 4-0 Unipol.
1: Venerdì e sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
10: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
15: Termini e condizioni in negozio online.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
2: Morgan Ferrari fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo e prende, schiaccia Momo Diouf. Edwards chiamasse Ferrari per il blocco. Edwards attacca Cole. Edwards palleggio, arresto, tiro, canestro, ancora canestro per Carson Edwards. Partita sontuosa del serpente,
3: messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic
2: che va a schiacciare. Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla Carson Edwards. Hackett, superare metà campo, si va da Jallov, lo sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi. E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno. Morgan in palleggio, cade Diarra, tutto buono per gli arbitri. Morgan scambia con Niang, gioca due con Niang che riceve, alza la parabola per Diarra che schiaccia.
1: Domani alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
0: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
0: È mezzanotte e due minuti.
8: Pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
12: Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900€ con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Dump Time.
1: Sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Lega Basket, Serie A, semifinali, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
3: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo! E prende, schiaccia, Momo Diouf! Edwards, chiama se Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards, palleggio, arresto, tiro! Canestro! Ancora canestro per Carson Edwards! Partita sontuosa del serpente!
4: Messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic!
3: Che va a schiacciare! Ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano, Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett! Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Young fuori per Edwards, poi Morgan ancora. 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Young, fuori per Edwards, si prende la tripla. Carson Edwards! Hackett, supera la metà campo, si va da Jallov, lo sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan, che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno! Morgan in palleggio, cade Diarra, tutto buono per gli arbitri, Morgan scambia con Young, giocatore con Young che riceve, alza la parabola per Diarra! Che schiaccia!
2: Questa sera alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3. Presentato da
5: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: amici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Batte profondo Vaglio, infila una valida a due basi. Bel legno in mezzo agli esterni a parte di Vaglio che adesso si ferma in seconda.
4: A casa ancora Hernandez. Batte Doboletta, quello che volevamo, un profondo al centro. Entra il punto del 4-0, quindi compito eseguito in modo magistrale da Capitan Doboletta. 4-0 Unipol.
2: Domani è sabato alle 20:30, Hot Sand Macerata, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
8: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: È l'una e un minuto.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Lega Basket, Serie A, semifinali, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
2: Morgan, Ferrari, fuori per Smailagic, che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo! E prende, schiaccia, Momo Diouf! Edwards, chiamasse Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards, palleggio, arresto, tiro! Canestro! Ancora canestro per Carson Edwards! Partita sontuosa del serpente! Messa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic, che va a schiacciare, ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora da Hackett, Cole stoppato da Hackett. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla, Carson Edwards! Hackett, superare metà campo, si va da Jallov, sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan, che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi! E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno! Morgan in palleggio!

0: questa sera alle 20, in diretta dal Tagliercio, Umana Reier Venezia, Olidata Bologna, gara 3, presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1 30 minuti di grandi successi senza